0: Donetsk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati solo nelle ultime 48 ore almeno 8 morti e decine di feriti soltanto lì, e un attacco nel pomeriggio con droni Shahed ha colpito invece Pavlograd, anche lì vittime e feriti. Infine, lo scandalo per la corruzione, si allarga una nuova inchiesta a Cartagine, coinvolto il procuratore generale che è stato rimosso da Zelensky, lui nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione. A te.
1: Il Cremlino ribadisce: tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco a un treno ucraino non lontano dal confine con la Polonia. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo, dice il portavoce, dopo che la difesa di Mosca aveva affermato di avere colpito treni utilizzati da Kiev per il trasporto di forniture militari provenienti dall'Europa. Putin intanto è rientrato dall'India, dove nel fine settimana ha preso parte al vertice dei BRICS e si è detto favorevole all'offerta di mediazione per i prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi, riferisce Peskov, che poi aggiunge: Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi. Attacchi che, secondo il Cremlino, stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
1: Rivelazione sui legami tra la famiglia Trump e la Russia. Secondo un'inchiesta del sito americano Repubblica, il presidente della federazione della box, l'oligarca dal passato criminale, stiamo parlando di Umar Khalilov, avrebbe coperto le spese del matrimonio del figlio di Trump, Donald Jr., per centinaia di migliaia di dollari ed era presente al ricevimento svoltosi a maggio in un'isola privata alle Bahamas. Khalilov vanta uno stretto legame personale con Putin e interessi economici legati al Cremlino. Il Comitato Olimpico Internazionale ha messo al bando la federazione da lui guidata per i tanti scandali di corruzione. E dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le durissime reazioni europee sull'attacco russo al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è fortemente a rischio, ha avvertito il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo l'inviata Marillo Lucrezio.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
4: High north and low attention is over.
3: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
5: How desperate Putin has become.
3: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che, in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: Dopo il presidente Trump, anche

0: La Cina ha respinto gli allarmismi sull'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Ce ne parla Ilario Piagnarelli.
1: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
0: Continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Le milizie filo-iraniane hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali passaggi per il traffico commerciale petrolifero mondiale. Sentiamo Leonardo Sgura.
2: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita. E la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Mocha, le isole di Perim e Mayoun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. L'Iran, che due giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto alle Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
0: Il presidente francese Macron rivede il testo di legge sul divieto ai minori per i social media e torna a chiedere alle istituzioni europee di avviare una procedura in tutta l'Unione. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
3: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti, Il nuovo testo introduce più flessibilità con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. La nuova legge è anche una corsa contro il tempo. Macron punta a ottenere il via libera finale alle nuove misure entro l'inizio della primavera, prima che finisca il suo mandato presidenziale.
0: Ieri, in occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione. Poi il monito sull'intelligenza artificiale: ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Sentiamo Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
0: L'intelligenza artificiale tema l'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ribadisce come sulla AI servono regole globali, perché la verità non può decidere il mercato. Meloni parla anche della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. I prezzi dei carburanti continuano a salire. A settembre un pieno è arrivato a costare 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo Persico, e tra pochi giorni, il 17 per l'esattezza, settembre, scade lo sconto sulle accise. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
5: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del Consiglio Direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione europea, che evidenzia l'aumento dei costi registrati.

0: 28 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria, costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
1: Quasi 9 milioni di persone, rileva la Banca Centrale Europea, hanno già partecipato al sondaggio sulle future banconote in euro ad una settimana dalla scadenza della consultazione pubblica. Sentiamo il corrispondente Mauro Giliberti.
2: Le nostre nuove banconote potrebbero essere così, con motivi ispirati alla natura e alle istituzioni europee, oppure ai grandi personaggi della nostra cultura, da Maria Callas a Leonardo da Vinci. Quasi 9 milioni di europei hanno già votato online, ma c'è tempo fino al 21 settembre. La Banca Centrale Europea chiama i cittadini a scegliere ed è un'operazione di partecipazione senza precedenti.
3: Perché alla fine della fiera sono i soldi dei cittadini europei ed è bene sentire la loro opinione, se il disegno che proponiamo li fa sentire vicini a quella che è la loro moneta.
2: Nuove banconote, ma non solo. A Francoforte avanza infatti il progetto dell'euro digitale, una moneta elettronica sicura e gratuita che si affiancherà alle banconote. Il contante non sparirà, continuando a garantire le abitudini e la privacy di tutti.
3: L'euro digitale è un'estensione del contante, per esempio per gli acquisti online, lì ci sarà l'euro digitale, ma le due forme di moneta sono moneta della banca centrale che si completeranno l'una con l'altra.
1: Parliamo adesso dell'ex Ilva, continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di questa mattina. Gli operai dicono non ci fermeremo fino ad un accordo. La convocazione è a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Sentiamo Angela Mauro.
4: Poi andremo anche a Roma.
5: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua.
6: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
7: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
8: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
9: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
10: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Adesso la politica, rush finale al Senato per la legge elettorale, oggi il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Sentiamo Alberto Gioffreda.
11: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
12: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
11: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD, sferza Vannacci.

0: Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
1: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
0: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
2: Oggi alle 12.30 in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Sentiamo Antonio Sciotto.
3: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
4: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
3: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
5: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
3: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
2: Verrà disposta l'autopsia sul corpo del pescatore di 25 anni morto a seguito dell'incidente avvenuto sabato nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi nautico, con lui a bordo anche sua moglie. Sentiamo Gabriella Querino.
6: Continuano senza sosta le ricerche di Gabriela Querino Ferreira, 26 anni, dispersa in laguna nell'impatto del suo barchino con un taxi d'acqua avvenuto sabato nel canale di Tessera. Il marito, Sean Michieli Rampollo, di una famiglia di pescatori, è morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo 2 giorni in rianimazione. Troppo grave il trauma cranico provocato dalla collisione. I vigili del fuoco stanno operando nella vasta area di laguna che collega l'aeroporto Marco Polo a Fondamenta 9, una sorta di autostrada dove le imbarcazioni viaggiano ad alta velocità.
7: Stanno continuando le immersioni su punti identificati da barca dotata di ecoscandaglio e nei quali viene fatto un'immersione ispettiva per capire insomma il target, per verificarlo. Stiamo facendo anche dei sorvoli dall'alto con l'elicottero per espendere chiaramente l'area e sempre per una ricerca di superficie. Le ricerche proseguiranno sicuramente anche oltre le ore 20.
6: Sul luogo dell'incidente anche il nucleo nautico dei carabinieri e la polizia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico nei confronti del tassista e si attendono gli esiti degli esami tossicologici per determinare se avesse assunto sostanze. Nessuna telecamera ha ripreso l'incidente, che dovrà essere ricostruito analizzando i mezzi coinvolti.
2: Voli chiusi a Catania fino alle 10 di questa mattina per l'attività eruttiva dell'Etna. Sentiamo Duilio Calarco.
8: Sono di Udine, causa l'Etna, dovrò passare tutta la notte in aeroporto. L'Etna l'ho fotografata, a parte il pennacchio che ha sempre, ma non pensavo ci fosse questa situazione.
9: L'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, la direzione dei venti verso sud, la chiusura dello spazio aereo dei settori C1 e B3, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza. Dopo il caos del mese di agosto, per i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Catania. Ancora una giornata di disagi.
10: A Torino devo andare a casa, per forza. Se non parte sono guai. Cosa dobbiamo fare? A casa ci dobbiamo tornare.
9: In difficoltà soprattutto le famiglie con bambini.
11: Hanno la loro routine, devono dormire, mangiare. Non possiamo bivaccare in aeroporto. Viviamo in America e domani abbiamo un altro volo, quindi adesso dobbiamo pregare e sperare che troviamo un modo per tornare indietro.
9: Come è avvenuto in passato, non mancano le speculazioni.
12: Abbiamo saputo che andare a Palermo costa 700-800 euro. E...
13: un'auto privata.
12: Sì, in una situazione così, quando succede un evento così, speculare è una cosa un po' poco dignitosa.
9: Con questi fenomeni che si stanno inasprendo dobbiamo farci i conti, ha dichiarato il commissario straordinario di ENAC, Carlo Mearelli. Proprio per il ripetersi di queste emergenze, la gente auspica soluzioni più tempestive.
14: L'aeroporto deve essere preparato, non è più una calamità naturale. Un giorno sì, un giorno no, l'Etna può fare questo. Non c'è un modo per poter evitare che l'Etna erutti oppure che non ci siano queste nubi di cenere. Bisogna trovare soluzioni, basta.
2: Finiamo con il calcio. Roma e Inter vincono e salgono in vetta alla classifica con 12 punti. Sabato la super sfida all'Olimpico. Sentiamo Luca Cardinalini subito dopo rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Noi ci vediamo alle 3.
15: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia. Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori. Nel primo lo spagnolo Ramon. Nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
16: Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, questo è uno dei temi portanti, l'annuncio USA da Mosca, Kiev stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Ancora Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale che ormai da giorni ritorna. Pechino dice non ci fermeremo. Di spalla lo scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto, cioè il voto finale oggi in Senato. Tra le novità le preferenze con i capolista bloccati. E poi ancora a Milano gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero è crollato, è caduto un albero in piazza Risorgimento, feriti tre passanti, uno è grave. Ancora il Vaticano, stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli, Francesco li aveva ridotti durante il Covid. Al centro pagina le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cran Montanà tornano a scuola, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, abbracci, sorrisi, ventilatori e le sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni. Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%. E AI e caro energia spaventano i mercati. Il greggio verso i 110 dollari al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023. Microsoft chiede un nuovo codice di condotta, impone restrizione ai modelli di intelligenza artificiale. Trump invece controcorrente, dice noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro. Petrolio a un soffio dai 110 dollari al barile, il rialzo del 50% dall'inizio della guerra, con i prezzi del gas che in Europa sono triplicati. Al centro pagina la Nigeria, una partenza record per l'IPO del re del petrolio. Si tratta della più grande quotazione africana del gruppo Dangote Refinery. Il messaggero: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, i sauditi sotto shock, oleodotto chiuso per settimane. E ancora il petrolio e l'intelligenza artificiale, tempesta sui mercati con i treasury bond degli Stati Uniti che vanno al 5%. Le analisi del messaggero: Cina, America, nuova guerra fredda, e ancora l'intelligenza artificiale, ora si muove anche l'ONU e lo vedremo. Legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità con Fratelli d'Italia che dice urne previste a fine legislatura. E ancora il ritorno a scuola per i ragazzi feriti a Cramontana. Nel taglio basso l'aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. E poi c'è il focus, così Francesco ha risanato il bilancio vaticano. La Repubblica invece apre sulla politica, la roulette russa dei poli, Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani dice continuiamo ad aiutare Zelensky. E il nodo appunto sull'Ucraina è quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra, il punto di Stefano Folli. Trump intanto annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Nella di spalla i timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. E poi l'analisi, la paura di Pechino è quella di arrivare seconda, e anche questo lo vedremo. Al centro pagina della Repubblica due foto notizie, una è l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, e poi Netanyahu contro il film Nazza. L'EDF apre un'indagine sui registi israeliani. Domani attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump colpa di Kiev e Mosca, Hormuz le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo di greggio. Il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai raid contro le centrali. Il secondo titolo del Domani, no a disabili e RAI, cosa piace agli italiani di AfD. La Stampa, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino basta allarmi ma serve sicurezza. Mattarella è intervenuto sul tema, l'uomo deve rimanere centrale, ed è intervenuta anche l'ONU. Gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Sulla Stampa c'è l'analisi di Gianrico Carofiglio, non regaliamo il nostro potere a una macchina, mentre al centro pagina ancora l'energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Nel taglio basso invece il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi capogruppo di Futuro Nazionale a Trieste, osservatore al voto per la Duma. Il Riformista, AI e AI, i padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare, ma chi lo chiedono si domanda il Riformista, se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro, intanto la trovata di marketing funziona e il mondo non parla d'altro. Il Secolo d'Italia, dai rischi esistenziali, l'ONU lancia l'allarme e scrive a Stati e Big Tech, nessuno può agire da solo. Allora, andrei ad approfondire il nodo dell'intelligenza artificiale e vedere anche qualche retroscena interessante. Trump, cospirazione contro le AI, per Pechino è una minaccia al partito, ma ai cinesi non bisogna rallentare. Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. Qui in alto di pagina 8 del Corriere della Sera, 2.000 miliardi di dollari è la valutazione che Anthropic potrebbe raggiungere con la quotazione in borsa, mentre il suo CEO Dario Amodei ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera e di introdurre regole più severe sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo che Anthropic è la madre o il padre di Claude. Finora la paura dell'intelligenza artificiale era soprattutto quella di perdere il lavoro, delegare una parte delle nostre capacità cognitive alle macchine, riempire le città di data center affamati di energia e acqua. Ora sono quelli che costruiscono i modelli più potenti a evocare rischi ben più gravi. Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, teme che entro 6-12 mesi uno sciame di agenti AI possa impadronirsi di internet, causando centinaia di miliardi di dollari di danni. Sam Altman ed Elon Musk gli hanno dato ragione e Wall Street ieri ha cominciato a fare i conti con l'ipotesi che la corsa possa davvero rallentare. Donald Trump ha risposto attaccando Amodei: l'unico controllo o guardrail di cui l'AI ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato. Gli Stati Uniti certamente ne hanno uno, ha scritto ieri sul social Truth. Ha accusato il CEO di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto, e definito i timori sulla sicurezza dell'AI una cospirazione malata e un'altra delle bufale e truffe ai danni dell'America. Trump si chiede perché i leader del settore invochino regole che potrebbero portarli alla rovina e al fallimento. Per lui la priorità resta battere la Cina. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, dice. E J.D. Vance non esclude però la necessità di regole. Il vicepresidente dice che l'intelligenza artificiale va regolata in modo intelligente, ma trova un po' strano che tante società che sviluppano modelli di frontiera vadano dal governo pregandolo di regolamentarle. Allora vediamo invece che cosa ha detto l'ONU. L'intelligenza artificiale minaccia globale, Trump contro la regolazione, sono io l'argine che serve, scrive Francesco Manacorda. Si va verso una riunione del Consiglio di sicurezza, la questione arriverà la prossima settimana direttamente al Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove è prevista una riunione dedicata all'intelligenza artificiale e alla sicurezza in occasione dell'Assemblea Generale. La Francia, presidente di turno, ha fatto sapere che l'intelligenza artificiale sarà in cima all'agenda e che il confronto riguarderà anche la minaccia esistenziale che l'AI potrebbe rappresentare per l'umanità. E ancora vediamo, Pechino frena allarmismi ma teme che gli americani controllino gli algoritmi, scrive Filippo Santelli. Provate a mettervi nei panni di Xi Jinping, segretario generale del Partito Comunista Cinese, unica e indiscussa autorità all'interno della Repubblica Popolare. C'è in giro una tecnologia rivoluzionaria chiamata intelligenza artificiale che nei prossimi anni, con le sue applicazioni economiche e militari, promette di determinare i rapporti di forza tra gli Stati Uniti e dentro gli Stati Uniti. Di questa formidabile tecnologia la superpotenza rivale, ovvero l'America, possiede oggi i modelli più avanzati e potenti. Quali sarebbero i rischi da evitare nei suoi panni? Il primo sarebbe perdere la corsa. La Cina deve rincorrere, recuperare, essere competitiva ed autonoma, quindi non ricattabile. Da qui la chiamata alle armi per tutti gli informatici e le aziende nazionali. Il secondo rischio, invece legato al primo, sarebbe perdere il controllo, trovarsi a fronteggiare intelligenze artificiali all'esterno o all'interno, così potenti da mettere in discussione la assoluto primato del Partito Comunista. E allora Andiamo invece sul retroscena, miliardi di dati rubati, così la Cina si rafforza con i modelli americani dietro le richieste di frenare. Non c'è l'etica ma il dragone, scrive Riccardo Luna. Di questi tempi, quando in Silicon Valley lanciano un allarme invece di guardare il dito dell'etica, occorre guardare alla Luna, cioè alla Cina, e alla competizione tecnologica con gli Stati Uniti. Il primo a farlo è stato lo stesso Donald Trump. È andata così. C'era stato l'appello improvviso, ma non in attesa, a rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera dell'intelligenza artificiale. Il presidente degli Stati Uniti ha replicato: siamo i leader rispetto alla Cina e francamente voglio che continuiamo ad esserlo, perché chi vince nella AI vince tutto. Era domenica scorsa, negli stessi minuti la CBS trasmetteva un'intervista a Dario Amodei in cui diceva: la Cina è il dilemma più difficile, se non ci trovassimo in questa situazione potremmo prenderci molto più tempo. Tradotto: non è colpa nostra, è la geopolitica che ci ha costretto a correre. E poi c'è l'atto di accusa. Per capirlo occorre partire dalle 18 pagine di un documento pubblicato l'8 settembre scorso dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, dal Centro per la Cybersicurezza e della FBI. Titolo: aziende di intelligenza artificiale con sede in Cina conducono campagne di distillazione su scala industriale contro le società statunitensi di AI. In pratica ci stanno rubando l'intelligenza artificiale, un'accusa formale del governo degli Stati Uniti. Il rapporto sostiene che a partire dal 2024 i principali laboratori cinesi abbiano interrogato milioni di volte i costosissimi modelli americani, estraendo miliardi di token di risposte poi usate per addestrare i propri. Un token è l'unità minima in cui un modello legge e scrive, e è un pezzo di parola. Un miliardo di token equivale grosso modo al testo di 10.000 libri. Quindi miliardi di token significa una biblioteca di decine di migliaia di volumi, non di libri esistenti, ma di risposte generate su richiesta. Stiamo parlando di un presunto furto di miliardi di token? E perché è così importante? Perché gli USA, per ragioni di sicurezza nazionale, hanno invano provato a strozzare l'AI cinese nella culla. Lo hanno fatto in vari modi, ma il più efficace è stato vietare a Nvidia, leader assoluto del mercato, di vendere i suoi migliori chip alla Cina, che si è quindi trovata a dover usare chip meno performanti di Huawei, oltre ad avere circuiti e memoria meno efficaci. Ma non divaghiamo, a questa sfida la Cina ha replicato in vari modi che hanno oggettivamente avuto successo, come certifica l'ultimo rapporto dell'Università di Stanford, per cui il distacco fra i migliori modelli cinesi e americani si è ridotto al 2,7%, sebbene Pechino spenda molto meno dei rivali. Com'è possibile? Le ragioni sono diverse, non ultima il prezzo dell'energia elettrica e il fatto che i modelli cinesi sono aperti. Il paradosso, scrive Luna, ma la mossa che fa infuriare gli americani è la distillazione, cioè la tecnica di interrogare a tappeto un modello altrui, addestrare il proprio sulle sue risposte. Non se ne ottiene una copia, ma buona parte delle capacità, a un costo di addestramento incomparabilmente minore. Ora, l'aspetto paradossale è che per gli americani, che hanno fatto crescere i loro modelli utilizzando senza permesso tutto quello che c'era sul web e spesso intere librerie e archivi di giornali, quello che fanno i cinesi è un furto. Accusa paradossale perché i cinesi tecnicamente quei token li hanno pagati abbonandosi a un servizio. Allora io ritornerei sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo dal Fatto Quotidiano: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Il Giornale: sei di sinistra ambientalista, a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, scrive il Giornale. E poi nel taglio alto il generale Fetecchia, era GX, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. E poi ancora Libero: Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti è intorno al 3%, gli basta. E per la rassegna stampa è tutto. E ora abbiamo, come potete vedere nella nostra ultima ora, un caccia della NATO ha battuto sopra la Lituania un drone. Lo ha scritto il presidente, membro dell'Alleanza Atlantica, Nausėda sui social X, senza però specificare a quale paese appartenesse il velivolo. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Motori 24.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale, velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro, un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare, le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale. I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
0: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
2: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma, per un effetto traino, porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
0: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
3: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso, non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda. C'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di 3 aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
4: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo, più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiranno, stiamo aprendo il mercato dei robotaxi.
3: I test su strada del robotaxi da salone sono già iniziati. La produzione in serie è attesa nello stabilimento americano entro l'anno. La California sarà il primo banco di prova commerciale.
5: Los Angeles, l'autostrada più congestionata degli Stati Uniti, la città che ha costruito la sua identità intorno all'automobile. Qui tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app, il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
3: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
5: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare in città è un'altra. Ogni incrocio nasconde una variabile, un pedone che attraversa fuori dalle strisce, una bici che sbuca tra le auto parcheggiate, un camion in doppia fila. Un sistema automatico deve imparare a leggere tutto questo, non solo la segnaletica, ma il comportamento imprevedibile delle persone.
3: Ogni città in cui operiamo ha conducenti con comportamenti unici e noi ne teniamo conto. Uno dei modi in cui lo facciamo è prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente gli scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
5: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati, e a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato: un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante. Per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti, e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
6: Waymo è currently in 5 cities, we're in San Francisco.
7: Waymo è attualmente presente in 5 città: San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. In questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
5: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per quanto sofisticato, incontra prima o poi qualcosa che non aveva previsto. Ma ci ricorda anche che imparare è possibile, che correggere è possibile.

0: Polonia in allarme dopo l'attacco russo ai confini, Callas, raid per dividerci, Merz, la pace è a rischio, Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, Zelensky cauto e il Cremlino tace. Intelligenza artificiale, Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo, Meloni, servono regole, USA e Cina contro gli allarmismi, l'ONU chiede un intervento. Ex Ilva continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di questa mattina, gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi oggi alle 10. Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio alle 12.30, attesi anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 10 di questa mattina, la misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna e alle emissioni di cenere nell'atmosfera. Posticipi della quarta giornata di Serie A, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo Torino e Udinese. Como Parma termina 2-1. Ben ritrovati con la nostra informazione, insomma edizione delle tre. Apriamo subito con questa ultima ora. Un drone ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania ed è stato rapidamente abbattuto da un caccia della NATO. Questo ha scritto il presidente Nauseda sul social X, senza però specificare a quale paese appartenesse il velivolo, aggiungendo che la Russia sta intensificando la sua aggressione contro l'Ucraina e tale prontezza è vitale per la regione. Adesso vi lasciamo in compagnia di Daniele Lorenzetti con la sua rassegna stampa. Prossima edizione alle 4. A dopo.
1: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, le tensioni internazionali che non si fermano, il nuovo balzo dei prezzi del petrolio e del gas, le inquietudini, le domande sull'intelligenza artificiale, sono tanti i temi in primo piano stasera, anche sulle prime pagine dei giornali e come sempre li analizziamo, li commentiamo anche con l'aiuto dei nostri ospiti, ve li presento in studio Gianni Todini, direttore di Asca News, bentornato, benvenuto.
2: Grazie, buonasera.
1: Alla nostra rassegna serale, poi vedete sui nostri schermi collegati Marco Varvello, giornalista, firma buonasera. Ora della Stampa. Volto notissimo a noi della RAI, bentornato Marco, e poi anche Giulio Silvano, giornalista e scrittore, scrive tra l'altro anche per Il Foglio, benvenuto Giulio.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, andiamo a dare un'occhiata alle aperture dei giornali già arrivati, così ci rendiamo un po' conto di che aria tira. Il Corriere della Sera è questo, il titolo: nuovo balzo di greggio e gas. Vedete, questo è il titolo del giornale di Via Solferino e sulla stessa linea anche il giornale di Confindustria, Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. E vedete, nei sommari questo viene specificato, il greggio verso i $110 al barile, i rendimenti USA ai massimi dal 2020.

0: l'allarme di Anthropic e la fiammata del greggio. Così Milano Finanza, andiamo su qualche altro giornale, ma la musica non cambia. Leggo: petrolio e gas, prezzi alle stelle, il conflitto in Ucraina, Trump che dice Mosca e Kiev accettano lo stop dei raid sulle raffinerie, questo ha annunciato sul suo social Truth, ma vedremo che in realtà ci sono molti dubbi. Il Foglio, con un'analisi del direttore Cerasa, il vero rischio sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla, il momento Oppenheimer è anche questione di soldi. Dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. E invece poi c'è questa analisi, il prezzo dell'impunità di Putin, gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga, l'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Cercheremo appunto di capire se questo accordo c'è o non c'è. Italy Post, borse in altalena tra petrolio e AI, il greggio sfiora i $110 dopo lo stop all'oleodotto saudita est-ovest, ma poi cala in serata. Vedete l'editoriale, se si riapre il vaso di Pandora in Medio Oriente. Al Medio Oriente guarda l'apertura di domani, attacchi Houthi, petrolio alle stelle e Trump che dice colpa di Kiev e Mosca. L'editoriale di Renzo Guolo vede un'Arabia Saudita nei guai, un patto con il nemico, la solitudine di Bin Salman. L'identità, allarme rosso fisso, i prezzi carburanti alle stelle, Trump che dice basta missili sulle raffinerie e Giorgetti rilancia sul nucleare. Qualche altro giornale con insomma delle aperture diverse, Avvenire a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, così il giornale della CEI, AI, intelligenza artificiale con il volto di Dario Amodei sull'apertura del Riformista, i padroni dell'intelligenza artificiale lanciano allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. Intanto la trovata di marketing funziona, dice il Riformista, e il mondo non parla d'altro. E c'è una domanda che si fa Andrea Laudadio, l'intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano oppure di tasca? La Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Bari, ovviamente guarda a quella che è la situazione dell'Ilva, lo chiama l'ora più buia, la rabbia degli operai senza soldi e senza lavoro, in attesa del vertice a Palazzo Chigi si cercano alternative. Grillo vara il Vaffaconte, guarda invece alla politica italiana Libero nella sua apertura, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti dicono intorno al 3%, ma l'editoriale di Alessandro Sallusti è ancora dedicato a questo tema dell'intelligenza artificiale, fa paura ma fermare tutto è impossibile. Il Fatto Quotidiano, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, ancora... chiudiamo questa prima carrellata con il Mattino di Puglia e Basilicata. A chi fa paura l'intelligenza artificiale? Il dibattito scatenato sui timori dell'intelligenza artificiale. E da questo vorrei partire con i nostri ospiti. Gianni, volevo chiederti un tuo punto di vista. Trump ha detto sull'intelligenza artificiale delle bufale come sul cambiamento climatico. Però a parlare negli ultimi giorni sono stati i big delle più grandi società che di questo si occupano, non un ricercatore o una persona qualunque.
1: Sai, colpisce molto questa partita di ping pong tra Washington e Pechino, no? Sul tema di chi spegne prima il fuoco acceso dai grandi attori privati dell'intelligenza artificiale. E, il tema c'è, il tema è sul tavolo da tempo ed è un tema che giustamente viene posto da chi prova a risolverlo, prova a inquadrare quella che potrebbe essere una strada, una soluzione, riproponendo il grande tema. Mettiamo al centro la persona, il messaggio di Mattarella è stato il messaggio di Papa Leone XIV, ma allo stesso tempo mettiamo al centro una serie di regole che faccia degli stati, dei governi, delle governance, gli elementi che determinano l'andamento di questa crescita, certamente, questo è l'aspetto preoccupante, non controllata, di una tecnologia che oramai è destinata a governare la nostra vita, lo sta già facendo e sempre più lo farà. Quindi c'è questa scala di crescita esponenziale ormai dichiaratamente, ma questo si sapeva già da tempo, non più controllabile, quindi non è più modulabile perché c'è un'autocrescita dichiarata da tempo, allo stesso tempo non credo che ci sia il rischio di estinzione che è stato dichiarato, quanto sì una possibile ulteriore guerra geopolitica tra le grandi potenze di questo mondo.
0: E a questo volevo arrivare Marco Varvello, perché ci sono due dimensioni, da un lato questa rincorsa, questa tecnologica

0: esponenziale e dall'altro però la partita geopolitica, perché soprattutto i due grandi competitor, gli Stati Uniti e la Cina, sono impegnati in una gara forsennata a sopravanzarsi l'un l'altro nel controllo di questi modelli sempre più intelligenti, con tutte le incognite del caso, perché poi l'intelligenza sarà sufficientemente buona da preservare l'umanità? Questa è la grande domanda.
1: Ma guardare gli interessi, chiaramente bisogna andare avanti come i treni, e lo stanno dicendo i due attori principali, appunto Stati Uniti, o meglio i leader dei due attori principali, cioè Stati Uniti e Cina, che poi dovrebbero anche essere i principali regolatori, perché l'Unione Europea può fare la sua parte, la sta facendo con le accuse soprattutto americane di mettere troppi vincoli alle big tech nei nostri paesi, però appunto dal presidente cinese al presidente americano invece preme sull'acceleratore. È interessante, voglio dire, Trump, hai citato anche il riscaldamento globale, è sempre stato un negazionista del riscaldamento globale, poi ci ritroviamo con le stati che paghiamo sulla nostra pelle e ci sono paesi che lo pagano anche in maniera più pesante. Cioè mi dà veramente, lasciamo perdere i cinesi che hanno tutt'altra mentalità anche in termini di gestione del potere, ma che il presidente americano venga adesso ancora a dire che sono cospiratori quelli che vorrebbero una regolamentazione dei procedimenti che tecnologicamente stanno avanzando in maniera esponenziale, mi ricorda un po', credo che fosse Re Luigi XV che alla sua di Francia, che alla sua amante, la famosa Madame de Pompadour, ripeteva spesso après moi le déluge, e cioè dopo di me il diluvio universale, tanto chi se ne importa. Cioè non c'è veramente responsabilità nei confronti soprattutto delle prossime generazioni.
0: Ecco, Giulio Silvano, secondo te perché, che conosci comunque bene la realtà americana, perché questa posizione di Trump così, diciamo, che ha preso le distanze addirittura da questi signori del Big Tech, con alcuni dei quali aveva avuto anche dei flirt, diciamo, in passato, no?
2: Sì, aveva ricevuto anche molti soldi.
0: Esatto.
2: E la questione è duplice. Da una parte Trump è fissato con la Cina da almeno 10 anni e non vede l'ora di avere un confronto diretto con la Cina, perché lui in questa fase in cui vorrebbe essere il presidente che fa tutto ciò che gli altri presidenti non hanno fatto, l'abbiamo visto con l'Iran, un confronto con la Cina è molto felice di averlo. La seconda cosa è che Trump, non bisogna mai dimenticarlo, è un uomo che è cresciuto nella Guerra Fredda e quindi lui crede che sia simile alla questione nucleare, quindi alla questione Russia-Stati Uniti di 40-50 anni fa. Purtroppo non è così, e lo spiega molto bene in un articolo che ha scritto, tra tutti, Bill Gates nel suo blog più o meno un'ora e mezzo fa, dove dice proprio: non usate il paragone del nucleare, perché qui la cosa è completamente diversa, proprio perché c'è una rapidità tale e un'autonomia tale della AI, dell'intelligenza artificiale, che non si può paragonare con l'impatto umano e con le decisioni umane rispetto alle armi nucleari.
0: C'è chi dice che addirittura in breve tempo, se non ci saranno dei paletti, potrebbe prendere il controllo di parti di internet e via dicendo. Ma si era detto che, per esempio, la distanza tra Stati Uniti e Cina si è veramente assottigliata in questa gara, diciamo, a chi la spunta prima. Qual è la percezione? Che l'America sia ancora leggermente in vantaggio? Che i cinesi siano sul punto di sopravanzare? A che punto è questa gara di cui tutti, diciamo, siamo testimoni e di cui non intravediamo però il finale?
2: Beh, i cinesi sono notoriamente bravi a tenere nascoste le loro armi, questo si sa dai tempi dei loro trattati sulla guerra di parecchi secoli fa. Oggi però è interessante, perché per la prima volta i cinesi hanno parlato apertamente anche loro dei rischi dell'intelligenza artificiale, forse in risposta a questa ondata che c'è stata in questi giorni. Addirittura proprio l'intelligence cinese ha detto: è una tecnologia rischiosa, ora sentiamo il partito, se il partito decide di rallentare forse si può parlare con gli Stati Uniti.
0: E quindi bisognerà vedere se ci sarà su questo almeno, diciamo, un confronto tra le due grandi potenze.
3: No, è quello che Trump si aspetta, giusto il rilievo, andare a un tavolo nel quale la grande partita, la partita del mondo, del futuro, che è quella dell'intelligenza artificiale, venga decisa dalle due superpotenze. Questo è, diciamo, il quadro Trump, no? Dall'altra parte c'è la potenza egemone da un punto di vista anche della capacità di essere silenziosa, no? E di attendere, ma pungolata ha subito risposto, e questo secondo me è l'elemento interessante, al di là di quello che ripeto viene detto dalle big tech e si sapeva già, cose che si sapevano già, il controllo di internet, ma direi ancora di più la capacità stessa dell'intelligenza artificiale a un certo punto di costruire meccanismi tali che non consentano alla nostra intelligenza di procedere oltre, spazzata via una classe matematica, si dice, questo mi preoccupa di più, no? Cioè un'intera generazione di matematici che rischia di essere in qualche maniera relegata a un ruolo secondario, quando questo è un aspetto centrale, insomma. Il tema della cultura to cure, temo che sarà un elemento abbastanza centrale.
0: Controllo questo, tra l'altro, internet. Bisognerà capire, perché c'è l'ossessione di chi vince questo gioco, certo. Però potrebbe essere un gioco a somma zero, dove alla fine perdono tutti, se non si indirizza nella direzione giusta.
3: Lo devi sommare alla sparizione di qualsiasi documento cartaceo, che di fatto è già avviata. Quindi viviamo in un ambiente digitale, se l'ambiente digitale lo controlla l'intelligenza artificiale, dice quello che vuole, insomma.
0: A proposito di questo, Giulio, volevo farti una domanda sul tuo libro, Hanno vinto loro, perché appunto dicevamo di questa ossessione a prevalere, a vincere, che è un po' la cifra di questa epoca in cui come dire, le forme di mediazione, diplomazia, i tentativi di conciliazione sembrano completamente spazzati via e predomina la forza, c'è cioè il tentativo di dire prevalgo io. Però il tuo libro, Hanno vinto loro, a che cosa fa riferimento?
2: No, fa riferimento allo scontro tra destra e sinistra, ma uno scontro di orfani, soprattutto da parte della sinistra, di orfani del Partito Comunista, e dall'altra parte di una forma quasi di nostalgia che però, un po' come a Make America Great Again, si basa un po' su un vuoto, cioè quando è questo again. E quindi a me interessava in questo libro raccontare un po' per la mia generazione, cioè i millennial, quelli che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni, vedere un po' come hanno vissuto il periodo dall'11 settembre in poi, cioè quando hanno iniziato ad avere una coscienza politica e sociale, e come hanno vissuto quello che hanno fatto le generazioni precedenti a livello di scelte politiche.
0: Tu conosci abbastanza bene, oltre qui naturalmente il libro fa riferimento anche alle generazioni italiane, però conosci bene la realtà americana. Lì c'è un gap generazionale? C'è qualcosa di nuovo che sta avvenendo a livello sociale e politico? Si parla molto, no, di questa America più socialista, dei movimenti legati a Mamdani, a questi giovani leader sul lato democratico. Adesso i repubblicani sembra che stiano convergendo su Vance per la prossima sfida. Che cosa si sta muovendo nella politica americana in questi mesi, in vista di quello che sarà l'appuntamento anche decisivo del midterm, che darà una sorta di termometro del trumpismo?
2: Ci sono due cose, secondo me, molto interessanti, di cui non si parla moltissimo. La prima è quella della sinistra religiosa, perché negli ultimi 30 anni della politica americana, ma già in parte da Reagan, la religione era una cosa dei repubblicani, e anche Trump l'ha saputa usare in qualche modo, cioè gli evangelici, soprattutto bianchi, hanno votato per l'80%, 85% Trump, sia nel 16 ancora di più nel 24. Invece adesso c'è una sinistra religiosa che si sta facendo avanti in Texas, tanto che i repubblicani hanno il terrore di perdere il senatore del Texas, cioè questo giovane Talarico, che è proprio quasi un prete, è uno che sta facendo un percorso spirituale dentro la chiesa, ed è candidato e potrebbe vincere, e ci sono altre figure simili sparse per il paese, soprattutto in quegli stati repubblicani, che riescono un po' a parlare alle stesse persone a cui parlano i repubblicani con questa terminologia, anche che si avvicina un po' al sermone religioso, e a conquistarli, si pensa anche elettoralmente, o comunque Musk sta dando un sacco di soldi in Texas proprio perché ha paura. E dall'altra parte c'è questa questione della politica estera, che è quella appunto che riguarda J.D. Vance. J.D. Vance già da febbraio era quello che ha quasi litigato con Trump, e Trump era molto arrabbiato con lui perché lui non voleva che si andasse in Iran, cioè che si attaccasse l'Iran, non voleva praticamente fare nulla delle scelte di politica estera che ha fatto Trump, proprio perché lui diceva: noi siamo stati eletti per questo motivo. Lui ora si sta giocando questa carta qui, infatti non parla mai di guerra, non parla, quando gli fanno le domande sull'Iran non dice niente. Ieri diceva che gli Houthi sono sotto controllo, anche se in realtà stanno occupando i vari stretti che non permettono all'Arabia Saudita di trasportare petrolio, e quindi si giocherà molto su, secondo me, sugli errori di Trump. Cioè Vance giocherà e dirà, se le questioni geopolitiche vanno male, dirà: io gliel'avevo detto, io non volevo fare queste scelte. E quindi secondo me molto si giocherà su questo nei prossimi 2 o 3 anni, cioè sugli effetti di quello che Trump ha fatto in questi ultimi mesi.
0: Direttore, obiettivamente tutti adesso già con lo sguardo sono a fra qualche mese, quando si arriverà a questo reiterazione di metà mandato con Trump, che secondo i sondaggi è messo maluccio, però si sa che tutto può cambiare, anche perché con una situazione internazionale così, dove nessuno può prevedere nulla anche di qui a qualche giorno, tutto potrebbe succedere.
3: Può cambiare tutto, può succedere di tutto. È pur vero che la macchina MAGA si è mossa con grande anticipo, abbiamo visto nei mesi scorsi addirittura il lavoro sui collegi elettorali in alcuni stati, abbiamo visto quanto questa ultima kermesse, no, abbia anche nel suo populismo esasperato, i famosi $5,000 ad americano in caso di vittoria, no? Abbia rappresentato un altro punto, diciamo, se vogliamo, di grande pressione sull'elettorato MAGA. È vero che però c'è una caccia aperta a voti in questo momento dispersi, voti che possono anche muoversi, perché la situazione economica, soprattutto sul fronte, diciamo, energetico degli Stati Uniti è assolutamente deficitaria in questo momento, così come nel resto del mondo, no?
0: E sappiamo che lì sono molto sensibili all'aumento del prezzo del gallone, anche se i loro prezzi sono decisamente più bassi di quelli che sperimentiamo in Europa.
3: Hanno anche delle riserve che sono praticamente quasi infinite.
0: A proposito di Europa, cambiamo un attimo argomento. Dal vertice sull'Artico in Finlandia ci sono state durissime reazioni all'attacco russo sul treno al confine tra Ucraina e Polonia. Da Strasburgo seguiamo l'inviata Maria Lucrezio e poi ne parliamo.
4: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaya Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
5: High north and low attention is over.
4: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
6: How desperate Putin has become.
4: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che, in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
0: Allora, questo è il quadro, ma ci sono continui aggiornamenti, ve ne do alcuni. Un militare spagnolo espulso da una base NATO perché per una relazione con una presunta spia russa. Allerta anche tra i militari NATO stasera per un presunto possibile avvistamento di droni a Vilnius in Lituania. Marco Varvello, in questa vicenda che ha toccato i treni è stato sfiorato, è stato detto anche l'ex premier britannico Johnson, oltre che il capo della CIA Petraeus, quindi nomi di primo piano.
1: Beh, Boris Johnson era appunto sul treno dei diplomatici e poi è rientrato, lui scrive, un ex giornalista, e lo fa tuttora, ha scritto il suo commento sul Daily Mail e ha usato le stesse parole che abbiamo sentito dal segretario generale della NATO, dai vertici europei, cioè una mossa disperata, o meglio segnali del fatto che Putin sia sempre più all'angolo. Proprio Boris Johnson ha scritto, è stata la mossa di una belva chiusa in un angolo e quindi disperata. Che sia così può essere, ma certo che l'incidente serio è veramente dietro l'angolo, tra i droni che sconfinano e il attentati tentati come quelli in Germania o in altri paesi, quindi davvero l'incidente è dietro l'angolo e si lega tutta questa vicenda ucraina, si lega ancora a quello che dicevamo prima di Trump e delle elezioni americane di midterm, perché proprio stasera Trump, anticipando come fa spesso i fatti, non soltanto le comunicazioni, ha annunciato che almeno Zelensky ma anche Putin avrebbero aderito per una tregua dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Che cosa c'è dietro? C'è proprio il tentativo, e lo ha anche detto nel suo annuncio Trump, di convincere i suoi elettori, ma direi un po' tutto il mondo, che se il petrolio è ai livelli attuali di prezzo non è tanto per la situazione nello stretto di Hormuz e quindi l'attacco all'Iran, ma è soprattutto perché la produzione russa viene ridotta dagli attacchi ucraini, eccetera, eccetera. Ora, essendo sotto embargo da anni la vendita del petrolio russo, è un po' improbabile che le cose stiano davvero così. Quindi vediamo se questo annuncio di Trump su una tregua sulle infrastrutture energetiche, che vuol dire centrali elettriche, appunto gli oleodotti e quant'altro, avrà un seguito concreto. Certo è che Putin prima dell'inverno un fermare gli attacchi sulle centrali elettriche ucraine proprio non credo che ne abbia nessuna intenzione, perché sul fronte non si muove nulla e l'unica sua possibilità di costringere ad una resa sostanzialmente gli ucraini è quello di piegarli ancora grazie al generale inverno. Lo ha fatto negli inverni scorsi, non ci è riuscito, quest'anno sicuramente ci riproverà, ed è per quello che tutti gli esperti militari dicono che per un'eventuale pace se ne parla l'anno prossimo.
0: Tra l'altro, dico alla regia, possiamo anche rivedere le immagini di copertura di questo treno, appunto treno colpito al confine polacco. Marco, il nuovo governo britannico di Burnham, ma dal punto di vista della postura rispetto al conflitto russo-ucraina, non ha cambiato di una virgola l'appoggio, che è sempre stata una costante con governi conservatori o laburisti che fossero, no? Che clima si respira a Londra? In effetti, però, in altri paesi d'Europa è meno granitico questo sostegno, anche e soprattutto a livello di opinione pubblica. Che idea ti sei fatto?
1: Beh, parlo per qui, il paese dove vivo e dove lavoro, e le scelte fondamentali di politica estera sono trasversali. In linea di massima non c'è un cambiamento tra un governo e l'altro, anche se sono stati negli ultimi anni un passaggio importante come quello tra i conservatori che hanno guidato il paese per 14 anni e poi i laburisti. Sul sostegno all'Ucraina, anche dal punto di vista militare e finanziario, non c'è stato nessun cambiamento. Il problema è per quanto, e questo vale per tutti i paesi, anche quelli meno tetragoni nel sostegno all'Ucraina, per quanto si possa andare avanti con un sostegno oneroso, soprattutto dopo il disimpegno americano. Lo dico perché questo nuovo governo guidato da Burnham, che è in carica da un mese e mezzo, ha un passaggio passaggio fondamentale, che è quello della legge finanziaria a fine ottobre. Lì si vedrà l'equilibrio ormai diventato difficilissimo tra spesa sociale, quindi rimettere un po' in sesto anche i servizi pubblici anche di questo paese che ha una lunga tradizione in quel senso, e poi invece gli investimenti in sicurezza e difesa, tra virgolette, per usare questo eufemismo, che sono sempre più rilevanti proprio anche causa minaccia russa. Quindi questo è un fronte su cui tutti i governi devono fare dei conti che sono quasi, non dico impossibili, ma sicuramente difficilissimi.
0: E perché poi parleremo un attimo anche di quello che si muove dal punto di vista politico nel Regno Unito con te, e non è poco. L'ultima domanda volevo farla appunto anche a Giulio Silvano, rispetto a quello che è la posizione americana su questo conflitto, perché c'è stato un grande raffreddamento da parte dell'America trumpiana rispetto a prima, è continuato un sostegno sotto traccia da parte di altre figure, diciamo, di altri pezzi dell'establishment, dicevamo della presenza di Petraeus a Kiev, come per esempio l'ex inviato Kellogg che avevamo visto appunto alle celebrazioni dell'indipendenza il 24, però la domanda resta: senza i Patriot americani l'inverno che si prospetta per Kiev è terribile, tanto che molti abitanti stanno già pensando di scapparsene dalla città per non vivere davvero un inverno al buio e al gelo.
2: Sì, Marco Varvello ha spiegato molto bene la situazione, secondo me. Il problema di Trump, come sempre, ormai ci siamo abituati, è che non sappiamo cosa sta pensando in questo momento, e soprattutto che gli sta sussurrando nelle orecchie in questo momento. Quindi non sappiamo se ci sono, diciamo, quelli che vorrebbero aiutare l'Ucraina e quelli invece, diciamo, della parte J.D. Vance e compagnia, che invece non vorrebbero. Quindi non sappiamo quali figure stanno sussurrando nelle sue orecchie. Sappiamo che però lui farà quello che gli può portare una vittoria alle midterm. Quindi ovviamente se un tentativo di pace, che però sappiamo che è abbastanza lontano, oppure armare gli ucraini lo possono aiutare a novembre, bisogna capire quanto quell'effetto che può avere questo. Io non penso che Trump voglia cambiare così tanto la situazione in questo momento, se non verso una direzione di quiete e di tranquillità, e di mettere delle piccole toppe come quella che ha annunciato oggi, anche se poi gli stessi ucraini, gli stessi officials del governo ucraino hanno detto: ma noi in realtà di questo non sapevamo veramente niente. Ha spedito Jared Kushner laggiù per capire cosa succederà.
0: Grazie Giulio Silvano per essere stato con noi.
2: Grazie
0: a News 24. Buona serata. E vedete il titolo anche a proposito dei riflessi italiani: l'opinione della libertà la vede così. L'Ucraina spacca il campo largo. Nel giro di 24 ore Conte spinge sul no al riarmo, mentre Schlein rivendica il sostegno del PD a Kiev. Due posizioni opposte che confermano la fragilità di un'alleanza che non sta in piedi. Direttore, parliamo del centro-sinistra, poi parliamo su questo anche del centro-destra. Secondo te dovranno trovare in qualche modo un punto d'intesa chiaro nel programma? Si può andare in qualche modo alla campagna elettorale su un tema così importante, con posizioni che al momento appaiono sostanzialmente distanti?
3: Io credo che sarà fondamentalmente difficile trovare un chiaro elemento di programma comune. Non si è ancora capito se si faranno le primarie, se si andrà all'indicazione. Siamo ancora lontani dalla definizione del campo largo, di quella che può essere addirittura l'indicazione, no, di chi poi eventualmente potrà governare. Figuriamoci su questo, che è un tema che non spacca il campo largo, sta spaccando il mondo, sta spaccando il centrodestra, sta spaccando, ecco, l'America, sta spaccando
0: il centrodestra. Dal punto di vista, c'erano state delle tensioni con Salvini, però più o meno sempre in qualche modo risolte. Adesso ha il problema, da questo punto di vista, delle posizioni di Vannacci, che fa una campagna molto considerata da molti filorussa all'esterno. Come si gioca questa partita nel campo della destra?
3: Si gioca mantenendo al centro l'impostazione che si è data fino adesso, perché altrimenti bisogna accettare l'ingresso di Vannacci all'interno, no, della forza di governo, della coalizione di governo, perché le posizioni sono talmente separate e nette che non c'è una possibilità di avvicinamento. Quindi il percorso del sostegno all'Ucraina, che è emerso dal primo giorno, va nella stessa direzione e proseguirà all'interno del centrodestra, però le frizioni ci sono evidenti e si faranno sempre più evidenti avvicinandoci alla data elettorale. È pur vero che abbiamo pressioni russe da tutte le parti, in tutte le elezioni. Anche questo va tenuto in considerazione.
0: Il secolo XIX di Genova, Trump annuncia tregua energetica, Russia e Ucraina hanno accettato, appunto queste le parole di Trump, stop ai bombardamenti contro raffinerie e reti. Il Financial Times della sua ricostruzione era molto più dubbioso, da fonti sentite sembra che Putin sia ancora scettico, che gli ucraini non ci credano tanto.
3: No, ma veramente due parole. Prima si sentiva dire, insomma, Putin si è messo all'angolo, è all'angolo, ma Putin si è messo da solo all'angolo per la semplice ragione che non ha nessuna intenzione di cambiare quello che è il suo approccio, resa incondizionata dell'Ucraina, questo è il tema.
0: Io voglio chiedere questo però, all'angolo rispetto sicuramente al rapporto con l'Europa,
3: rispetto alla possibilità di trovare una mediazione che porti a una qualsiasi soluzione alternativa a cinque anni di guerra.
0: Lui però ha molto, soprattutto sui media più vicini, diciamo, e ha in qualche modo dato ampio spazio a quel vertice dei BRICS appena concluso, dove invece si è trovato molto a suo agio a guardare le immagini tra Modi e Xi Jinping.
3: Però i BRICS sono lontani dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Estonia e dalla Finlandia, quindi sai, quell'incidente di cui si parla è sempre più vicino, perché quello che abbiamo visto rispetto al treno è qualcosa di sconvolgente.
0: La testa della Russia sta sempre in Europa,
3: c'era tutta
0: Europa.
3: La diplomazia europea su quel treno, e non solo europea, insomma. Non
0: è un chiaro messaggio, come la vedi? Un
3: messaggio chiarissimo, messaggio diretto soprattutto a far capire che non c'è uno spazio di mediazione. Infatti Trump dice 3 giorni di stop attacchi energetici, Zelensky gli risponde immediatamente non ne sappiamo niente. Cioè il tema è che tipo di soluzione a livello di mediazione si può trovare. Questo riguarda l'Unione Europea in primis, che non svolge un'azione di mediazione forte, perché dall'altra parte non ha nessuna possibilità peraltro di avere una mediazione. Putin vuole una resa incondizionata, punto.
0: Energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano, è il titolo di Taglio Centrale sulla Stampa, vedete, poi invece il titolo forte in alto è sul tema che abbiamo affrontato in apertura, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie e poi il report che dice i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Punto. A proposito di Trump, volevo tornare da Marco Varvello, nella sua visita in Irlanda avevano fatto rumore quelle battute che aveva fatto appunto sull'Irlanda Unita. Oggi tra l'altro a Cardiff i leader, diciamo, cosiddetti considerati, diciamo, più indipendentisti, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, si sono riuniti e hanno rivendicato un diritto all'autodeterminazione. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias e poi ne parliamo. Vediamo tra pochissimo il servizio di Natalia Augias, lo diciamo alla regia.
7: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i 3 paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rino Ap Iorwerth e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e 3 esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale, il più enfatico, lo scozzese John Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa arriva a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, ma in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tempi dei 3 però non coincidono, presto per la Scozia, intorno al 2030 in Irlanda, ma è già previsto, nessuna data invece per il Galles. I 3 leader insistono poi molto sull'Unione Europea, è lì che vedono il futuro dei propri paesi. Quell'unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa. Punti di contatto ci sono anche sulla devoluzione. Il primo ministro Burnham è arrivato a creare una Downing Street del Nord. Ma ai 3 risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito.
0: Mette il box sul manifesto nel taglio basso, Gran Bretagna, indipendentisti uniti contro Westminster. Allora, Marco Vavello, in Gran Bretagna c'è anche una situazione geografica un po' ribaltata, perché il nord e il sud sono un po' rovesciati rispetto a noi, il sud è più ricco del nord storicamente, insomma la situazione è molto diversa, però queste tensioni storicamente c'erano. Certo, la battuta di Trump come è stata accolta a Londra? Un infilare allora, il coltello nella piaga? Come è stata letta?
1: Allora, partiamo dal fatto che questo è un regno unito, cioè le quattro nazioni che costituiscono il Regno Unito sono ancora considerate nazioni, c'è cioè una grande devoluzione, autonomia, che tra l'altro ha cominciato a concederla in chiave moderna il primo governo Blair alla fine degli anni 90, insomma ci sono le nazioni, il Galles e la Scozia partecipano ai mondiali per conto loro, quindi è una situazione che è frutto di una storia molto diversa da quella degli altri paesi, compresa l'Italia. Queste pulsioni indipendentiste sono abbastanza cicliche e ricompaiono a seconda del malcontento nei confronti del governo centrale e la Scozia poi è quella che ha rivendicazioni più solide anche storiche, ma ricordo che nel 2014 già Cameron aveva concesso un referendum e la richiesta di indipendenza era stata bocciata dagli scozzesi. Il punto chiave qual è? E sto parlando di Galles e di Scozia, perché il Nord Irlanda e l'Irlanda è un altro discorso e ti dico in pochi secondi, fra pochi secondi. Il punto chiave è che sia gli scozzesi, la gente, non il partito nazionalista che guida il governo locale, sanno benissimo che non sono economicamente autonomi, nemmeno la Scozia quando c'era il boom dell'estrazione petrolifera dal mare del nord, nemmeno a quei tempi, perché le economie sono talmente integrate che bisogna stare insieme, ricevono anche molti sussidi dal governo centrale. Il paese dominante, la nazione dominante ovviamente è l'Inghilterra, che ha 50 milioni di abitanti su 65 e quindi potete fare i vostri conti. Quindi, e più il Galles, onestamente le rivendicazioni nazionaliste e indipendentiste sono minoritarie.
0: Cos'è interessante anche questa aspirazione invece a un riavvicinamento all'Europa che questi lanciano, no?
1: Ma allora, uno dei motivi per cui gli scozzesi con la Brexit erano furibondi perché nel 2014 votarono per stare comunque nel Regno Unito perché erano parte d'Europa. Dopo due anni, per volere degli inglesi che sono la maggioranza, si sono trovati fuori dall'Europa. Questo sicuramente è una rivendicazione, ma non vanno per conto loro, dovrebbero incominciare la trafila per entrare come nazioni autonome. Insomma, morale della favola, su Galles e Scozia non c'è questione nemmeno di referendum prossimo venturo, tutti i governi hanno ripetuto che si sono succeduti, hanno detto che quella decisione vale per almeno una generazione, quindi va. Discorso completamente diverso è quello dell'Irlanda, compreso il Nord Irlanda, perché la situazione è dall'accordo di pace del 98 è evoluta in maniera pacifica, le tensioni settarie si sono stemperate, ci sono nuove generazioni che non sanno nemmeno quali erano i motivi della guerra civile che ha insanguinato il Nord Irlanda. In più adesso governano sia a Belfast sia a Dublino i partiti insomma repubblicani, e quindi ci può essere un'evoluzione che tra l'altro era già prevista negli accordi di pace del 98, cioè già in quell'accordo si prevedeva la possibilità di un referendum sull'unificazione. Oggi per la stampa ho intervistato Neil Kinnock, che non soltanto è uno dei grandi vecchi del laburismo britannico, esce domani l'intervista, ma è anche soprattutto il mentore dell'attuale premier Burnham, e lui diceva che anche per il Nord Irlanda e l'Irlanda lì il percorso è più logico, c'è una logica della storia, nella riunificazione, ma insomma per adesso non c'è un itinerario e una tempistica, anche se prima o poi probabilmente, l'unica cosa che ha detto probabilmente giusta in quel senso Trump, ha detto prima o poi succederà.
0: A proposito della stampa, vi segnalo anche, diciamo, oltre a quello che ci diceva Marco Varvello, in basso questa storia, il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi, capogruppo di FN a Trieste, osservatore al voto per la Duma. Ne parleremo di queste elezioni russe che sono previste nel fine settimana, anche delle polemiche sul fatto, insomma, su come si svolgono. Il Manifesto, questo è il titolo, eccolo qua, dritti al bersaglio, 2 anni fa, il 19enne Rami Elgame morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano, era su una moto fuggita all'alto, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce, il mezzo fu speronato e abbattuto. E poi c'è un'intervista al leader degli Houthi, dirigenti del gruppo yemenita, gruppo filo iraniano, noi Houthi in guerra contro l'assedio. Vi faccio vedere anche, per chiudere, qualche altro giornale che non abbiamo visto prima, La Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, così la vede il giornale diretto da Belpietro. E poi Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Ancora qualche altro quotidiano, Il Tempo, Il Voto di Allah. Ecco la prova che mancava, in Svezia coda ai seggi di stranieri nei quartieri ad alta densità migratoria. Così sul Tempo, Il Dubbio. Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina. E poi per finire la notizia giornale, blinda le destre e fa litigare i cespugli, la legge elettorale frega Onorato e aiuta Renzi. Direttore, in 30 secondi, questa legge elettorale, c'è una grande polemica su queste nuove norme per i partiti, tra virgolette, nuovi. Chiedere così tante firme effettivamente pone una questione o no?
3: No, la pone, sinceramente pone una questione anche sull'andamento della legge elettorale, su dove arriverà, se si concluderà. È un tentativo, secondo me, non mediato, che sta rischiando di alzare i toni in un momento in cui, come abbiamo visto, c'è bisogno invece di far chiarezza. Io, per esempio, di questa legge elettorale non ho capito perché c'è il taglio. Sembra un elemento secondario, no? Delle circoscrizioni all'estero, faccio questo a tanti nostri connazionali all'estero, non ho capito altre cose.
0: Andrà in porto comunque se dovessi fare una scommessa a questa legge?
3: Andrà in porto. Il tema del proporzionale è un tema forte, è molto appetibile dal punto di vista del governo Meloni, il fatto di andare a un proporzionale puro. C'è un'incognita di comprensione da parte dell'elettorato, credo che l'elettorato non capisca nulla di quello che sta accadendo e questo è grave.
0: Grazie al direttore Gianni Todini di Ascanews per essere stato con noi, grazie anche a Marco Varvello da Londra, la rassegna termina qua.

0: Per ogni pagina ci pagano circa $10 statunitensi. Per un lavoro urgente che devi consegnare entro 5 ore, anche 15 o 20 a seconda della complessità. Biologia, chimica, matematica, ma anche infermieristica, medicina, ingegneria. Gli studenti di queste facoltà pagano bene, pagano molto bene.
1: Robert è uno studente ombra, studia, ma sono altri a conseguire successi scolastici. I suoi clienti sono studenti che non hanno tempo o non hanno voglia di studiare. Vive alla periferia di Nairobi, in Kenya. Ci chiede di nascondere la sua vera identità per non rischiare di perdere il suo lavoro che continua a fare nell'ombra.
0: Facciamo compiti per studenti di livello base, ma anche a livelli avanzati come master, dottorato, tesi di laurea, anche se sono più complessi. Ho una laurea con specializzazione in economia all'Università di Nairobi. Ho trovato lavoro in una banca. Seguivo i prestiti, ma guadagnavo molto poco. Poi un amico mi ha detto che potevo guadagnare molti soldi facendo i compiti per gli studenti all'estero. È così che ho iniziato. Il lavoro arriva da società o da privati. Io il mio lavoro lo prendo da UK Assignments, un sito del Regno Unito. Ho anche qualche lavoro diretto da un account canadese. È l'ordine su cui sto lavorando adesso. Quanto guadagno? In un buon mese, durante l'alta stagione, puoi guadagnare non meno di 100.000 scellini netti, poco meno di 1.000 euro, a seconda dell'impegno. E può salire 200, 300.000, fino a 400 o 500.000, che sono oltre 3.000 euro. Alcuni degli studenti per cui facciamo i compiti sono studenti dei paesi in via di sviluppo che hanno trovato opportunità di studio nei paesi occidentali. Provengono da famiglie con poche risorse, devono lavorare per pagarsi le tasse universitarie. Quindi non riescono a finire i compiti e noi li facciamo per loro. Mentre gli studenti nativi, inglesi o americani o canadesi, provengono da famiglie benestanti e una buona parte di loro è piuttosto pigra, incapace di completare i propri compiti. Hanno però risorse a disposizione, possono chiedere ai genitori per pagarci. Queste sono le due categorie per cui lavoriamo. Alcuni li mandano su WhatsApp, altri via email. Come questo, da un mio cliente statunitense. Due pagine da consegnare domani. Questo viene da Academic Success, un cliente canadese. Questo è un incarico di due pagine. È un ordine urgente e paga $15. Le istruzioni sono allegate. Eccole qui. Ho fatto finora un sacco di ordini, attorno ai 1.000 e più ordini. All'inizio ottenevo clienti da Stati Uniti e Canada, con cui lavoro ancora. Ma la maggior parte ora viene dal Regno Unito.
1: In Kenya sono migliaia i laureati che si guadagnano da vivere scrivendo saggi, tesi e compiti per studenti universitari in Europa e negli Stati Uniti. È il fenomeno raccontato dal documentario Shadow Scholar, che svela un'industria invisibile, un mercato sommerso che sfrutta la competenza di giovani senza sbocchi professionali nel loro paese e la crescente domanda internazionale di lavori accademici già pronti.
0: Una buona parte del lavoro degli Shadow Scholar è fatto da keniani. È vero?
1: Dietro ogni elaborato consegnato oltreoceano c'è spesso un ragazzo keniano che lavora di notte, pagato pochi dollari a pagina, in un sistema. Per loro rappresenta una fonte di reddito vitale in un contesto di disoccupazione diffusa, ma allo stesso tempo alimenta un dibattito etico globale. È frode accademica o un modo per sopravvivere?
0: La maggior parte di queste persone che scrivono sono studenti universitari, laureati e laureandi. Ciò significa che sono competenti, brillanti, bravi. Possono eccellere là fuori? Sì, possono fare molto bene. L'industria della scrittura ha fornito un sostegno all'economia keniota. La maggior parte dei laureati che il mercato del lavoro assorbe è solo un quarto o meno. Quindi il restante, diciamo il 50%, andrà all'industria editoriale degli shadow scholar, gli studenti ombra. Ma se avessero avuto la possibilità di studiare all'estero, avrebbero sfondato. Il mio più grande traguardo è di essere riuscito a provvedere alla mia famiglia. Questo è il mio più grande successo. Ho comprato 2 case, ho mantenuto la mia famiglia. I miei figli vanno a scuola, ho potuto garantire loro un tetto, cibo e vestiti. Penso che sia tutto quello che serve. Avere un po' di serenità.
1: Un business globale che porta alla luce le contraddizioni di un mondo in cui l'istruzione diventa affare e la conoscenza un bene da vendere al miglior offerente, ma che al contempo svela il lato oscuro di una forma di neocolonialismo culturale che sfrutta le intelligenze di giovani che non hanno prospettive concrete.
0: Ma ora, con l'arrivo di ChatGPT, le cose sono cambiate. Prima, durante l'alta stagione, arrivavo a circa 50-80 mila dollari. Ora però, con l'intelligenza artificiale, gli studenti fanno da soli. Mettono le istruzioni e ChatGPT gli scrive il compito in un attimo. Il futuro di questo settore è cupo con l'intelligenza artificiale. Solo chi impara a usarla sopravviverà. Chi non lo fa, invece, soccombe. That is

0: Il nostro gruppo è stato creato per dare potere alle donne. Lo skateboard non è comune in Etiopia e soprattutto per le donne. Quindi vogliamo essere le prime ragazze skater etiopi in Etiopia. Tutto qui.
1: Io sono Beza e il nostro gruppo si chiama

0: EGS, Ethiopian Girl Skaters. È iniziato nel 2020. Il gruppo è stato fondato da due ragazze che hanno iniziato questo movimento. Erano 15 ragazze all'inizio, ma ora abbiamo oltre 50 ragazze che pattinano con noi. Non ho paura di farmi male, perché ogni volta che fai qualcosa rischi di farti male. Cioè, superare la difficoltà è il punto, secondo me. È un po' difficile lo skateboard. Devi cadere molte volte prima di imparare. Costa molta fatica all'inizio. Quindi questo ci dà più resilienza, più forza. Ecco perché abbiamo scelto lo skateboard.
1: Mi vedo nel futuro come una grande pattinatrice e potrei anche... Cioè, potrei anche diventare una campionessa, capisci?
0: Abbiamo delle brave pattinatrici, quindi vogliamo che vadano alle Olimpiadi e in molte altre competizioni di skate. Non pattiniamo soltanto, siamo un gruppo molto unito. Abbiamo sorellanza, amicizia. Abbiamo più forza quando siamo in gruppo. Non vogliamo essere solo ragazze skater in Etiopia. Vogliamo girare il mondo e dare potere alle donne in tutti i paesi dove vengono messe in un angolo. Questo è l'obiettivo. Le donne possono fare qualsiasi cosa. Se una ragazza vuole pattinare, può pattinare. Sai, non c'è alcun limite imposto alle donne. Possiamo fare qualunque cosa, se lo desideriamo davvero. Oggi le persone iniziano ad accettarci e va sempre meglio. Stiamo ricevendo molto consenso e stiamo facendo molte attività. Quindi penso che stia decisamente migliorando.
2: Alle ragazze, voglio dire, non lasciate che le regole sociali, la cultura vi impedisca di fare ciò che volete. E non abbiate paura di provare cose nuove, perché è lì che sta il cambiamento. Quindi non abbiate paura di provare, perché potete fare qualsiasi cosa.
0: Non abbiamo paura. Lo skateboard non puoi impararlo in un giorno. Voglio dire, serve pratica, pazienza. Ci sono molte difficoltà, ma non importa quali sfide affrontare.

0: cosa dici a chi non è pronto al cambiamento, a vedere ragazze sullo skateboard?
1: Penso che sia meglio che si abituino, perché non smetteremo solo perché loro non sono abituati. Continueremo a pattinare e continueremo a incoraggiare altre ragazze a pattinare. Quindi dico loro, abituatevi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Polonia in allarme dopo l'attacco russo ai confini. Kallas raid per dividerci. Merz, pace è a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, il Cremlino tace. Intelligenza artificiale, Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. Meloni, servono regole. USA e Cina contro gli allarmismi e l'ONU chiede un intervento. Ex Ilva, continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di oggi. Gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi oggi alle 10. Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio alle 12.30. Attesi anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Voli sospesi fino alle 10 di questa mattina. La misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere nell'atmosfera. Posticipi della quarta giornata di Serie A, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo Torino e Udinese. Como Parma termina 2-1. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque l'edizione delle 4 in punto. Trump, lo avete sentito, ha annunciato un accordo tra Russia e Ucraina sullo stop agli attacchi sulle reciproche raffinerie. Il presidente Zelensky è cauto, mentre secondo il Financial Times, che cita fonti russe, i colloqui sono in corso, ma il presidente Putin sarebbe riluttante. Intanto continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Ci racconta tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza. L'amministrazione Trump aveva presentato la proposta come una modifica minore ai regolamenti postali per prevenire le presunte frodi. Tuttavia è stata considerata un'acquisizione di potere incostituzionale che il servizio postale non sarebbe nemmeno pienamente in grado di attuare. Per Trump è una dura sconfitta. E sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump, ma vediamo anche quale sia la situazione sul campo con l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per 2 giorni a Kramatorsk e Sloviansk, queste ultime

0: Zelensky nel frattempo è fuggito all'estero e da lì ha detto che denuncia il capo dell'autorità anticorruzione.
1: Il Cremlino ha ribadito tutta l'Ucraina un obiettivo legittimo. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Il Cremlino commenta l'attacco a un treno ucraino non lontano dal confine con la Polonia. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo, dice il portavoce, dopo che la difesa di Mosca aveva affermato di avere colpito treni utilizzati da Kiev per il trasporto di forniture militari provenienti dall'Europa. Putin intanto è rientrato dall'India, dove nel fine settimana ha preso parte al vertice dei BRICS e si è detto favorevole all'offerta di mediazione per i prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi, riferisce Peskov, che poi aggiunge: Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi. Attacchi che, secondo il Cremlino, stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
1: Dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le durissime reazioni europee sull'attacco russo al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, ha avvertito il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo l'inviata Marillu Lucrezio.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
4: High north and low attention is over.
3: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
5: How desperate Putin has become.
3: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
1: Passiamo alla nostra ultima ora. Una caccia della NATO ha abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Lo ha scritto su X il presidente del paese baltico, Nausėda. Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione, ha scritto. Il drone è precipitato in una zona rurale nella parte centrale del paese. Secondo gli europei, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria i droni ucraini diretti a colpire impianti industriali e terminali petroliferi nella regione di San Pietroburgo, situata sul Golfo di Finlandia. E dopo Donald Trump anche la Cina respinge gli allarmismi sull'intelligenza artificiale lanciati dagli stessi protagonisti del settore. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
6: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano

0: sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile. Lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore, Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla l'appello dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: Avanza e continua l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e le milizie filo-iraniane hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali passaggi per il traffico commerciale petrolifero mondiale. Oggi al Cairo arriverà il principe saudita Bin Salman. Sentiamo Leonardo Sgura.
2: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita e la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Mocha, le isole di Perim e Mayoun, a cui ieri hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. L'Iran, che due giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto alle Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
1: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e i riuniti a Cardiff, dove hanno firmato un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. Sabato Trump aveva auspicato un'Irlanda riunificata, scatenando polemiche. Sentiamo la corrispondente Natalie Auges.
3: Okay. Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rino Ap Iorwerth e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale, il più enfatico, lo scozzese John Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa arriva a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, ma in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando, in sostanza, il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tempi dei tre però non coincidono, presto per la Scozia, intorno al 2030 in Irlanda, ma è già previsto, nessuna data invece per il Galles. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea, è lì che vedono il futuro dei propri paesi. Quell'unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa. Punti di contatto ci sono anche sulla devoluzione. Il primo ministro Burnham è arrivato a creare una Downing Street del Nord. ma ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito.
1: In occasione del compleanno del Pontefice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda in un messaggio di auguri l'importanza del dialogo e dell'inclusione. Poi il monito sull'intelligenza artificiale, ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Sentiamo Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale è un tema all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ha ribadito come sull'intelligenza artificiale servono regole globali perché la verità non può deciderla il mercato. Meloni parla anche della necessità di una bussola morale per non perderci e non può essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola auspica la Premier che deve diventare un'azione politica. Parliamo adesso dell'ex Ilva. Continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di questa mattina. Gli operai dicono non ci fermeremo finché non ci sarà un accordo. La convocazione è prevista a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Sentiamo Angela Mauro.
5: Poi andremo anche a Roma.
6: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
7: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi. Poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
8: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento, bisogna trovare le misure straordinarie.
9: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
10: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
11: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Adesso parliamo del rush finale al Senato per la legge elettorale. Oggi il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria

0: fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
1: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
0: Già in pieno clima di campagna elettorale, Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina alla stessa posizione del PD, sferza Vannacci. Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
2: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
0: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
3: Oggi in Campidoglio alle 12.30 a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Sentiamo Antonio Sciotto.
4: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
5: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
4: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri italiani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
6: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
4: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
3: Grave incidente sul lavoro ad Ostia, un operaio è morto, l'altro è ferito, entrambi italiani, la vittima aveva 49 anni. Sentiamo Claudio Vedovati.
7: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve. È il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano, quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere, che hanno sentito un forte rumore in strada.
8: I residenti della palazzina del secondo piano, che hanno lanciato una corda, sono riusciti a salvare il secondo operaio.
7: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118, che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e il cantiere è posto sotto sequestro. Gli inquirenti ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza.
3: Una 45enne è stata trovata a casa in fin di vita dal figlio di 14 anni a Trasacco, in provincia dell'Aquila. Il marito si è costituito. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
9: Nel cuore della notte è stata la capacità persuasiva di un avvocato di sua conoscenza a fargli capire che era meglio costituirsi e non aggravare una posizione già difficile. A Bologna, dove era arrivato in treno, ha fatto il biglietto di ritorno per presentarsi ai carabinieri di Trasacco e ammettere le sue responsabilità. Dalla caserma il 52enne è stato poi portato nella casa circondariale di Avezzano, la stessa città dove in ospedale è ricoverata la moglie, una 45enne originaria di Luco dei Marsi. L'uomo l'ha picchiata sabato a ora di pranzo, fuggendo e lasciando la ferita da sola a casa, fino a quando non è tornato il figlio 14enne da scuola, che ha fatto la tragica scoperta. Il ragazzo ha subito chiamato aiuto e un parente l'ha accompagnata in ospedale e subito è emersa la gravità della situazione. 5 costole rotte, un polmone perforato e la milza asportata con un intervento chirurgico. Ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite critiche ma stabili.
10: Siamo sconvolti e addolorati per quanto è successo ieri nel nostro comune, un comune di circa 6.000 anime, un comune, diciamo, dove ci si conosce tutti, ci si conosce, una triste vicenda con un epilogo sconvolgente. Il nostro primo pensiero, naturalmente, l'attenzione è tutta per la donna, stiamo vicini alla sua famiglia e abbiamo piena fiducia nelle autorità competenti.
9: A carico del marito, il sostituto procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha formulato l'accusa di tentato femminicidio. A scatenare la sua rabbia, probabilmente una discussione per motivi di lavoro degenerata in violenza cieca.
3: Voli chiusi a Catania fino alle 10 di questa mattina per l'attività eruttiva dell'Etna. Sentiamo Duilio Calarco.
11: Sono di Udine, causa l'Etna, dovrò passare tutta la notte in aeroporto. L'Etna l'ho fotografata, a parte il pennacchio che ha sempre, ma non pensavo ci fosse questa situazione.
12: L'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, la direzione dei venti verso sud, la chiusura dello spazio aereo dei settori C1 e B3, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza. Dopo il caos del mese di agosto, per i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Catania, ancora una giornata di disagi.
13: A Torino devo andare a casa, per forza. Se non parte sono guai. Cosa dobbiamo fare? A casa ci dobbiamo tornare.
12: In difficoltà soprattutto le famiglie con bambini.
14: Hanno la loro routine, devono dormire, mangiare. Non possiamo bivaccare in aeroporto. Viviamo in America e domani abbiamo un altro volo, quindi adesso dobbiamo pregare e sperare che troviamo un modo per tornare indietro.
12: Come è avvenuto in passato, non mancano le speculazioni.
15: Abbiamo saputo che andare a Palermo costa 700-800 euro.
16: Con un'auto privata?
15: Sì, in una situazione così, quando succede un evento così, speculare è una cosa un po' poco dignitosa.
12: Con questi fenomeni che si stanno inasprendo dobbiamo farci i conti, ha dichiarato il commissario straordinario di ENAC, Carlo Mearelli. Proprio per il ripetersi di queste emergenze, la gente auspica soluzioni più tempestive.
17: L'aeroporto deve essere preparato, non è più una calamità naturale. Un giorno sì, un giorno no, l'Etna può fare questo. Non c'è un modo per poter evitare che l'Etna erutti oppure che non ci siano queste nubi di cenere. Bisogna trovare soluzioni, basta.
3: Adesso terminiamo con il calcio. Roma e Inter vincono e salgono in vetta alla classifica con 12 punti, vincono rispettivamente contro il Torino e l'Udinese. Sabato ci sarà la super sfida all'Olimpico e dunque sentiamo il servizio di Luca Cardinalini, poi subito dopo rassegna stampa con Domenico Di Cesare, prossima edizione come sempre alle 5. A dopo.
18: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di 2 gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia. Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo, segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon, nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. Questo è il titolo portante, l'annuncio USA da Mosca e Kiev. Stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E poi ancora Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, ormai se ne parla da giorni. Pechino dice non ci fermeremo. Di spalla scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto, c'è il voto finale oggi in Senato. Tra le novità le preferenze con i capolista bloccati. Ancora a Milano gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero, crolla un albero in piazza Risorgimento, feriti tre passanti, uno è grave. Al centro pagina le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cran Montana tornano a scuola, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, gli abbracci, i sorrisi, i ventilatori e le sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni. Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5% e AI e caro energia spaventano i mercati. Il greggio verso i 110 dollari al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023. Microsoft dice nuovo codice di condotta, impone restrizioni ai modelli di intelligenza artificiale. Ancora Trump controcorrente, noi leader sull'AI, non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice. Il petrolio intanto è un soffio dai 110 dollari al barile, il rialzo del 50% dall'inizio della guerra, i prezzi del gas più che triplicati in Europa. E al centro pagina la Nigeria, una partenza record per l'EPO del re del petrolio, è la più grande quotazione africana, stiamo parlando del gruppo Dangote Refinery. Ancora il messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, i sauditi sotto shock, oleodotto chiuso per settimane. Al centro pagina ancora petrolio e intelligenza artificiale, tempesta sui mercati, mentre i treasury bond USA va al 5%. Le analisi del messaggero, Cina-America, nuova guerra fredda e ancora l'intelligenza artificiale. Ora si muove anche l'ONU e lo vedremo tra poco. La legge elettorale oggi il sì, preferenze firme, le novità. Fratelli d'Italia dice urne a fine legislatura. E ancora Cran Montana, il ritorno a scuola per i ragazzi feriti, l'arrivo insieme e vicini nei banchi. Ancora la Roma in volo, la fuga in vetta con l'Inter, entrambi a punteggio pieno. Nel taglio basso invece l'aumento di stipendio per i cardinali. Il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. Poi un focus su Francesco che ha risanato il bilancio vaticano. La Repubblica invece sulla politica, la roulette russa dei poli. Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani dice continuiamo ad aiutare Zelensky. La Russia e l'Ucraina è quel nodo, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra, scrive Stefano Folli. Trump invece annuncia una tregua energetica proprio tra Mosca e Kiev. Di spalla i timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. E poi l'analisi di Filippo Santelli, vedremo anche questo, la paura di Pechino è arrivare Stati Uniti. Al centro pagina due fotonotizie, una è l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, l'altro invece Netanyahu contro il film Nad israeliani. Domani attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump colpa di Kiev e Mosca, Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo di greggio. Il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai

Raidi contro le centrali, e poi il doppio titolo, no, a disabili e Rai, cosa piace agli italiani di AfD. La stampa: Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione. Pechino dice basta allarmi, ma serve sicurezza. È intervenuto anche Mattarella sul tema: l'uomo deve rimanere centrale, mentre l'ONU fa sapere gli algoritmi possono colpire le democrazie. C'è anche un'analisi di Gianrico Carofiglio: non regaliamo il nostro potere a una macchina. Al centro pagina ancora l'energia, tregua Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Invece nel taglio basso il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi, capogruppo di Futuro Nazionale a Trieste, osservatore al voto per la Duma. AI, un gioco di parole, i padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono se davvero temono le loro stesse creature? Comincino loro. Intanto la trovata di marketing funziona e il mondo non parla d'altro. Il secolo d'Italia dall'intelligenza artificiale, rischi esistenziali. L'ONU lancia l'allarme e scrive a stati e big tech: nessuno può agire da solo. Allora andrei ad approfondire il nodo dell'intelligenza artificiale e vedere anche qualche interessante retroscena. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump parla di cospirazione contro l'intelligenza artificiale, per Pechino è una minaccia invece al partito, ma i cinesi dicono non bisogna rallentare. Intanto vediamo nel taglio alto, a pagina 8 del Corriere: 2.000 miliardi di dollari è la valutazione che Anthropic potrebbe raggiungere con la quotazione in borsa, mentre il suo CEO Dario Amodei ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera e di introdurre regole più severe sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Questo è da qui è partito tutto. Anthropic è il padre o la madre di Claude. Finora la paura dell'intelligenza artificiale era soprattutto quella di parte delle nostre capacità cognitive alle macchine riempire le città di data center affamati di energia e acqua. Ora sono quelli che costruiscono i modelli più potenti a evocare rischi ben più gravi. Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, teme che entro 6-12 mesi uno sciame di agenti AI possa impadronirsi di internet, causando centinaia di miliardi di dollari di danni. Sam Altman e Elon Musk gli hanno dato ragione e Wall Street ieri ha cominciato a fare i conti con l'ipotesi che la corsa possa davvero rallentare. Donald Trump ha risposto attaccando Amodei: l'unico controllo o guardrail di cui la IA ha bisogno è un presidente forte e intelligente, con un quoziente intellettivo elevato. Gli Stati Uniti certamente ne hanno uno, ha scritto ieri sul social Truth. Ha accusato il CEO di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto, e definito i timori sulla sicurezza dell'AI una cospirazione malata e un'altra delle bufale e truffe ai danni dell'America. Trump si chiede perché i leader del settore invochino regole che potrebbero portarli alla rovina e al fallimento. Per lui la priorità resta battere la Cina. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince. JD Vance non esclude però la necessità di regole. Il vicepresidente dice che l'intelligenza artificiale va regolata in modo intelligente, ma trova un po' strano che tante società che sviluppano modelli di frontiera vadano dal governo pregandolo di regolamentarle. Allora andiamo avanti invece con Repubblica, vediamo le dichiarazioni. L'ONU dice: intelligenza artificiale minaccia globale, Trump contro la regolazione, sono io l'argine che serve, scrive Francesco Manacorda. La questione arriverà la prossima settimana direttamente al Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove è prevista una riunione dedicata all'intelligenza artificiale e alla sicurezza in occasione dell'Assemblea generale. La Francia, presidente di turno, ha fatto sapere che l'intelligenza artificiale sarà in cima all'agenda e che il confronto riguarderà anche la minaccia esistenziale che l'AI potrebbe rappresentare per l'umanità. Restiamo ancora con

0: La Repubblica, c'è l'analisi di Filippo Santelli. Pechino frena allarmismi, ma teme che gli americani controllino gli algoritmi. Scrive: provate a mettervi nei panni di Xi Jinping, segretario generale del Partito Comunista Cinese, unica e indiscussa autorità all'interno della Repubblica Popolare. C'è in giro una tecnologia rivoluzionaria chiamata intelligenza artificiale, che nei prossimi anni, con le sue applicazioni economiche e militari, promette di determinare i rapporti di forza tra gli Stati Uniti e dentro gli Stati. Di questa formidabile tecnologia, la superpotenza rivale, l'America, possiede oggi i modelli più avanzati e potenti. Quali sarebbero i rischi da evitare nei suoi panni? Il primo sarebbe perdere la corsa. La Cina deve rincorrere e recuperare, essere competitiva ed autonoma, quindi non ricattabile. Da qui la chiamata alle armi per tutti gli informatici e le aziende nazionali. Il secondo rischio legato al primo sarebbe perdere il controllo, trovarsi a fronteggiare intelligenze artificiali all'esterno o all'interno così potenti da mettere in discussione l'assoluto primato del partito. E ora invece vediamo un retroscena curioso con Riccardo Luna, sempre per il Corriere, pagina 9, miliardi di dati rubati, così la Cina si rafforza con i modelli americani. Dietro le richieste di frenare non c'è l'etica, scrive Riccardo Luna, ma il dragone, ovvero la Cina. Di questi tempi, quando in Silicon Valley lanciano un allarme, invece di guardare il dito dell'etica, occorre guardare alla Luna, cioè alla Cina e alla competizione tecnologica con gli Stati Uniti. Il primo a farlo è stato lo stesso Donald Trump. È andata così. C'era stato l'appello improvviso, ma non inatteso, a rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera dell'intelligenza artificiale. Il presidente degli Stati Uniti ha replicato: siamo i leader rispetto alla Cina e francamente voglio che continuiamo ad esserlo, perché chi vince nell'AI vince tutto. Era domenica scorsa, negli stessi minuti, la CBS trasmetteva un'intervista a Dario Amodei in cui diceva: la Cina è il dilemma più difficile. Se non ci trovassimo in questa situazione, potremmo prenderci molto più tempo. Tradotto: non è colpa nostra, è la geopolitica che ci ha costretto a correre. Il portavoce del ministro degli esteri cinese ha ribaltato le accuse. Alimentare la paura, lo scontro è una competizione feroce, non farà che ostacolare una sana governance globale delle AI, e questo non è nell'interesse di nessuno. Più netto il quotidiano Global Times, vicino al Partito Comunista Cinese, che ha definito l'allarme della Silicon Valley da manuale della guerra fredda. Che sta succedendo davvero? L'atto d'accusa, scrive Riccardo Luna, per capirlo occorre partire dalle 18 pagine di un documento pubblicato l'8 settembre scorso dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, dal Centro per la Cybersicurezza e dall'FBI. Titolo: aziende di intelligenza artificiale con sede in Cina conducono campagne di distillazione su scala industriale contro le società statunitensi di intelligenza artificiale. In pratica ci stanno rubando l'intelligenza artificiale, un'accusa formale del governo degli Stati Uniti. Il rapporto sostiene che a partire dal 2024 i principali laboratori cinesi abbiano interrogato milioni di volte i costosissimi modelli americani, estraendo miliardi di token di risposte, poi usate per addestrare i propri. Un token è l'unità minima in cui un modello legge e riscrive, è un pezzo di parola. Un miliardo di token equivale grosso modo al testo di 10.000 libri. Quindi miliardi di token significa una biblioteca di decine di migliaia di volumi, non di libri esistenti, ma di risposte generate su richiesta. Stiamo parlando di un presunto furto di miliardi di token? E perché è così importante? Perché gli USA, per ragioni di sicurezza nazionale, hanno invano provato a strozzare l'intelligenza artificiale cinese nella culla. Lo hanno fatto in vari modi, ma il più efficace è stato vietare a Nvidia, leader assoluto, di mercato, di vendere i suoi migliori chip alla Cina, che si è quindi trovata a dover usare i chip meno performanti di Huawei, oltre ad avere, circuiti e memoria meno efficaci. Ma non divaghiamo, a questa sfida la Cina ha replicato in vari modi, che hanno oggettivamente avuto successo, come certifica l'ultimo rapporto dell'Università di Stanford, per cui il distacco fra i migliori modelli cinesi e americani si è ridotto al 2,7%, sebbene Pechino spenda molto meno dei rivali. Com'è possibile? Le ragioni sono diverse, non ultima il prezzo dell'energia elettrica e il fatto che i modelli cinesi sono aperti. Il paradosso, ma la mossa che fa infuriare gli americani è la distillazione, la tecnica di interrogare a tappeto un modello altrui e addestrare il proprio sulle sue risposte. Non se ne ottiene una copia, ma buona parte della capacità, a un costo di addestramento incomparabilmente minore. Ora, l'aspetto paradossale è che per gli americani che hanno fatto crescere i loro modelli utilizzando senza permesso tutto quello che c'era sul web e spesso intere librerie e archivi di giornali, quello che fanno i cinesi è un furto. Accusa paradossale perché i cinesi tecnicamente quei token li hanno pagati abbonandosi a un servizio. E anche il Foglio ha un retroscena, cita Jim Cramer, un famoso conduttore, CEO di una importante società che si occupa di intelligenza artificiale, dice: hanno provato a spiegare con parole semplici un dato ulteriore, perché i campioni delle big tech hanno un interesse poco raccontato che travestono d'appello etico a promuovere un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Il problema delle big tech che si occupano di AI è che da anni spendono molto sulle AI senza riuscire a generare i profitti sperati, e avere una scusa etica per risolvere un problema industriale può permettere di non ritrovarsi nella situazione in cui un'azienda si ferma e le altre vanno avanti. Numeri utili: nel 2025 OpenAI di Altman ha incassato circa 13 miliardi, ma ha sostenuto circa 34 miliardi di costi complessivi, di cui circa 19 in ricerca e sviluppo. Nel primo trimestre 2026, ex AI di Musk ha avuto circa 818 milioni di ricavi, ma ha speso 2,4 miliardi solo in ricerca e sviluppo. Nel 2026 Anthropic ha finalmente cominciato a registrare un utile operativo, circa 559 milioni nel secondo trimestre, ma in vista di una quotazione imminente in borsa, avere la possibilità di non essere costretta a reinvestire immediatamente ogni dollaro guadagnato nella costosissima corsa al modello successivo può essere una manna dal cielo. Queste sono le varie letture su quello che sta accadendo sull'intelligenza artificiale. Ripartiamo dalle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dal Fatto Quotidiano. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Il Giornale: 6 di sinistra ambientalista a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia dice misure da Corea del Nord. Nel Taglio Alto il generale Fetecchia, i raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Libero: Grillo vara il vaffaconte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti dicono intorno al 3% e gli basta. Il Dubbio: Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina. E ancora il Tempo: il voto di Allah, ecco la prova che mancava. In Svezia code ai seggi di stranieri nei quartieri ad alta densità migratoria, stime di voto per la sinistra al 97%. In una sfida punto punto il fattore immigrati può risultare decisivo, scrive il Tempo. Ecco perché la sinistra vuole porte spalancate e cittadinanze a go-go. Al centro pagina invece Report denunciava L'Aquila senza scuole, falso, domani aperte 4, in totale sono già 8. Parte domani l'anno scolastico all'Aquila con un poker di inaugurazioni, 4 scuole che si vanno ad aggiungere alle altre 4 aperte negli anni scorsi, smentito clamorosamente Report, che 4 mesi fa aveva mandato in onda un servizio denunciando la situazione di una capitale della cultura senza scuole. Il manifesto Dritti al bersaglio. 2 anni fa il 19enne Rami è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'Alt per i militari, scivolata da sola nella corsa, mentre la ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce, scrive il manifesto. Il mezzo fu speronato e abbattuto. Chiudiamo con il secolo XIX, Trump che annuncia la tregua energetica, ma al centro pagina c'è l'inizio scuola. Valditara ad Andorra dice anche i tecnici saranno licei. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica AR.
1: Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti, che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì, ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi è un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della storia.
1: Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Col testo Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti, quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Polonia in allarme dopo l'attacco russo ai confini. Kallas raid per dividerci. Merz, la pace è a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto e il Cremlino tace. Intelligenza artificiale. Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. Meloni, servono regole. USA e Cina contro gli allarmismi, mentre l'ONU chiede un intervento. Ex Ilva, continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di oggi. Gli operai non ci fermeremo, convocazione a Palazzo Chigi alle 10. Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio alle 12.30, attesi anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 10 di questa mattina. La misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Posticipi della quarta giornata di Serie A, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo rispettivamente Torino e Udinese. Como Parma termina 2-1. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 5. Apriamo subito con questa nostra ultima ora. Caccia della NATO hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania, lo ha scritto su X il presidente del paese baltico Nauseda. Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Il drone è precipitato in una zona rurale nella parte centrale del paese. Secondo gli europei, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria i droni ucraini diretti a colpire impianti industriali e terminal petroliferi nella regione di San Pietroburgo, situata sul Golfo di Finlandia. Adesso andiamo negli Stati Uniti perché il presidente Trump ha annunciato un accordo tra Russia e Ucraina sullo stop agli attacchi sulle reciproche raffinerie, un accordo che però non sembra ancora chiuso. Secondo il Financial Times, il presidente russo Putin sarebbe riluttante. Intanto continua la polemica con i big dell'intelligenza artificiale. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: E la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza. L'amministrazione Trump aveva presentato la proposta come una modifica minore ai regolamenti postali per prevenire le presunte frodi. Tuttavia è stata considerata un'acquisizione di potere incostituzionale che il servizio postale non sarebbe nemmeno pienamente in grado di attuare. E durante questa notte ci sono stati nuovi attacchi russi su Kiev e Cherkasy, colpita anche la regione di Odessa. Le forze aerospaziali russe hanno attaccato anche le regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump, e si è detto pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Sentiamo però la situazione sul campo, ce la racconta l'inviata di Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky conferma la disponibilità a una tregua energetica se Putin farà lo stesso e fermerà i raid su infrastrutture critiche, siti energetici ed elettrici e vie di approvvigionamento militare. Ma Zelensky si è detto scettico sulla disponibilità di Mosca a una vera de-escalation in vista dell'inverno. Quello che vediamo qui sul campo in effetti è un aumento sia della pressione militare ma soprattutto degli attacchi sui civili con bombardamenti anche in pieno giorno un po' su tutta l'Ucraina, in particolare in Donbass. Siamo stati per due giorni a Kramatorsk e Sloviansk, questi ultimi baluardi ucraini in Donbass sono stati pesantemente attaccati a tutte le ore con bombe aeree plananti e droni che piombano sui civili in auto. Ci sono stati

0: alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina annunciata da Trump, da Mosca non arriva ancora nessuna conferma. Intanto sul drone che ha colpito un treno ucraino alla frontiera con la Polonia, il Cremlino ha ribadito tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Il Cremlino commenta l'attacco a un treno ucraino non lontano dal confine con la Polonia. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo, dice il portavoce, dopo che la difesa di Mosca aveva affermato di avere colpito treni utilizzati da Kiev per il trasporto di forniture militari provenienti dall'Europa. Putin intanto è rientrato dall'India, dove nel fine settimana ha preso parte al vertice dei BRICS e si è detto favorevole all'offerta di mediazione per i prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi, riferisce Peskov, che poi aggiunge: Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi. Attacchi che, secondo il Cremlino, stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
0: Dal vertice sull'Artico in Finlandia arrivano le durissime reazioni europee sull'attacco russo al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, ha avvertito il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo l'inviata Marillo Lucrezio.
2: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
3: High north and low attention is over.
2: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
4: How desperate Putin has become.
2: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che, in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
0: Dicevamo, è scontro sull'intelligenza artificiale. Dopo il presidente Trump, anche la Cina respinge gli allarmismi lanciati dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
5: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile. lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale.

0: dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social, i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
1: Le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, a dirlo, e questo è il monito del presidente Mattarella in occasione ieri del compleanno del pontefice, dove il capo dello Stato ha anche ricordato l'importanza del dialogo e dell'inclusione. Sentiamo Federica Mango.
2: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale è un tema all'attenzione anche del governo e della Premier Meloni, che ha ribadito che servono regole globali perché la verità non può deciderla il mercato. Meloni ha parlato anche della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Adesso rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
3: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera: nuovo balzo di greggio e gas. Questo è uno dei temi portanti. L'annuncio USA da Mosca a Kiev: stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E poi c'è l'altro tema, l'intelligenza artificiale, che ricorre da giorni. Trump dice una cospirazione contro l'AI, Pechino non ci fermeremo. Di spalla lo scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto, c'è il voto finale oggi in Senato. Tra le novità, le preferenze con i capilista bloccati. A Milano gli allarmi, poi il crollo, crolla un albero in piazza Risorgimento, feriti tre passanti, uno è grave. Il Vaticano, stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli, Francesco li aveva ridotti durante il Covid. Poi al centro pagina le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Gran Montanà a scuola tra abbracci, sorrisi, ventilatori e le sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni. Il Sole 24 Ore: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Il greggio verso il 110 dollari al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023. Microsoft dice nuovo codice di condotta impone restrizione ai modelli di AI, e Trump invece controcorrente: noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice. Con intanto il petrolio è a un soffio dai 110 dollari al barile, il rialzo del 50% dall'inizio della guerra, mentre i prezzi del gas più che triplicati in Europa. Al centro pagina la Nigeria, una partenza record per l'IPO del re del petrolio, la più grande quotazione africana del gruppo Dangote Refinery. Ancora il messaggero: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, i sauditi sotto shock, l'oleodotto chiuso per settimane. Ancora il petrolio e l'intelligenza artificiale, tempesta sui mercati, il Treasury Bond USA va al 5%, poi ci sono le analisi del messaggero su Cina e America, nuova guerra fredda, e ora l'intelligenza artificiale, si muove anche l'ONU. La legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità con Fratelli d'Italia che dice urne a fine legislatura, e ancora il ritorno a scuola dei ragazzi feriti di Gran Montana. Al centro pagina la Roma in volo, in fuga, in vetta con l'Inter, entrambe a punteggio pieno, e poi nel taglio basso l'aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio nel giorno del suo compleanno, Leone annulla i tagli dell'era Covid. La Repubblica, la roulette russa dei poli, Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno dei 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione, Tajani dice continuiamo ad aiutare Zelensky. Ancora Trump che annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev, e poi i timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. C'è anche un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è arrivare seconda, ovvero dietro gli Stati Uniti. E poi al centro pagina due fotonotizie, una è l'accusa per le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, e l'altra invece Netanyahu contro il film Nazza con l'ADF che apre un'indagine sui registi israeliani. Domani attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump, colpa di Kiev e Mosca, Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo di greggio. E poi l'altro titolo, no a disabili e Rai, cosa piace agli italiani di FD. La Stampa, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale, Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione, Pechino invece dice basta allarmi ma serve sicurezza. Sul tema è intervenuto anche Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU dice gli algoritmi possono colpire le democrazie. Sulla Stampa c'è l'analisi di Gianrico Carofiglio, non regaliamo il nostro potere a una macchina. Al centro pagina ancora l'energia, tregua Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano, mentre nel taglio basso il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi, capogruppo di Futuro Nazionale a Trieste, osservatore al voto per la Duma. Il Rifornista, AI, i padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare, ma a chi lo chiedono, se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro, intanto la trovata di marketing funziona e il mondo non parla d'altro. Il Secolo d'Italia, dalle AI rischi esistenziali, l'ONU lancia l'allarme e scrive a Stati e Big Tech, nessuno può agire da solo. Il Fatto Quotidiano, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, il Giornale, sei di sinistra ambientalista, Bologna ti regalano casa, e poi nel taglio alto il generale Fetecchia, era GX, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Libero, Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito. Il dubbio, Conte sfida Schlein, la leadership si gioca sulle armi all'Ucraina. Chiudiamo con il manifesto, dritte al bersaglio. 2 anni fa il 19enne Rami è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano, era su una moto fuggita dall'Alt, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce, il mezzo fu speronato e abbattuto, scrive il manifesto. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ed ora riprendiamo dall'ex Ilva, continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto dell'indotto fino alle 7 di questa mattina. Gli operai dicono non ci fermeremo fino ad un accordo raggiunto, convocazione poi a Palazzo Chigi domani alle 10. Sentiamo Angela Mauro.
4: poi andremo anche a Roma.
5: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua, è il nostro.
6: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
7: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento, bisogna trovare le misure straordinarie.
8: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione, puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
9: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
10: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Rush finale al Senato per la legge elettorale. Oggi il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Sentiamo Alberto Gioffreda.
11: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
12: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
11: Già in pieno clima di campagna elettorale Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD sferza Vannacci, Dem che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
13: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
11: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
1: Oggi alle 12.30 in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa, 78 anni. Sentiamo Antonio Sciotto.
14: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
15: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
14: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente di 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
16: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
14: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio

0: a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
1: Grave incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito. Sentiamo Claudio Vedovati.
2: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve. È il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano, quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere che hanno sentito un forte rumore in strada.
3: I residenti della palazzina del secondo piano che hanno lanciato una corda sono riusciti a salvare il secondo operaio.
2: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e i cantieri ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Voli chiusi a Catania fino alle 10 di questa mattina per l'attività eruttiva dell'Etna. Sentiamo Duilio Calarco.
4: Sono di Udine, causa l'Etna, dovrò passare tutta la notte in aeroporto. L'Etna l'ho fotografata, a parte il pennacchio che ha sempre, ma non pensavo ci fosse questa situazione.
5: L'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, la direzione dei venti verso sud, la chiusura dello spazio aereo dei settori C1 e B3, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza. Dopo il caos del mese di agosto, per i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Catania, ancora una giornata di disagi.
6: A Torino devo andare a casa, per forza. Se non parte sono guai. Cosa dobbiamo fare? A casa ci dobbiamo tornare.
5: In difficoltà soprattutto le famiglie con bambini.
7: Hanno la loro routine, devono dormire, mangiare. Non possiamo bivaccare in aeroporto. Viviamo in America e domani abbiamo un altro volo, quindi adesso dobbiamo pregare e sperare che troviamo un modo per tornare indietro.
5: Come è avvenuto in passato, non mancano le speculazioni.
8: Abbiamo saputo che andare a Palermo costa 700-800 euro.
9: Con un'auto privata?
8: Sì, in una situazione così, quando succede un evento così, speculare è una cosa un po' poco dignitosa.
5: Con questi fenomeni che si stanno inasprendo dobbiamo farci i conti, ha dichiarato il commissario straordinario di ENAC, Carlo Mearelli. Proprio per il ripetersi di queste emergenze, la gente auspica soluzioni più tempestive.
10: L'aeroporto deve essere preparato, non è più una calamità naturale. Un giorno sì, un giorno no, l'Etna può fare questo. Non c'è un modo per poter evitare che l'Etna erutti oppure che non ci siano queste nubi di cenere. Bisogna trovare soluzioni, basta.
1: Adesso invece chiudiamo con lo sport, con i posticipi della quarta giornata di Serie A. Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo rispettivamente Torino e Udinese. Como Parma è finita 2-1. Sentiamo Luca Cardinalini, poi risentiremo i nostri titoli.
11: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi Pio Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia, Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon. Nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo,

0: solo punto conquistato.
1: Polonia in allarme dopo l'attacco russo ai confini. Kallas, raid per dividerci. Merz, pace a rischio. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, il Cremlino tace. Intelligenza artificiale Mattarella, ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Meloni, servono regole. USA e Cina contro gli allarmismi. L'ONU chiede un intervento. Ex Ilva continua lo sciopero per tutti i lavoratori dell'impianto e dell'indotto fino alle 7 di oggi. Gli operai non ci fermeremo. Convocazione a Palazzo Chigi alle 10. Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio alle 12.30. Attesi anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 10 di questa mattina. La misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Posticipi della quarta giornata di Serie A, Roma e Inter restano in testa alla classifica battendo Torino e Udinese. Como Parma termina 2-1. Questi i nostri titoli delle 5.30, adesso invece vi proponiamo il protagonista della nostra nuova puntata del Faccia a Faccia, Eugenio Finardi, con i suoi 50 anni di musica. Lo ha intervistato per noi Fausto Pellegrini. Prossima edizione del nostro giornale alle 6. Con questo vi auguro una bellissima giornata. Arrivederci.

0: forza del lavoro. La conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
0: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: rap, neanche se capisse di certo la tre di rap. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure. E dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché Sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè riposarmi, ricreo delle specie di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, ecco, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono, ci si può innamorare.

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera.

parcheggio in cima al mondo. Io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo.

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare, sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempo.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio... Anche fisicamente aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questo maschero che faceva la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
1: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.
2: Voglio abitare.

0: E c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto, per un messaggio voleva prendere contatto.

poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gatti.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra. Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me,

Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock e canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi potrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati ma...

0: vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

cioè io in questo momento, ecco, l'unica dice hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no? Ma sparigliando qualunque cosa.

tempo ci sono.

0: Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Caccia della NATO abbattono un drone sui cieli della Lituania. Trump annuncia lo stop degli attacchi su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, il Cremlino tace. Stati Uniti e Cina contro gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Trump, sono bugie, monito di Mattarella sui rischi per l'uomo. Meloni chiede regole così come l'ONU. Il governo israeliano attacca i registi di NASA, docufilm su Gaza premiato a Venezia. Gli autori israeliani accusati di antisemitismo, inchiesta dell'esercito israeliano. In Senato voto finale sulla legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni. Il testo andrà poi alla Camera alle 12.30 ai funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. Chiuso ancora l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 10, misura legata all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere in atmosfera. Posticipi di Serie A, Roma e Inter vincono ancora restando in testa alla classifica dopo le vittorie su Torino e Udinese come Parma 2-1. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Caccia NATO hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Lo ha annunciato con un post il presidente del paese baltico, Nauseda, con la Russia che intensifica l'aggressione contro l'Ucraina. Questa prontezza è vitale per la nostra regione, scrive. Il drone è precipitato in una zona rurale, nella parte centrale del paese. Secondo gli europei, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria d'origine droni ucraini diretti su siti industriali e energetici della regione di San Pietroburgo in Russia. Donald Trump intanto annuncia la possibilità di un accordo tra Russia e Ucraina per fermare gli attacchi reciproci proprio alle reti energetiche e agli impianti di raffinazione. Accordo che tuttavia sembra ancora lontano dal chiudersi. Polemica anche per le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale e i rischi legati allo sviluppo di queste tecnologie. Sentiamo da New York Francesca Romano. Elisei.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che l'amministrazione Trump intendeva porre sul voto per corrispondenza. C'era stata la proposta delineata dal presidente come iniziativa di regolamentare il voto postale per prevenire presunte frodi, è stata considerata invece una misura incostituzionale. Per molti osservatori il servizio postale a poche settimane dal voto peraltro avrebbe avuto molte difficoltà a mettere pienamente in atto queste misure. Sulla tregua energetica ci aspettiamo dettagli concreti, così Zelensky, mentre da Mosca non arriva nessuna conferma su quanto annunciato da Trump, quanto al drone che in precedenza ha investito un convoglio ferroviario in Ucraina, non lontano dal confine con la Polonia, il Cremlino ribadisce tutta l'Ucraina. È un obiettivo legittimo. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino

0: stanno accelerando l'escalation del conflitto e che da mesi hanno generato in Russia una crisi del carburante non ancora risolta. Per questo Mosca lascerà ancora in vigore il divieto di esportare prodotti petroliferi all'estero finché sarà necessario per soddisfare le richieste del mercato interno. Secondo Peskov, l'esclusione del petrolio russo dai mercati internazionali sta avendo un notevole impatto a livello globale in un contesto già in difficoltà a causa della crisi nel Golfo.
1: Continua l'avanzata degli Houthi, le milizie filo-iraniane yemenite hanno conquistato altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi cruciali del traffico commerciale e petrolifero globale. Al Cairo oggi in arrivo il principe saudita Bin Salman, sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
2: Con un nuovo massiccio attacco di missili e droni, gli Houthi hanno seriamente danneggiato la base aerea di Khamis Mushait in Arabia Saudita e la risposta, ha detto il portavoce dei ribelli, ai 300 attacchi aerei condotti dai sauditi negli ultimi 5 giorni. Gli Houthi però mantengono le posizioni conquistate sul Mar Rosso con l'offensiva di settembre, il porto di Moka, le isole di Perim e Mayun, a cui hanno aggiunto le isole Anish Maggiore e Minore, prendendo così il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. L'Iran, che due giorni fa si era congratulato con gli Houthi per il successo militare, nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto cresce il numero di civili in fuga dal conflitto, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto dalla provincia di Taiz. In parte si sono rifugiati a Gibuti via mare. Nonostante la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, i ribelli per ora non interferiscono col traffico marittimo, ma promettono di bloccare solo le navi dei nemici sauditi. Secondo media arabi, gli Houthi avrebbero offerto all'Egitto, tramite la Camera di Commercio Internazionale per la navigazione, la possibilità di coordinarsi con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato.
1: Calunnie e distorsioni della realtà, così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia quanto contenuto, sostenuto nel docufilm NASA, premiato alla recente mostra d'arte cinematografica di Venezia, come calunnie ai danni di soldati e comandanti dell'esercito. Duro anche il primo ministro Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: In Israele sta provocando reazioni sdegnate la proiezione del film documentario NASA, che ha ricevuto il premio speciale della giuria alla mostra del cinema di Venezia. L'esercito ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali dell'intelligence che hanno rilasciato un'intervista dietro anonimato e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti a Gaza, un sistema che, secondo gli intervistati, porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito dai militari intervistati. Nessun attacco del genere è stato né autorizzato, né pianificato, né eseguito, è la reazione dei militari. Combattiamo l'istigazione all'antisemitismo a livello globale, afferma il premier Netanyahu, ma quando proviene dall'interno è semplicemente intollerabile. Il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna e disonore, dure anche le critiche dai leader dell'opposizione, Eisenkot e Bennett. Un conto è la critica legittima, affermano i due esponenti dell'opposizione al governo Netanyahu. Altro è la denigrazione dell'esercito per prendere applausi al festival, affermano. Commenti positivi, invece, dalla sinistra radicale e dai gruppi pacifisti, secondo il quale il film documentario invece è una coraggiosa denuncia.
1: Le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del compleanno del Pontefice. Ha ricordato anche l'importanza di dialogo e inclusione. Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici,

0: che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale, tema anche all'attenzione del governo, della Presidente del Consiglio, che ribadisce: servono regole globali, la verità non può deciderla il mercato. Meloni parla della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Rush finale in Senato per il testo della riforma elettorale. Oggi il voto in aula, poi si torna alla Camera. Alberto Gioffreda.
2: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
3: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
2: Già in pieno clima di campagna elettorale, Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina, alla stessa posizione del PD, sferza Vannacci. Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
4: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
2: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
1: A mezzogiorno e mezzo in Campidoglio le esequie di Stato di Emma Bonino, leader radicale, morta a 78 anni. Ci saranno il Capo dello Stato, la Presidente del Consiglio. Molti cittadini ieri hanno voluto rendere l'ultimo omaggio alla Camera Ardente. Antonio Sciotti.
5: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa, Maggi e Della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
6: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
5: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri italiani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
7: E ha combattuto, come tanti di noi continuiamo a fare, perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
5: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
1: La vicenda degli impianti ex Ilva, mobilitazione dei lavoratori fino a questa mattina, non ci fermeremo, fanno sapere, convocazione a Palazzo Chigi mercoledì alle 10. Angela Mauro.
8: Poi andremo anche a Roma.
9: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai che stanno qua. È il nostro.
8: non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti, la polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
10: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
11: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
12: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica che in questi anni non ha trovato soluzioni.
13: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
1: Da Taranto al litorale romano, Ostia, un grave incidente sul lavoro, un operaio morto, un altro ferito. Claudio Vedovati.
14: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve è il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere che hanno sentito un forte rumore in strada.
15: I residenti della palazzina del secondo piano che hanno lanciato una corda sono riusciti a salvare il secondo operaio.
14: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e il cantiere posto sotto sequestro. Gli inquirenti ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza.
1: In carcere un 26enne accusato di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel napoletano, violenza avvenuta nei confronti di una ragazza conosciuta sui social, si era finta morta poi per riuscire a liberarsi. Sentiamo Laura Tangherlini.
16: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e la attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata, a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Una 45enne trovata a casa in fin di vita da suo figlio di 14 anni a Trasacco, nell'Aquilano. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
17: Nel cuore della notte è stata la capacità persuasiva di un avvocato di sua conoscenza a fargli capire che era meglio costituirsi e non aggravare una posizione già difficile. A Bologna, dove era arrivato in treno, ha fatto il biglietto di ritorno per presentarsi ai carabinieri di Trasacco e ammettere le sue responsabilità. Dalla caserma il 52enne è stato poi portato nella casa circondariale di Avezzano, la stessa città dove in ospedale è ricoverata la moglie, una 45enne originaria di Luco dei Marsi. L'uomo l'ha picchiata sabato a ora di pranzo, fuggendo e lasciando la ferita da sola a casa, fino a quando non è tornato il figlio, 14enne da scuola, che ha fatto la tragica scoperta. Il ragazzo ha subito chiamato aiuto e un parente l'ha accompagnata in ospedale e subito è emersa la gravità della situazione. 5 costole rotte, un polmone perforato e la milza asportata con un intervento chirurgico. Ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite critiche ma stabili.
18: Siamo sconvolti e addolorati per quanto è successo ieri nel nostro comune, un comune di circa 6.000 anime, un comune diciamo dove ci si conosce tutti, ci si conosce una triste vicenda con un epilogo sconvolgente. Il nostro primo pensiero naturalmente è l'attenzione è tutta per la donna, stiamo vicini alla sua famiglia e abbiamo piena fiducia nelle autorità competenti.
17: A carico del marito il sostituto procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato ha formulato l'accusa di tentato femminicidio. A scatenare la sua rabbia probabilmente una discussione per motivi di lavoro degenerata in violenza cieca.
1: Resta in carcere Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. E quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, Emanuela Bonchino.
19: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero. Che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
1: Stop ai voli a Catania fino alle 10 di oggi per l'attività eruttiva dell'Etna. Duilio Calarco.
20: Sono di Udine, causa l'Etna, dovrò passare tutta la notte in aeroporto. L'Etna l'ho fotografata, a parte il pennacchio che ha sempre, ma non pensavo ci fosse questa situazione.
21: L'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, la direzione dei venti verso sud, la chiusura dello spazio aereo dei settori C1 e B3, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza. Dopo il caos del mese di agosto, per i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Catania, ancora una giornata di disagi.
22: A Torino devo andare a casa, per forza. Se non parte sono guai. Cosa dobbiamo fare? A casa ci dobbiamo tornare.
21: In difficoltà soprattutto le famiglie con bambini.
23: Hanno la loro routine, devono dormire, mangiare. Non possiamo bivaccare in aeroporto. Viviamo in America e domani abbiamo un altro volo, quindi adesso dobbiamo pregare e sperare che troviamo un modo per tornare indietro.
21: Come è avvenuto in passato, non mancano le speculazioni.
24: Abbiamo saputo che andare a Palermo costa 700-800 euro. E
25: un'auto privata.
24: Sì, in una situazione così, quando succede un evento così, speculare è una cosa un po' poco dignitosa.
21: Con questi fenomeni che si stanno inasprendo dobbiamo farci i conti, ha dichiarato il commissario straordinario di ENAC, Carlo Mearelli. Proprio per il ripetersi di queste emergenze, la gente auspica soluzioni più tempestive.
0: L'aeroporto deve essere preparato, non è più una calamità naturale. Un giorno sì, un giorno no, l'Etna può fare questo. Non c'è un modo per poter evitare che l'Etna erutti oppure che non ci siano queste nubi di cenere. Bisogna trovare soluzioni, basta.
1: Notte dei record agli Emmy, gli Oscar della TV americana, Widow's Bay, serie Apple TV che mescola commedia e thriller, conquista il premio quale miglior serie comica portando a casa 14 statuette. La storia la scrive soprattutto Matthew Rhys, primo attore a vincere nello stesso anno due Emmy come protagonista di Widow's Bay e per la miniserie The Beast in Me. Tra i vincitori anche The Pitt, miglior serie drammatica, e Jean Smart, quinto Emmy consecutivo per Axe. E intanto Oliver Stone compie 80 anni, due volte premio Oscar per la regia. Platoon è nato il 4 luglio, Stone ha raccontato per più di 50 anni guerre, potere, contraddizioni del suo paese, gli Stati Uniti, dal Vietnam a Wall Street, da JFK a Nixon. Allora rivediamo insieme una sequenza di Nato il 4 luglio.
2: Una guerra contro un popolo di poveri contadini che ha una gloriosa storia di resistenza, che combatte per la propria libertà e indipendenza da mille anni, il popolo vietnamita. Non so trovare le parole per esprimere quanto chi dirige questa nazione riesca a disgustarmi. Ora, la gente dice che se non ami l'America è meglio che te ne vai. Ebbene, io amo l'America. Noi amiamo profondamente il popolo americano, ma il governo è tutt'altra cosa. Il governo è formato da gente corrotta, da ladri, da sfruttatori e da farabutti. E noi siamo qui per dire che non vogliamo più sopportare tutto questo. Siamo qui per dire la verità. Stiamo uccidendo i nostri...
1: Serie A, Roma e Inter vincono ancora, restando a punteggio pieno in vetta alla classifica. Sabato la super sfida scudetto all'Olimpico. Luca Cardinalini.
3: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia, Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon. Nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.

0: Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale, sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.
1: Sei e 30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Aerei NATO hanno abbattuto ieri un drone nello spazio aereo lituano proveniente dalla Bielorussia. La Polonia fa scattare misure preventive di protezione aerea, Trump annuncia una possibile tregua degli attacchi a reti energetiche, scetticismo ucraino sulla disponibilità russa. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni

0: restrizioni al voto per corrispondenza promosse dall'amministrazione Trump ad un mese e mezzo dalle elezioni di metà mandato. Per gli stati a guida democratica e numerose associazioni, il piano Trump era una minaccia esistenziale al processo democratico. A Los Angeles, Widow's Bay ha dominato la serata degli Emmy, il più importante premio televisivo negli Stati Uniti. 14 riconoscimenti, tra questi quello per miglior commedia, miglior regia, miglior sceneggiatura. The Pitt, ambientata in un pronto soccorso, miglior serie drammatica per il secondo anno consecutivo. Serie A, Roma e Inter restano in testa a punteggio pieno dopo le vittorie nei posticipi di ieri sera contro Torino e Udinese. Sabato prossimo alle 18 lo scontro diretto. Tra le inseguitrici il Como batte il Parma 2-1, appaia così la Lazio. Questa sera in Coppa Italia, Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dal vertice artico, Finlandia, durissime le reazioni europee per l'attacco al convoglio ferroviario in Ucraina, non lontano dal confine polacco. La pace in Europa è a rischio, sostiene il cancelliere federale tedesco Merz. Sentiamo da Strasburgo l'inviata Marilu Lucrezio.
1: It was clearly a message to the Western world.
2: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaja Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo.
3: High north and low attention is over.
2: Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato.
4: How desperate Putin has become.
2: Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Intanto la minaccia per l'Europa non si ferma all'Ucraina. Dalla Finlandia, al termine del vertice sull'Artico, 12 paesi in una dichiarazione congiunta chiedono all'Unione di giocare un ruolo più strategico e proattivo. Chiedono di rafforzare la propria presenza nell'Artico di fronte alle crescenti attività militari russe e alla competizione per la regione.
0: Scozia, Galles, Irlanda del Nord sfidano Londra, riunione a Cardiff, ne esce un documento nel quale si rivendica il diritto all'autodeterminazione dopo che sabato scorso Donald Trump aveva auspicato una riunificazione irlandese scatenando la reazione da Londra. La corrispondente Natalia Augias.
5: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rino Ap Iorwerth e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti, che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale, il più enfatico. Lo scozzese John Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa arriva a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, ma in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tempi dei tre però non coincidono: presto per la Scozia, intorno al 2030 in Irlanda, ma è già previsto, nessuna data invece per il Galles. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea, è lì che vedono il futuro dei propri paesi. Quell'unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa. Punti di contatto ci sono anche sulla devoluzione. Il primo ministro Burnham è arrivato a creare una Downing Street del Nord. ma ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito.
0: Scontro sull'intelligenza artificiale. Dopo Donald Trump, anche la Cina respinge i moniti, gli allarmi lanciati dai dirigenti delle imprese high-tech, che chiedono di ragionare sui tempi e sulle modalità dello sviluppo di questa tecnologia. Ilario Piagnerelli.
6: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza e arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla l'appello dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron rivede il testo di legge sul divieto ai minorenni per i social media, torna a chiedere alle istituzioni europee una procedura che riguardi i paesi dell'Unione. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Elysée ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. La nuova legge è anche una corsa contro il tempo. Macron punta a ottenere il via libera finale alle nuove misure entro l'inizio della primavera, prima che finisca il suo mandato presidenziale.
0: Il caro energia, i carburanti continuano a salire, il rialzo delle quotazioni legato all'andamento del prezzo del petrolio. A settembre un pieno costa 18 euro in più rispetto al periodo pre-guerra nel Golfo. Tra pochi giorni poi scadrà lo sconto sulle accise del diesel. Raffaele Cappuccio.
8: Non si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, i prezzi medi in modalità self-service sulla rete stradale si attestano a circa 2,10 euro al litro per la benzina e a 2,21 euro per il gasolio, sfiorando invece i 2,29 euro lungo la rete autostradale. I prezzi stanno salendo in tutta l'Unione Europea. Anche la Banca Centrale è preoccupata per i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia, come affermato da Isabel Schnabel, componente del consiglio direttivo della BCE. Preoccupazione che condivide anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Del resto, secondo Goldman Sachs, il nuovo rialzo dei prezzi energetici rischia di pesare sulla crescita nei prossimi mesi. Da tenere in conto anche una recente analisi condotta da Adusbef sui dati della Commissione Europea che evidenzia l'aumento dei costi registrato tra la fine di febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, e la prima settimana di settembre. In Italia il prezzo del gasolio è salito di circa 44 centesimi al litro, contenuto solo parzialmente dal taglio delle accise. Il costo della benzina è aumentato invece di circa 38 centesimi al litro. In termini pratici, fare un pieno, per esempio, per un'utilitaria costa oggi circa 15 euro in più per la benzina e 18 euro in più per il gasolio. Con la scadenza dello sconto sulle accise, fissata per giovedì 17, l'esecutivo si trova ora a valutare la proroga della misura o l'introduzione di interventi mirati ai settori più colpiti, tra cui l'ipotesi di un bonus una tantum da 100 euro per i redditi con ISEE basso.
0: Quasi 9 milioni di cittadini hanno già partecipato al sondaggio sulle future banconote in euro ad una settimana dalla scadenza di questa consultazione. Nuove banconote, ma intanto la BCE si ragiona anche sul progetto dell'euro digitale. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Mauro Giliberti.
9: Le nostre nuove banconote potrebbero essere così, con motivi ispirati alla natura e alle istituzioni europee, oppure ai grandi personaggi della nostra cultura, da Maria Callas a Leonardo da Vinci. Quasi 9 milioni di europei hanno già votato online, ma c'è tempo fino al 21 settembre. La Banca Centrale Europea chiama i cittadini a scegliere ed è un'operazione di partecipazione senza precedenti.
10: Perché alla fine della fiera sono i soldi dei cittadini europei ed è bene sentire la loro opinione, se il disegno che proponiamo li fa sentire vicini a quella che è la loro moneta.
9: Nuove banconote, ma non solo. A Francoforte avanza infatti il progetto dell'euro digitale, una moneta elettronica sicura e gratuita che si affiancherà alle banconote. Il contante non sparirà, continuando a garantire le abitudini e la privacy di tutti.
10: L'euro digitale è un'estensione del contante, per esempio per gli acquisti online, lì ci sarà l'euro digitale, ma le due forme di moneta sono moneta della banca centrale che si completeranno l'una con l'altra.
0: Torniamo a guardare all'Etna, che continua a far sentire con la sua attività vulcanica conseguenze sulla regolarità dei voli all'aeroporto di Catania. Cosa sta succedendo? Sentiamo in diretta Maurizio Di Lucchio.
11: Sì, l'emergenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa legata all'emissione di cenere vulcanica continua anche oggi. Partenze e arrivi sono bloccati almeno fino alle 10 di questa mattina e sono tanti i disagi per i passeggeri. Come potete vedere ci sono diverse persone che hanno dormito qui questa notte oppure che si sono svegliate da poco in attesa di sapere informazioni in più sui propri voli. 150 ieri i voli cancellati oppure riprogrammati o deviati verso altri aeroporti, nello specifico a Palermo, Comiso, Trapani e anche a Bari. Solo 16 voli operati ieri regolarmente. Il commissario straordinario dell'ENAC, l'ente per l'aviazione civile, Carlo Mearelli, ha detto che serve una gestione strutturata di emergenze di questo tipo e che servono soluzioni alternative di backup. Probabilmente si riferisce anche al potenziamento di scali vicini a quello di Catania, come l'aeroporto da Catania Fontanarossa.
0: Verrà disposta l'autopsia sul corpo di Sean Micheli, 25 anni, pescatore, morto in un incidente sabato in Laguna Venezia tra il suo barchino ed un taxi, e a bordo con lui era anche la moglie Gabriella Cherino, che è ancora dispersa. Andrea Tornago.
12: Continuano senza sosta le ricerche di Gabriela Cherino Ferreira, 26 anni, dispersa in laguna nell'impatto del suo barchino con un taxi d'acqua avvenuto sabato nel canale di Tessera. Il marito, Sean Michieli Rampollo, di una famiglia di pescatori, è morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo 2 giorni in rianimazione. Troppo grave il trauma cranico.

0: provocato dalla collisione. I vigili del fuoco stanno operando nella vasta area di laguna che collega l'aeroporto Marco Polo a Fondamenta 9, una sorta di autostrada dove le imbarcazioni viaggiano ad alta velocità.
1: Stanno continuando le immersioni su punti identificati da barca dotata di ecoscandaglio e nei quali viene fatto un'immersione ispettiva per capire, insomma, il target per verificarlo. Stiamo facendo anche dei sorvoli dall'alto con l'elicottero per estendere chiaramente l'area e sempre per una ricerca di superficie. Le ricerche proseguiranno sicuramente anche oltre le ore 20.
0: Sul luogo dell'incidente anche il nucleo nautico dei carabinieri e la polizia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico nei confronti del tassista e si attendono gli esiti degli esami tossicologici per determinare se avesse assunto sostanze. Nessuna telecamera ha ripreso l'incidente, che dovrà essere ricostruito analizzando i mezzi coinvolti.
2: Restiamo a Venezia per l'aggressione subita in pieno centro l'ultimo weekend da militanti dei centri sociali e di Alleanza Verdi e Sinistra e da parte di un gruppo di esponenti di estrema destra. E ci sarà anche una manifestazione per denunciare l'accaduto sabato prossimo. Davide Calimani.
3: Ne sono usciti con le ossa rotte in senso stretto, scioccati per un'aggressione imprevista ed imprevedibile. Alle 14 di sabato in campo San Bortolo a Venezia, proprio ai piedi del ponte di Rialto. Le prognosi parlano chiaro, 8 persone ferite, 106 giorni di prognosi complessivi, fratture varie.
4: Hanno subito sparato lo spray peperoncino, si sono subito scagliati contro i ragazzi buttandoli a terra e dopo averli circondati, appunto allontanati, mentre noi cercavamo di recuperarli, loro andavano, ci prendevano singolarmente e ci prendevano a pugni.
5: Poi sono risaliti ai miei profili social e ora, appunto, sapendo come mi chiamo, si sono visti tutto quello che ho sui social e questa cosa mi preoccupa perché possono risalire a me quando e come vogliono.
3: Ciò che è accaduto preoccupa ancor di più se si considerano altri recenti episodi che testimoniano come in città la tensione stia aumentando, come dimostra quanto accaduto nel parco del Piraghetto a Mestre.
6: Nel video vediamo anche persone che aiutavano compagni caduti per terra che venivano aggrediti in quel momento. Quindi c'è proprio stato un atto di violenza che solamente per una sorta anche di caso e di fortuna non è sfociato in situazioni molto più tragiche.
3: Gli attivisti del Morion annunciano querele e anticipano che sabato 19 alle 17 dalla stazione di Venezia partirà una manifestazione per condannare quanto accaduto.
2: La conferma è arrivata con uno show di droni sullo stadio olimpico che ha dato forma al nome Oasis, attesi nella capitale italiana con il loro tour il 29 e 30 luglio dell'anno prossimo. Fausto Pellegrini.
7: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno a Roma nell'estate del 2027, portando nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo la storica reunion dei fratelli Gallagher, che ha messo fine ad una separazione durata oltre 15 anni, il tour rappresenta molto di più di una semplice serie di concerti. È il ritorno di una band che ha segnato un'epoca e che continua ad unire generazioni diverse di fan. La loro prima volta nella capitale risale al 2002, quando parteciparono al concerto del 1 maggio. L'ultima volta insieme è del 2009, poco prima della loro rottura artistica. Da allora la capitale attende il loro ritorno insieme sul palco, un ritorno che ora si concretizza e che già va ad alimentare un rapporto con l'Italia che ha radici profonde, fatto di esibizioni che hanno segnato momenti importanti della storia del rock del nostro paese. Gli Oasis sono tornati a Roma e pronta ad accoglierli ancora una volta.

Vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, inviata di guerra, analista, famose le sue interviste, lascia

0: un'eredità culturale, letteraria, attuale, contemporanea a Samuele Sabatini.
1: Prima di lei non c'era mai stata una donna inviata di guerra. Questo è il tratto distintivo di Oriana Fallaci, l'esordio giovanissima quando lasciò gli studi di medicina per intraprendere la carriera da giornalista nel quotidiano fiorentino Il Mattino dell'Italia Centrale. Tante le collaborazioni, dall'Europeo a Epoca e il Corriere della Sera. Il forte amore per la verità e il grande coraggio sul lavoro sono le sue doti professionali che la portarono a raccontare storie e fatti come quelli da inviata speciale al fronte nei diversi conflitti del Novecento, racchiusi nelle pagine dei romanzi Niente e così sia e Inshallah. Ha intervistato i più grandi leader politici e personaggi del mondo del XX secolo. Uno stile unico e inconfondibile, come quando si tolse il velo davanti all'Ayatollah Khomeini per difendere la sua identità e la sua indipendenza. Un'indipendenza difficile e scomoda, rifiutava ogni etichetta partitica, definendosi una persona libera e antisistema. Da sempre antifascista, quando ancora ragazzina aiutò la resistenza portando messaggi e armi. Amata e odiata, Oriana è stata libera pensatrice, fuori da ogni schema, soprattutto dal politic correct. Difendeva con passione e coraggio quello che scriveva, numerose le opere pubblicate, dai reportage giornalistici al romanzo civile, includendo successi internazionali. Famosa e temuta, era capace di unire una straordinaria durezza pubblica a una profonda fragilità privata. Il dolore per la perdita dei suoi bambini in gravidanza, i diversi amori, tra tutti quello per il poeta e rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis. A 20 anni dalla sua scomparsa resta in eredità il valore culturale, letterario e archivistico della sua immensa opera, sempre attuale e contemporanea, come La rabbia e l'orgoglio, il libro sull'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle.
0: Leonardo Colombati è l'autore incontrato nella Via dei Libri da Loretta Cavaricci.
2: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
3: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
4: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
2: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
4: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
2: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
4: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York e durante questo tragitto...
2: Un secondo grande viaggio.
4: Esatto, un transatlantico. Tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono. E su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia e quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
2: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato soprattutto, ma anche nella modernità del confronto per esempio con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
4: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing, e ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa, il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
2: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
4: La notte. Beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse e può essere letto in tutti e due i modi. Non vi sarà più notte, nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
2: atomica. La stupidità della guerra.
4: La stupidità della guerra che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace. Perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
2: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
4: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita. E quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
2: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
4: Solo dubbi, nessuna certezza.
2: Grazie.
4: Grazie.

Caccia della NATO abbattono drone sui cieli della Lituania. Trump annuncia lo stop agli attacchi su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, il Cremlino tace. Stati Uniti e Cina contro gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Trump, sono bugie. Monito di Mattarella sui rischi per l'uomo. Meloni chiede regole, così come l'ONU. Il governo israeliano attacca i registi di Naza. Docufilm su Gaza premiato a Venezia. Gli autori israeliani accusati di antisemitismo.

Inchiesta dell'esercito israeliano. In Senato voto finale sulla legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni, il testo andrà poi alla Camera. A mezzogiorno e mezzo funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. Ancora chiuso questa mattina l'aeroporto di Catania Fontanarossa, almeno fino alle 16 per l'attività eruttiva dell'Etna e l'emissione di cenere in atmosfera. Posticipi di Serie A, Roma e Inter vincono ancora, restando in testa a punteggio pieno. Dopo le vittorie su Torino e Udinese, vince anche il Como con il Parma 2-1.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Il primo titolo che abbiamo scelto quest'oggi per aprire la nostra rassegna stampa è quello del domani, perché tiene insieme due argomenti, due questioni di politica internazionale che accompagnano anche il nostro confronto politico. Eccola allora la prima pagina del domani. Attacchi Houthi. Petrolio alle stelle è il quotidiano, ormai bollettino di aggiornamento delle quotazioni del Brent, che tende sempre a salire, e le parole di Donald Trump. Colpa di Kiev e Mosca a una manciata di giorni, 40 giorni poco meno dal voto per le elezioni di midterm, il presidente degli Stati Uniti davanti a un gallone del carburante, sia esso gasolio o benzina, che raggiunge vette mai viste in America, prova a scaricare la responsabilità di tutto questo sulla precedente amministrazione, quella di Joe Biden. È lui che ha tenuto vivo quel conflitto, quello che Trump incidentalmente ha detto che avrebbe chiuso in 72 ore, sono passati due anni, ma tant'è, e prova a scaricarlo lì, mentre invece le ultime impennate del prezzo del petrolio sono evidentemente legate e alla vicenda Houthi Mar Rosso, ma anche e soprattutto, perché da lì anche questa scaturisce, dal conflitto iraniano e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Allora qua aggiungiamo la lettura, eccola qua, del Messaggero, con Trump che prova a spingere su una mediazione in Russia e Ucraina, tra Mosca e Kiev tregua energetica, l'annuncia prima che sia fattuale il presidente americano, e in questo contesto, in questo annuncio, se la prende con Joe Biden, con i democratici, con la precedente amministrazione, ma questo è il dato, greggio e gas alle stelle. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero, al quale accostiamo inevitabilmente anche quello del Corriere della Sera, perché coglie la stessa suggestione, nuovo balzo di greggio e gas, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, qua poi ci arriveremo, l'annuncio americano da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, e questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Aggiungiamo qui anche quella del Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond statunitensi oltre il 5%, AI e caro energie spaventano i mercati, che più in generale hanno tutti quanti segnato il passo. Allora da qui proprio partiamo, intanto dalla tregua annunciata da Donald Trump sul fronte ucraino, e ci appoggiamo sul quotidiano Avvenire. Trump, Mosca e Kiev fermeranno i raid a infrastrutture energetiche, questo è il titolo e questo è il pezzo di Giovanni Maria Del Re. Il giorno dopo il gravissimo attacco russo a un treno Kiev-Varsavia, a 2 chilometri dal confine polacco, arriva una tregua energetica, almeno a sentire le parole del presidente Trump. L'Ucraina, scrive sul suo social Truth, ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha concordato di fare lo stesso. Un annuncio a sorpresa che giunge a poche ore o poche ore dopo che lo stesso Trump aveva chiesto al presidente ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie di gasolio in Russia, sostenendo che sono questi e non la guerra nel Golfo e la chiusura dello stretto di Hormuz la vera causa dell'impennata dei prezzi del diesel. Un appello naturalmente graditissimo al Cremlino. L'Ucraina, ha dichiarato poi lo stesso presidente Zelensky via X, ha proposto che i suoi partner garantiscano un accordo con la Russia che fermerebbe la distruzione di infrastrutture critiche. Iniziano a guardare negli occhi l'inverno in Ucraina e gli attacchi alle infrastrutture critiche ed energetiche evidentemente diventano un tema anche di sopravvivenza in vista del prossimo inverno. Allora qua aggiungiamo anche altri quotidiani che si concentrano proprio sulle parole di Donald Trump e su questo aspetto. Trump che frena l'escalation di Putin, no a raid sulle infrastrutture. Andrea Riccardi e Il Tempo, il quotidiano che vi stiamo mostrando, alta tensione dopo l'attacco.

e Ucraina, non dall'Iran. È la verità alternativa di Donald Trump, alla quale siamo sostanzialmente abituati, ovviamente. Dopodiché il prezzo ha continuato a salire nonostante l'annuncio trumpiano, ha toccato $108 al barile per quanto concerne il Brent. Perché? Perché stretto il mondo nella morsa Houthi Hormuz o Mar Rosso Hormuz, il petrolio galoppa e il tycoon finisce nell'angolo. Lucia Malatesta, Il Domani, il primo quotidiano che avevamo visto. Nulla meglio di un numero spiega quest'ultima mappa del Golfo in fiamme. 109 è il Brent, salito quasi a 110 al barile per i nuovi attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz e soprattutto per le fiammate divampate nell'oleodotto saudita est-ovest, costretto alla chiusura. Riyadh si è stravolta dall'avanzata degli Houthi in Yemen e fin qui ha scelto la prudenza, decidendo di non reagire in questa fase, come si legge in una nota del ministro degli esteri saudita. Quello stesso governo saudita che aveva chiesto a Trump in due occasioni, nella stessa giornata, con due telefonate del principe ereditario Bin Salman al presidente degli Stati Uniti, di intervenire per fermare le azioni dei miliziani Houthi, e Trump ha risposto in entrambe le occasioni no, il greggio brucia e con lui bruciano i mercati. Senza l'infrastruttura saudita, lunga oltre 1.000 chilometri, capace di consentire il transito di circa 7 milioni di barili al giorno, nelle prossime settimane sarà impossibile dirottare il greggio verso il Mar Rosso per aggirare Hormuz, bloccato dai Pasdaran, che è la mossa che i sauditi hanno provato a fare in tutti questi mesi di conflitto. E allora qua veniamo alle nostre conseguenze, o meglio alle conseguenze su di noi a livello macro. Intanto questo è l'andamento dei mercati, questo è il prezzo di gas e petrolio che vi abbiamo mostrato, soprattutto quest'ultimo, il record del diesel, mette le ali allo spread. Questa è Laura Della Pasqua, questo è il quotidiano La Verità. Potrebbero volerci da 5 a 6 settimane per riparare i danni recati all'enorme oleodotto che attraversa l'Arabia Saudita da est a ovest verso il Mar Rosso a causa degli attacchi di droni provenienti dall'Iraq e che venerdì Riyadh è stata costretta a chiudere. Questo vuol dire una perdita stimata dagli acquirenti del petrolio saudita pari al 4% dell'offerta globale di greggio. Ad aumentare i prezzi anche il fatto che la Cina sia tornata con forza ad acquistare petrolio, e questo ha fatto alzare la domanda e di conseguenza i prezzi. L'aumento del Brent si ripercuote sui mercati, le parole che sono arrivate da Trump non hanno tranquillizzato proprio le borse, per i quali gli attacchi degli Houthi e gli scontri militari Hormuz sono la principale causa dell'impennata delle quotazioni dei carburanti, lo avevamo detto, il che rafforza i timori di un aumento generalizzato dell'inflazione proprio in vista dell'attesa riunione di domani della Federal Reserve. La previsione è che la banca centrale americana aumenterà i tassi di un quarto di punto e questo preoccupa i mercati. L'impatto sul debito si è già fatto sentire, lo stesso passo fatto da BCE settimana scorsa. I rendimenti sui treasury a 10 anni hanno per la prima volta raggiunto il 5%, non accadeva dal 2023, e va ricordato che decennali contribuiscono a determinare i costi di finanziamento per imprese e consumatori, e questo ha fatto ripartire lo spread, il differenziale tra BTP italiani e omologhi tedeschi, salito a 90 punti base. Siamo ancora sotto quota 100, siamo lontanissimi da soglie di preoccupazione, e questo va detto ovviamente, ricordate, spread a tre cifre che galoppavano nei momenti più difficili della nostra situazione economica. Il rialzo anche il tasso francese, i rendimenti italiani sono al 4,43% e ovviamente significa pagare di più per la mole di nostro debito pubblico, e questo evidentemente diventa un tema, ed è un tema importante in questo contesto. Qua allora aggiungiamo il fatto che dal macro, titoli di Stato e il nostro debito, al micro continua a correre il prezzo del gasolio e della benzina alla pompa, e parte il conto alla rovescia per la scadenza della mini sconto da 17 centesimi e per la necessità di mettere in campo altre misure. Corsa contro il tempo, questa è la stampa, per gli aiuti si valuta una proroga per il diesel. La partita è ancora aperta, a tre giorni dalla scadenza del taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, i tecnici del Ministero dell'Economia lavorano per portare giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto con i buoni selettivi contro il caro carburante. L'obiettivo dell'esecutivo è archiviare gli sconti generalizzati alla pompa, sostituirli con aiuti concentrati sulle famiglie e sui lavoratori maggiormente colpiti dai rincari
dell'energia, restano però da incastrare.

diversi tasselli e proprio per questo, secondo diverse fonti, a Palazzo Chigi continua a essere valutata anche un'altra opzione, cioè prorogare ancora una volta il taglio delle accise in attesa di definire tutti i dettagli operativi delle nuove misure, una decisione che definitiva che dovrebbe maturare nel vertice dei leader di maggioranza atteso per giovedì. Solo dopo il confronto politico si capirà se l'esecutivo punterà sullo sconto alla pompa o se accelererà sull'introduzione di disegni mirati. E questo è il racconto che fa La Stampa, al quale ne accompagniamo anche un altro, che è quello del quotidiano, eccolo qua, il Giornale, l'oleodotto fermo per settimane, le mine Hormuz, la nave esplosa e poi ecco che torniamo ai conti macro e alla partita del 3%, c'è una data segnata in rosso sul calendario del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ed è il 22 di settembre, quando sapremo più o meno a metà mattinata se l'Italia sarà fuori dalla procedura di infrazione o meglio se il rapporto deficit-PIL sarà sotto il 3%. L'Italia vede l'uscita dalla procedura, c'è evidentemente grande cautela da parte del Ministero dell'Economia perché abbiamo già sfiorato questo traguardo di star sotto il 3%, mancato per pochi punti decimali, anzi per uno 0,07 e quindi c'è attesa, cauto ottimismo, ma prevale ancora la prudenza. Aggiungiamo qua un altro tema. Allora andiamo a riprendere le pagine che chiamano in causa proprio le parole di Donald Trump e le mosse, meglio, di Donald Trump. La tregua per l'energia, no? Sabato Angeri per il manifesto. Kiev non si fida e Mosca tace. Ecco perché abbiamo ripreso questa pagina, perché qui c'è l'altro elemento confronto internazionale che entra nel dibattito politico, Kiev e Mosca, cioè il conflitto ucraino e come incide sui poli. Ve lo facciamo vedere intanto dalla prima pagina di Repubblica, perché il quotidiano diretto da Stefano Cappellini proprio da qua parte nel racconto odierno, la roulette russa dei poli, perché problemi hanno sia il centrodestra sia il centrosinistra, certo particolarmente accentuati a sinistra, non c'è il collante del governo, non ci sono le votazioni unitarie da mostrare a riprova del fatto che siamo compatti, no? Come si dice in politica. Nel centrodestra c'è una certa pressione che arriva da oltre i confini della maggioranza, Futuro Nazionale, Roberto Vannacci per intenderci, ma anche una certa insofferenza interna. La postura della Lega è sempre stata diversa, sensibilmente diversa da quella di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ieri Matteo Salvini è tornato su questo proprio perché sente quella pressione esterna di Roberto Vannacci. La roulette russa, dicevamo, dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. La federazione sarebbe la Russia. E Tajani dice noi continueremo ad aiutare Volodymyr Zelensky. Aggiungiamo, prima di sfogliare anche Repubblica, una pagina in particolare di Avvenire, le coalizioni divise sugli aiuti all'Ucraina. Eccolo qua il racconto. La lentezza, Roberta D'Angelo per Avvenire, con cui ci si muove sul tavolo da gioco appare logorante, in alcuni casi volutamente. I tanti fattori determinati a incidere sul risultato delle prossime elezioni politiche incombono sullo scenario delle due coalizioni divise su temi importanti, a cominciare dagli aiuti all'Ucraina. Nel centrodestra si guarda la conclusione della partita sulla legge elettorale, gli avversari però non si fanno illusioni sul cedimento della maggioranza, pur continuando a pungolarla. Allora si attende, no? Si attende di vedere che tipo di percorso. In questo contesto, parlare di programmi a fronte dei continui strappi del presidente del Movimento 5 Stelle per stare al centro-sinistra diventa arduo. Di nuovo l'ex premier ha ribadito domenica che se dovesse tornare a Palazzo Chigi metterebbe fine all'invio di armi a Zelensky e non basta marcare le differenze, anzi di fronte a una segretaria del PD quanto mai chiara e determinata a proseguire invece con gli aiuti al popolo ucraino che si difende dall'invasore russo, Conte riprende anche a cannoneggiare Matteo Renzi, pronto a sostituirlo al centro con lo schieramento di Onorato, voluto dal guru Dem Goffredo Bettini, un veto inspiegabile per Renzi e allora niente di meglio che
attendere. Poli divisi. E allora concentriamoci intanto sul campo del centrosinistra e riprendiamo Repubblica, quotidiano che avevamo visto ma soltanto nella sua prima pagina. La sfida di Conte al Partito Democratico. Nel programma 5 Stelle lo stop alle armi a Kiev. Sabato a Milano al Via Nova, la due giorni di kermesse del movimento con la base. Oltre la metà chiede pace, stop al riarmo. Stefano Bonaccini, che del Partito Democratico è il presidente, dice sostegno finché servirà. Il Movimento 5 Stelle, il pezzo di Matteo Pucciarelli, non voterà mai a favore di nuove armi all'Ucraina. Da due giorni di Nova a Milano, 19 e 20 settembre, quando si concluderà il percorso di partecipazione avviato nei mesi scorsi, metterà nero su bianco la linea rossa da presentare al resto della coalizione. Per Conte l'appuntamento è un passaggio cruciale nella costruzione dell'alternativa e nella definizione dell'identità con cui i 5 Stelle intendono sedersi al tavolo con PD AVS, come una sorta di ufficioso lancio della candidatura alle primarie. Il nodo più complesso rimane la guerra in Ucraina. Dai primi dati elaborati durante l'estate, una domanda molto netta emerge dalla base. Il tema stop riarmo pace compare in 53 dei 107 report, la metà. È il secondo argomento concreto più ricorrente dopo la patrimoniale, davanti alla transizione energetica, alla casa e alla riforma dell'IRPEF. Ci aggiungiamo il Fatto Quotidiano, aggiungiamoci anche il Fatto Quotidiano a questa carrellata di pezzi sul tema e sull'argomento. Tutto sulla pace e i sospetti sul PD. Ora il Conte furioso prepara Nova. Luca De Carolis per il pezzo. Giuseppe Conte è furioso col PD, in particolare con Schlein, a cui imputa di aver detto poco o nulla contro l'emendamento dei Fratelli d'Italia alla legge elettorale, quello che imporrebbe di raccogliere 6.000 firme a collegio per i partiti eletti in Parlamento. Ma perché questa furia? Per questo che sembra essere un argomento di dettaglio. Ora ovviamente è una battaglia politica, di democrazia. Quante firme da raccogliere significa per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento possibilità agli elettori di avere una scelta in più sulla propria scheda. Ovviamente non vogliamo sminuire il tema, ma perché questo argomento rende Giuseppe Conte furioso, lui che non ha problemi di firme? Ebbene, perché, e lo spiega Luca De Carolis appena sotto, significherebbe o rischia di significare salutoni a Progetto Civico, la lista centrista del suo affine, lo scrive De Carolis, Alessandro Onorato, e che servirebbe per dare una gamba centrista diversa rispetto a Casa Riformista Italia Viva, cioè a Matteo Renzi, no? Che è il grande spauracchio, il grande baobao del Movimento 5 Stelle, quello che mai in coalizione perché ha fatto cadere il governo Conte 2. In questo contesto poi il Fatto Quotidiano aggiunge anche un viaggio nel mondo Dem, dice Elie, e sostegno a Kiev, ribadito peraltro dal palco della festa dell'Unità. La leader dei Giovani Democratici però chiama la diserzione contro tutte le guerre. Aggiungiamo anche il Corriere della Sera a questo tema, questo argomento. Conte attacca, gelo dentro il PD, e Schlein che dice non stiamo lì a fare il suo gioco, cerca di stemperare le polemiche. Il giorno dopo il botta risposta sull'Ucraina con Conte, lui vuole metterci in difficoltà schiacciandoci su una posizione guerra fondaia che non è la nostra. È entrato in modalità campagna elettorale per le primarie, non facciamo il suo gioco. Su per giù, nelle stesse ore, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, ex ministro della difesa, ad alcuni parlamentari riformisti dice Conte vuole creare una caricatura di dibattito tra pacifisti e guerrafondai, sta cercando lo scontro, non dobbiamo assecondarlo, anche se ovviamente non possiamo non rispondere a certe uscite. Certo, ci vuole una buona dose di spregiudicatezza a dire cose simili a fini elettorali con la popolazione civile ucraina sotto attacco, e questa è la sottolineatura che fa il Corriere della Sera, aggiungendo una lunga guerra di logoramento, se vi piace l'espressione, a noi non molto, però rende l'idea messa in campo da Conte in questa estate nei confronti di Schlein, una guerra di logoramento fatta di veti, controveti, ultimatum, insomma una sfida giorno per giorno del capo 5 Stelle per prendersi la leadership. Manca una voce dentro il campo largo che non vi abbiamo ancora mostrato, che è quella di AVS, di Alleanza Verdi e Sinistra. Parla, eccolo qua, siamo tornati su Avvenire, Nicola Fratoianni, uno dei leader di questo movimento, di questo partito. La priorità oggi è, dice Fratoianni, la fine del conflitto. È il momento di una discontinuità. Serve un'escalation, sì, ma della diplomazia. Sostenere Kiev non vuol dire procrastinare all'infinito le ostilità.
no al segreto sugli aiuti, quelli che in armi diamo all'Ucraina, il confronto programmatico definirà una linea univoca. AWS una posizione molto chiara dall'inizio della vicenda, occorre passare dall'escalation delle armi all'escalation della diplomazia con un salto di qualità. Questa guerra di invasione scatenata dalla Russia di Putin nei confronti dell'Ucraina non finirà sul campo di battaglia con la vittoria militare dell'uno o dell'altro, ma soltanto di fronte alla costruzione di un accordo diplomatico in grado di garantire una pace giusta. Sostenere l'Ucraina non coincide con la procrastinazione all'infinito della guerra. Ovviamente sarà nostra responsabilità costruire una proposta che indichi una strategia e consenta alla coalizione di centrosinistra di governare e durare nel tempo. Dopodiché il Movimento 5 Stelle ha questo tema e anche un problema, e il problema ha un nome e rispunta Beppe Grillo, che il 21 uscirà con questa intervista al podcast di Fedez e Mr. Mara, Politik. Grillo che spaventa Elly e Conte, l'ipotesi di un nuovo partito per attirare i 5 Stelle delusi, e quindi evidentemente questo può cambiare diverso, mettiamola in questo modo, il racconto della campagna elettorale, stando al fatto che ogni voto rischia di essere determinante al fine della vittoria elettorale. Libero apre proprio su questo. Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, l'obiettivo è vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti dicono potrebbe aggirarsi attorno al 3%, gli basterebbe, o meglio basterebbe al centrodestra nel caso per vincere, no? Il vaffa di Beppe a Conte, pronto a tornare in pista per sabotare il movimento, e alcuni ex grillini scalpitano. Il nuovo partito di Grillo può arrivare almeno al 3%, far perdere la sinistra, insomma qualcosa di molto simile rispetto a quello che si dice di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci. Allora eccolo, no, lo spunto per andare a parlare del centrodestra, sempre rispetto al tema Ucraina. Salvini e il filo con Mosca, incontro con le aziende non russe ma italiane che operano in interessi nella Federazione Russa. È sciocco chiudere i canali. Il leader leghista ieri ha visto gli operatori che operano ancora nella Federazione e l'agenzia russa TASS ufficiale rilancia le sue parole, che sono queste: non escludo nulla, nei prossimi mesi dobbiamo svolgere come Italia un ruolo, dobbiamo agevolare questo processo. Leggo della mediazione di Trump, Xi Jinping e India. Più parti saranno coinvolte nella ricerca di una soluzione, meglio sarà. Spero che le due parti in conflitto trovino un terreno comune affinché l'Italia possa finalmente riprendere i legami commerciali, sportivi, accademici e culturali con la Federazione Russa. Sbaglia dunque chi sostiene che non dovremmo mai più mantenere relazioni con la Russia, sarebbe sciocco, inutile e dannoso. Queste le parole di Salvini. Tajani ribadisce, si sostiene fino alla fine Kiev, e qua le parole di Roberto Vannacci. Tutti i cittadini si sono stancati di vedere finire i propri soldi in cessi d'oro, in ville e yacht di lusso, gli scandali corruttivi ucraini. Oggi hanno le idee un po' più chiare. Meloni insieme al PD, ad Azione e Italia Viva hanno chiaramente detto che la loro prima priorità è l'Ucraina, la mia è l'Italia, gli italiani. Insomma sarà una lunga campagna elettorale, dice Repubblica, anche perché nel mondo vannacciano si dice questo: un consigliere di Vannacci in Russia, Putin è un grande, seguirò le elezioni. Si chiama Ugo Rossi, è di Futuro Nazionale, tra gli esperti chiamati a certificare la validità del voto per la Duma. Chi meglio, scrive Federico Capurzo, di un filo russo per certificare la legittimità delle elezioni in Russia? Gli uomini di Vladimir Putin, stufi di essere accusati di brogli e censure da organizzazioni indipendenti, hanno pensato che la soluzione possa essere quella di costituire un'associazione culturale internazionale direttamente sostenuta dal Cremlino, infarcita di stranieri, tra questi anche, ecco, questo esponente di Futuro Nazionale. Già Roberto Vannacci, il centrosinistra trema eventualmente per un'operazione di Grillo, il centrodestra fa altrettanto evidentemente per quello che sta mettendo in campo Vannacci. Questo è il giornale, questa è l'inchiesta di Lirio Abate per il giornale. Il generale Fetecchia era GX, i conti non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Due pagine intense e anche molto interessanti. Il generale Fetecchia pare essere il modo con cui veniva chiamato dai colleghi militari in accademia proprio il generale Vannacci, no? Con questo documento dell'Accademia Militare, il generale Fetecchia, fondi e zona grigia dei dossier europei, i conti in tasca a Vannacci e i suoi. Contraddizione maggiore legata al movimento MAC, si definisce autonomo e indipendente dal partito, ma la sua struttura politica è costruita attorno alla figura di Vannacci, e poi ci sono tre società legate alla famiglia Ceri.
È tutto. Ci fermiamo per la lettura dei quotidiani italiani. Qualche istante di pausa e torniamo col telegiornale.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
4: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
4: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
7: Di la minia molla!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito. On the road again, the
13: life I love is making music with my friends. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
14: ...7.30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Aerei NATO hanno abbattuto ieri un drone nello spazio aereo lituano. La Polonia fa scattare misure preventive di protezione aerea. Trump annuncia una possibile tregua degli attacchi tra Russia e Ucraina a reti energetiche. Scetticismo ucraino sulla reale disponibilità russa. Raid russi intanto su un distributore a Kiev. Colpite navi ucraine sul Mar Nero. Droni ucraini su una raffineria di petrolio russa a Sirzan. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni al voto per corrispondenza promosse dall'amministrazione Trump ad un mese e mezzo dalle elezioni di metà mandato. Per gli stati a guida democratica e numerose associazioni, il piano Trump era una minaccia esistenziale al processo democratico. A Los Angeles, Widow's Bay ha dominato la serata degli Emmy Awards, il più importante premio TV, 14 riconoscimenti, tra cui quello per miglior commedia, miglior regia, miglior sceneggiatura. The Pitt, ambientata in un pronto soccorso, miglior serie drammatica. Standing Ovation per Michael J. Fox e la sua battaglia contro il Parkinson. E poi la Serie A, Roma e Inter restano in testa a punteggio pieno dopo le vittorie nei posticipi di ieri sera contro Torino e Udinese. Sabato prossimo alle 18 scontro diretto. Tra le inseguitrici il Como batte il Parma 2-1 e appaia così la Lazio. Questa sera in Coppa Italia Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Non soltanto, come sentivamo nei titoli, l'iniziativa annunciata da Trump sulla presunta tregua nei reciproci attacchi tra Russia e Ucraina alle reti energetiche, il presidente degli Stati Uniti entra anche nel dibattito pubblico in corso sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
0: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
14: Le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, questo è il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione del compleanno del Pontefice ha ricordato anche l'importanza di dialogo e inclusione. Federica Mango.
7: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che insieme a grandi possibilità rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
14: L'intelligenza artificiale è un tema all'attenzione anche del governo e della Presidente del Consiglio, che ribadisce servono regole globali perché la verità non può deciderla al mercato. Giorgia Meloni parla inoltre della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. In Senato l'iter parlamentare della legge di riforma elettorale, oggi il voto è in aula, poi il testo passerà all'esame della Camera. Sentiamo Alberto Gioffreda.
12: Stabilità e governabilità, le parole d'ordine del centrodestra con la legge elettorale che si appresta ad essere approvata al Senato prima del passaggio definitivo alla Camera. Chi ha un voto in più governi, sottolinea Forza Italia, mentre la Lega con Salvini fissa nell'autunno del 2027 le elezioni. Ancora più precisa la traiettoria fino a fine legislatura per Fratelli d'Italia.
15: L'obiettivo è novembre 2027, non ottobre, novembre, fine della legislatura. Dicembre rischia di essere un po' troppo insidioso, novembre è fattibile.
12: Già in pieno clima di campagna elettorale, Futuro Nazionale che attacca Meloni sull'Ucraina ha la stessa posizione del PD, sferza Vannacci. Dem, che nel dibattito sulla legge elettorale criticano l'emendamento che fa passare da 1.500 a 6.000 firme per ogni collegio le sottoscrizioni necessarie per le formazioni politiche fuori dal Parlamento, norma che porta in piazza Progetto Civico di Onorato e Rifondazione Comunista con il sostegno di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
16: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena.
12: Al leader pentastellato si rivolge Renzi, che giudica inspiegabile un eventuale veto su Italia Viva, suggestioni e indiscrezioni di una lista di Beppe Grillo per le prossime politiche.
14: a 12:30 in Campidoglio le esequie laiche di Stato di Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni. Alla presenza del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio, molti cittadini che ieri hanno voluto rendere un ultimo saluto alla Camera Ardente, Antonio Sciotto.
17: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa Maggi e della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
18: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
17: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Demschlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
19: E ha combattuto, come tanti di noi, continuiamo a fare, perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio 500 milioni di donne e uomini che abitano in questo territorio.
17: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
14: Calunnie e distorsioni deliberate della realtà, così il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano denuncia le accuse del documentario NASA, premiato a Venezia, contro soldati e comandanti dell'esercito. Duro anche il commento del primo ministro Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
20: In Israele sta provocando reazioni sdegnate la proiezione del film documentario NASA, che ha ricevuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali dell'intelligence che hanno rilasciato un'intervista dietro anonimato e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti a Gaza, un sistema che, secondo gli intervistati, porta all'uccisione di civili su vasta scala. L'esercito israeliano ha definito una falsità assoluta l'uccisione di 500 civili, così come riferito dai militari intervistati. Nessun attacco del genere è stato né autorizzato, né pianificato, né eseguito, è la reazione dei militari. Combattiamo l'istigazione all'antisemitismo a livello globale, afferma il premier Netanyahu, ma quando proviene dall'interno è semplicemente intollerabile. Il ministro ultranazionalista Ben-Gvir parla di vergogna e disonore. Dure anche le critiche dai leader dell'opposizione, Eisenkot e Bennett. Un conto è la critica legittima, affermano i due esponenti dell'opposizione al governo Netanyahu. Altro è la denigrazione dell'esercito per prendere applausi al festival, affermano. Commenti positivi, invece, dalla sinistra radicale e dai gruppi pacifisti, secondo il quale il film documentario invece è una coraggiosa denuncia.
14: A Taranto la mobilitazione degli operai del polo dell'ex Ilva di fronte al rischio di chiusura, la convocazione a Palazzo Chigi domani di un tavolo alle 10, Angela Mauro.
21: Poi andremo anche a Roma.
22: Dobbiamo difendere il lavoro nostro, dobbiamo difendere tutti gli operai, tutti gli operai che stanno qua.
23: Non è una manifestazione come le altre della travagliata storia dell'ex Ilva, quella che parte intorno alle 8 del mattino dai cancelli delle imprese dell'indotto dopo una breve assemblea sindacale, sembra la prima stazione di un calvario senza speranza. Procede verso la statale, lungo il perimetro dello stabilimento, tra le ciminiere e i resti del vecchio acquedotto romano, poi la disperazione diventa tensione. Un gruppo più agitato prende la testa della manifestazione, contestati i capi sindacali. Momenti di concitazione, il corteo rischia di spaccarsi, poi prevale l'unità, si cambia percorso per tutti. La polizia accorda il permesso, direzione municipio, dove il sindaco Piero Bitetti riceve una delegazione di questi dipendenti dell'indotto, convinti che ormai ai primi 2.500 licenziamenti annunciati per la chiusura dell'area a caldo ne seguiranno altri e altri ancora. Il blocco anche sul ponte girevole tra Mar Piccolo e Mar Grande.
1: Noi non saremo mai d'accordo per un licenziamento. Bisogna trovare le misure straordinarie.
2: Il blocco stradale è l'inizio di un percorso di mobilitazione. Puntiamo a partire già da oggi ad avere risposte da Palazzo Chigi.
3: Queste iniziative di mobilitazione non sono contro la Corte di Appello di Milano rispetto al decreto e alla sentenza ultima che c'è stata, ma è per la politica, per tutta la politica in questi anni non ha trovato soluzioni.
5: Io credo che se non ci sono dei progetti corposi veramente che mettono in campo il governo, è chiaro che in queste condizioni non è possibile andare avanti.
24: Troppi satelliti nello spazio e ancora cosa si può fare per attenuare le conseguenze del surriscaldamento climatico nelle grandi città? Futuro 24, Andrea Bettini.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita. Una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio.
1: L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
2: When they cross the image,
3: quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
1: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a termine i progetti di stati e aziende, a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink e intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
3: Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
1: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflector Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifiche aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia, insomma, cerca di far sentire la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
4: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, hanno ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso anche per lo spazio.
0: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio per le alte temperature è amplificato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
5: caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
6: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi-clima urbano che si chiama I3Q-Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
5: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
6: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che oltre l'ombra vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
5: Ma il verde è solo quello degli alberi, dei parchi? Cosa altro si può fare?
6: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
5: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
0: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati, in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi.
1: A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato a Landes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
7: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
1: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un ex cava a Val Brenta e l'area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
8: La differenza rispetto ad altri interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, Inerbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere

0: quanto più possibile la flora e la vegetazione tipica delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
1: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli.
2: Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
3: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la Vespa Samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la Vespa Samurai non è pericolosa, non punge, sembra più un moscerino.
4: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali. Va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della Vespa Samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
3: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di Vespa Samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
4: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma, su Frutteti, zona della Sabina Romana, e la restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di kiwi più importante d'Italia.
2: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Un cordiale buongiorno
1: e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Piove in queste prime ore del mattino, in particolar modo al centro-sud, ovvero sulla parte più meridionale della nostra penisola. I fenomeni interesseranno la Calabria, la Sicilia, anche nel corso delle prossime ore con temporali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà realmente nelle prossime ore. Ci saranno, come dicevo, delle precipitazioni al sud, pian piano si sposteranno un po' in tutta l'area ionica, saranno presenti anche sulla Puglia centrale, la parte più meridionale, sulla Basilicata, nelle aree più interne lungo le coste ioniche, ma soprattutto tra Sicilia e Calabria, dove assumeranno ancora carattere di temporale. Mentre invece al centro-nord splenderà il sole per tutta la giornata, ci sarà qualche nube in più che si formerà a ridosso dei rilievi alpini, quelli più occidentali, ovvero sulla Valle d'Aosta, dove ci saranno dei piovaschi in serata, ma tutto di debole intensità, e fenomeni che generalmente si assorbiranno su tutto il nostro paese già dalla serata. In un contesto sicuramente asciutto che continuerà anche nella giornata di domani, che però vedrà dalla sera arrivare un nuovo maltempo da nord. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno ancora settentrionali, per lo più di nord-est, un po' più tesi lungo le coste adriatiche e in area ionica, dove i mari si presenteranno generalmente mossi, mentre gli altri bacini saranno sicuramente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno grosse variazioni sul nostro paese. Al centro-sud arriveremo intorno ai 32 gradi, al nord invece saranno garantiti 30 gradi, forse 31-32 gradi solo nelle aree più interne. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stavolta non fartela scappare!
3: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
4: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
3: Ah, però.
4: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
6: E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però.
8: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
3: Vabbè.
7: Ah, però.
4: Per voi questo è altro.
8: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
9: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
10: Qui è Verisure, si identifichi subito.
9: E rileva il ladro prima che entri in casa.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
12: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
13: Papè, 3-2!
14: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
15: Rinuncio!
12: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
14: Con i top match non è peccato.
16: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
17: Andate e guardatele tutte.

0: Caccia NATO abbattono drone sui cieli della Lituania. Trump annuncia lo stop degli attacchi reciproci su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto sulla reale disponibilità russa. Stati Uniti e Cina contro gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Trump, sono bugie. Monito di Mattarella sui rischi per l'uomo. Meloni chiede regole, così come l'ONU. Il governo israeliano attacca i registi di Naza, docufilm su Gaza premiato a Venezia. Gli autori israeliani accusati di antisemitismo, inchiesta dell'esercito israeliano. In Senato voto finale sulla legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni. Il testo andrà poi alla Camera. A mezzogiorno e mezza funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi almeno fino alle 10, misura legata all'attività eruttiva dell'Etna che continua a emettere cenere in atmosfera. Serie A, posticipi, Roma e Inter vincono ancora, restando in testa a punteggio pieno. Dopo le vittorie su Torino e Udinese vince anche il Como sul Parma 2-1. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Allarme nei cieli baltici. Caccia NATO hanno intercettato e abbattuto un drone che era penetrato nello spazio aereo lituano. Il presidente Nauseda ringrazia gli alleati e avverte la prontezza della NATO è vitale di fronte alla minaccia russa. Katia Cerratti.
1: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione dei caccia della NATO, che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Scatta così un nuovo allarme sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione, in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
0: Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo tra Russia e Ucraina per fermare i reciproci attacchi sulle reti energetiche, accordo che nei fatti sembra non essere ancora implementato al fronte, e Trump irrompe anche nel dibattito in corso sull'intelligenza artificiale. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: Prima di andare a vedere quello che sta succedendo nelle ultime ore sul teatro di guerra tra Russia e Ucraina e in Europa, spostiamo l'attenzione in Medio Oriente, anzi soprattutto in Israele, le polemiche suscitate dopo la premiazione a Venezia per quel docufilm su Gaza, Naza, un film che è un tradimento del paese, l'accusa del primo ministro Netanyahu, aperto un fascicolo dall'esercito israeliano per la fuga di notizie. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
3: Eh sì, proprio così il premier israeliano definisce sconvolgente il documentario NASA di cui ha sentito parlare in questo messaggio video diffuso sui social media. Intanto aggiunge che è intollerabile incitamento all'antisemitismo, soprattutto se proviene da dentro. Lo stesso tono nella giornata di ieri è avvenuto anche da parte del capo dell'IDF Zamir, che ha promesso un'azione legale per quello che ha definito la diffusione non autorizzata del materiale tramite questo documentario, che mette a repentaglio le vite e la sicurezza dei soldati israeliani, e ha definito tutto il materiale, tutto il contenuto una calunnia e le notizie false. Ma ieri su Canale 13 qui in Israele è stato intervistato uno di NASA, Yuval Abraham, che intanto ha auspicato una pronta diffusione del documentario anche in Israele, e ha assicurato che tutte le informazioni e anche le fonti anonime citate sono state verificate. Tutto mentre nella striscia di Gaza continuano gli interventi dell'IDF, proprio dell'esercito israeliano, con i droni al sud dell'enclave palestinese. Sono stati colpiti diverse tende che ospitavano i palestinesi nella città di Khan Yunis, ferendo diverse persone, donne e bambini. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: E dunque torniamo al conflitto europeo tra Russia e Ucraina. Nonostante, come sentivamo, le affermazioni di Donald Trump, la guerra sembra continuare con attacchi agli impianti energetici. Soprattutto c'è stato nelle ultime ore un drone russo che ha colpito un distretto.

0: regione di Samara e poi hanno colpito obiettivi anche a Taganrog e Volgograd. Secondo gli ucraini si tratta di obiettivi militari. Il presidente Zelensky ha detto comunque, dopo l'annuncio di Trump, che è disponibile a una tregua agli attacchi alle raffinerie in Russia se Mosca farà lo stesso, con uno stop ai raid sulle infrastrutture critiche ucraine. Ma si è detto anche certo che Putin non rispetterà questo accordo. A te.
1: Grazie Raffaella. E intanto la Russia registra altri attacchi ucraini a sua volta e rivendica bersagli colpiti ucraini, ad esempio anche nel Mar Nero. Andiamo a Mosca in diretta, la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Per quanto riguarda l'annuncio di Trump sulla possibilità di una tregua energetica da parte di Russia e Ucraina, non ci sono ancora reazioni da parte del Cremlino e nessuna risposta. Nei giorni scorsi Peskov aveva detto però che Putin aveva valutato positivamente la richiesta che Trump aveva in un primo momento fatto soltanto all'Ucraina. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Putin sarebbe riluttante ad accettare una tregua energetica, convinto che l'inverno potrà a essergli utile colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e che questo potrebbe spingere Kiev a fare ulteriori concessioni. È un'ipotesi, la tregua energetica già sollevata nei precedenti colloqui di pace ad Abu Dhabi, ma Putin ha sempre detto no, anzi ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie, attacchi che però avvengono anche contro le raffinerie russe da parte degli ucraini, tanto che Peskov ha detto che questo secondo lui sta accelerando l'escalation del conflitto, ma sta creando anche da mesi una crisi del carburante senza precedenti, al punto che ieri Mosca ha annunciato che prolungherà lo stop alle esportazioni di carburante per preservare il mercato interno russo. A voi.
1: Grazie Eliana. Dopo l'attacco russo al convoglio ferroviario in Ucraina, ma non lontano dal confine polacco, la risposta dell'Unione Europea, sessione plenaria del Parlamento di Strasburgo che si tiene proprio alla luce delle notizie che arrivano anche dai paesi baltici. Sentiamo in diretta il corrispondente Donato Bendicenti.
3: Buongiorno, si parlerà qui oggi di investimenti per la difesa e per la sicurezza, tema che sarà anche al centro del discorso sullo Stato dell'Unione che domani mattina Ursula von der Leyen terrà qui in plenaria, ma ieri, lo dicevi, le reazioni e la preoccupazione dei leader europei e del segretario generale della NATO Rutte per quanto riguarda appunto l'escalation della tensione, il raid sul treno, dice Rutte, Putin è disperato, altrimenti non farebbe questi attacchi sconsiderati, ma deve sapere che noi abbiamo tutti i mezzi per combattere la sua guerra ibrida. E poi tra gli altri Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della difesa, che oggi terrà qui un'informativa sulla situazione in Medio Oriente, ha detto che è un chiaro tentativo di dividere l'Occidente e tutti quei paesi che vogliono essere vicini appunto a Kiev. E poi Tusk, leader primo ministro della Polonia, che teme che ci sarà un'escalation nelle prossime settimane, e Merz, che invita a non sottovalutare i rischi del fatto che ci sia veramente la possibilità di una guerra che arrivi in Europa. Parla anche Burnham, il primo ministro inglese, dicendo stanno cercando di dividerci. Stessa opinione del ministro Tajani, che però dice non ci faremo intimidire. Linea a te.
1: Le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione del compleanno del Pontefice ha voluto ricordare anche l'importanza di dialogo e inclusione. Federica Mango.
4: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione. Sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, Ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
1: L'intelligenza artificiale dunque all'attenzione anche del governo, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ribadisce servono regole globali perché la verità non può deciderla al mercato. Giorgia Meloni parla inoltre della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola, aggiunge, non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. Intanto in Senato l'iter parlamentare della riforma, teso il voto in aula, poi il testo tornerà all'esame della Camera. Sentiamo da Montecitorio Francesca Biagiotti.
5: Sì, buongiorno Paolo. Allora, naturalmente oggi al centro del dibattito politico c'è la questione legge elettorale. Alle 10 dovrebbe esserci il voto conclusivo, almeno per l'iter al Senato. Poi, come dicevi, la legge modificata passerà alla Camera. Ieri dibattito acceso, ma insomma niente di particolarmente nuovo rispetto alle aspettative, quello che è venuto fuori, ovvero ritornano le preferenze con un emendamento votato nei giorni scorsi da parte della maggioranza, preferenze con capilista bloccati e senza alternanza di genere, entrerebbe una soglia di 6.000 firme per collegio per formazioni nuove che non hanno rappresentanti in Parlamento. Ieri, proprio su questa norma appunto approvata e votata ieri, si è incentrato il dibattito politico, soprattutto da parte delle opposizioni, che continuano a ribadire che questa legge è una legge incostituzionale, che verrà bocciata dalla Consulta, che è una legge fatta in un momento in cui Giorgia Meloni teme di perdere le elezioni. E poi su questa soglia di sbarramento di fatto esterna e pensata probabilmente per formazioni come il centro di Onorato, ieri c'è stata una manifestazione proprio di Onorato e tutti i rappresentanti delle opposizioni si sono schierati al fianco appunto dell'assessore Romano. Questo perché si ribadisce, in questo modo si toglie rappresentatività e questa norma invece, secondo la maggioranza, è importante perché per avere una rappresentanza importante in Parlamento bisogna dimostrare di averla nel paese. Le opposizioni ribattono che neppure Fratelli d'Italia, quando è entrata in Parlamento, aveva un numero così alto di firme da raccogliere, che secondo il Movimento 5 Stelle, Patuanelli ha parlato in aula, si ribadisce essere abnorme, praticamente impossibile. Quindi dice Patuanelli, facciamolo per tutti, anche per i partiti che sono dentro il Parlamento. Ma schermaglie che si aspettavano, ma oggi il via libera non dovrebbe avere problemi, e poi appunto si passerà alla Camera e lì vedremo se ci saranno ulteriori novità oppure se la legge, come vuole la maggioranza, verrà licenziata in tempo per le prossime elezioni. È tutto per il momento, a te.
1: A mezzogiorno e mezzo in Campidoglio le esequie laiche di Stato di Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni, alla presenza del Capo dello Stato, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, molti cittadini che anche ieri hanno voluto renderle un ultimo saluto. Antonio Sciotti.
6: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa, Maggi e Della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
7: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
6: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Demschlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
8: E ha combattuto come tanti.

0: tanti di noi continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
1: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
2: L'avvertenza dell'ex Ilva con la mobilitazione dei lavoratori, la preoccupazione per i posti di lavoro, anche dell'indotto, convocazione a Palazzo Chigi domani alle 10 delle rappresentanze sindacali. E come vive questa fase convulsa Taranto? Sentiamo Gianluca Veneziani in diretta.
3: Sì, è finito poco più di un'ora fa lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva contro il rischio di licenziamento collettivo legato alla chiusura dell'area a caldo. Alle mie spalle ci sono alcuni rappresentanti di tutte le sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero. Oggi è il giorno dopo la protesta che ieri è arrivata nelle strade, nelle piazze di Taranto. La manifestazione ha portato prima al blocco di una strada provinciale e poi a un presidio davanti al Palazzo di Città. Ma come dicevi, anche il giorno prima del vertice del tavolo previsto domani alle 10 a Palazzo Chigi con i vertici del governo e con i sindacati per cercare di trovare misure urgenti a sostegno dell'occupazione e per il rilancio dello stabilimento. Ho qui al mio fianco Francesco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB. Quali richieste porterete domani al tavolo?
4: Ma domani la cosa assolutamente necessaria è quella di mettere sul tavolo un pacchetto di risorse finalizzato agli strumenti straordinari a tutela di tutti i dipendenti. L'emergenza è quella, siamo stati chiari, non abbiamo più il tempo, c'è gente come i 2500 lavoratori dell'appalto che sono i primi che rischiano di perdere posti di lavoro e anche il reddito, quindi noi ci aspettiamo che domani la politica per la prima volta dopo tanti anni faccia la politica e si assuma le responsabilità.
3: Sindacati pronti comunque a continuare la mobilitazione se domani non arriveranno risposte. Intanto da Taranto è tutto, a voi.
2: Il rientro a scuola per il nuovo anno scolastico con tempistiche diverse, lo abbiamo visto negli scorsi giorni da regione a regione. Oggi è prima campanella in 7 regioni italiane, tra queste la Campania. Andiamo allora a Pozzuoli, in un'area particolare per i recenti fenomeni bradisismici. Subito da Claudia Marra.
5: Primo giorno di scuola qui anche al Virgilio, l'istituto scientifico, linguistico e scienze umane che racchiude 800 studenti. Io sono con la preside dell'istituto perché oggi si comincia ma con soltanto 26 aule su 41.
6: Sì, oggi iniziamo con dei doppi turni, abbiamo avuto una riconsegna parziale del caseggiato scolastico dopo i danni a tre mezzi registrati nella scossa del 31 luglio. Quindi iniziamo, comunque importante che inizieremo con doppi turni, ma inizieremo tutti quanti, quindi tutti gli 800 ragazzi oggi saranno a scuola per iniziare questo primo giorno. È importante, importante perché la scuola c'è e la scuola è un presidio di cultura, di legalità e è giusto che ci sia.
5: È giusto che ci sia. Lei ha appena accolto i ragazzini del primo anno, ha detto è un anno particolare, però ci siamo.
6: Sì, è un anno particolare perché la scossa del 31 luglio è stata più forte delle altre, però c'è da dire che noi conviviamo con questo fenomeno ormai da anni e quindi comunque i ragazzi sono abituati.
5: Sono abituati e quest'anno avranno anche, come potete vedere, ci sono le gru con gli operai, c'è un'ala interamente interessata da lavori. Si spera che per il 9 ottobre vengano restituite tutte le aule agli studenti. Da Pozzuoli è tutto.
2: Restiamo al sud però e spostiamo l'attenzione in Sicilia perché l'Etna continua con la sua emissione di ceneri a procurare problemi all'aeroporto di Catania. Sentiamo Maurizio Di Lucchio.
7: Sì, l'Etna continua a farsi sentire, ma la nube di cenere vulcanica sembra muoversi diversamente perché il vento sta cambiando direzione. Intanto però l'emergenza qui all'aeroporto di Catania va avanti, lo stop a partenze e arrivi durerà almeno fino alle 10 di questa mattina e proseguono i disagi per i passeggeri. Questa notte moltissimi tantissime persone hanno dormito in aeroporto e ora sono in cerca, come potete vedere, di informazioni in più sui propri voli, e ci sono anche tanti passeggeri che cercano non senza difficoltà collegamenti in autobus o in treno per altri scali come Palermo, Trapani e Comiso. 150 ieri i voli cancellati, riprogrammati o deviati su altri aeroporti. Per il momento dall'aeroporto di Fontanarossa è tutto. Linea a voi.
2: Serie A, nei posticipi vincono ancora Roma e Inter, che restano così a punteggio pieno in testa alla classifica. Sabato prossimo la super sfida all'Olimpico. Luca Cardinalini.
8: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia, Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon, nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
2: Gli aggiornamenti sul traffico ora insieme a Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi martedì 15 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico per i consueti spostamenti pendolari, con la ripresa delle attività lavorative e in alcune regioni anche scolastiche. Ad ogni modo, vediamo come si presenta la viabilità in area milanese. Vedete lunghe code qui alla barriera di Milano Est in A4, andiamo sulla Firenze Mare, queste sono le lunghe code verso l'Autosole. E in primo piano andiamo in Autosole, dove a seguito di un incidente tra un camion e un'auto, al momento ci sono 5 km di code tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Ancora code per un altro incidente, sempre in area in Autosole, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e un tamponamento tra due camion, e anche qui ci sono 3 km di code in aumento. Sulla A8 Milano Varese, anche qui ci sono code sviluppate per un incidente tra Castronno e Lago di Varese in direzione di Varese. E in Autosole 2 km di code per lavori tra Chiusi Chianciano e Fabbro, e anche sulla 14 un incidente tra Termoli e Poggio Imperiale. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.

0: avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Il primo titolo che abbiamo scelto quest'oggi per aprire la nostra rassegna stampa è quello del domani, perché tiene insieme due argomenti, due questioni di politica internazionale che accompagnano anche il nostro confronto politico. Eccola allora la prima pagina del domani. Attacchi Houthi. Petrolio alle stelle è il quotidiano, ormai bollettino di aggiornamento delle quotazioni del Brent, che tende sempre a salire, e le parole di Donald Trump. Colpa di Kiev e Mosca a una manciata di giorni, 40 giorni poco meno dal voto per le elezioni di midterm, il presidente degli Stati Uniti davanti a un gallone del carburante, sia esso gasolio o benzina, che raggiunge vette mai viste in America, prova a scaricare la responsabilità di tutto questo sulla precedente amministrazione, quella di Joe Biden. È lui che ha tenuto vivo quel conflitto, quello che Trump incidentalmente ha detto che avrebbe chiuso in 72 ore, sono passati due anni, ma tant'è, e prova a scaricarlo lì, mentre invece le ultime impennate del prezzo del petrolio sono evidentemente legate e alla vicenda Houthi-Mar Rosso, ma anche e soprattutto, perché da lì anche questa scaturisce, dal conflitto iraniano e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Allora qua aggiungiamo la lettura, eccola qua, del Messaggero, con Trump che prova a spingere su una mediazione in Russia e Ucraina, tra Mosca e Kiev tregua energetica, l'annuncia prima che sia fattuale il presidente americano, e in questo contesto, in questo annuncio, se la prende con Joe Biden, con i democratici, con la precedente amministrazione, ma questo è il dato, greggio e gas alle stelle. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero, al quale accostiamo inevitabilmente anche quello del Corriere della Sera, perché coglie la stessa suggestione, nuovo balzo di di greggio e gas, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, qua poi ci arriveremo, l'annuncio americano da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, e questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Aggiungiamo qui anche quella del Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond statunitensi oltre il 5%, AI e caro energie spaventano i mercati, che più in generale hanno tutti quanti segnato il passo. Allora, da qui proprio partiamo, intanto dalla tregua annunciata da Donald Trump sul fronte ucraino, e ci appoggiamo sul quotidiano Avvenire. Trump, Mosca e Kiev fermeranno i raid a infrastrutture energetiche, questo è il titolo e questo è il pezzo di Giovanni Maria Del Re. Il giorno dopo il gravissimo attacco russo a un treno Kiev-Varsavia, a 2 chilometri dal confine polacco, arriva una tregua energetica, almeno a sentire le parole del presidente Trump. L'Ucraina, scrive sul suo social Truth, ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha concordato di fare lo stesso. Un annuncio a sorpresa che giunge a poche ore o poche ore dopo che lo stesso Trump aveva chiesto al presidente ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie di gasolio in Russia, sostenendo che sono questi e non la guerra nel Golfo e la chiusura dello stretto di Hormuz la vera causa dell'impennata dei prezzi del diesel. Un appello naturalmente graditissimo al Cremlino. L'Ucraina, ha dichiarato poi lo stesso presidente Zelensky via X, ha proposto che i suoi partner garantiscano un accordo

con la Russia che fermerebbe la distruzione di infrastrutture critiche. Iniziano a guardare negli occhi l'inverno in Ucraina e gli attacchi alle infrastrutture critiche ed energetiche evidentemente diventano un tema anche di sopravvivenza in vista del prossimo inverno. Allora qua aggiungiamo anche altri quotidiani che si concentrano proprio sulle parole di Donald Trump e su questo aspetto. Trump che frena l'escalation di Putin, no a raid sulle infrastrutture. Andrea Riccardi e Il Tempo, il quotidiano che vi stiamo mostrando. Alta tensione dopo l'attacco a un treno al confine polacco, il presidente americano chiede e ottiene lo stop da Kiev e Mosca. E poi ancora dalle pagine interne del Fatto Quotidiano parole di Trump nel pezzo di Sabrina Provenzani: Trump, tregua energetica, attacco al treno, Unione Europea in allerta. Ne leggiamo anche alcuni passaggi: l'Ucraina ha accettato di non colpire bersagli energetici russi, la Russia ha accettato lo stesso, l'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra Russia e Ucraina, non dall'Iran. È la verità alternativa di Donald Trump, alla quale siamo sostanzialmente abituati, ovviamente. Dopodiché il prezzo ha continuato a salire nonostante l'annuncio trumpiano, ha toccato $108 al barile per quanto concerne il Brent. Perché? Perché stretto il mondo nella morsa Houthi Hormuz, o Mar Rosso Hormuz, il petrolio galoppa e il tycoon finisce nell'angolo. Lucia Malatesta, Il Domani, il primo quotidiano che avevamo visto. Nulla meglio di un numero spiega quest'ultima mappa del Golfo in fiamme: 109 è il Brent, salito quasi a 110 al barile per i nuovi attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz e soprattutto per le fiammate divampate nell'oleodotto saudita est-ovest, costretto alla chiusura. Riyadh si è stravolta dall'avanzata degli Houthi in Yemen e fin qui ha scelto la prudenza, decidendo di non reagire in questa fase, come si legge in una nota del ministro degli esteri saudita. Quello stesso governo saudita che aveva chiesto a Trump in due occasioni, nella stessa giornata, con due telefonate del principe ereditario Bin Salman al presidente degli Stati Uniti, di intervenire per fermare le azioni dei miliziani Houthi, e Trump ha risposto in entrambe le occasioni no, il greggio brucia e con lui bruciano i mercati. Senza l'infrastruttura saudita, lunga oltre 1.000 chilometri e capace di consentire il transito di circa 7 milioni di barili al giorno, nelle prossime settimane sarà impossibile dirottare il greggio verso il Mar Rosso per aggirare Hormuz, bloccato dai Pasdaran, che è la mossa che i sauditi hanno provato a fare in tutti questi mesi di conflitto. E allora qua veniamo alle nostre conseguenze, o meglio alle conseguenze su di noi a livello macro. Intanto questo è l'andamento dei mercati, questo è il prezzo di gas e petrolio che vi abbiamo mostrato, soprattutto quest'ultimo, il record del diesel mette le ali allo spread. Questa è Laura Della Pasqua, questo è il quotidiano La Verità. Potrebbero volerci da 5 a 6 settimane per riparare i danni recati all'enorme oleodotto che attraversa l'Arabia Saudita da est a ovest verso il Mar Rosso a causa degli attacchi di droni provenienti dall'Iraq e che venerdì Riyadh è stata costretta a chiudere. Questo vuol dire una perdita stimata dagli acquirenti del petrolio saudita pari al 4% dell'offerta globale di greggio. Ad aumentare i prezzi anche il fatto che la Cina sia tornata con forza ad acquistare petrolio, e questo ha fatto alzare la domanda e di conseguenza i prezzi. L'aumento del Brent si ripercuote sui mercati, le parole che sono arrivate da Trump non hanno tranquillizzato proprio le borse, per i quali gli attacchi degli Houthi e gli scontri militari Hormuz sono la principale causa dell'impennata delle quotazioni dei carburanti, lo avevamo detto, il che rafforza i timori di un aumento generalizzato dell'inflazione proprio in vista dell'attesa riunione di domani della Federal Reserve. La previsione è che la Banca Centrale Americana aumenterà i tassi di un quarto di punto e questo preoccupa i mercati. L'impatto sul debito si è già fatto sentire, lo stesso passo fatto da BCE settimana scorsa. I rendimenti sui treasury a 10 anni hanno per la prima volta raggiunto il 5%, non accadeva dal 2023, e va ricordato che decennali contribuiscono a determinare i costi di finanziamento per imprese e consumatori, e questo ha fatto ripartire lo spread, il differenziale tra BTP italiani e omologhi tedeschi salito a 90 punti base. Siamo ancora sotto quota 100, siamo lontanissimi da soglie di preoccupazione
e questo va detto, ovviamente, ricordate, spread a tre cifre che galoppavano nei momenti più difficili della nostra situazione economica. Il rialzo, anche il tasso francese, i rendimenti italiani sono al

4,43% ovviamente significa pagare di più per il nostro, per la mole di nostro debito pubblico, e questo evidentemente diventa un tema, ed è un tema importante in questo contesto. Qua allora aggiungiamo il fatto che dal macro, titoli di Stato e il nostro debito, al micro continua a correre il prezzo del gasolio e della benzina alla pompa, e parte il conto alla rovescia per la scadenza del mini sconto da 17 centesimi e per la necessità di mettere in campo altre misure. Corsa contro il tempo, questa è la stampa, per gli aiuti si valuta una proroga per il diesel. La partita è ancora aperta, a 3 giorni dalla scadenza del taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, i tecnici del Ministero dell'Economia lavorano per portare giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto con i buoni selettivi contro il caro carburante. L'obiettivo dell'esecutivo: archiviare gli sconti generalizzati alla pompa, sostituirli con aiuti concentrati sulle famiglie e sui lavoratori maggiormente colpiti dai rincari dell'energia. Restano però da incastrare diversi tasselli, e proprio per questo, secondo diverse fonti, a Palazzo Chigi continua a essere valutata anche un'altra opzione, cioè prorogare ancora una volta il taglio delle accise in attesa di definire tutti i dettagli operativi delle nuove misure, una decisione che definitiva che dovrebbe maturare nel vertice dei leader di maggioranza atteso per giovedì. Solo dopo il confronto politico si capirà se l'esecutivo punterà sullo sconto alla pompa o se accelererà sull'introduzione di disegni mirati. E questo è il racconto che fa la stampa, al quale ne accompagniamo anche un altro, che è quello del quotidiano, eccolo qua, il giornale. L'oleodotto fermo per settimana, esplosa, e poi ecco che torniamo ai conti macro e alla partita del 3%, c'è una data segnata in rosso sul calendario del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ed è il 22 di settembre, quando sapremo più o meno a metà mattinata se l'Italia sarà fuori dalla procedura di infrazione, o meglio se il rapporto deficit-PIL sarà sotto il 3%. L'Italia vede l'uscita dalla procedura, c'è evidentemente grande cautela da parte del Ministero dell'Economia, perché abbiamo già sfiorato questo traguardo di star sotto il 3%, mancato per pochi punti decimali, anzi per uno 0,07, e quindi c'è attesa, cauto ottimismo, ma prevale ancora la prudenza. Aggiungiamo qua un altro tema. Allora andiamo a riprendere le pagine che chiamano in causa proprio le parole di Donald Trump, e le mosse, meglio, di Donald Trump. La tregua con per l'energia, no? Sabato Angeri per il fatto, per il manifesto. Kiev non si fida e Mosca tace. Ecco perché abbiamo ripreso questa pagina, perché qui c'è l'altro elemento di confronto internazionale che entra nel dibattito politico: Kiev e Mosca, cioè il conflitto ucraino e come incide sui poli. Ve lo facciamo vedere intanto dalla prima pagina di Repubblica, perché il quotidiano diretto da Stefano Cappellini proprio da qua parte nel racconto odierno, la roulette russa dei poli, perché problemi hanno sia il centrodestra sia il centrosinistra, certo particolarmente accentuati a sinistra, non c'è il collante del governo, non ci sono le votazioni unitarie da mostrare a riprova del fatto che siamo compatti, no? Come si dice in politica. Nel centrodestra c'è una certa pressione che arriva da oltre i confini della maggioranza, Futuro Nazionale, Roberto Vannacci per intenderci, ma anche una certa insofferenza interna. La postura della Lega è sempre stata diversa, sensibilmente diversa da quella di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ieri Matteo Salvini è tornato su questo proprio perché sente quella pressione esterna di Roberto Vannacci. La roulette russa, dicevamo, dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle: vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione, la federazione sarebbe la Russia, e Tajani dice: noi continueremo ad aiutare Volodymyr Zelensky. Aggiungiamo, prima di sfogliare anche Repubblica, una pagina in particolare di Avvenire: le coalizioni divise sugli aiuti all'Ucraina. Eccolo qua il racconto. La lentezza, Roberta D'Angelo per Avvenire, con cui ci si muove sul tavolo da gioco appare logorante, in alcuni casi volutamente. I tanti fattori determinati a incidere sul risultato delle prossime elezioni politiche incombono sullo scenario delle due coalizioni divise su temi importanti, a cominciare dagli aiuti all'Ucraina. Nel centrodestra si guarda la conclusione della partita sulla

La legge elettorale, gli avversari però non si fanno illusioni sul cedimento della maggioranza pur continuando a pungolarla. Allora si attende di vedere che tipo di percorso. In questo contesto, parlare di programmi a fronte dei continui strappi del presidente del Movimento 5 Stelle per stare al centro-sinistra diventa arduo. Di nuovo l'ex premier ha ribadito domenica che se dovesse tornare a Palazzo Chigi metterebbe fine all'invio di armi a Zelensky, e non basta marcare le differenze, anzi di fronte a una segretaria del PD quanto mai chiara e determinata a proseguire invece con gli aiuti al popolo ucraino che si difende dall'invasore russo, Conte riprende anche a cannoneggiare Matteo Renzi, pronto a sostituirlo al centro con lo schieramento di Onorato, voluto dal guru Dem Goffredo Bettini, un veto inspiegabile per Renzi, e allora niente di meglio che attendere. Poli divisi, e allora concentriamoci intanto sul campo del centro-sinistra e riprendiamo Repubblica, quotidiano che avevamo visto ma soltanto nella sua prima pagina. La sfida di Conte al Partito Democratico, nel programma 5 Stelle lo stop alle armi a Kiev, sabato a Milano al Via Novala, due giorni di kermesse del movimento con la base, oltre la metà chiede pace, stop al riarmo. Stefano Bonaccini, che del Partito Democratico è il presidente, dice sostegno finché servirà. Il Movimento 5 Stelle, il pezzo è di Matteo Pucciarelli, non voterà mai a favore di nuove armi all'Ucraina. Da due giorni di Nova a Milano, 19 e 20 settembre, quando si concluderà il percorso di partecipazione avviato nei mesi scorsi, metterà nero su bianco la linea rossa da presentare al resto della coalizione. Per Conte l'appuntamento è un passaggio cruciale nella costruzione dell'alternativa e nella definizione dell'identità con cui i 5 Stelle intendono sedersi al tavolo con PD AVS, come una sorta di ufficioso lancio della candidatura alle primarie. Il nodo più complesso rimane la guerra in Ucraina. Dai primi dati elaborati durante l'estate, una domanda molto netta emerge dalla base: il tema stop riarmo pace compare in 53 dei 107 report, la metà. È il secondo argomento concreto più ricorrente dopo la patrimoniale, davanti alla transizione energetica, alla casa e alla riforma dell'IRPEF. Ci aggiungiamo il Fatto Quotidiano, aggiungiamoci anche il Fatto Quotidiano a questa carrellata di pezzi sul tema e sull'argomento. Tutto sulla pace e i sospetti sul PD. Ora il Conte furioso prepara Nova. Luca De Carolis per il pezzo. Giuseppe Conte è furioso col PD, in particolare con Schlein, a cui imputa di aver detto poco o nulla contro l'emendamento dei Fratelli d'Italia alla legge elettorale, quello che imporrebbe di raccogliere 6.000 firme a collegio per i partiti eletti in Parlamento. Ma perché questa furia? Per questo che sembra essere un argomento di dettaglio. Ora ovviamente è una battaglia politica, di democrazia. Quante firme da raccogliere significa per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento possibilità agli elettori di avere una scelta in più sulla propria scheda. Ovviamente non vogliamo sminuire il tema, ma perché questo argomento rende Giuseppe Conte furioso, lui che non ha problemi di firme? Ebbè, perché, e lo spiega Luca De Carolis appena sotto, significherebbe o rischia di significare salutoni a Progetto Civico, la lista centrista del suo affine, lo scrive De Carolis, Alessandro Onorato, e che servirebbe per dare una gamba centrista diversa rispetto a Casa Riformista Italia Viva, cioè a Matteo Renzi, no? Che è il grande spauracchio, il grande baobao del Movimento 5 Stelle, quello che mai in coalizione perché ha fatto cadere il governo Conte 2. In questo contesto poi il Fatto Quotidiano aggiunge anche un viaggio nel mondo Dem, dice Elli, e sostegno a Kiev, ribadito peraltro dal palco della festa dell'Unità. La leader dei Giovani Democratici però chiama la diserzione contro tutte le guerre. Aggiungiamo anche il Corriere della Sera a questo tema, a questo argomento. Conte attacca, gelo dentro il PD, e Schlein che dice non stiamo lì a fare il suo gioco, cerca di stemperare le polemiche. Il giorno dopo il botta risposta sull'Ucraina con Conte, lui vuole metterci in difficoltà schiacciandoci su una posizione guerra fondaia che non è la nostra, è entrato in modalità campagna elettorale per le primarie, non facciamo il suo gioco. Su per giù, nelle stesse ore, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, ex ministro della difesa, ad alcuni parlamentari riformisti dice Conte vuole creare una caricatura di dibattito tra pacifisti e guerrafondai, sta cercando lo scontro, non dobbiamo assecondarlo, anche se ovviamente non possiamo non rispondere a certe uscite. Certo, ci vuole una buona dose di spregiudicatezza a dire cose simili a fini elettorali con la popolazione civile ucraina sotto
attacco. E questa è la sottolineatura che fa il Corriere della Sera, aggiungendo una lunga guerra di logoramento, se vi piace l'espressione, a noi non molto, però rende l'idea messa in campo da Conte in questa estate nei confronti di Schlein, una guerra di logoramento fatta di veti, controveti e ultimatum, insomma una sfida giorno per giorno del capo 5 Stelle per prendersi la leadership. Manca una voce dentro il campo largo che non vi abbiamo ancora mostrato, che è quella di AVS, di Alleanza Verdi e Sinistra. Parla, eccolo qua, siamo tornati su Avvenire, Nicola Fratoianni, uno dei leader di questo movimento, di questo partito. La priorità oggi è, dice Fratoianni, la fine del conflitto, è il momento di una discontinuità. Serve un'escalation, sì, ma della diplomazia. Sostenere Kiev non vuol dire procrastinare all'infinito le ostilità. No al segreto sugli aiuti, quelli che in armi diamo all'Ucraina. Il confronto programmatico definirà una linea univoca. AVS ha una posizione molto chiara dall'inizio della vicenda: occorre passare dall'escalation delle armi all'escalation della diplomazia con un salto di qualità. Questa guerra di invasione scatenata dalla Russia di Putin nei confronti dell'Ucraina non finirà sul campo di battaglia con la vittoria militare dell'uno o dell'altro, ma soltanto di fronte alla costruzione di un accordo diplomatico in grado di garantire una pace giusta. Sostenere l'Ucraina non coincide con la procrastinazione all'infinito della guerra. Ovviamente sarà nostra responsabilità costruire una proposta che indichi una strategia e consenta alla coalizione di centrosinistra di governare e durare nel tempo. Dopodiché il Movimento 5 Stelle ha questo tema e anche un problema. Il problema ha un nome e rispunta Beppe Grillo, che il 21 uscirà con questa intervista al podcast di Fedez e Mr. Mara, Politik. Grillo che spaventa Elly e Conte, l'ipotesi di un nuovo partito per attirare i 5 Stelle delusi. E quindi evidentemente questo può cambiare diverso, mettiamola in questo modo, il racconto della campagna elettorale, stando al fatto che ogni voto rischia di essere determinante al fine della vittoria elettorale. Libero apre proprio su questo. Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, l'obiettivo è vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti dicono potrebbe aggirarsi attorno al 3%, gli basterebbe, o meglio basterebbe al centrodestra nel caso per vincere, no? Il vaffa di Beppe a Conte, pronto a tornare in pista per sabotare il movimento. E alcuni ex grillini scalpitano. Il nuovo partito di Grillo può arrivare almeno al 3%, far perdere la sinistra, insomma qualcosa di molto simile rispetto a quello che si dice di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci. Allora eccolo, no, lo spunto per andare a parlare del centrodestra, sempre rispetto al tema Ucraina. Salvini e il filo con Mosca, incontro con le aziende non russe ma italiane che operano in interessi nella Federazione Russa. È sciocco chiudere i canali. Il leader leghista ieri ha visto gli operatori che operano ancora nella Federazione e l'agenzia russa TASS ufficiale rilancia le sue parole, che sono queste: non escludo nulla, nei prossimi mesi dobbiamo svolgere come Italia un ruolo, dobbiamo agevolare questo processo. Leggo della mediazione di Trump, Xi Jinping e India. Più parti saranno coinvolte nella ricerca di una soluzione, meglio sarà. Spero che le due parti in conflitto trovino un terreno comune affinché l'Italia possa finalmente riprendere i legami commerciali, sportivi, accademici e culturali con la Federazione Russa. Sbaglia dunque chi sostiene che non dovremmo mai più mantenere relazioni con la Russia, sarebbe sciocco, inutile e dannoso. Queste le parole di Salvini. Tajani ribadisce, si sostiene fino alla fine Kiev, e qua le parole di Roberto Vannacci. Tutti i cittadini si sono stancati di vedere finire i propri soldi in cessi d'oro, in ville e yacht di lusso, gli scandali corruttivi ucraini. Oggi hanno le idee un po' più chiare. Meloni insieme al PD, ad Azione e Italia Viva hanno chiaramente detto che la loro prima priorità è l'Ucraina, la mia è l'Italia, gli italiani. Insomma sarà una lunga campagna elettorale, dice Repubblica, anche perché nel mondo vannacciano si dice questo: un consigliere di Vannacci in Russia, Putin è un grande, seguirò le elezioni. Si chiama Ugo Rossi, è di Futuro Nazionale, tra gli esperti chiamati a certificare la validità del voto per la Duma. Chi meglio, scrive Federico Capurso, di un filo russo per certificare la legittimità delle elezioni in Russia? Gli uomini di Vladimir Putin, stufi di essere accusati di brogli e censure da organizzazioni indipendenti, hanno pensato che la soluzione possa essere quella di costituire un'associazione culturale internazionale direttamente sostenuta dal Cremlino, infarcita di stranieri, tra questi anche, ecco, questo esponente di Futuro Nazionale. Già
Roberto Vannacci, il centrosinistra trema eventualmente per un'operazione di Grillo, il centrodestra fa altrettanto evidentemente per quello che sta mettendo in campo Vannacci. Questo è il giornale, questa è l'inchiesta di Lirio Abate per il giornale. Il generale Fetecchia era GX, i conti non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Due pagine intense e anche molto interessanti. Il generale Fetecchia pare essere il modo con cui veniva chiamato dai colleghi militari in Accademia proprio il generale Vannacci, no? Con questo documento dell'Accademia Militare. Il generale Fetecchia, fondi e zona grigia dei dossier europei, i conti in tasca a Vannacci e i suoi. Contraddizione maggiore legata al movimento MAC, si definisce autonomo e indipendente dal partito, ma la sua struttura politica è costruita attorno alla figura di Vannacci e poi ci sono tre società legate alla famiglia Ceri. È tutto, ci fermiamo per la lettura dei quotidiani italiani, qualche istante di pausa e torniamo col telegiornale.

0: fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Piove in queste prime ore del mattino, in particolar modo al centro-sud, ovvero sulla parte più meridionale della nostra penisola. I fenomeni interesseranno la Calabria, la Sicilia, anche nel corso delle prossime ore con temporali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà realmente nelle prossime ore. Ci saranno, come dicevo, delle precipitazioni al sud, pian piano si sposteranno un po' in tutta l'area ionica, saranno presenti anche sulla Puglia centrale, la parte più meridionale, sulla Basilicata, nelle aree più interne lungo le coste ioniche, ma soprattutto tra Sicilia e Calabria, dove assumeranno ancora carattere di temporale. Mentre invece al centro-nord splenderà il sole per tutta la giornata, ci sarà qualche nube in più che si formerà a ridosso dei rilievi alpini, quelli più occidentali, ovvero sulla Valle d'Aosta, dove ci saranno dei piovaschi in serata, ma tutto di debole intensità, e fenomeni che generalmente si assorbiranno su tutto il nostro paese già dalla serata. In un contesto sicuramente asciutto che continuerà anche nella giornata di domani, che però vedrà dalla sera arrivare un nuovo maltempo da nord. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno ancora settentrionali, per lo più di nord-est, un po' più tesi lungo le coste adriatiche e in area ionica, dove i mari si presenteranno generalmente mossi, mentre gli altri bacini saranno sicuramente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno grosse variazioni sul nostro paese. Al centro-sud arriveremo intorno ai 32 gradi, al nord invece saranno garantiti 30 gradi, forse 31-32 gradi solo nelle aree più interne. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Farsi raccontare.

0: Caccia italiani della NATO abbattono drone sui cieli della Lituania. Trump annuncia lo stop degli attacchi reciproci su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, Cremlino tace. Il governo israeliano attacca i registi di NASA, docufilm su Gaza premiato a Venezia. Gli autori israeliani accusati di antisemitismo, inchiesta dell'esercito di Israele. In Senato voto finale sulla legge elettorale, scontro maggioranza opposizioni, il testo andrà poi alla Camera, mezzogiorno e mezzo i funerali di Stato laici di Emma Bonino in Campidoglio. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi almeno fino alle 14.30, misura legata all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di ceneri in atmosfera. Los Angeles, la notte degli Emmy, gli Oscar della TV, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Rhys fa la storia vincendo 2 Emmy quale attore protagonista. Serie A, Roma e Inter continuano a vincere restando in testa alla classifica, battute Torino e Udinese, vince anche il Como 2-1 sul Parma. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Allarme nei cieli baltici. Jet NATO italiani hanno intercettato e abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo della Lituania. Al largo delle coste della Danimarca, intanto, una fregata russa lancia 2 Bengala sfiorando un elicottero danese. Katia Cerratti.
1: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione dei caccia della NATO, che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Scatta così un nuovo allarme sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
0: E c'è la precisazione su quest'ultimo episodio che arriva con un post del ministro della Difesa Crosetto sull'intercettazione ad opera dei caccia NATO italiani. È il secondo episodio, scrive Crosetto, nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri caccia. E anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul fianco est dell'Alleanza Atlantico è fondamentale a garanzia della sicurezza collettiva. Crosetto, che dopo la visita di ieri in Bulgaria prosegue la sua missione proprio sul fianco est dell'Alleanza con tappe in Polonia, Lettonia e Lituania. E intanto la guerra europea tra Russia e Ucraina registra la cautela del Cremlino su quell'ipotesi, con le dichiarazioni di Trump, di un accordo tra Kiev e Mosca per fermare i raid sulle reti e sugli impianti energetici. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Per quanto riguarda l'annuncio di Trump sulla possibilità di una tregua energetica da parte di Russia e Ucraina, non ci sono ancora reazioni da parte del Cremlino e nessuna risposta. Nei giorni scorsi Peskov aveva detto però che Putin aveva valutato positivamente la richiesta che Trump aveva in un primo momento fatto soltanto all'Ucraina. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Putin sarebbe riluttante ad accettare una tregua energetica, convinto che l'inverno potrà esserli utile colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e che questo potrebbe spingere Kiev a fare ulteriori concessioni. È un'ipotesi, la tregua energetica già sollevata nei precedenti colloqui di pace ad Abu Dhabi, ma Putin ha sempre detto no, anzi ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie, attacchi che però avvengono anche contro le raffinerie russe da parte degli ucraini, tanto che Peskov ha detto che questo, secondo lui, sta accelerando l'escalation del conflitto, ma sta creando anche da mesi una crisi del carburante senza precedenti, al punto che ieri Mosca ha annunciato che prolungherà lo stop alle esportazioni di carburante per preservare il mercato interno russo. A voi.
0: Proseguono intanto gli attacchi russi in territorio ucraino. Un drone nelle ultime ore ha investito un distributore a Kiev, c'è almeno un ferito. Raid ucraini a loro volta avevano raggiunto Samara. Dopo quella dichiarazione di Trump con l'ipotesi di una tregua negli attacchi agli impianti energetici, Zelensky non nasconde un certo scetticismo sulle prospettive di de-escalation da parte di Putin. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Nuovo massiccio attacco russo con oltre 200 droni nella notte, secondo i dati preliminari della contraerea ucraina. Ne sarebbero stati abbattuti almeno 187, droni di vario tipo, Shahed, kamikaze, ma anche droni Esca, di quelli che servono per esaurire le difese aeree di cui l'Ucraina sappiamo è già a corto. Alcuni di questi droni hanno colpito diverse località in diverse regioni e in altre si sono sviluppati incendi per i detriti dei droni abbattuti. Questa mattina viene attaccata anche la capitale ucraina Kiev e ci sono dei feriti per droni che hanno colpito stazioni di servizio e magazzini, mentre nelle ultime 24 ore ci sono state diverse vittime nella regione di Donetsk, in Donbass, dove siamo stati in questi giorni, per attacchi sia con droni che con bombe aeree guidate plananti di tipo Kab, e sul Donbass si intensifica la pressione militare di Mosca. Anche gli ucraini hanno contrattaccato in Russia colpendo una raffineria nella regione di Samara e poi hanno colpito obiettivi anche a Taganrog e Volgograd. Secondo gli ucraini si tratta di obiettivi militari. Il presidente Zelensky ha detto comunque, dopo l'annuncio di Trump, che è disponibile a una tregua agli attacchi alle raffinerie in Russia se Mosca farà lo stesso, con uno stop ai raid sulle infrastrutture critiche ucraine. Ma si è detto anche certo che Putin non rispetterà questo accordo. A te.
0: Il conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso ormai. Teheran rifiuta ogni ipotesi di ripresa delle trattative, non se non saranno rispettate le condizioni.

0: negoziare solo sul nucleare. Ma anche quel dossier si sta complicando. Il direttore della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, si è detto preoccupato per l'assenza da più di un anno di informazioni affidabili e l'impossibilità di verificare sul posto, con continuità, lo stato delle scorte di uranio arricchito presso gli impianti danneggiati. Ma il capo del programma nucleare iraniano, Mohammad Eslami, non ha potuto nemmeno raggiungere Vienna per intervenire alla conferenza generale della IEA. Teheran ha protestato ufficialmente perché l'Austria gli avrebbe negato il visto d'ingresso in seguito a pressioni dell'amministrazione Trump. Un atto ostile, commentano gli iraniani, che crea un pericoloso precedente.
1: In Israele intanto non si placano le polemiche dopo la premiazione a Venezia di NASA, il docufilm sull'attacco, sull'impiego dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito israeliano a Gaza, un film che rappresenta un tradimento, dice il primo ministro Netanyahu, e l'esercito apre un'indagine sulla fuga di notizie. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, proprio così il premier israeliano definisce sconvolgente il documentario NASA di cui ha sentito parlare in questo messaggio video diffuso sui social media. Intanto aggiunge che è intollerabile incitamento all'antisemitismo, soprattutto se proviene da dentro. Lo stesso tono nella giornata di ieri è avvenuto anche da parte del capo dell'IDF Zamir, che ha promesso un'azione legale per quello che ha definito la diffusione non autorizzata del materiale tramite questo documentario, che mette a repentaglio le vite e la sicurezza dei soldati israeliani, e ha definito tutto il materiale, tutto il contenuto, una calunnia e le notizie false. Ma ieri su Canale 13 qui in Israele è stato intervistato uno di NASA, Yuval Abraham, che intanto ha auspicato una pronta diffusione del documentario anche in Israele, e ha assicurato che tutte le informazioni e anche le fonti anonime citate sono state verificate. Tutto mentre nella striscia di Gaza continuano gli interventi dell'IDF, proprio dell'esercito israeliano, con i droni al sud dell'enclave palestinese. Sono stati colpiti diverse tende che ospitavano i palestinesi nella città di Khan Yunis, ferendo diverse persone, donne e bambini. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Brent e Treasury sono soprattutto il caro energia e i rendimenti dei titoli statunitensi, i due fattori che accompagnano oggi l'apertura delle piazze finanziarie europee. Sentiamo come si muovono gli indici in avvio. Milano, in diretta Fabrizio Patti.
3: Sì, cominciamo con l'aggiornamento sul prezzo del petrolio. Ieri aveva sfiorato il Brent i $110 al barile, poi era sceso a 105, oggi riprende a correre, supera i 107,5, quasi più 2% rispetto a ieri, quasi più 10% in una settimana. Ricordiamo, prima dell'inizio della guerra a febbraio il prezzo era di $65. Anche il gas naturale sale di oltre il 9% nella settimana e sfiora questa mattina gli €83 al megawatt. La prospettiva di un aumento dell'inflazione continua a farlo dal 2007, quello del BTP italiano è al 4,44% con uno spread rispetto al Bund tedesco che è di 89 punti base. Le borse ne hanno risentito, soprattutto quella di Milano, che ieri è scesa di oltre l'1,5%, oggi in avvio meno 1%. Ieri sono andate male soprattutto le azioni legate all'intelligenza artificiale, dopo l'appello che era arrivato dai vertici di OpenAI, Anthropic e dello stesso Elon Musk a rallentare la corsa delle AI per poterne controllare i rischi. Oggi tra i titoli in evidenza salgono quelli energetici a Piazza Affari, mentre scendono le banche, in particolare Unicredit meno 2%, anche perché ieri c'è stato un incontro tra il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, e il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, il quale ha detto di aspettarsi che la banca continui a essere quotata a Francoforte, che continui la sua forte attività per le PMI, e soprattutto ha detto che lo Stato federale deve continuare ad avere due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza della banca. Lì nello studio.
1: La politica ora con l'iter parlamentare della riforma elettorale. Siamo a rush finale in Senato, prima che il testo poi torni all'esame della Camera. Oggi voto in aula. Sentiamo gli aggiornamenti.

0: scritti da Francesca Biagiotti.
1: Eh sì, buongiorno Paolo. Allora, naturalmente oggi al centro del dibattito politico c'è la questione legge elettorale. Alle 10 dovrebbe esserci il voto conclusivo, almeno per l'iter al Senato. Poi, come dicevi, la legge modificata passerà alla Camera. Ieri dibattito acceso, ma insomma niente di particolarmente nuovo rispetto alle aspettative, quello che è venuto fuori, ovvero ritornano le preferenze con un emendamento votato nei giorni scorsi da parte della maggioranza, preferenze con capilista bloccati e senza alternanza di genere, entrerebbe una soglia di 6.000 firme per collegio per formazioni nuove che non hanno rappresentanti in Parlamento. Ieri proprio su questa norma appunto approvata e votata ieri si è incentrato il dibattito politico, soprattutto da parte delle opposizioni che continuano a ribadire che questa legge è una legge incostituzionale che verrà bocciata dalla Consulta, che è una legge fatta in un momento in cui Giorgia Meloni teme di perdere le elezioni. E poi su questa soglia di sbarramento di fatto esterna e pensata probabilmente per formazioni come il Centro di Onorato, ieri c'è stata una manifestazione proprio di Onorato e tutti i rappresentanti delle opposizioni si sono schierati al fianco appunto dell'assessore Romano. Questo perché si ribadisce, in questo modo si toglie rappresentatività e questa norma invece secondo la maggioranza è importante, perché per avere una rappresentanza importante in Parlamento bisogna dimostrare di averla nel Paese. Le opposizioni ribattono che neppure Fratelli d'Italia, quando è entrata in Parlamento, aveva un numero così alto di firme da raccogliere, che secondo il Movimento 5 Stelle Patuanelli ha parlato in aula, si ribadisce essere abnorme, praticamente impossibile. Quindi dice Patuanelli, facciamolo per tutti, anche per i partiti che sono dentro il Parlamento. Ma schermaglie che si aspettavano, ma oggi il via libera non dovrebbe avere problemi, e poi appunto si passerà alla Camera e lì vedremo se ci saranno ulteriori novità oppure se la legge, come vuole la maggioranza, verrà licenziata in tempo per le prossime elezioni. È tutto per il momento, a te.
0: Il dibattito sull'intelligenza artificiale e i rischi legati allo sviluppo di queste tecnologie. Dopo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche la Cina sembra respingere gli allarmismi arrivati dai dirigenti dei colossi del settore, che chiedono di ragionare sul ritmo dello sviluppo. Ilario Piagnerelli.
2: Il 7 settembre a Varsavia 30 robot protestavano contro la scomparsa del lavoro umano causata dall'intelligenza artificiale, trovata di sicuro richiamo mediatico di un'associazione polacca. Soltanto il giorno dopo è bastato un post su X per dirottare il dibattito pubblico mondiale sull'AI dal mondo del lavoro alla salvezza dell'umanità, niente di meno. Nell'annunciare le proprie dimissioni per motivi etici da Anthropic, il ricercatore 27enne Jacob Coxon scrive: «Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il post fa il giro del mondo e mette d'accordo i capitani di Big Tech su qualcosa fino a ieri impensabile: lo sviluppo della AI va rallentato. Il primo passo lo fa il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Parla di una tecnologia che sta per sfuggire dal controllo umano. Sta per fare un balzo e io stesso non ho idea di come sarà. Dobbiamo frenare, l'industria deve stabilire degli standard di sicurezza. E arriva ad auspicare il controllo pubblico sulle attività della sua e delle altre aziende, qualcosa come un organismo internazionale, dice. E poi trattati che proibiscano l'uso della AI per la creazione di armi biologiche. Via social i concorrenti Elon Musk e Sam Altman si dicono d'accordo con Amodei. Ma nelle ultime ore Donald Trump, un uomo cui la parola rallentare potrebbe provocare un attacco allergico, bolla la pelle dei signori del silicio come una trappola che farebbe perdere all'America la leadership tecnologica a favore della Cina. Chi vince nell'AI vince tutto, dichiara. E anche Pechino non ci pensa proprio a rallentare. Diffondere narrazioni allarmistiche non avvantaggia nessuno, dice un portavoce. La corsa all'AI può continuare.
0: Le nuove tecnologie possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione del compleanno del Pontefice ha ricordato l'importanza di dialogo e inclusione. Federica Mango.
3: La costruzione quotidiana della coscienza morale e civica di ciascuno di noi, il rispetto e la dignità delle persone, il dialogo e l'inclusione sono i richiami sempre presenti nel Magistero di Papa Leone, che anche il Capo dello Stato considera gli antidoti al rischio che l'umanità ricada in tragici e fatali errori del passato. Nel suo messaggio di auguri e di affettuosa vicinanza a nome di tutti gli italiani, Mattarella ringrazia il Papa per la speranza che infonde ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo, insieme alla sollecitazione alla responsabilità e all'accettazione del limite e della fragilità umani. Strade da percorrere, scrive Mattarella, di fronte alla minaccia e all'uso della forza che continuano a prevalere, ma i rischi di questo momento storico così incerto e inquieto sono anche il disprezzo delle regole e i cambiamenti climatici che provocano sofferenze e le nuove tecnologie che, insieme a grandi possibilità, rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano allargando disparità sociali ed economiche. Mattarella ricorda le recenti parole di Papa Leone a Rimini: possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Condivido la speranza, conclude il Capo dello Stato, che il maturare e il diffondersi di questa consapevolezza potrà dare avvio a una nuova stagione di cooperazione, di concordia e di vera pace.
0: Intelligenza artificiale, tema all'attenzione anche del governo, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ribadisce che servono regole globali perché la verità non può deciderla al mercato. Giorgia Meloni parla inoltre della necessità di una bussola morale per non perderci, e questa bussola, aggiunge, non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro. Una bussola, auspica la Premier, che deve diventare azione politica. La cronaca ora con altri disagi oggi all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, perché la cenere, frutto dell'attività eruttiva dell'Etna, non dà tregua. Sentiamo cosa sta accadendo ai voli in arrivo e in partenza. Gli aggiornamenti in diretta da Maurizio Di Lucchio.
4: Sì, è ancora emergenza qui all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Lo stop alle partenze e agli arrivi è stato prorogato almeno fino alle 14:30. Questa mattina un cambio di direzione del vento aveva fatto ben sperare, ma invece adesso sembra che stia tornando il vento a spirare verso lo scalo. Tanti i disagi per i passeggeri, almeno una decina le cancellazioni di voli oggi, oltre ai ritardi e ai voli deviati verso altri scali come Palermo, Comiso e Trapani, e non sono facili i collegamenti per i passeggeri per raggiungere questi scali alternativi. Non è facile trovare autobus, treni. Le soluzioni messe a disposizione dalle compagnie aeree a volte non riescono a essere efficaci e non mancano, questo almeno è il racconto dei passeggeri, i casi di auto a noleggio per raggiungere gli altri scali che arrivano a costare diverse centinaia di euro. Per il momento dall'aeroporto di Catania Fontanarossa è tutto, a voi.
0: Dalla Sicilia a Los Angeles, la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfo per Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt e standing ovation per Michael J. Fox. Seguiamo Laura Squillaci.
5: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Widow's Bay. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia, con Matthew Rhys che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me. And the Emmy goes to The Pitt. 7 premi per The Pitt, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman. The Late Show with Stephen Colbert. potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione.

0: americana. Jean Smart Hacks. Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Hacks. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al Futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
1: Serie A, Roma e Inter continuano a vincere, restano a punteggio pieno in vetta alla classifica prima della super sfida dell'Olimpico. Luca Cardinalini.
2: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di 2 gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia, Dybala rifinisce, Malen finisce. 6° gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon, nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
1: Grazie per aver seguito questa edizione del giornale di Rai News 24. Qualche istante prima delle informazioni meteo.

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
3: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tua a tasso zero. Open Weekend E-Tech, 19-20 settembre.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Piove in queste prime ore del mattino, in particolar modo al centro-sud, ovvero sulla parte più meridionale della nostra penisola. I fenomeni interesseranno la Calabria, la Sicilia, anche nel corso delle prossime ore con temporali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà realmente nelle prossime ore. Ci saranno, come dicevo, delle precipitazioni al sud, pian piano si sposteranno un po' in tutta l'area ionica, saranno presenti anche sulla Puglia centrale, la parte più meridionale, sulla Basilicata, nelle aree più interne lungo le coste ioniche, ma soprattutto tra Sicilia e Calabria, dove assumeranno ancora carattere di temporale. Mentre invece al centro-nord splenderà il sole per tutta la giornata, ci sarà qualche nube in più che si formerà a ridosso dei rilievi alpini, quelli più occidentali, ovvero sulla Valle d'Aosta, dove ci saranno dei piovaschi in serata, ma tutto di debole intensità, e fenomeni che generalmente si assorbiranno su tutto il nostro paese già dalla serata. In un contesto sicuramente asciutto che continuerà anche nella giornata di domani, che però vedrà dalla sera arrivare un nuovo maltempo da nord. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno ancora settentrionali, per lo più di nord-est, un po' più tesi lungo le coste adriatiche e in area ionica, dove i mari si presenteranno generalmente mossi, mentre gli altri bacini saranno sicuramente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno grosse variazioni sul nostro paese. Al centro-sud arriveremo intorno ai 32 gradi, al nord invece saranno garantiti 30 gradi, forse 31-32 gradi, solo nelle aree più interne. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Buongiorno da Rai News 24, 9.31, vediamo insieme le principali notizie. Sono stati due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica ad aver abbattuto ieri sera tardi un drone che era penetrato nello spazio aereo lituano. La conferma arriva dal Ministero della Difesa italiano. Intanto una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Dopo l'esame di tutti gli emendamenti oggi in Senato, atteso il voto finale sulla riforma elettorale, lo Stabilicum, il testo tornerà poi all'esame della Camera, forse nei primi giorni di ottobre, per la terza ed ultima lettura. La nuova legge elettorale sostituirà il Rosatellum, che è in vigore dal 2017. A Los Angeles, Widow's Bay ha dominato la serata degli Emmy, il più importante premio TV negli Stati Uniti. 14 riconoscimenti conquistati, tra questi quello per miglior commedia, miglior regia, miglior sceneggiatura. The Pitt, ambientata in un pronto soccorso, miglior serie drammatica per il secondo anno consecutivo. E poi la Serie A, Roma e Inter restano in testa a punteggio pieno dopo le vittorie nei posticipi di ieri contro Torino e Udinese. Vince anche il Como con il Parma. Sabato alle 18 lo scontro diretto per i pretendenti allo scudetto. Stasera intanto in Coppa Italia, Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Dopo l'attacco russo su quel convoglio ferroviario in Ucraina, non lontano dal confine con la Polonia, l'Unione Europea irrigidisce la posizione rispetto alle minacce russe. L'occasione data dalla sessione plenaria del Parlamento di Strasburgo. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
2: Sì, buongiorno, si parlerà qui oggi di investimenti per la difesa e per la sicurezza, tema che sarà anche al centro del discorso sullo Stato dell'Unione che domani mattina Ursula von der Leyen terrà qui in plenaria, ma ieri, lo dicevi, le reazioni e la preoccupazione dei leader europei e del segretario generale della NATO Rutte per quanto riguarda appunto l'escalation della tensione, il raid sul treno, dice Rutte, Putin è disperato, altrimenti non farebbe questi attacchi sconsiderati, ma deve sapere che noi abbiamo tutti i mezzi per combattere la sua guerra ibrida. E poi tra gli altri Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della difesa, che oggi terrà qui un'informativa sulla situazione in Medio Oriente, ha detto che è un chiaro tentativo di dividere l'Occidente e tutti quei paesi che vogliono essere vicini appunto a Kiev. E poi Tusk, leader primo ministro della Polonia, che teme che ci sarà un'escalation nelle prossime settimane, e Merz, che invita a non sottovalutare i rischi del fatto che ci sia veramente la possibilità di una guerra che arrivi in Europa. Parla anche Burnham, il primo ministro inglese, dicendo: stanno cercando di dividerci. Stessa opinione del ministro Tajani, che però dice: non ci faremo intimidire. Linea a te.
1: Fra tre ore in Campidoglio a Roma le esequie laiche di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni, alla presenza del capo dello Stato Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino all'ultimo, anche ieri, molti cittadini che hanno voluto renderle un ultimo saluto alla Camera Ardente. Antonio Sciotto.
3: Una fila ininterrotta di cittadini ha atteso di poter entrare nella protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Tutti hanno ricordato le sue battaglie per le libertà, dal divorzio all'aborto, dai diritti civili al fine vita, condotte in un'Italia spesso chiusa nei confronti del progresso. Tanti anche gli esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, a partire dai leader di Più Europa, Maggi e Della Vedova, che hanno posato sul feretro una bandiera dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto ha reso omaggio alla purezza dell'impegno. Per Giachetti è stata centrale l'attenzione alla persona.
4: Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
3: Bonino si è sempre esposta in anticipo sui tempi per il presidente dei 5 Stelle Conte. Come donna ci ha insegnato a sognare, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Presente anche l'ex premier Letta, nel cui governo Bonino era stata ministra, e Massimo D'Alema. Per il titolare degli esteri Tajani, centrale il contributo all'idea federale di Europa.
5: E ha combattuto, come tanti di noi continuiamo a fare, perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
3: In serata la veglia civile dei radicali e delle associazioni per rendere omaggio a una donna che ha fatto della libertà personale e dei diritti individuali il centro della sua storia politica.
1: Ex Ilva, da due ore e mezzo è finito lo sciopero proclamato dai lavoratori dell'indotto. Resta la preoccupazione sul futuro dell'occupazione nell'area del polo di Taranto, anche dopo la convocazione a Palazzo Chigi domani di un tavolo con le delegazioni sindacali. Sentiamo gli aggiornamenti da Taranto, Gianluca Veneziani.
6: Sì, è finito poco più di un'ora fa lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva contro il rischio di licenziamento collettivo legato alla chiusura dell'area a caldo. Alle mie spalle ci sono alcuni rappresentanti di tutte le sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero. Oggi è il giorno dopo la protesta che ieri è arrivata nelle strade, nelle piazze di Taranto. La manifestazione ha portato prima al blocco di una strada provinciale e poi a un presidio davanti al Palazzo di Città. Ma come dicevi, anche il giorno prima del vertice, del tavolo previsto domani alle 10 a Palazzo Chigi con i vertici del governo e con i sindacati per cercare di trovare misure urgenti a sostegno dell'occupazione e per il rilancio dello stabilimento. Ho qui al mio fianco Francesco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB. Quali richieste porterete domani al tavolo?
7: Ma domani la cosa assolutamente necessaria è quella di mettere sul tavolo un pacchetto di risorse finalizzato agli strumenti straordinari a tutela di tutti i dipendenti. L'emergenza è quella, siamo stati chiari, non abbiamo più il tempo, c'è gente come i 2.500 lavoratori dell'appalto che sono i primi, che rischiano di perdere i posti di lavoro e anche il reddito, quindi noi ci aspettiamo che domani la politica, per la prima volta dopo tanti anni, faccia la politica e si assuma le responsabilità.
6: Sindacati pronti comunque a continuare la mobilitazione se domani non arriveranno risposte. Intanto da Taranto è tutto, a voi.
1: È in carcere un 26enne chiamato a rispondere dell'accusa di violenza sessuale a Castellammare di Stabia, avvenuta nei confronti di una ragazza che aveva conosciuto sui social. La 22enne ha dovuto fingersi morta per riuscire a liberarsi. Laura Tangherlini.
8: Un pesante termosifone a sbarrare l'unica porta d'ingresso e dunque l'unica via di fuga dall'inferno. Travi di legno per immobilizzarla, le violenze e le minacce. Questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. L'incubo per lei e ora, dopo un mese, l'arresto di lui. La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi. Il 26enne adesca sui social network una ragazza di 22 anni e l'attira con l'inganno nella sua cantina buia, isolata, a Castellammare di Stabia. Qui, dopo averle sottratto il telefono, la tiene sequestrata per diverse ore, costringendola a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. Successivamente la denuncia della vittima, la cui ricostruzione dei fatti trova riscontro nei referti medici ospedalieri. Il 26enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gli inquirenti hanno riscontrato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie.
1: Nell'Aquilano una 45enne trovata a casa in fin di vita dal figlio di 14 anni a Trasacco. Il marito poi si è costituito. Pier Giorgio Greco.
9: Nel cuore della notte è stata la capacità persuasiva di un avvocato di sua conoscenza a fargli capire che era meglio costituirsi e non aggravare una posizione già difficile. A Bologna, dove era arrivato in treno, ha fatto il biglietto di ritorno per presentarsi ai carabinieri di Trasacco e ammettere le sue responsabilità. Dalla caserma il 52enne è stato poi portato nella casa circondariale di Avezzano, la stessa città dove in ospedale è ricoverata la moglie, una 45enne originaria di Luco dei Marsi. L'uomo l'ha picchiata sabato a ora di pranzo, fuggendo e lasciando la ferita da sola a casa, fino a quando non è tornato il figlio 14enne da scuola, che ha fatto la tragica scoperta. Il ragazzo ha subito chiamato aiuto e un parente l'ha accompagnata in ospedale e subito è emersa la gravità della situazione. 5 costole rotte, un polmone perforato e la milza asportata con un intervento chirurgico. Ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definite critiche ma stabili.
10: Siamo sconvolti e addolorati per quanto è successo ieri nel nostro comune, un comune di circa 6.000 anime, un comune, diciamo, dove ci si conosce tutti, ci si conosce, una triste vicenda con un epilogo sconvolgente. Il nostro primo pensiero, naturalmente, l'attenzione è tutta per la donna, stiamo vicini alla sua famiglia e abbiamo piena fiducia nelle autorità competenti.
9: A carico del marito, il sostituto procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha formulato l'accusa di tentato femminicidio. A scatenare la sua rabbia, probabilmente una discussione per motivi di lavoro degenerata in violenza cieca.
1: Resta in carcere Mario Roggero, gioielliere, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Emanuela Bonchino.
11: No al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nell'aprile 2021. L'uomo resta quindi in carcere a Bollate. Il prossimo 16 settembre ci sarà un'analoga udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto in subordine la detenzione domiciliare, la Procura Generale aveva espresso parere negativo. La decisione dei giudici è stata motivata da alcuni argomenti in particolare. Un loro intervento preventivo rischierebbe di essere un'intrusione scorretta nei poteri esclusivi del Capo dello Stato. È accaduto, ma con pochissimi precedenti. Non è giustificato nel caso Roggero. che è una vicenda complessa, divisiva dell'opinione pubblica. Sebbene la legittima difesa sia stata esclusa, il Tribunale riconosce il grave shock emotivo subito dalla vittima dell'aggressione. Infine, un eventuale rinvio della pena potrebbe persino danneggiare Roggero. Se il Presidente concedesse solo una grazia parziale, il tempo trascorso fuori dal carcere durante la sospensione non verrebbe calcolato come pena scontata, allontanando il momento in cui l'uomo potrà accedere ai normali benefici penitenziari.
1: Lancio riuscito a Kourou, Guyana francese, per due nuovi satelliti europei. Sentinel-3C contribuirà al programma per osservazione della Terra Copernicus, monitorando la superficie terrestre, i ghiacci marini e l'atmosfera. FLEX, invece, raccoglierà dati sullo stato di salute della vegetazione. A portarli nello spazio un lanciatore Vega C, costruito in gran parte in Italia da Avio. E parliamo di astronomia nel nostro consueto appuntamento con Futuro 24. Uno dei problemi è anche l'affollamento di satelliti nello spazio, inclusi quelli per studiare i cambiamenti climatici. Sentiamo allora Futuro 24, Andrea Bettini.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita. Una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio.
1: L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
2: When they cross the image,
3: quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
1: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a termine i progetti di stati e aziende, a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink e intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
3: Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
1: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflect Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifiche aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia, insomma, cerca di far sentire la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
4: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale,

0: ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso anche per lo spazio.
1: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio per le alte temperature è amplificato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
2: Caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
3: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi-clima urbano che si chiama I3Q Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
2: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
3: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che oltre l'ombra vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
2: Ma il verde è solo quello degli alberi, dei parchi? Cosa altro si può fare?
3: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
2: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
1: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati, in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi. A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato a Landes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
4: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
1: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un'ex cava a Valbrenta e l'area

0: area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
1: La differenza rispetto agli interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, in Erbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere quanto più possibile la flora e la vegetazione tipica delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
0: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli. Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
2: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la Vespa Samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la Vespa Samurai non è pericolosa, non punge, sembra più un moscerino.
3: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali. Va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della Vespa Samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
2: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di Vespa Samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
3: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma, su Frutteti, zona della Sabina Romana, e la restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di kiwi più importante d'Italia.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.
4: Dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
3: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
4: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
5: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
6: giù!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
6: Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Caccia italiani della NATO abbattono drone sui cieli della Lituania. Trump annuncia lo stop degli attacchi reciproci su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Zelensky cauto, il Cremlino tace. Il governo israeliano attacca i registi di NASA. Docufilm su Gaza premiato a Venezia. Gli autori israeliani accusati di antisemitismo. Inchiesta dell'esercito israeliano. In Senato il voto finale sulla legge elettorale, scontro, maggioranza opposizioni, il testo andrà poi alla Camera, alle 12:30 i funerali di Stato laici di Emma Bonino in Campidoglio. Chiuso ancora l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 14:30 per l'attività eruttiva dell'Etna con l'emissione di ceneri in atmosfera. Los Angeles, la serata dei record agli Emmy, gli Oscar della TV americana, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Reeves fa la storia vincendo 2 Emmy come attore protagonista. Serie A, Roma testa la classifica a punteggio pieno, battute Torino e Udinese, vince anche il Como 2-1 sul Parma.
8: Arriveremo alle parole di Donald Trump, alla tregua energetica in Ucraina, pare accettata da entrambe le parti, pare ovviamente, con Trump che dà anche la colpa proprio al conflitto in Ucraina per i rincari del petrolio, dimenticare di confronto politico. Marco Grimaldi, buongiorno, bentornato a News 24, Chiara. Grazie. Tenerini, Forza Italia, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Alleanza Verdi e Sinistra, Grimaldi, Forza Italia, Tenerini. Tra qualche istante aprirà la seduta al Senato della Repubblica, dichiarazioni di voto sulla legge elettorale che una volta approvata passerà alla Camera. E Tenerini, lo chiedo prima a lei, visto che da una sorta di psicodramma alla Camera era arrivata la legge al Senato.
9: C'è stato un momento in cui il Parlamento ha legittimamente, secondo le proprie riferita alla questione delle quote rosa, quindi mancava dall'emendamento Bignami l'attribuzione del 60-40 del rispetto delle quote di genere, quindi ritorna chiaramente alla Camera, in cui questi nodi si sono dei partiti di maggioranza, quindi arriverà assolutamente senza problemi, come sempre poi la quadra nel centrodestra, abituato a stare insieme da 30 anni, si trova, e si trova nel migliore dei modi.
8: Non proprio completamente risolto il tema delle quote rosa.
9: Beh, abbastanza, insomma, rispetto a prima comunque c'è una siamo tornati all'indicazione che i capolista dovranno rispettare nel 60-40 le quote di genere.
8: Grimaldi, che legge elettorale è quella che sta per uscire in giornata dal Senato?
10: Mi faccia dire una legge del buon perdente, di chi cambia le regole a meno di un anno dal voto. Lo fa tra l'altro con una legge pacco, la direi così, come hanno bocciato l'altra riforma costituzionale. Ma poi fanno così su tutto. mettono i capolista bloccate e poi ci dicono che sono tornate le previsioni.

0: preferenze forse determineranno il 20%, se va bene, degli eletti? Perché faccio un altro dato che è una delle nostre, diciamo, critiche, no? Un super premio di maggioranza, 70 deputati e deputate, ma allora perché non hanno fatto uno scorrimento, no? Invece che fare un listino bloccato su base nazionale, che tra l'altro gli italiani non capiranno qual è, se non forse andando fuori dai cartelli. Perché non far scorrere quelle 70 deputati, almeno fra quelli a cui hai dato le preferenze? Insomma, ci sono tanti limiti, ma il limite più grosso è proprio quello di scrivere una legge per evitare una sconfitta e poi fartela esplodere in mano. Perché non è un caso che a poche ore dal voto finale qualcuno ha anche paventato l'idea che questa legge poi finisca su un binario morto, perché hanno fatto i conti prima di altri sondaggi, adesso forse vorrebbero pure tornare indietro.
1: Però il tema è più sulla stabilità. Noi abbiamo fatto una legge elettorale che non è che ci deve consentire di vincere. Vincerà chi deciderà il popolo italiano alle urne, quindi questo è
2: acclarato. Come la precedente, governate da 5 anni.
1: Però abbiamo capito qual è l'importanza strategica per un paese della stabilità di governo e abbiamo deciso di confezionare una legge elettorale che impedirà comunque di vivere quello che abbiamo vissuto per tanti anni, in cui l'elettore andava nelle urne, esprimeva un proprio volere e poi si ritrovava a governi con inciuci diversi.
0: 30 secondi di replica.
2: Sì, perché ho Francesca Biagiotti pronta al Senato della Repubblica. Arrivo, Francesca, buongiorno intanto, sì?
0: La verità è che la nostra unità che c'è non avrebbe permesso di fatto giocare la partita, perché noi avremmo vinto il 90% dei collegi, e questo lo dicono tutte le statistiche. Loro stanno fuggendo da una sconfitta, ma lo dico in una battuta:
1: quando
0: collegio o no, preferenze o no,
1: quando
0: noi vinceremo le prossime elezioni e saranno gli italiani a mandarvi a casa.
2: Il concetto dell'unità che c'è lo riprendiamo tra un attimo. Immagini che arrivano, Francesca, in diretta dal Senato, perché appena è iniziata la seduta, sono le fasi preliminari a lettura del verbale, la seduta precedente, insomma tutte queste cose con le quali abbiamo acquisito familiarità. Ci dai il clima in attesa di andare a sentire, lo faremo, gli interventi in aula, le dichiarazioni di voto? Francesca, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Roberto. Allora sì, stavo seguendo anch'io l'inizio del processo verbale della seduta al Senato. Allora, qual è il clima? Diciamo che possiamo riassumerla così. Noi stamattina abbiamo intercettato qua sia il senatore Romeo sia il senatore Patuanelli e abbiamo chiesto se ci fosse l'ipotesi di una fiducia. Diciamo che Romeo ha detto alla fine questa legge elettorale va bene per tutti, anche se c'è il teatrino della politica che fa vedere che maggioranza e opposizioni a parti invertite dicono praticamente la stessa cosa. L'ha detto lui, non l'abbiamo detto noi, quindi diciamo l'impressione è un po' che come andrà è scontato. Così anche Patuanelli sembrava un po' rassegnato all'idea che ci sarà il voto di fiducia e che quindi questa legge qui al Senato passerà. L'unica cosa che ha detto il membro dell'opposizione e che ieri insomma da più parti si diceva è che intervento della Corte Costituzionale, per cui il Parlamento fa le leggi e poi qualcuno le affossa. Questo è un po' la speranza delle opposizioni, però ecco, questa ritrovata unità all'interno della maggioranza sulla questione delle preferenze, che tu con i tuoi ospiti hai giustamente sollevato come un tema che è stato all'interno della maggioranza, vedremo se alla Camera dei Deputati terrà. Certo è che se una nuova legge elettorale questa maggioranza la vuole, non può permettersi di cambiarla ancora, per cui dovrà arrivare fino in fondo, e forse tutto sommato questa mediazione, queste preferenze non più completamente libere però un po' decise dagli apparati, forse effettivamente possono andare bene a tutti i partiti. Il tema adesso rimane un po' quello sullo sbarramento per chi vuole entrare in Parlamento, però anche lì il tema ormai è diventato principalmente per la formazione di Onorato, quindi rimane
2: quante firme
3: un tema,
2: servono per del campo presentare le liste, proprio la fase preliminare prima di guadagnare voti, la possibilità di correre alle elezioni. Francesca, grazie per questa disamina, ovviamente ti lasciamo al racconto dal telegiornale delle 11 in avanti del dibattito in aula, e quindi ti lasciamo a seguirlo. C'è un passaggio, no, sul quanto diceva Francesca, che è molto interessante, cioè si guarda la Corte Costituzionale, perché citando indirettamente Wish, ordini una cosa e te ne arriva un'altra, diceva Grimaldi, volevano fare il premierato, così più o meno arriva, perché c'è l'indicazione del candidato premier della coalizione.

0: anni, per 20 anni, hanno sempre scelto il leader del partito che prendeva un voto in più. Si potrebbe fare anche nel nostro campo e non credo che sarebbe un abominio, ma così come potrebbero esserci anche persone esterne, potrebbero esserci anche possibilità diverse, anche per forze come la nostra, che ricordo sono quelle più in crescita. Dico un'altra cosa, cioè io non sono uno di quelli che adorano le primarie e neanche che le combatte, che le contrasta, così come non penso che le leggi elettorali siano di per sé buone o cattive. Mi dispiace, diciamo, che con questa democrazia si arrivi sempre agli ultimi mesi a cambiare le regole del gioco. Ecco, questo non serve, ma lo dico, per noi non cambierà niente, per gli italiani sceglieranno per la bolletta energetica, per il caro, diciamo, del carrello, per quello che sono i salari reali che sono rimasti inchiodati, anzi sono andati indietro. Quindi credo che anche questa discussione non fa bene, perché forse dovremmo confrontarci soprattutto sullo stato dell'economia e sullo stato, ahimè, delle nostre attività produttive.
1: Chi prende, questa è la logica, chi prende un voto in più ha un premio di maggioranza che garantisce stabilità, questo no, l'intento. Per avere un voto in più ci si carica anche Roberto Vannacci, Tenerini.
2: Beh, al momento non mi sembra che sia un'opzione percorribile, al momento, ma non per un pregiudizio, per una preclusione. Io non metto mai veti, credo che la politica non si faccia con i veti. È Vannacci stesso, è il gruppo di Vannacci stesso, i gruppi di Vannacci stesso che votano sempre contro il governo, spesso hanno votato contro il governo, spesso votano in continuità con il campo largo, quindi è chiaro che c'è in questo momento una difficoltà a poter imbarcare Vannacci. Poi vedremo nel proseguo, poi chiaramente il tema è: ci saranno punti di convergenza rispetto al programma, perché poi ci si presenta con il programma. Io capisco l'imbarazzo e la difficoltà del collega Grimaldi, perché parlano di premierato mascherato. Non è assolutamente vero, è una chiarezza che si dà all'elettore: guarda, voti e sai che comunque poi l'ultima parola spetta al Presidente della Repubblica, e su questo non ci piove, però sai che indicativamente il Presidente del Consiglio lo fa questa persona. Loro hanno una grossissima difficoltà, al di là del fatto che il collega Grimaldi liquidi a me non appassionano nelle primarie, lo può fare chi prende un voto in più. A oggi, certificato, il campo largo non sa come risolvere il problema di chi di loro farà il...
1: Allora, c'è un tema che poi diventa centrale anche nella disamina e del programma, che riguarda tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, e del ruolo di Roberto Vannacci che abbiamo citato, c'è la postura sull'Ucraina. Allora, intanto saluto Paolo Magri, buongiorno, ben tornato a Rai News 24.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: 2 minuti di pazienza, Magri. Sentiamo Carlo Calenda a proposito di legge elettorale e di dichiarazioni di voto, poi torno da lei per parlare dell'ultimo post di Trump e delle ultime dichiarazioni del presidente americano.
4: Più uno dei voti e affrontare un sistema proporzionale dove gli accordi non si fanno nei programmi elettorali, che non vogliono dire assolutamente niente, ma si fanno nei programmi di governo che vincolano le coalizioni. Voi entrambi, destra e sinistra, avete idea di avere coalizioni compatte che hanno una linea di politica estera chiara, però voglio farvi 2 esempi. Vedete, oggi dei caccia italiani hanno abbattuto un drone sopra i cieli della Lituania. Io credo che da parte di tutti noi va la gratitudine a chi difende l'alleanza e i nostri confini europei. Contemporaneamente, oggi il vicepresidente del Consiglio di questo governo era a incontrare imprenditori russi e a prendere il plauso dell'ambasciatore russo. Mentre dall'altro lato la sinistra europea difendeva e difende l'Ucraina, perché sa che lì c'è la difesa della democrazia in Europa. Abbiamo avuto la conferma che l'ex presidente Conte non firmerà un patto di programma che contenga l'invio di armi all'Ucraina. E facciamo finta di niente, perché bisogna far saltare la Meloni per fare cosa non si sa.
1: Allora, così Carlo Calenda, alcuni passaggi del suo intervento che sarebbe idea sul voto rispetto alla legge elettorale, però eravamo stati facili profeti, era un pezzo del lancio per la pagina successiva che ci porta in Ucraina. Paolo Magri, buongiorno, tweet, anzi post su Truth di Donald Trump, perché lui scomoda sempre il suo social per darci delle dichiarazioni e delle novità. Tregua per i siti energetici, è vera tregua, Paolo Magri? Prima cosa, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo fidare? Che partita gioca Trump?
3: Beh, noi alle tregue speriamo sempre. Alle tregue di Trump, sulle tregue di Trump abbiamo qualche dubbio sempre, come sui cessate il fuoco e come sui piani di pace. Qui sappiamo che in questo mondo un po' surreale, nel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, oltre Hormuz, come conseguenza della guerra iniziata da Trump e da Israele, in quel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, quindi doppie chiusure nel Golfo, Trump ha parlato dell'energia russa sotto attacco dagli ucraini. Si è rivolto a Zelensky dicendo: non devi attaccare gli impianti energetici russi, come se il problema fosse lì. Noi sappiamo che non è lì, perché la percentuale di energia che esce da lì, parliamo di diesel e gasolio, è minima. E ieri, subito dopo aver fatto questo pronunciamento, ha detto che c'è la tregua. La Russia ha risposto: siamo aperti. La Russia dice sempre di essere aperta a qualunque soluzione, a parole. Zelensky dice: vediamo. Vediamo vuol dire che se noi non attacchiamo l'energia, le raffinerie russe, se si interrompono gli attacchi sugli impianti elettrici, gli impianti nucleari, tutto ciò che sta portando l'Ucraina a un inverno gelido per la quinta volta.
1: Chi ci guadagna da questa tregua, più Putin o Zelensky?
3: Ma vediamo se la tregua c'è prima. È chiaro che la tregua serve a entrambi, cioè l'Ucraina, la Russia, il grande produttore di energia mondiale, ha le code dei distributori e soprattutto per alcuni prodotti energetici, penso al diesel e il jet per gli aerei, ha dei problemi. Quindi c'è una necessità di riportare la normalità dentro il mercato. L'Ucraina ha un problema altrettanto, forse anche più grave, che è quello di non far passare ai cittadini, alla sua popolazione, l'inverno al freddo e senza energia. Quindi è chiaro che, come sempre, le tregue si fanno se tutti ci guadagnano qualcosa, potenzialmente tutti hanno da guadagnare qualcosa. Fino adesso abbiamo ottenuto una mini tregua, faceva ridere, cioè mentre i negoziatori americani si recavano a Kiev e a Mosca, si sono messi d'accordo due paesi di non bombardarli. Ecco, che devo dire è proprio il minimo sindacale.
1: Io lo capisco, magari Donald Trump, quando dice la colpa è del conflitto in Ucraina se aumentano il prezzo del gasolio e quello della benzina, perché quello l'ha ereditato, quell'altro incidentalmente l'ha messo in campo lui, di conflitto quello in Iran. La prima cosa su questo è: c'è margine per un negoziato, con quale mediazione poi lo vedremo, tra Teheran e Washington, oppure sono troppo distanti in questa fase?
3: È chiaro che nel pendolo che stiamo analizzando da mesi, ormai sei mesi, fra guerra e pace, in questo momento, guerra di qualunque forma, economica o guerreggiata, in questo momento, se dobbiamo fare una fotografia di questo momento, prevale la guerra e non la pace, non solo dalle parole che hanno usato anche in queste ore gli iraniani, escludendo ogni negoziato, ma anche nei fatti. Cioè, noi stiamo assistendo, dopo che è scaduto, ricordiamolo chi ci sta seguendo, ad agosto il cessate il fuoco che serviva a far partire il negoziato di pace, abbiamo rivisto il fuoco dopo il cessate il fuoco e abbiamo visto la guerra economica, il D-Day, e adesso stiamo vedendo un allargamento orizzontale del conflitto, con quei tentacoli che Trump diceva di aver distrutto in Iraq, soprattutto nello Yemen, che si stanno attivando e hanno creato potenzialmente un'escalation orizzontale della crisi. Escalation economica, l'impatto sull'Arabia Saudita e su tutti noi, e l'escalation militare, perché gli Houthi stanno avanzando dentro lo Yemen e stanno riaprendo un fronte bellico.
1: Tra un attimo lascio andare Paolo Magri, ancora due domande. La prima è sul flash che vedono da casa, Pechino, e cioè la Cina, che annuncia che domani il ministro degli esteri dell'Iran sarà in visita proprio in Cina, ed è il passo numero due, no? Dopo le parole del comunicato del vertice dei BRICS, la Cina che spinge in una mediazione, ecco, che ruolo può giocare su questo capitolo, che è quello medio orientale ed iraniano in particolare?
3: La Cina può giocare chiaramente un ruolo, perché sappiamo benissimo che è il più grande acquirente, l'unico acquirente di ciò che l'Iran vende. La Cina è ulteriormente preoccupata ora, perché ricordiamoci, con la chiusura

0: dello stretto del Mar Rosso, il secondo dopo Hormuz, non è solo l'energia che va in tilt, ma è anche il traffico container, il 22% del traffico commerciale, le navi container che portano tutti i prodotti cinesi e tutti i prodotti anche nostri, europei, in giro per il mondo, il 22% passa da lì. Quindi potenzialmente la Cina può giocare un ruolo, potenzialmente la Cina ha un interesse a giocare un ruolo, la Cina ha fatto ben capire in tutti questi mesi che non ha nessuna intenzione di togliere le patate bollenti agli americani, non vuole mai come tradizione giocare un ruolo in prima linea. È chiaro però che il dialogo c'è, un dialogo che abbiamo visto recentemente, c'è stato con gli altri paesi BRIC, le immagini che state trasmettendo al vertice a Nuova Delhi e agli incontri che ci sono susseguiti. Quindi si muove più quella diplomazia in questo momento e la diplomazia dei paesi del Golfo con l'Iran che non la diplomazia diretta fra l'Iran e gli Stati Uniti.
1: Torno in studio tra un attimo, l'ultima domanda che faccio a Paolo Magri è perché Trump ha detto no all'Arabia Saudita quando Mohammed bin Salman ha chiesto aiuto per gli attacchi degli yemeniti Houthi?
0: La motivazione che ci è stata riferita è che gli Stati Uniti si considerano molto impegnati e troppo impegnati all'interno con il conflitto con l'Iran. Certo, fa molto specie questa risposta che potrebbe essere momentanea, perché se il conflitto si esasperasse è chiaro che Trump non può far finta di niente. Fa molto specie perché con l'Arabia Saudita c'è un'operazione diplomatica intensissima, di investimenti sauditi negli Stati Uniti, di collegamenti finanziari fra la famiglia Trump e l'Arabia Saudita, e quindi e soprattutto l'America con questo segnale di disinteresse nei confronti di un alleato lancia un pessimo messaggio ai paesi del Golfo che di fatto stanno pensando di dialogare con l'Iran perché non si sentono abbastanza tutelati dal dialogo che l'America potrebbe fare con l'Iran e dal sostegno che l'America sta dando.
1: Grazie a Paolo Magri, ci piaceva aprirla così la pagina di politica interna dedicata ai capitoli di politica internazionale con una disamina tecnica. Ha sentito Francesca Biagiotti, ha ricordato Grimaldi le parole di Conte, non firmerò mai un programma in cui stanno scritti aiuti militari a Kiev. Voi?
2: Io credo che dobbiamo far di tutto perché esista un'escalation diplomatica che in questo momento non è in campo. E infatti è tutto in mano a Trump e a Putin che rischiano di spartirsi, diciamo, l'eredità di questa vicenda. Terre e terre rare, ma fammi dire che in realtà in queste guerre poi vincono sempre i soliti, degli oligarchi che di solito sono tra l'altro gli stessi che stanno anche dentro le grandi compagnie energetiche. Lo sa che dalla crisi di Hormuz, anzi possiamo dire dall'attacco di Israele e gli Stati Uniti a Teheran, ci sono 23 miliardi in più di nuovi utili, extra profitti delle compagnie energetiche, vuol dire che a ogni suo battito di ciglia sono $1.000 e in realtà poi a pagarla siamo noi. Allora la risposta è semplice, intanto a Kiev probabilmente potrebbe anche servire altro, per esempio aiuti energetici, tra l'altro sta arrivando l'inverno, perché non invece cambiare l'atteggiamento con una postura non bellicista che magari gli dia i generatori elettrici che servono, gli accumuli. E poi lo dico, serve davvero uscire dalle guerre di questi suprematisti. Il riarmo ha fatto male alle persone, che sono le stesse che pagano le guerre, che pagano di più le bollette, che pagano di più un dato generale. Cioè gli italiani non è che non arrivano a fine mese, non arrivano a fine spesa. Faccio un esempio semplice. Il pane più 30%. Mettiamoci un po' di olio sopra, extravergine, più 47%. Ci mettiamo sul pomodoro, più 45%. Con i salari che sono tornati indietro, quel salasso lì lo pagano tutto. E non parliamo delle zucchine, per carità, quelle sono
1: E alla fine
2: diventate
1: abbiamo
2: come
1: mangiato
2: un
1: solo una
2: oro, una
1: bruschetta.
2: bruschetta.
1: Tenerini, poi vado di nuovo in diretta al Senato, sta parlando Matteo Renzi,
3: Vabbè.
1: rispetto a questo tema, gli aiuti
3: Certo.
1: e a quello che ha anche detto Calenda. Cioè, guardate che Salvini parla di riaprire i rapporti economici con la Russia.
3: Allora, intanto credo che il collega Grimaldi è stato bravissimo a eludere la domanda perché non ci dice come poi
2: Gliel'ho
3: potranno
2: detto.
3: comporre un programma in cui sapete che avete una parte di alleati che invece non è allineata così sul non invio delle armi a Kiev. Quindi questo non è un dettaglino perché quando semmai governerete, dovrete dire agli italiani che cosa fate quando in
2: Gliel'ho
3: Parlamento
2: appena
3: dovrete
2: detto.
3: votare gli aiuti a Kiev in armi o no. Poi, posto il fatto
2: Non in
3: che
2: armi.
3: la soluzione diplomatica chiaramente è quella che tu

0: tutti auspichiamo, no? Perché insomma,
1: ma che non fate,
0: in un
1: però.
0: Mondo, ma non è vero che non è stata, è stata fatta, è stata percorsa, non dipende
1: mi dica
0: dalla
1: cosa
0: volontà.
1: Ha fatto Meloni.
0: Mandiamogli i generatori a Kiev, tanto nel frattempo se non gli mandiamo le armi non esisterà più un popolo ucraino, quindi
1: ma serve un piano di pace che voi non fate.
0: Sì, ma il piano
1: voi mandate
0: di pace
1: Salvini
0: è un piano
1: a fare business
0: pace.
1: E poi non aprite
0: io
1: una
0: non
1: conferenza
0: l'ho
1: di pace.
0: Intanto io non l'ho interrotta, non le ho parlato sopra,
1: ha ragione,
0: quindi
1: e lo sa che la rispetto.
0: Allora, il fatto è che intanto ci vuole l'accordo delle parti. Putin non mi sembra che abbia voglia in questo momento di parlare di pace e di fare un accordo diplomatico. E questo è il primo punto. E non so come la risolvereste. Poi, comunque, è bello fare il ragionamento sul pezzetto di pane e l'olio. Oggi, caro Grimaldi, noi paghiamo tantissimo l'energia, il carburante.
1: Ma
0: lo
1: per
0: sa
1: colpa
0: perché?
1: Vostra.
0: Perché
1: per
0: no,
1: colpa vostra.
0: Perché per anni avete detto che dovevamo dire no a tutto, no al nucleare, no alle trivelle. Io lo sa che cosa desidero? Desidero un paese che è indipendente dal punto di vista energetico e che non deve andare con il cappello in mano né dalla Russia né oggi come fa chi compra il gas ha diversificato, non lo compra solo da Trump, lo compra da altre fonti, ma è sempre dipendente a dover comprare il gas da qualcuno. Allora, siccome per anni avete invocato
1: voi
0: la decrescita felice e avete
1: sempre
0: detto
1: voi
0: no a tutto, noi oggi diciamo che bisogna coraggiosamente fare in modo che questo paese, e non lo si fa da oggi a domani, lo si fa con una transizione che chiaramente almeno dovrà impiegare 10 anni, in cui ci si renda indipendenti dal gas di altri paesi attraverso il ritorno al
2: allora,
0: nucleare.
2: Grimaldi, la
0: questo
2: faccio replicare tra 2 minuti
0: sulla vita degli italiani.
2: Grazie madama, le parole di Matteo Renzi, poi passo per l'Ucraina ovviamente perché almeno parliamo stando con i piedi in quel paese con Raffaella Cosentino. Prima Matteo Renzi un paio di minuti, poi torno da voi.
3: E Elon Musk, quello che veniva ad Atreju per fare le comparsate, ma poi gli investimenti li fa dappertutto, tranne che in Italia, ma ognuno fa quello che crede. Il punto vero è che in questo dibattito è partita una discussione vera sull'intelligenza artificiale. Noi non la stiamo facendo, il Parlamento non la sta facendo, perché? Perché dobbiamo stare dietro all'emendamento e al ballottaggio e alla preferenza e alle firme. Il dibattito vero chiama la politica ad avere un ruolo sull'intelligenza artificiale. E il tema non è, a mio giudizio, che Sam Altman all'improvviso ha deciso che lui deve essere etico. Lui ha utilizzato questa lettera per bloccare l'IPO, cioè la quotazione, perché non è il momento migliore per farlo e come sempre c'è una questione di soldi dietro. Ma sui temi dell'intelligenza artificiale siete nelle condizioni di sfidare l'opposizione a un dibattito e a una considerazione un po' meno banale di quelle che avete fatto sino ad oggi? Per me no. Anche perché vorrebbe dire andare a capire le dinamiche geopolitiche. La Cina ha detto di no agli Stati Uniti, perché la Cina va avanti sull'intelligenza artificiale. E ancora, una settimana fa, non era accaduto quello che è accaduto in questa settimana, quando gli Houthi, attaccando l'Arabia Saudita, hanno combinato quello che abbiamo visto. Oggi il petrolio è stabilmente sopra i $100 a barile. Chi ne sta parlando? Quanto è importante quel quadrante del mondo su cui prendevate in giro in passato? Le conseguenze le vede la gente quotidianamente. Ma questo tema geopolitico perché non c'è nel Parlamento della Repubblica? Perché siamo dietro alle vostre discussioni sul singolo emendamento. E ancora oggi, 15 settembre, primo giorno di scuola nella mia Toscana, chi va a portare i bambini a scuola si pone la questione di come il caro libri impatta in una condizione di vita difficile.
2: Allora, torniamo in studio, la discussione è sempre sulla legge elettorale, anche se sembra l'argomento a piacere, perché Calenda parlava di politica estera e di Ucraina, Renzi anche di intelligenza artificiale, noi parlavamo di Ucraina. Raffaella Cosentino, sì, la faccio replicare Grimaldi, ma la collega che ci attende da qualche minuto ed è la nostra inviata in Ucraina. Raffaella, intanto, se hai sentore dell'operatività della tregua annunciata da Trump.
4: Esattamente il contrario, perché con droni russi questa mattina sono state bombardate stazioni di servizio a Kiev, c'è già almeno un morto e diversi feriti anche gravi, anche magazzini di stoccaggio, e anche gli ucraini hanno fatto attacchi a lungo raggio in Russia, hanno colpito un'altra raffineria nella regione di Samara. Zelensky ieri aveva detto di essere disponibile a questa tregua, ma dubita che Putin la accetterà e la rispetterà. Per capire la situazione qui in Ucraina sul campo, ti posso dire che mentre aspettavamo il collegamento una signora anziana si è avvicinata a me perché stava suonando l'allarme aereo e mi ha chiesto se sapessi perché cos'era l'allarme, se stavano arrivando missili o droni, perché ci sono delle app che te lo dicono. Infatti abbiamo controllato insieme che sono in arrivo a quanto pare droni jet, ma non subito. E questo per dire che questa è la quotidianità degli ucraini, con attacchi che ormai sono sempre più diurni, e come da noi si controllano le app per vedere che tempo farà oggi pomeriggio qui si guarda se stanno arrivando droni kamikaze, droni jet o missili Banderol. E intanto noi siamo stati anche per 2 o 3 giorni in Donbass, a Kramatorsk, dove in questo momento c'è una situazione incredibile. La guerra non è più una guerra di artiglieria, è una guerra fatta con i droni. Kramatorsk, possiamo dire che in questo momento è la prima città assediata da droni. Questi droni sono piccoli, sono droni FPV, ti ronzano attorno, non si vedono, ci sono in città ovunque i militari con i fucili che sparano a questi droni, e poi ci sono gli attacchi con le bombe aeree guidate CAB che stanno facendo strage. Ci sono stati tanti morti negli ultimi giorni lì e migliaia di civili sono in fuga da Kramatorsk e da Sloviansk, che sono gli ultimi baluardi ucraini in quel lembo di Donbass. Da Dnipro con Mauro Foglio è tutto, se non hai altre domande.
2: Grazie, grazie Raffaella Cosentino. È molto facile la politica estera. Trump dice una cosa e cascasse il mondo è quell'altra, nel senso che avete sentito gli attacchi russi sulle stazioni di servizio in Ucraina, gli attacchi ucraini sulle raffinerie russe, era una tregua energetica, anche no. Grimaldi, devo farla verificare.
1: Motivo in più per non fare il 51esimo stato, anzi la colonia degli Stati Uniti, come abbiamo fatto in questi anni. No, vorrei replicare su una cosa molto semplice. No, sembra che l'autonomia energetica non sia l'obiettivo del nostro campo, quello giusto, quello progressista. Mentre, no, vorrei solo dirle, voi sapete che dall'inizio del secolo governate da più del 60%, noi praticamente mai, ma lo dico solo per questi 4 anni, siamo a questi 4 anni. La Spagna era indietro 4 anni fa, ha investito tutto sulle rinnovabili, è arrivata al 65% e ha pagato meno perché ovviamente le rinnovabili non stanno nelle fluttuazioni della guerra. Secondo dato, voi avete deciso di diventare l'hub del gas nel momento peggiore della storia. E non è che noi siamo produttori di gas. Voi volete fare il petrostato non avendo petrolio, volete fare l'hub del gas, e cosa avete fatto? No, lo dico solo perché lo dicono i dati. Se noi paghiamo le bollette più care d'Europa è perché siete passati da una dipendenza all'altra. Prima era quella russa, poi il Qatar, ma lei lo sa che l'aumento del GNL, cioè del gas liquido dagli Stati Uniti, è aumentato del 68%. La verità è che Trump è un predatore che ha imposto dazi e guerre. Perché? E anche noi abbiamo ripagato col riarmo e anche con l'acquisto di gas liquido. Ma mi dica dov'è l'indipendenza energetica nel comprare il gas liquido? Quando... E mi parla di nucleare che non sarebbe pronto prima di 15-20 anni, quando... costerebbe tantissimo ed è il più caro.
0: Ha dato la parola. Quando parla della Spagna, quando parla della Spagna, dovrebbe dire onestamente
1: così il
0: nucleare, che nel mix, nel paniere del mix energetico della Spagna ci sono le rinnovabili, ma c'è anche un 20% di nucleare.
1: E noi abbiamo l'idroelettrico, per fortuna.
0: Che risolve tanti problemi. E voi non lo raccontate agli italiani. Perché gli dite
1: il nucleare come se arrivasse domani.
0: No, e lei quindi vuole raccontare agli italiani che solo con le rinnovabili risolveremo il problema.
1: Arriveremo al 2035. Non è vero. Con quasi l'autonomia energetica. E nel 2050 con le emissioni zero.
0: Questo non è vero.
1: Non è vero perché le avete bloccate.
0: Vorrei ricordare al collega Grimaldi che quando poi si arriva allo stato, ai conti fatti, in alcune regioni, io parlo della mia, la Toscana, dove governate voi col vostro campo largo, quando poi si arriva a fare le richieste per le famose comunità energetiche, per i parchi fotovoltaici, oddio, scandalo, si alza le mani perché non si possono fare.
1: E
0: allora ci dovete dire come lo dobbiamo fare, perché voi raccontate una bella favola agli italiani che poi non sta.
1: E
0: oggi gli italiani pagano tanto cara l'energia, che si produce ancora l'energia elettrica con il gas, raccontiamolo, e tanto il carburante, perché avete deciso.
2: Posso chiederti una cosa? Perché lei ci ha consegnato un dato, no? Gli italiani pagano più degli spagnoli, ma non solo, per l'energia, paghiamo tantissimo il carburante. Se questo è il quadro, salari che sono bloccati da 20 anni e queste corresponsabilità trasversali, c'era proprio tanto da festeggiare a Bari? Cioè, questa è la realtà quotidiana degli italiani, no? Caro bollette, caro diesel,
0: benzina. Però allora noi abbiamo affrontato, cosa c'era da festeggiare? C'era da festeggiare il fatto che questo governo è diventato il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, e non festeggia il fatto che abbiamo risolto i problemi, i mali dell'Italia, che ci portiamo dietro, la stagnazione dei salari ce la portiamo dietro da 20 anni, la bassa produttività ce la portiamo dietro da 30 anni. Quindi non siamo andati a festeggiare questo, siamo andati a dire guardate che la stabilità è un valore aggiunto che fino ad oggi forse non era stato ben valutato, che consegna un paese sano ai mercati esteri, che consegna un paese credibile in Europa, Europa, che consegna un paese in cui gli investimenti sono aumentati, l'export è cresciuto tantissimo. Allora, non c'è tutto da festeggiare, anzi c'è ancora tanto da fare, ma io voglio ricordare che questo governo purtroppo si è ritrovato a governare in un periodo forse il più difficile dalla storia della seconda dopoguerra, della seconda guerra mondiale. Allora, io avrei voluto vedere tanti alla prova dei fatti con l'eredità disgraziata del super bonus che ha inchiodato i conti.
5: Avete ereditato il PNRR, sareste in recessione senza. Posso dire 36 mesi di fila di calo di produzione, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma senza il PNRR sarete in recessione. Ma abbiamo governato un anno e vi abbiamo dato il PNRR.
2: A proposito di PNRR, diciamo che va ricordato che la Spagna non prese tutto, non ha preso tutto, cioè i soldi in prestito non se li è presi, noi sì, e diciamo ora lavorano anche su quello perché hanno preferito finanziarsi in un altro modo. Abbiamo sentito due centristi, ne aggiungiamo una terza, ma dentro lo schieramento del centrodestra, che è Maria Stella Gelmini, un paio di minuti dall'aula del Senato, poi torno di nuovo da voi.
6: E si è benevolmente astenuto sul cosiddetto Mattarellum, che ha segnato l'avvio della Seconda Repubblica. Con il Mattarellum, una legge per tre quarti maggioritaria, non è che ha vinto sempre il centrodestra, hanno vinto governi di centrodestra e anche governi di centrosinistra. Quindi sostenere che il centrodestra oggi vuole abolire la democrazia, come ci siamo sentiti ripetere in quest'Aula e in Commissione, francamente è privo di senso. Semmai il centrodestra sta cercando di affermare un principio sacrosanto, che al governo va chi ha vinto le elezioni. Poi c'è un secondo approccio, più legato alla storia di questo Paese, che parte da un dato di realtà, ovvero che in questo Paese gli italiani, dopo che per 45 anni hanno votato con la stessa legge elettorale proporzionale, hanno al referendum del 93 scelto di abolire il proporzionale al Senato. E questo perché? Perché si erano stancati della palude della Prima Repubblica, del susseguirsi di governi balneari, del susseguirsi di maggioranze instabili che non erano in grado di poter fare le riforme, e con l'82% dei voti hanno votato sì a quel referendum. È inutile dare la colpa al centrodestra, lì c'è stata una rottura dentro la storia della Repubblica e da lì il legislatore ne ha tenuto conto. Per
2: esempio, torniamo in studio, questi alcuni passaggi dell'intervento della senatrice Gelmini, questo sì tutto centrato sulla legge elettorale e la sua storia più o meno recente. Ho detto, noi abbiamo sentito tre centristi, il primo era Calenda, se lo prenderebbe in coalizione Tenerini? Grimaldi no, ve lo rispondo io, immagino.
0: Beh, sinceramente io alcune posizioni espresse da Calenda le condivido, non lo condivido al 100%, ma su tante cose credo che ci possa essere.
2: Più Calenda o Vannacci, tanto siamo noi tre.
0: Io parlo personalmente, sì, Chiara Tenerini personalmente. Sicuramente Calenda, ma perché trovo che poi è comoda la posizione di Calenda, è all'opposizione di tutti, quindi può dire quello che vuole, no? È all'opposizione del campo largo, è all'opposizione della maggioranza, quindi riesce anche, però credo che abbia anche dentro di sé quella sana postura da forza di governo, che sa fare conti con la realtà e anche con una buona dose di realismo e di verità da consegnare all'elettore.
2: Grimaldi, il secondo centrista che abbiamo ascoltato era Matteo Renzi. Lei prima ha detto non campo largo, ma campo giusto. Nel campo giusto c'è Matteo Renzi?
1: Questa è una credo che nessuno in Italia dovrebbe lavorare per meno di 1.300 euro al mese, per meno di 9 euro l'ora, e andrebbero indicizzate, sarebbero già 10-11 euro. Perché faccio questa premessa? Perché vogliamo i congedi di genitorialità paritari? Sì. Vogliamo la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario? Sì. Vogliamo finanziare la sanità pubblica fino al 7%? Sì. Vogliamo rivedere gli impegni di spesa che loro hanno firmato al 5% della difesa NATO? Sì, li vogliamo rivedere. Vogliamo rivedere le politiche industriali per fare modelli mass market qua nelle nostre industrie? Sì. E allora questo è il campo giusto, quello che sottoscrive questo programma. Matteo Renzi ha cambiato idea sul salario minimo legale? Benissimo. Ha cambiato idea sui congedi di genitorialità? Benissimo. Ha cambiato idea sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario? Benissimo. Questo è il campo, cioè prima si definiscono le priorità, che cosa facciamo nel primo Consiglio dei Ministri? Glielo dico, noi dobbiamo rivendicare una postura totalmente diversa, per esempio per il diritto internazionale, per esempio riconoscendo lo Stato di Palestina. Ecco, se è il campo giusto,
5: vuole fare queste cose, le vuole fare subito, perché i salari da fame sono così da 30 anni. Allora, per esempio,

0: riduciamo le forme precarie e mettiamo anche in pensione il Jobs Act, che ha ridotto l'unico contratto a tempo indeterminato invece di cancellare le altre 39
1: fasi. Sei dice a
0: Le persone ci chiedono radicalità e un cambio reale delle loro vite. Questo è il campo giusto, non largo o stretto. La connessione va con quell'italiano su due che, a prescindere dalla legge elettorale, non va a votare. Sa perché? Perché quando guadagni 1.300 euro e ne spendi 300 euro in più magari per la tua spesa o per le bollette, è finita.
2: Grimaldi, mi viene da dire, ma i tuoi colleghi di Campolargo che hanno governato si sono svegliati quando erano all'opposizione? Guardi, perché lo potevano
0: Alleanza
2: fare.
0: Verde
2: il salario
0: sinistra
2: minimo
0: è nata da
2: sto
0: poco,
2: parlando
0: cresce
2: dei suoi
0: cresce
2: colleghi.
0: Sempre infatti, di più, infatti parla degli altri sempre.
2: È alleato con chi professa le stesse questioni, ma ha governato il salario minimo, non lo ha fatto, pur essendo a un paletto da farlo. Bene, hanno ritenuto che non era giusto indicare una cifra per legge, quindi non l'hanno fatto. La settimana corta non l'hanno fatta, i congedi parentali non l'hanno mai fatti. Alla fine questo governo
1: ha fatto il salario giusto, ha aumentato, ha messo un abuso dell'aggettivo giusto. Tenerini, Grimaldi, grazie. Vi lascio ai lavori dell'Aula, della Camera dei Deputati. Sergio Giraldo, bentornato.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, io volevo ripartire con te dal tweet di Donald Trump, anzi dal post su Truth di Donald Trump. L'abbiamo già visto, però è la parte finale che ci interessa. Eccolo qua, al netto della tregua energetica, che è più no che sì. Abbiamo sentito dal racconto della nostra inviata. Lui dice, guardando alle elezioni di midterm agli americani che pagano di più il gallone di carburante: amici miei, la colpa di tutto questo è della guerra in Ucraina, non di quella in Iran. La domanda è semplicemente, ma è vero? Sergio, è colpa della guerra in Ucraina o di quella in Iran?
3: Beh, direi di entrambe. Adesso è difficile dare un peso a quale delle due, però ecco, dei quattro poli mondiali della raffinazione, tre sono o fuori uso o sono gravemente danneggiati. E stiamo parlando ovviamente del Golfo Persico, che comunque mandava circa un 20% delle proprie esportazioni già di prodotti raffinati. Poi abbiamo ovviamente la Russia, che non solo è colpita dagli attacchi ucraini sulle raffinerie, ma ha anche messo un divieto di esportazione dei prodotti raffinati per nutrire il proprio mercato interno. E poi c'è l'Asia che è in difficoltà perché fa fatica a recuperare barili di petrolio, perché era il maggior cliente del petrolio che arrivava dal Golfo Persico. Quindi oggi lavora a pieno regime soltanto la parte americana della raffinazione, che è già al massimo perché lavora 97-98% della capacità. Quindi stiamo parlando di una situazione per cui la gran parte della capacità di raffinazione mondiale è ferma o in grande difficoltà. È chiaro che questo si riflette sui prezzi dei prodotti raffinati e distillati, quindi benzina e gasolio, perché la domanda è un po' scesa, sì, è un po' scesa, ma non è scesa così tanto da impedire ai prezzi di salire. E oggi noi abbiamo un po' un paradosso per cui i prezzi del greggio, tutto sommato, non sono saliti così tanto in maniera così esagerata, mentre i prezzi di benzina e gasolio sono andati a 3-4 volte tanto rispetto al normale. Quindi il cosiddetto crack spread, e cioè la differenza tra il prezzo di un barile di greggio e il prezzo di un barile di gasolio, è arrivato a $100 al barile.
1: Sergio, tra un attimo io devo tornare in aula al Senato, è un altro passaggio del confronto parlamentare. Dicevi, la domanda è scesa un po' nelle economie occidentali. Sì. Ho letto, e ti chiedo conferma, è tornata a crescere quella cinese, e questo fa un po' alzare, è un ulteriore elemento che fa alzare i prezzi. Un flash su questo, poi torno da te.
3: Assolutamente sì, nelle ultime settimane è tornata sul mercato la domanda cinese di prodotti, perché hanno consumato un po' di scorte nei mesi passati, adesso stanno tornando a riaffacciarsi sul mercato, e quindi questo aumento della domanda asiatica sta tenendo alti i prezzi.
1: Sergio Giraldo, torno tra te tra un paio di minuti, un minuto e mezzo o due. Peppe De Cristofaro dal Palazzo Madama.
4: Vedete palesemente, fra qualche minuto state fortemente sperando che questa legge elettorale venga affossata nel voto segreto della Camera fra qualche settimana. Il vostro grande desiderio, inconfessabile naturalmente, perché qualche volta in politica succede esattamente così, che non si sa più come tornare indietro. Peraltro qualche giorno fa avete davvero fibrillato quando per l'appunto le opposizioni hanno presentato un giusto ed importante emendamento per sbloccare davvero le preferenze. Ma quando è che succede questo, Presidente? Succede quando si decide, come avete fatto voi, invece di inseguire l'interesse generale, come sempre dovrebbe essere, di pensare solo ed esclusivamente all'interesse di parte. Se si pensa a cambiare la legge perché in qualche modo ci si vuole blindare, e poi succede che magari, diciamo così, arriva qualche contrattempo in corso d'opera, si determinano situazioni politiche che invece non lo consentono. Voi non avete fatto questa legge elettorale, non volete cambiare questa legge elettorale per aggredire i nodi aperti e anche i punti di crisi della nostra democrazia. Non state facendo questo.
1: Allora,
4: perché
1: così Giuseppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra, dibattito, come dicevamo, sulla legge elettorale, oggi il voto finale del Senato della Repubblica, poi si passerà alla Camera dei Deputati. In questo contesto ci sono, Sergio, le contromisure da mettere in campo. Noi andiamo di sconti in sconti o sconticini, poi diciamo ciascuno ne valuta la portata. Fino a quando può reggere questo schema?
3: Non può reggere molto, non può reggere molto, nel senso che al di là delle finanze limitate, di per sé il sussidio sui consumi energetici non è una politica che può cambiare le carte in tavola. Diciamo che è una politica difensiva che ha comunque dei limiti, ecco. Quindi il tema è ovviamente strutturale. Noi oggi come Europa ci siamo trovati, in quanto non abbiamo più la capacità di raffinazione che avevamo fino a qualche anno fa, ebbene tutta questa capacità di raffinazione è stata dismessa gradualmente, e questo ci ha messo nella condizione di essere dipendenti quasi totalmente dall'estero per tanti prodotti, e questo chiaramente è un problema di politica economica e di politica industriale che arriva da scelte del passato. Oggi mettervi rimedio richiede tempo e denaro, purtroppo questa è la nostra condizione in questo momento. È chiaro che dovremo anche fare delle scelte. Credo che il nostro portafoglio energetico deve essere messo in sicurezza, il che vuol dire avere una maggiore quota di indipendenza energetica e una maggiore quota, oserei dire, di pragmatismo. Sono scelte politiche che vanno fatte, e vanno fatte rapidamente, perché è chiaro che una dipendenza dall'estero su un tema così importante come quello dell'energia, su cui forse noi siamo stati troppo indulgenti negli anni passati, ci siamo un po' adagiati, diciamo così, in una sicurezza che in realtà era inesistente, e oggi ne paghiamo il prezzo. Diciamo che l'aver contato sul gas russo in maniera quasi esclusiva per una gran parte del tempo, l'aver contato su una tecnologia come quella cinese per le fonti rinnovabili e le tecnologie clean, cosiddette, ci sta mettendo in realtà in una condizione per cui noi oggi siamo dipendenti o dalle tecnologie o dai materiali o dai prodotti. E quindi noi non abbiamo una strategia di indipendenza energetica, dico noi, intendo come Europa.
1: Certo, dicevi, no, tempo e denaro. Al tempo è la cosa più oggettiva e soggettiva possibile, nel senso che lo scorrere delle lancette è uguale per tutti, diventa ovviamente una questione di percezioni, sensibilità, figurarsi per la politica. Denaro, ma denaro lo so che ti provoco, Sergio, non ce ne avevamo tantissimo, una paccata di miliardi del Repower EU?
3: Sì, allora il Repower EU è stato bocciato nei suoi esiti persino dalla Corte dei Conti europea. Recentemente, credo la settimana scorsa, c'è stato un rapporto che ha stabilito che dei 300 miliardi che erano stati messi sul tavolo di prestiti, non stiamo parlando di sovvenzioni, sono prestiti, che erano stati messi sul tavolo per affrontare il cambio dal gas russo a altre fonti energetiche, ebbene soltanto 50 miliardi circa scarsi sono stati utilizzati. E la Corte dei Conti ha detto: questo piano Repower EU è stato un po' un fallimento, ma del resto abbiamo visto che la crisi del gas del 2022 ha costretto i governi a mettere sul tavolo circa 600 miliardi di sussidi di fatto, ed è stato quello che ha fatto esplodere molti rapporti debito-PIL negli anni scorsi. Quindi il piano Repower EU era molto velleitario, perché dava un obiettivo politico che era quello di isolarsi dalle forniture russe, ma senza dare in realtà vere alternative, perché sappiamo che l'elettrificazione dei consumi e quindi la produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili richiede molto molto tempo, molti investimenti, molti denari, un sistema diverso di prezzare l'energia elettrica, e quindi diciamo era un piano che aveva due binari che non viaggiavano insieme, ecco, e noi oggi purtroppo paghiamo le conseguenze anche di questo.
1: Sergio, grazie, dicevo che ti provocavo con questa domanda perché avevo letto la tua disamina sulla Verità credo la scorsa settimana, quindi diciamo sì. Andavo su un terreno che avevo conosciuto attraverso quello che avevi scritto. Grazie per essere stato
3: grazie
1: con
3: a
1: noi.
3: A voi.
1: È collegato da qualche istante Riccardo Nencini. Buongiorno, bentornato a
5: News24. Buongiorno.
1: Oggi, 20 anni fa, perdevamo Oriana Fallaci. Tutti noi una grande intellettuale, una straordinaria giornalista, un'osservatrice del nostro tempo. Lei perdeva anche un'amica, Nencini.
5: Sì, un legame che si costruì fra il 2001 e il 2002, che piano piano è diventato più robusto negli anni. Soprattutto più robusto quando lei rimase da sola dopo la pubblicazione della Rabbia e l'Orgoglio, diciamo che si allentarono alcuni rapporti anche di lavoro, e soprattutto in quei momenti però se c'è un rapporto d'amicizia bisogna coltivarlo e rimanere accanto alle persone che vengono isolate.
1: Nonostante diciamo lei nel senso di Nencini venga da un mondo progressista di sinistra socialista, e l'isolamento arrivava da un mondo progressista e di sinistra, no? Nei confronti della postura che aveva assunto Oriana Fallaci con quel testo e con quelle sue dichiarazioni.
5: È esattamente così. Quello che possiamo dire oggi è che aveva torto e aveva ragione. Aveva torto nel mettere un di più di rabbia nell'analisi che faceva sul fanatismo islamico e sul fatto che l'Europa fosse destinata a diventare Eurabia, cioè il centro possibile, probabile, potenziale di irradiazione di una forma di fanatismo islamico. La cosa non si è verificata. Aveva invece ragione, quindi l'orgoglio era necessario per narrare un'Europa che era, diceva lei, a pancia piena, che aveva perso i suoi valori fondamentali. E questa Europa, sosteneva, non sarebbe stata in grado di battere il nazifascismo come la generazione alla quale lei era appartenuta.
1: Ecco, tutti questi ricordi e queste immagini di Oriana Fallaci voi le ritrovate, affirma Riccardo Nencini, in Mai stanca di vivere, Passioni e tumulti di Oriana Fallaci, che è proprio il libro che Riccardo Nencini ha voluto dedicare a Oriana Fallaci e alla loro conoscenza. Io ho la stampa di oggi tra le mani a proposito di tutto questo, Nencini. A parlare il nipote di Oriana Fallaci, 20 anni dopo la sua scomparsa, e dice: non si è mai convertita. Venivano dalla famiglia antifascista, ha fatto anche la staffetta partigiana negli anni della guerra. La destra non la usi, la legga. È un consiglio che condivide? È un messaggio che rivolgerebbe anche lei agli uomini e alle donne della destra italiana?
5: Assolutamente sì, come rivolgerei un'attenzione particolare al mondo del quale anch'io faccio parte, di una cultura della sinistra riformista, perché la leggano interamente. Balzac diceva che fare della cronologia è fare la storia degli sciocchi. Cronologia vuol dire che prendi di una figura, di una persona importante o meno importante, il periodo che ti piace di più. Non funziona così. Di una vita bisogna prendere l'intero, e quindi di Oriana bisogna prendere le battaglie femministe, le battaglie per la libertà, le battaglie per la civiltà. L'essere stata staffetta partigiana con Zeffirelli, che era l'unico partigiano che non voleva le armi, e con Nada Giorgi, meglio conosciuta come la ragazza di Bube di Cassola, premio Strega nel 60. Questa è la sua vita per intero. La destra non può prenderla, la sinistra dovrebbe finalmente rileggerla.
1: Nencini, torno da lei tra un minuto, facciamo due. Luca Pirondini, 5 Stelle, dibattito al Senato della Repubblica, poi torno da lei.
6: Che gli italiani si troveranno davanti quando andranno a votare, quindi sto facendo divulgazione, non è un cartello. dove si dice c'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero, quella non è una legge elettorale ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
7: Pirondini, lei è un capogruppo, forse non era proprio necessario, necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine, siamo in diretta televisiva.
6: Ho tutto il diritto di dire che per il gruppo del Movimento 5 Stelle questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
7: È il cartello che c'è, giuro, è il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto, è diverso.
6: Per interrompere il mio intervento, Presidente.
7: Allora.
6: Non lo può fare. Poi avete fatto altro, avete raccontato, tra l'altro sulle preferenze vi siete superati, perché siete venuti in quest'aula, avete chiesto 4 ore di sospensioni, siete andati in via della Scrofa a litigare, siete tornati qua, avete votato contro l'emendamento per le preferenze e poi siete andati in TV a dire che avete inserito le preferenze. Ma che coraggio avete! Ma che coraggio avete! Ma avete fatto di più ancora! Siete
1: allora,
6: tornati in
1: quest'aula. Così Luca Pirondini, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, confermiamo quanto detto da Ignazio La Russa. Sono in diretta televisiva e ve l'abbiamo mostrato il dibattito parlamentare. Nencini, ricordando Mai stanca di vivere, Passioni e tumulti di Oriana Fallaci, io questo racconto lo giro su un'altra grande, straordinaria donna, in questo caso della nostra politica, che oggi con un funerale laico le istituzioni del paese saluta, che è Emma Bonino. Mi consegna il suo ricordo personale di Emma Bonino prima di lasciarci?
5: Emma Bonino, che aveva molte somiglianze con Oriana Fallaci e con il mondo dal quale anch'io provengo, la ricordo in aula negli ultimi anni al Senato con il turbante che copriva i capelli bruciati dalla chemio. E però anche lei mai stanca di vivere, perché fino alla fine ha difeso il suo punto di vista, un punto di vista laico, civile, fatto di battaglie insolite nell'Italia bigotta degli anni 60-70. A lei dobbiamo molte libertà civili e la ricordo per questo, con un affetto enorme e ancora vivo.
1: Grazie a Riccardo Nencini per essere stato con noi questa mattina qui a Rai News 24. Breve pausa per quello che ci riguarda, alle 11 torniamo col telegiornale.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione.
7: Il mio stile? La mia scelta.
8: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo. E con oltre 1.500 km di zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
11: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.

0: una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Caccia italiano abbatte drone sui cieli della Lituania nel Mar Baltico, razzi segnalatori russi contro un elicottero danese, Trump assicura lo stop agli attacchi su infrastrutture energetiche tra Mosca e Kiev. Il governo israeliano attacca i registi di NASA, docufilm su Gaza premiato a Venezia, gli autori israeliani accusati di antisemitismo, inchiesta dell'esercito israeliano. In Senato il voto finale sulla riforma elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni su preferenze e raccolta firme, il testo dovrà tornare poi alla Camera. Alle 12.30 i funerali di Stato laici di Emma Bonino nella sala della Promoteca in Campidoglio, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiuso ancora l'aeroporto di Catania Fontanarossa, voli sospesi fino alle 14.30 almeno per l'attività eruttiva dell'Etna con l'emissione di cenere in atmosfera. Los Angeles, la notte dei record agli Emmy, gli Oscar della TV americana, Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Rhys fa la storia vincendo 2 Emmy quale attore protagonista. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. In apertura un'ultima ora che ci porta in laguna a Venezia, dove alle 9 un cittadino in zona Campalto ha trovato il corpo in acqua senza vita di Gabriella Chierino, 26 anni, era dispersa da sabato. Da quell'incidente ha avuto su un barchino sul quale viaggiava con il marito Sean Micheli lo scontro, l'impatto violento con un taxi d'acqua nel canale Tessera e poi poche ore dopo il ricovero, la conferma arrivata dall'ospedale dove era ricoverato della morte del marito, un pescatore di Laguna. Questa mattina il sindaco stesso di Venezia, Simone Venturini, ha dato conferma del ritrovamento anche della moglie di Sean. È una vicenda questa che ha tenuto tutta Venezia con il fiato in sospeso, scrive sui social il sindaco. Intanto in Senato le dichiarazioni sulla riforma elettorale, andiamo a sentire il senatore Andrea Paganella, Lega.
2: Il sistema elettorale perfetto. Noi ragioniamo di quelli che sono gli obiettivi che si pone un sistema elettorale. Quindi veniamo a quelli che sono gli obiettivi che si pone lo Stabilicum. Il primo obiettivo a cui teniamo molto come Lega è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale. E naturalmente appena abbiamo inserito questa novità, che è una novità di trasparenza, è una novità di chiarezza nei confronti dei cittadini, dalle opposizioni di sinistra è stata subito bollata questa novità come grave attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica. Allora io in questo vorrei citare quello che c'è scritto, perché basta avere la pazienza di leggerlo, nel testo della legge c'è scritto che sì, è vero, viene indicato insieme al programma il nome di quello che verrà proposto in caso di vittoria come Presidente del Consiglio, ma è altrettanto vero che c'è scritto che sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione. E aggiungo, se non fosse abbastanza chiaro, leggendo quello che era un programma elettorale, che non è un programma elettorale della Lega, lo chiarisco subito, e che prevedeva di inserire testuale, a tal fine è da prevedere sulla scheda elettorale, nemmeno insieme al programma, proprio sulla scheda elettorale, quindi in

0: forma anche più strong rispetto alla soluzione che abbiamo trovato noi, l'indicazione.
1: Così il senatore Andrea Paganella del gruppo della Lega, le dichiarazioni di voto che si susseguono in Senato a Palazzo Madama, l'iter parlamentare investito da polemiche della riforma elettorale. Ci torneremo tra poco. Adesso veniamo all'allarme nei cieli del Baltico, dove jet dei caccia della NATO, caccia italiani, hanno intercettato e abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo della Lituania, mentre a largo delle coste della Danimarca una fregata russa ha lanciato due bengala sfiorando un elicottero danese. Sentiamo Katia Cerratti.
2: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione di due caccia italiani della NATO che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Plaude all'abbattimento del velivolo senza pilota il ministro della difesa Guido Crosetto, che ribadisce l'importanza della presenza dei nostri militari sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. A questo episodio si aggiungono nuove gravi tensioni tra Russia e NATO anche sul fronte marittimo. Una fregata russa ha infatti lanciato due razzi verso un elicottero militare danese in acque internazionali, a largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Il ministro della difesa, Jeppe Bruus, ha già annunciato che Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
1: Il conflitto, intanto, il Cremlino sembra non volersi sbilanciare sull'ipotesi di un accordo con Kiev, ventilata da Donald Trump, per bloccare gli attacchi su reti e siti energetici. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Per quanto riguarda l'annuncio di Trump sulla possibilità di una tregua energetica da parte di Russia e Ucraina, non ci sono ancora reazioni da parte del Cremlino e nessuna risposta. Nei giorni scorsi Peskov aveva detto però che Putin aveva valutato positivamente la richiesta che Trump aveva in un primo momento fatto soltanto all'Ucraina. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Putin sarebbe riluttante ad accettare una tregua energetica, convinto che l'inverno potrà essergli utile colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e che questo potrebbe spingere Kiev a fare ulteriori concessioni. È un'ipotesi, la tregua energetica già sollevata nei precedenti colloqui di pace ad Abu Dhabi, ma Putin ha sempre detto no, anzi ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie, attacchi che però avvengono anche contro le raffinerie russe da parte degli ucraini, tanto che Peskov ha detto che questo secondo lui sta accelerando l'escalation del conflitto, ma sta creando anche da mesi una crisi del carburante senza precedenti, al punto che ieri Mosca ha annunciato che prolungherà lo stop alle esportazioni di carburante per preservare il mercato interno russo. A voi.
1: Al fronte non si placa la campagna russa, con bombardamenti anche con bombe plananti, oltre a droni, duramente colpita di nuovo nella notte anche la capitale, Kiev. Zelensky sembra scettico sulle reali aperture negoziali del Cremlino. Sentiamo da Dnipro gli aggiornamenti dall'inviata Raffaella Cosentino.
4: È salito ancora il bilancio di vittime per gli attacchi con droni russi questa mattina sulla capitale ucraina. A Kiev sono state colpite almeno 2 stazioni di servizio e magazzini di stoccaggio. Sono attacchi che si sono ripetuti su questo tipo di target nei giorni scorsi e tra i diversi feriti almeno uno è deceduto in ospedale. E poi a Zaporizhia, nell'Ucraina meridionale, c'è stato un morto e un blackout per un attacco russo. Nella notte la contraerea di Kiev

0: fermare queste parole di Zelensky. Anche l'Ucraina, in un attacco a lungo raggio in Russia, ha colpito una raffineria. E poi Mosca intensifica la sua offensiva sul Donbass. Gli ultimi baluardi di Kiev, Sloviansk e Kramatorsk, in questi giorni sono stati sotto il fuoco russo con droni e bombe aeree plananti con diverse vittime, e ci sono migliaia di civili in fuga da queste due città proprio in questi giorni. A te.
1: Gli scarsi spiragli diplomatici che riguardano questo conflitto europeo, ma anche quello nel Golfo con il caro energia, e ancora i timori di una spirale inflazionistica con le scelte delle grandi banche centrali, influenzano l'andamento questa mattina delle maggiori borse europee. Sentiamo gli aggiornamenti da Milano con Fabrizio Patti.
2: Le borse rimangono negative in Europa, anche se va detto migliorano leggermente rispetto ai minimi di giornata. Milano era arrivata a scendere di circa l'1,5%, adesso segna meno 0,82%, sostanzialmente in linea con le altre piazze finanziarie europee. C'è una pressione che non si allenta per quanto riguarda il petrolio Brent, perché la salita nella settimana è del 10%, ha toccato oggi i 107,7 dollari al barile, quasi più 2% rispetto a ieri, mentre il gas naturale fa registrare una piccola inversione di tendenza, perché in questo momento è quotata a poco più di 81 euro al megawattora, dagli 83 toccati invece questa mattina. Le prospettive di un aumento dell'inflazione tengono comunque molto alti i rendimenti dei titoli di Stato. Quello del Treasury americano è il 5,03%, il massimo dal 2000. Domani quasi sicuramente la Fed, la Banca Centrale Americana, dovrà alzare i tassi di 25 punti base. Le prospettive, le probabilità basate sul prezzo dei future dei Fed Funds sono del 92% di un aumento dei tassi. Domani il BTP decennale vede un rendimento al 4,45% in lieve salita. Per quanto riguarda i titoli, piazza affari bene gli energetici come Tenaris, bene anche la difesa a partire da Leonardo, ma invece i titoli bancari, il peggior titolo oggi c'è quello di UniCredit. Ieri il suo numero uno, Andrea Orcel, ha incontrato il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, il quale ha messo alcuni paletti sull'operazione di acquisizione di Commerzbank. In particolare chiede che lo Stato federale abbia due consiglieri nel consiglio di sorveglianza e che la quotazione rimanga a Francoforte. Linea allo studio.
1: Noi torniamo in diretta, vedete le immagini a Palazzo Madama, in Senato le dichiarazioni di voto prima del voto finale sulla riforma elettorale. Andiamo a sentire il senatore Roberto Rosso, Forza Italia.
3: Una polemica strumentale. Come tutti sanno in quest'Aula, grazie anche all'opera di mediazione del Presidente della Russia, si è arrivati a un compromesso. Eppure in questo fine settimana non sono mancate le grida spagnolesche, alcune feste di partito, come se non ci fosse stato un accordo. Questo dimostra che quando c'è la volontà politica, il confronto produce sempre risultati. Ma il problema è che in questi mesi l'opposizione ha deciso di ritirarsi da ogni reale volontà di confronto. Tutto legittimo, per carità, ma non raccontate ai cittadini che volevate dare un contributo costruttivo, perché sarebbe una rappresentazione davvero poco aderente alla realtà. In queste settimane abbiamo assistito a una curiosa amnesia collettiva delle opposizioni. Coloro che oggi gridano lo scandalo per un sistema che combina preferenze capiliste individuate dai partiti non sono spesso gli stessi che hanno proposto e votato l'Italicum? Coloro che oggi raccontano le preferenze come l'unico strumento compatibile con la democrazia rappresentativa non sono spesso le stesse forze politiche che per anni le hanno combattute, indicandole come uno dei mali della Repubblica, come una fonte di clientele, come una delle ragioni che avevano portato alla stagione referendaria degli anni 90 e la loro eliminazione in tutte le leggi elettorali successive? E ancora, coloro che oggi denunciano i capilista bloccati come una lezione insopportabile della volontà popolare dovrebbero spiegare perché lì non hanno avuto alcuna remora a utilizzare strumenti analoghi nella realtà che amministrano. Penso ad esempio al listino bloccato utilizzato in Toscana proprio da chi oggi si sta

0: straccia le vesti e grida vergogna. Allora, colleghi, siamo seri. Tutto è legittimo, ma smettetela di parlare di ferite inferte alla democrazia.
1: Così Roberto Rosso, Forza Italia, e questo è il clima che si respira in aula con la dura battaglia inscenata dalle opposizioni contro questo disegno di legge di riforma elettorale. Andiamo allora in diretta da Francesca Biagiotti. Francesca.
2: Eh sì Paolo, buongiorno. Allora, naturalmente lo avete sentito, stanno continuando le dichiarazioni di voto, la discussione sulla legge elettorale, molto accese le discussioni, il dibattito, specialmente da parte delle minoranze naturalmente che contestano questa legge elettorale, perché ribadiscono, lo ha detto Renzi, Italia Viva poco fa proprio in aula, Meloni ha paura di andare al voto, per questo vuole questa legge elettorale, nonostante dica che la vuole per la stabilità, e poi ribadisce anche il fatto appunto che questa legge elettorale non garantisce la rappresentatività in Parlamento. Per quanto riguarda la questione delle soglie, delle firme, su questo anche è entrato Matteo Renzi, ha detto se si vuole evitare che ci siano formazioni molto piccole bisogna superare delle soglie, quindi eventualmente mettere una soglia più alta di sbarramento, non mettere le firme come limite, anche se lo sappiamo, Matteo Renzi non, la sua formazione non dovrà raccoglierle, le dovrà raccogliere invece la formazione di Onorato, che in una stoccata dà proprio a Matteo Renzi e ribadisce tutti sono all'interno del campo progressista, io mi candiderò, ci sarò per le primarie, così dice Onorato. Ricordiamo, nel suo caso 6.000 sono le firme da raccogliere in ogni collegio, sempre se questa legge elettorale passerà. Secondo la ministra Casellati, in aula non ci sono profili di incostituzionalità in questa legge, sull'incostituzionalità invece puntano le minoranze, perché dicono è probabile appunto che la Corte Costituzionale bocci questa legge una volta uscita dalla Camera dei Deputati, anche se da AVS si ribadisce forse la maggioranza segretamente l'idea di bocciare questa legge elettorale proprio nella Camera. Chiaramente vedremo cosa accadrà, uno scambio molto acceso di battute tra il Presidente del Senato La Russa e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Pirondini, che ha parlato di legge truffa, ha parlato di preferenze farlocche, sollevando anche un cartello, ci sono stati momenti di tensione, ricordiamolo, la maggioranza compatta ribadisce anche questa legge elettorale va bene alla fine a tutti quanti, così ci ha detto Romeo. A più tardi.
1: Grazie Francesca. Gli avvocati di Sigfrido Ranucci, il team legale dello studio De Vita, hanno depositato questa mattina ricorso urgente a Roma al Tribunale del Lavoro contro la rimozione dalla conduzione di Report dello stesso Ranucci, chiedendo un reintegro in tempi utili a condurre la prima puntata della trasmissione e dunque entro l'8 di novembre. Ancora la cronaca, la vicenda dell'ex dipendente di banca che avrebbe spiato dati sensibili finanziari di migliaia di clienti. Tra le vittime di questa attività anche il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato, alcuni Ministri della Repubblica. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, l'ex dipendente di Intesa San Paolo è stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa, avrebbe sfruttato le sue credenziali per monitorare in modo occulto, sistematico e prolungato i dati sensibili e finanziari di più di 3.500 clienti. Perquisizioni in mattinata nell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito, lo vedevamo poco fa nelle immagini da Palazzo Madama in diretta, per spingere Lotito a vendere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e di Luigi Bisignani. Gli investigatori cercano di ricostruire la possibile strategia coordinata che avrebbe comportato campagne sui social, articoli di stampa, contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti, influenzare anche l'andamento del titolo della club biancoceleste in borsa e di una regia comune appunto dietro le pressioni su Lotito, sul senatore Lotito, per indurlo a cedere il club. È terminato alle 7 di questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Resta la preoccupazione e la mobilitazione in vista della convocazione domani alle 10 di un tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati. Sentiamo da Taranto Gianluca Veneziani.
3: Sì, lo dicevo.

0: È il giorno dopo la mobilitazione che ha portato ieri centinaia di lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a protestare contro il rischio di licenziamento collettivo che segue la chiusura dell'area a caldo decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Ma questo è anche il giorno di attesa del vertice domani previsto a Palazzo Chigi alle 10 tra sindacati, appunto esponenti del governo, ci saranno 5 ministri e i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sul tema il futuro occupazionale nello stabilimento, ma anche il destino industriale. E allora ho qui al mio fianco Giuseppe D'Ambrosio di FIOM. Quali richieste porterete domani al tavolo con il governo?
1: No, io vorrei chiarire alcuni punti al governo. Queste 10.000 persone, i dipendenti dell'ex Ilva, hanno sempre chiesto lavoro, lavoro compatibile con la salute umana, lavoro compatibile con la città. I fallimenti del governo hanno portato ad oggi la chiusura dello stabilimento, quindi quando noi chiediamo strumenti atti a difendere la dignità, non siamo vagabondi e non siamo gente che non vuole lavorare, siamo semplicemente gente che ha contribuito per 30 anni al PIL nazionale con i turni, lavorando nelle acciaierie, e che oggi purtroppo a domanda se c'è ancora lavoro il governo ha risposto di no. Quindi gli strumenti che chiediamo ci toccano di diritto.
0: Ecco, il 16 settembre sarà il giorno del vertice a Palazzo Chigi, ma anche quello a partire dal quale lo spegnimento degli altiforni diventerà irreversibile. Quindi di fatto la chiusura dell'area a caldo aprirà una nuova stagione e un nuovo destino per lo stabilimento, per i lavoratori e per Taranto. Al momento da Alex Silva è tutto, a voi.
2: A Palazzo Madama il capogruppo del PD Francesco Botti.
3: Comprimere la Costituzione aggirandola con una pessima legge ordinaria e oggi ci presentate una legge elettorale che noi non abbiamo problemi nel definire un imbroglio, una truffa. In questi pochi minuti cercherò di spiegarvi perché e cercherò attraverso questo dibattito di far uscire fuori da quest'aula il perché. E tutto questo lo fate provando ad aggrapparvi a motivazioni che smentiscono questi stessi 4 anni di governo. Fuori da qui ci sono famiglie che ci osservano, donne, uomini, lavoratori e lavoratrici, che ogni giorno ci chiedono una cosa sola: provare a vivere meglio con quel che resta dei loro salari. E voi non riuscite a venire incontro alle istanze che arrivano continuamente. Questa mattina abbiamo sentito i territori che abbiamo coinvolto per il caso ex Ilva, su un decreto che non c'entra con l'ex Ilva, perché non ve ne chiediamo un altro, perché ogni volta che ne fate uno lo sbagliate, fate altri danni e provocate con il ministro Urso altri disastri su quei territori. E così come è accaduto oggi in commissione nona, ogni giorno accade in commissione sanità e lavoro, o in commissione bilancio, in commissione finanze. La gente ci chiede di non fare, Presidente, più questa scelta drammatica tra chi deve rinunciare alle cure o chi deve aspettare un anno per avere una TAC. E voi sembrate indifferenti a queste richieste. L'unica cosa che vi interessa è il potere per il potere. Siete ossessionati.
2: Così Francesco Boccia, capogruppo PD, nelle dichiarazioni di voto sulla riforma elettorale. Torniamo alla cronaca che ci riporta in Sicilia con l'allerta per l'Etna, l'eruzione in corso con l'emissione di cenere in atmosfera, da qui la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania al momento fino al primo pomeriggio. Sentiamo gli aggiornamenti da Maurizio Di Lucchio.
4: Sì, ci sono più di 70 voli cancellati, una decina di partenze spostate su altri scali, oltre 20 arrivi deviati. Queste le stime per la giornata di oggi qui all'aeroporto di Catania. Uno scalo mandato in tilt dalle emissioni di cenere dell'Etna. Ancora grossi disagi per i passeggeri che

0: fanno lunghe file a caccia di biglietti alternativi. Ci sono persone che raccontano di ritardi di oltre 12 ore e per le partenze deviate verso gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani c'è poi il problema dei collegamenti. Non sempre le compagnie si rivelano efficaci e per i viaggi è complicato trovare degli autobus oppure dei treni per raggiungere gli scali alternativi. Dall'aeroporto di Catania per il momento è tutto, a voi.
1: Veniamo alla ripresa dell'anno scolastico, tornano sui banchi anche gli allievi di Pozzuoli, un'area particolare per i recenti fenomeni di bradisismo. Sentiamo Claudia Marra.
2: Si è suonata la campanella per gli studenti di Pozzuoli nonostante il sisma del 31 luglio che abbia colpito le scuole. Noi siamo all'interno dell'istituto Tassinari, guardate qui c'è una seguire la scuola agli alunni che comunque oggi sono entrati in un plesso accanto, sono ospiti, ma dei 700-500 non sono potuti entrare qui. Intanto gli operai, guardate, stanno ricostruendo, hanno deciso di buttare giù i tre mezzi e ricostruirli con il ferro per dare una maggiore stabilità. È una corsa contro il tempo, queste aule saranno restituite agli alunni a fine settembre. Da Pozzuoli è tutto.
1: Grazie, noi chiudiamo con uno sguardo alla serata degli Emmy, Los Angeles, il trionfo di Widow's Bay e anche la standing ovation per Michael J. Fox. Laura Squillaci.
3: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Widow's Bay. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia con Matthew Rhys, che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me. And the Emmy goes to The Pit. Sette premi per The Pit, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman. The Late Show with Stephen Colbert. Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana. Gene Smart. Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Axe. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.

0: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
2: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
6: E 31, buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Massimiliano Mondello, testi delle notizie, alla pagina 777 di Televideo. In diretta a Palazzo Madama per le dichiarazioni di voto sul disegno di riforma elettorale e ha preso la parola il senatore De Priamo di Fratelli d'Italia.
7: Le proposte dei partiti in campagna elettorale. Le circostanze successivamente in questa legislatura, da un lato il grande consenso di Giorgia Meloni, ma da un altro l'assoluta divisione dei contendenti, diciamo così, hanno portato a quello che pochi giorni fa ha raggiunto il record di essere il governo più longevo della storia repubblicana, con evidenti ricadute dal punto di vista economico-finanziario, di credibilità internazionale, di ricaduta occupazionale, e potrei continuare lungamente, altro che le cose non fatte, ci sono mille e più cose fatte che potremmo raccontare una ad una e che racconteremo. E allora, rispetto a questo, la volontà è proprio quella di trasformare una circostanza episodica in una costante strutturale del sistema politico italiano e di farlo nel modo più semplice possibile, ovvero chiamando gli italiani a pronunciarsi sulla scelta di una coalizione di governo, di un programma rispetto al quale c'è l'indicazione del Presidente del Consiglio, fermo restando chiaramente le prerogative dell'articolo 92 della Costituzione, e ci piacerebbe sapere cosa vi dà fastidio nel fatto che le forze politiche prima delle elezioni dicano agli italiani chi vorrebbero esprimere come Presidente del Consiglio. Ci sarà un motivo, poi un giorno ce lo direte. Bene, qualcuno anche nei lavori di commissione e di aula ci ha detto che la stabilità, l'unità di una coalizione non si determina con una legge elettorale. È chiaro che la legge elettorale è una precondizione, ma molto importante. Poi certo, colleghi del cosiddetto campo largo, se vogliamo parlare della vostra coalizione, della vostra capacità di essere uniti, beh, lì non c'è legge che tenga, purtroppo, e temo che non ci soccorrano nemmeno le leggi della fisica, perché forse l'unica cosa che sapete fare all'unanimità è respingervi reciprocamente, quindi insomma è alquanto complicato. Ma in realtà
6: così il senatore De Priamo, Fratelli d'Italia, le dichiarazioni di voto che precedono il voto finale, il testo licenziato dal Senato tornerà poi all'esame della Camera dei Deputati. Un drone è stato abbattuto da caccia italiani della NATO in Lituania intorno alla mezzanotte. Era diretto verso ovest, secondo il centro gestione crisi lituano. La Polonia ha attivato per alcune ore a titolo preventivo l'aeronautica militare, mentre la Danimarca, sempre questa mattina, denuncia l'azione irresponsabile della Russia. Due razzi.

0: Di segnalazione scagliati verso un elicottero danese nel Mar Baltico. L'Iran rifiuta di riprendere le trattative con gli Stati Uniti, che si dicono disponibili a dialogare solo sul nucleare. Domani incontro a Pechino tra il ministro degli esteri iraniano Arancci e il responsabile della diplomazia cinese Wang Yi. Il governo cinese sta provando a mediare tra i due paesi coinvolti nel conflitto. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha rilevato che il prezzo dei carburanti sale ancora. Al self-service il prezzo della benzina è ormai a 2,20 euro, quello del gasolio è passato da 2,20 a 2,30. È stato trovato da un cittadino questa mattina il corpo senza vita di Gabriella Cherino, 26 anni, dispersa da sabato dopo un incidente nautico nella laguna di Venezia nel canale di Tessera. Dichiarata la morte del marito della donna, Sean Micheli, pescatore di Burano, che era stato ricoverato subito dopo l'incidente all'ospedale di Mestre. La Procura di Roma ha disposto perquisizioni questa mattina nell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto dei magistrati i nomi di Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani. Gli inquirenti ipotizzano una regia con campagne sui social, articoli di stampa, contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti, anche per influenzare l'andamento in borsa del titolo della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti dell'ex dipendente di Intesa San Paolo, Vincenzo Coviello, indagato per aver spiato i conti correnti e i dati di 3.572 clienti. Tra questi anche la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa e alcuni ministri. A Coviello contestati i reati di accesso abusivo al sistema informatico, procacciamento illecito di notizie sulla sicurezza dello Stato, plurime e sistematiche violazioni della privacy. Gli avvocati di Sigfrido Ranucci hanno depositato in mattinata a Roma, al Tribunale del Lavoro, un ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report. Chiedono il reintegro in tempi utili a condurre la prima puntata della trasmissione prevista l'8 novembre. Prorogata almeno fino alle 14.30 la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere in atmosfera legata all'eruzione, all'attività dell'Etna. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica ha raggiunto il livello di allerta rossa per l'aviazione, almeno 150 i voli già cancellati. La notte degli Emmy, gli Oscar della TV americana, Widow's Bay, la serie TV che mescola commedia e thriller, conquista a sorpresa il premio quale miglior serie comica e porta a casa 14 statuette. La storia la scrive soprattutto Matthew Reeves, primo attore a vincere nello stesso anno due Emmy come protagonista di Widow's Bay e anche per la miniserie The Beast in Me. Tra i vincitori anche The Pitt, miglior serie drammatica, Jean Smart al quinto Emmy consecutivo per Axe. I posticipi della quarta giornata di Serie A, 2-1 del Como sul Parma, la Roma batte il Torino 2-0, appaiando in testa l'Inter che supera l'Udinese 5-3. Oggi in Coppa Italia, Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto per il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Massimiliano Mondello. E noi torniamo nel cuore della capitale, perché in Campidoglio tra poco ultimo saluto con le esequie di Stato di Emma Bonino, la leader radicale scomparsa a 78 anni, esequie che vedranno la presenza tra gli altri del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
1: Sì, bentrovati. Dunque, le esequie di Stato in forma laica, la prima volta qui nella sala della Protomoteca della Campidoglio per Emma Bonino. Stanno arrivando le persone che parteciperanno a questa funzione. Poco fa l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, che interverrà alla cerimonia. Emma Bonino era stata ministro degli esteri del governo Letta. La presenza del capo dello Stato, atteso qui alle 12.25, sarà accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Una funzione laica, lo dicevamo, che sarà introdotta da Carla Taibi, la storica assistente di Emma Bonino, e poi gli interventi di Filomena Gallo, la presidente dell'associazione Luca Coscioni, che porterà anche un saluto della famiglia, e poi Riccardo Maggi, benedetto della vedova per Più Europa, e gli interventi di Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea, Emma Bonino, che era stata commissaria alla gestione degli aiuti e che era stata commissaria durante la Commissione Santer, e poi appunto l'intervento di Enrico Letta. Una funzione che segue la due giorni di Camera Ardente, che è stata allestita sempre nella sala della Protomoteca della Campidoglio, con l'afflusso di migliaia di persone, tra militanti, persone comuni, che hanno reso il loro ultimo saluto e l'ultimo abbraccio alla storica leader radicale. Ed è tutto, più tardi.
0: In Israele non si placa la polemica legata al film, al docufilm premiato a Venezia su Gaza, NASA, un film che rappresenta un tradimento, la denuncia del primo ministro Netanyahu. L'esercito apre un'inchiesta. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, proprio così il premier israeliano definisce sconvolgente il documentario NASA di cui ha sentito parlare in questo messaggio video diffuso sui social media. Intanto aggiunge che è intollerabile incitamento all'antisemitismo, soprattutto se proviene da dentro. Lo stesso tono nella giornata di ieri è avvenuto anche da parte del capo dell'IDF Zamir, che ha promesso un'azione legale per quello che ha definito la diffusione non autorizzata del materiale tramite questo documentario, che mette a repentaglio le vite e la sicurezza dei soldati israeliani, e ha definito tutto il materiale, tutto il contenuto, una calunnia e le notizie false. Ma ieri su Canale 13 qui in Israele è stato intervistato uno di NASA, Yuval Abraham, che intanto ha auspicato una pronta diffusione del documentario anche in Israele, e ha assicurato che tutte le informazioni e anche le fonti anonime citate sono state verificate. Tutto mentre nella striscia di Gaza continuano gli interventi dell'IDF, proprio dell'esercito israeliano, con i droni al sud dell'enclave palestinese. Sono stati colpiti diverse tende che ospitavano i palestinesi nella città di Khan Yunis, ferendo diverse persone, donne e bambini. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Nel cuore dell'Europa, migliaia di ucraini in fuga dall'ultima porzione di Donbass, ancora sotto il pieno controllo ucraino, evacuazione dei civili a cominciare dai più vulnerabili, i bambini, intensificati gli attacchi portati dai russi, soprattutto su Sloviansk e Kramatorsk. Il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
3: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
4: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
5: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
4: Il coraggio di Yevgen, dall'inizio dell'invasione russa, salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
6: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
4: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
7: I droni,
8: quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
4: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: Negli Stati Uniti, battuta d'arresto per Donald Trump, a 2 mesi ormai dalle elezioni di metà mandato, la Corte Suprema, con maggioranza di 7-9, ha respinto la misura caldeggiata dal Presidente degli Stati Uniti, che chiedeva di accordare al Servizio Postale Nazionale il diritto di trattenere i voti inviati per corrispondenza il tempo necessario a verificarne la validità per evitare frodi elettorali per i giudici, una misura che avrebbe interferito con il regolare svolgimento delle elezioni, impedendo di fatto a milioni di cittadini di poter esercitare il loro diritto di voto. Cambio di rotta sugli stipendi dei cardinali. Fine le ristrettezze decise a suo tempo da Papa Francesco. Leone rivede i compensi, inaugurando anche la mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Sentiamo Valentina Dello Russo.
9: Via i tagli di Papa Francesco agli stipendi di cardinali e dirigenti decisi in epoca Covid. Misure di contenimento della spesa che ora possono essere superate, scrive Leone XIV. E non è la sola novità in Vaticano. Arriverà un nuovo edificio, primo intervento architettonico importante dopo l'Aula Paolo VI, un ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana.
10: Si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro. Costruiremo un edificio meraviglioso, molto moderno, dove si potrà consultare il materiale musicale che noi abbiamo, ma non eravamo attrezzati a comunicare agli studiosi, quindi è un passaggio incredibile.
9: Ad annunciare l'investimento è il Papa stesso, nel giorno del suo compleanno, inaugura la mostra Acqua.
11: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
9: Sulla facciata cinquecentesca della biblioteca un'onda gigante apre l'esposizione che parla di acqua come minaccia e risorsa, ispirata dall'opera di Gustave Doré e Diluvium dello street artist francese J.R.
12: Per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, questa onda anche parli dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal e il Tibet.
9: Al centro della mostra il celebre trattato cinquecentesco sui pesci di Salviani, accanto i Letter Fishes del tipografo Moran e i racconti enogastronomici dello chef Pierangelini. Leone XIV ammira il risultato di queste sinergie, apprezzando anche la torta.
0: Vedete il nostro flash in Senato, il sì all'approvazione della riforma della legge elettorale, è arrivato qualche istante fa, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti, testo che passa ora da Palazzo Madama in terza lettura a Montecitorio per l'approvazione finale. In Europa l'allarme è suscitato dalle decisioni di Trump in materia di farmaci, in particolare di politiche dei prezzi dei farmaci. Sembra tutelare le misure del presidente degli Stati Uniti, soprattutto la grande industria farmaceutica, più dei pazienti. Sentiamo Gerardo D'Amico.
7: Dallo scorso mese si è già concretizzato quello che sta per accadere su larga scala, un farmaco biologico contro una forma di tumore al pancreas che ha portato la sopravvivenza dei malati da 6 a 13 mesi. È già in distribuzione negli Stati Uniti a $40,000 e ha presentato domanda di registrazione. Il perché sta nella clausola della nazione più favorita imposta da Trump per i medicinali. Big Pharma costretta ad applicare negli USA il nel mondo. E dato che quel prezzo si forma considerando il reddito pro capite della nazione o come accade in Europa con la contrattazione, mettendo insieme anche gli altri acquisti dalla stessa azienda, alle case farmaceutiche semplicemente non conviene venderli da noi rinunciando al ricco mercato americano.
13: Il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari e quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato. Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti andranno, come stanno già andando, direttamente lì. E quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto.
0: 1450 esuberi nel nostro paese in base al piano Electrolux e uno dei siti che si vorrebbero chiudere è quello di Cerretto Desi nelle Marche. La mobilitazione dei lavoratori, andiamo da Federico Capezza.
14: Il corteo dello sciopero nazionale Electrolux è arrivato da pochi minuti proprio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi, l'unico in Italia destinato alla chiusura secondo il piano presentato dall'azienda. Qui 170 dei 1450 esuberi a livello nazionale a Cerreto, un piccolo comune in provincia di Ancona, sono arrivate ben 500 persone per partecipare alla manifestazione, politici anche nazionali, Nicola Frattoianni, Chiara Appendino, ma soprattutto lavoratori degli altri stabilimenti italiani, dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dal Friuli e dalla Lombardia. E allora noi facciamo il punto sullo stato della vertenza e sulle richieste al governo in vista del prossimo tavolo al Mimit che sarà convocato inizio ottobre. Ascoltiamo le voci di Massimiliano Nobis, segretario nazionale FIM-CISL, di Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM-CGL e di Gianluca Fico, segretario nazionale della UILMA. Poi linea allo studio.
15: Abbiamo fatto 7 incontri tecnici al Ministero, però l'azienda non si è spostata, poco nulla. E soprattutto su Cerreto non garantisce la continuità produttiva. E siamo rimasti sorpresi e allibiti che l'azienda si fosse presentata al tavolo con una X su Cerreto, senza dare soluzioni, ha mantenuto questa posizione. Per noi è inaccettabile, i lavoratori devono continuare a lavorare.
16: Ritiro di questo sciagurato piano che prevede non solo la chiusura dello stabilimento di Cerreto, ma migliaia di esuberi e soprattutto di prendere produzioni che si fanno in Italia e portarle in Thailandia, in Cina, in Polonia. Il ministro ha dichiarato che avrebbe ottenuto il ritiro del piano, non ci risulta essere stato assolutamente ritirato.
17: Noi siamo qui per mandare un messaggio sia al governo sia alla multinazionale. Alla multinazionale il messaggio che mandiamo è che noi non accettiamo chiusure, non accettiamo licenziamenti e siamo a difendere Cerreto. Al governo mandiamo un altro messaggio, di spiegare alla multinazionale che se vuole davvero essere aiutata in sede europea, vuole leggi più favorevoli, allora anche lei deve fare la sua parte.
0: Lancio perfettamente riuscito a Kourou nella Guyana francese per 2 nuovi satelliti europei. Sentinel-3C darà il suo contributo al programma di osservazione della Terra Copernicus, monitorando la superficie terrestre, i ghiacci marini e l'atmosfera. FLEX invece raccoglierà dati sullo stato di salute della vegetazione. A portarli nello spazio un lanciatore Vega C costruito in gran parte in Italia da Avio. Vent'anni fa la scomparsa di Oriana Fallaci, la prima giornalista inviata di guerra, un'eredità contestata, la sua, ma dell'elevato valore culturale.

0: e letterario e soprattutto ancora attuale, Samuele Sabatini.
1: Prima di lei non c'era mai stata una donna inviata di guerra. Questo è il tratto distintivo di Oriana Fallaci, l'esordio giovanissima quando lasciò gli studi di medicina per intraprendere la carriera da giornalista nel quotidiano fiorentino Il Mattino dell'Italia Centrale. Tante le collaborazioni, dall'Europeo a Epoca e il Corriere della Sera. Il forte amore per la verità e il grande coraggio sul lavoro sono le sue doti professionali che la portarono a raccontare storie e fatti come quelli da inviata speciale al fronte nei diversi conflitti del Novecento racchiusi nelle pagine dei romanzi Niente e così sia e Inshallah. Ha intervistato i più grandi leader politici e personaggi del mondo del XX secolo. Uno stile unico e inconfondibile, come quando si tolse il velo davanti all'Ayatollah Khomeini per difendere la sua identità e la sua indipendenza. Un'indipendenza difficile e scomoda, rifiutava ogni etichetta partitica, definendosi una persona libera e antisistema. Da sempre antifascista, quando ancora ragazzina aiutò la resistenza portando messaggi e armi. Amata e odiata, Oriana è stata libera pensatrice, fuori da ogni schema, soprattutto dal politic correct. Difendeva con passione e coraggio quello che scriveva, numerose le opere pubblicate, dai reportage giornalistici al romanzo civile, includendo successi internazionali. Famosa e temuta, era capace di unire una straordinaria durezza pubblica a una profonda fragilità privata. Il dolore per la perdita dei suoi bambini in gravidanza, i diversi amori, tra tutti quello per il poeta e rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis. A 20 anni dalla sua scomparsa resta in eredità il valore culturale, letterario e archivistico della sua immensa opera, sempre attuale e contemporanea, come La rabbia e l'orgoglio, il libro sull'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle.
0: Oliver Stone compie oggi 80 anni, due volte premio Oscar con Platoon, è nato il 4 di luglio, ha raccontato guerre, il potere, le contraddizioni degli Stati Uniti, dal Vietnam agli squali della finanza, da JFK a Nixon. E allora, prima delle previsioni meteo, un omaggio a Oliver Stone, rivediamo insieme una sequenza di Wall Street.
2: Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, da speculazioni immobiliari. È una stronzata.
3: C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io posseggo. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy?

Al nord bel tempo con poche nubi. Infatti la nuvolosità più consistente l'avremo solo a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma non saranno responsabili di fenomeni in un contesto generale molto asciutto. Come sarà una bella giornata, molto soleggiata, anche sulle regioni centrali. Non ci saranno piogge, ma ci sarà qualche nube in più sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Al sud peninsulare invece una maggiore variabilità. Infatti pioverà nel corso della giornata sia sulla Calabria, sulla Basilicata, ma anche sulla Puglia, la parte più meridionale, dove avremo dei fenomeni anche a carattere di temporale, molto meglio sul Molise e sulla Campania. Sulle due isole maggiori splenderà il sole per tutta la giornata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia continuano i temporali che interesseranno sia la parte settentrionale che meridionale dell'isola, in un contesto di nuvolosità per lo più variabile. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo, poi pian piano dal pomeriggio sera arriveranno nuove nubi da nord e porteranno piogge temporali su tutto il settore, in un contesto che tende al peggioramento, con ventilazione che sarà per lo più debole. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori che non supereranno i 31-32 gradi al centro-sud.

0: Caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania, nel Baltico razzi segnalatori russi con elicottero danese, la Russia minaccia Varsavia, se la Polonia ci attacca sarà annientata in due giorni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. La Procura di Roma indaga su presunte pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio, perquisizione in corso, nel fascicolo i nomi del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e Luigi Bisignani. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Silva, convocato domani alle 10 a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati, oggi sciopero dei lavoratori dell'Electrolux in tutti gli stabilimenti. Ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dal 12 settembre, la donna coinvolta in uno scontro tra barche nella laguna di Venezia, costato la vita anche al marito. Los Angeles, notte dei record agli Emmy, gli Oscar della TV USA, la serie Windows Bay conquista 14 statuette, Matthew Rhys fa la storia vincendo due Emmy come attore protagonista. Buongiorno, edizione delle 12 del TG di Renews 24. Allora cominciamo dagli esteri, dall'allarme nei cieli del Baltico. Jet italiani della NATO intercettano e abbattono un drone proveniente dalla Bielorussia e entrato nello spazio aereo della Lituania, mentre a largo delle coste della Danimarca una fregata russa lancia due bengale e sfiora un elicottero danese. Sentiamo Katia Cerratti.
1: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione di due caccia italiani della NATO che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Plaude all'abbattimento del velivolo senza pilota il ministro della difesa Guido Crosetto, che ribadisce l'importanza della presenza dei nostri militari sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. A questo episodio si aggiungono nuove gravi tensioni tra Russia e NATO anche sul fronte marittimo. Una fregata russa ha infatti lanciato due razzi verso un elicottero militare danese in acque internazionali, a largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Il ministro della difesa, Jeppe Bruus, ha già annunciato che Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
0: E si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e bombe plananti, duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev. Zelensky apre alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Da Dnipro l'inviata Raffaella Cosentino.
2: È salito ancora il bilancio di vittime per gli attacchi con droni russi questa mattina sulla capitale ucraina. A Kiev sono state colpite almeno due stazioni di servizio e magazzini di stoccaggio. Sono attacchi che si sono ripetuti su questo tipo di target nei giorni scorsi e tra i diversi feriti almeno uno è deceduto in ospedale. E poi a Zaporizhia, nell'Ucraina meridionale, c'è stato un morto e un blackout per un attacco russo. Nella notte la contraerea di Kiev ha riferito di aver abbattuto 187 droni di vario tipo su oltre 200 lanciati dai russi. Tra i droni non solo Shahed e Kamikaze, ma anche droni Esca che servono a esaurire le difese aeree, e sappiamo che l'Ucraina in questo momento ne è particolarmente carente. Ieri Zelensky aveva detto di essere disponibile a una tregua ai raid su obiettivi energetici che aveva annunciato Trump, ma dubita che Putin farà lo stesso, e sembrano gli attacchi di oggi confermare queste parole di Zelensky. Anche l'Ucraina, in un attacco a lungo raggio in Russia, ha colpito una raffineria, e poi Mosca intensifica la sua offensiva sul Donbass. Gli ultimi baluardi di Kiev, Sloviansk e Kramatorsk in questi giorni sono stati sotto il fuoco russo con droni e bombe aeree plananti con diverse vittime, e ci sono migliaia di civili in fuga da queste due città proprio in questi giorni. A te.
0: Grazie. E dopo l'attacco russo sul treno diretto a Varsavia, dura la risposta dell'Unione Europea, anche di difesa. Infatti discuterà oggi la plenaria del Parlamento di Strasburgo, ma sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
3: Sì, buongiorno, si parlerà qui oggi di investimenti per la difesa e per la sicurezza, tema che sarà anche al centro del discorso sullo Stato dell'Unione che domani mattina Ursula von der Leyen terrà qui in plenaria. Ma ieri, lo dicevi, le reazioni e la preoccupazione dei leader europei e del segretario generale della NATO Rutte per quanto riguarda appunto l'escalation della tensione, il raid sul treno, dice Rutte, Putin è disperato, altrimenti non farebbe questi attacchi sconsiderati, ma deve sapere che noi abbiamo tutti i mezzi per combattere la sua guerra ibrida. E poi tra gli altri Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della difesa, che oggi terrà qui un'informativa sulla situazione in Medio Oriente, ha detto che è un chiaro tentativo di dividere l'Occidente e tutti quei paesi che vogliono essere vicini appunto a Kiev. E poi Tusk, leader primo ministro della Polonia, che teme che ci sarà un'escalation nelle prossime settimane, e Merz, che invita a non sottovalutare i rischi del fatto che ci sia veramente la possibilità di una guerra che arrivi in Europa. Parla anche Burnham, il primo ministro inglese, dicendo: stanno cercando di dividerci. Stessa opinione del ministro Tajani, che però dice: non ci faremo intimidire. Linea a te.
0: Grazie. E il Cremlino non si sbilancia riguardo all'ipotesi di uno stop ai bombardamenti su raffinerie e centri logistici, mentre torna a minacciare la Polonia. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Per quanto riguarda l'annuncio di Trump sulla possibilità di una tregua energetica da parte di Russia e Ucraina, non ci sono ancora reazioni da parte del Cremlino e nessuna risposta. Nei giorni scorsi Peskov aveva detto però che Putin aveva valutato positivamente la richiesta che Trump aveva in un primo momento fatto soltanto all'Ucraina. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Putin sarebbe riluttante ad accettare una tregua energetica, convinto che l'inverno potrà a essergli utile colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e che questo potrebbe spingere Kiev a fare ulteriori concessioni. È un'ipotesi, la tregua energetica già sollevata nei precedenti colloqui di pace ad Abu Dhabi, ma Putin ha sempre detto no, anzi ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie, attacchi che però avvengono anche contro le raffinerie russe da parte degli ucraini, tanto che Peskov ha detto che questo secondo lui sta accelerando l'escalation del conflitto, ma sta creando anche da mesi una crisi del carburante senza precedenti, al punto che ieri Mosca ha annunciato che prolungherà lo stop alle esportazioni di carburante per preservare il mercato interno russo. A voi.
0: Il conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, Teheran ha rifiutato la ripresa delle trattative con gli USA, mentre Washington è disposta a dialogare sul solo tema del nucleare. Il ministro degli esteri iraniano domani in visita a Pechino, il corrispondente, sentiamolo, da Istanbul, Sergio Paini.
5: Non si sblocca lo stallo a Hormuz. La riunione in Oman con tutti i paesi del Golfo è stata annullata in extremis, su richiesta dell'Arabia Saudita, ha spiegato l'Iran, che avrebbe voluto definire rotte sicure e modalità di navigazione in caso di una futura riapertura dello stretto. Il nodo invece resta. Fonti alla CNN riferiscono che gli Stati Uniti adesso vogliono negoziare solo sul nucleare. Ma anche quel dossier si sta complicando. Il direttore dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, si è detto preoccupato per l'assenza da più di un anno di informazioni affidabili e l'impossibilità di verificare sul posto, con continuità, lo stato delle scorte di uranio arricchito presso gli impianti danneggiati. Ma il capo del programma nucleare iraniano, Mohammad Eslami, non ha potuto nemmeno raggiungere Vienna per intervenire alla conferenza generale dell'AIEA. Teheran ha protestato ufficialmente perché l'Austria gli avrebbe negato il visto d'ingresso in seguito a pressioni dell'amministrazione Trump. Un atto ostile, commentano gli iraniani, che crea un pericoloso

0: Autorità hanno ricordato come tante di queste battaglie siano state fatte in favore delle donne. In questi giorni già sono state tante, dicevo, le persone che hanno reso omaggio, hanno dato l'ultimo saluto alla politica, che è stata anche commissaria europea, ministra e anche tra le fondatrici di Più Europa, l'ultimo partito i cui rappresentanti hanno accolto il feretro proprio due giorni fa alla protomoteca del Campidoglio. È già arrivato per partecipare alla cerimonia, che sarà in forma laica, a Romano Prodi, come la ministra Bernini, ma si attendono ovviamente il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e tantissimi rappresentanti del governo e delle istituzioni, oltre ai suoi compagni di lotta, come era stato definito anche nel volantino che annunciava ieri la veglia civile per ricordarla. E torniamo invece a parlare della politica di queste ore, via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, dure critiche ovviamente come in questi ultimi giorni delle opposizioni, il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Ci dice di più in diretta dal Senato Francesca Biagiotti.
1: Sì, buongiorno. Allora, sono stati 113 voti a favore, 71 quelli contrari, 2 gli astenuti su questa riforma elettorale. Come dicevi, seconda lettura qua al Senato, tornerà nuovamente alla Camera dei Deputati per l'eventuale approvazione necessaria, quindi perché la legge entri in vigore. In questa legge elettorale quindi tornano le preferenze, i capilisti, ricordiamo, rimangono, i capilista rimangono bloccati, si potranno esprimere fino a 3 preferenze in alternanza di genere, le preferenze e poi c'è la norma anticespugli, quella denominata così praticamente, che consente comunque alle liste molto piccole che non superano la soglia di comunque se in coalizione di apportare il loro contributo di voti al risultato della coalizione. Rimane la soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza. Questa legge elettorale fortemente difesa dalla maggioranza, che ribadisce è una legge elettorale che va nel senso della stabilità, e tra l'altro la ministra Casellati ha anche ribadito in aula che in realtà questa legge elettorale non ha profili di incostituzionalità. Anche la questione della raccolta delle 6.000 firme in ogni collegio per delle nuove formazioni, ribadisce la ministra, va nel senso di una rappresentanza in base dei partiti politici, quindi maggioranza che si è ricompattata proprio sul tema delle preferenze. Sentiamo Paganella della Lega.
2: Perché quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa.
1: Ma ci sono stati momenti anche di tensione in questa giornata, cartelli sollevati, legge truffa, così l'ha definita il capogruppo del Movimento 5 Stelle Pirondini, essendo ripreso poi dal Presidente del Senato. Ci sono stati vari momenti e vari scontri, perché sappiamo che in questi giorni su questa legge elettorale si sono accesi gli scontri tra i diversi schieramenti, con le opposizioni che accusano la maggioranza di non parlare dei problemi reali del Paese, di distogliere l'attenzione dei lavori parlamentari appunto sui temi economici, sulla salute invece di essere interessata, così si dice da più parti, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e anche Italia Viva. Insomma, la Presidente del Consiglio ha paura e quindi ha necessità di una nuova legge elettorale, così ha ribadito Renzi in aula. Legge truffa, lo dicevamo, lo dicono i 5 Stelle. Allora sentiamo Boccia del Partito Democratico, poi a te.
3: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
0: Siamo alla cronaca italiana. Ci sono state perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
4: False notizie diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio, società quotata, e ripetute pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi

0: ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Nel mirino è finita una campagna che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata alimentata almeno dal giugno 2024 attraverso notizie ritenute false sulla possibile cessione della Lazio, sulla situazione finanziaria delle società riconducibili all'Otito e persino sulla possibilità che il club fosse destinato a retrocedere per consentire al presidente di incassare il cosiddetto paracadute. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata ed eventuali mandanti che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e dall'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l'incidente avvenuto a Venezia in Laguna il 12 settembre e costato la vita al marito della donna, il 25enne Sean Micheli. A darne conferma il sindaco di Venezia, Simone Venturini. Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città, scrive il primo cittadino in un post sui social, una tragedia su cui ora cercherà di fare luce la Procura di Venezia, che ha aperto un fascicolo per omicidio nautico nei confronti del tassista, un veneziano di 38 anni. È terminato alle 7 di questa mattina lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'indotto dell'ex Silva, ma restano le preoccupazioni in attesa della convocazione domani alle 10 a Palazzo Chigi con i sindacati. Da Taranto ci aggiorna Gianluca Veneziani.
2: Sì, lo dicevi, è il giorno dopo la mobilitazione che ha portato ieri centinaia di lavoratori dell'indotto dell'ex Silva a protestare contro il rischio di licenziamento collettivo che segue la chiusura dell'area a caldo decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Ma questo è anche il giorno di attesa del vertice domani previsto a Palazzo Chigi alle 10 tra sindacati, appunto esponenti del governo, ci saranno 5 ministri e i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sul tema il futuro occupazionale nello stabilimento, ma anche il destino industriale. E allora ho qui al mio fianco Giuseppe D'Ambrosio di FIOM. Quali richieste porterete domani al tavolo con il governo?
3: No, io vorrei chiarire alcuni punti al governo. Queste 10.000 persone, i dipendenti dell'ex Ilva, hanno sempre chiesto lavoro, lavoro compatibile con la salute umana, lavoro compatibile con la città. I fallimenti del governo hanno portato ad oggi la chiusura dello stabilimento, quindi quando noi chiediamo strumenti atti a difendere la dignità, non siamo vagabondi, non siamo gente che non vuole lavorare, siamo semplicemente gente che ha contribuito per 30 anni al PIL nazionale con i turni, lavorando nelle acciaierie, e che oggi purtroppo a domanda se c'è ancora lavoro il governo ha risposto di no. Quindi gli strumenti che chiediamo ci toccano di diritto.
2: Ecco, il 16 settembre sarà il giorno del vertice a Palazzo Chigi, ma anche quello a partire dal quale lo spegnimento degli altiforni diventerà irreversibile. Quindi di fatto la chiusura dell'area a caldo aprirà una nuova stagione e un nuovo destino per lo stabilimento, per i lavoratori e per Taranto. Al momento da Alex Silva è tutto, a voi.
1: Stavo seguendo le immagini che arrivano dal Campidoglio, vi daremo conto dell'arrivo anche del Presidente della Repubblica che è previsto in questi minuti. E torniamo però a parlare del nuovo allarme per l'Etna, per l'emissione di cenere in corso, sospesi i voli all'aeroporto di Catania fino alle 14.30. Ci aggiorna Maurizio Di Lucchio.
4: Sì, ci sono più di 70 voli cancellati, una decina di partenze spostate su altri scali, oltre 20 arrivi deviati. Queste le stime per la giornata di oggi qui all'aeroporto di Catania. Uno scalo mandato in tilt dalle emissioni di cenere dell'Etna. Ancora grossi disagi per i passeggeri che fanno lunghe file a caccia di biglietti alternativi. Ci sono persone che raccontano di ritardi di oltre 12 ore.

0: 10 ore e per le partenze deviate verso gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani c'è poi il problema dei collegamenti. Non sempre le soluzioni fornite dalle compagnie si rivelano efficaci e per i viaggiatori è piuttosto Comptobus oppure dei treni per raggiungere gli scali alternativi. Dall'aeroporto di Catania per il momento è tutto, a voi.
1: È la settimana dei rientri a scuola, saranno in classe entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti. Oggi prima campanella ufficiale in 6 regioni, tra cui la Campania. Noi andiamo in diretta a Pozzuoli, nelle zone del bradisismo, per vedere qual è l'organizzazione degli istituti. Do la linea a Claudia Marra.
2: Primo giorno di scuola in Campania e anche qui a Pozzuoli, interessata lo scorso 31 luglio da una forte scossa che ha reso inagibili moltissime aule delle scuole qui a Pozzuoli, come il Tassinari. Questo istituto, vedete, è interamente interessato da lavori perché si stanno sostituendo i tramezzi con delle strutture in ferro. Questo per una scelta per dare maggiore stabilità. E oggi, primo giorno di scuola, gli studenti hanno dovuto iniziare in altre aule, nell'edificio a fianco, ma le aule non riescono a ospitare tutti e quindi si va per turnazione, si comincia alle 8, si esce alle 11:30, poco dopo si rientra con una turnazione di altri studenti e si esce intorno alle 15. Da Pozzuoli è tutto.
1: Grazie, siamo agli spettacoli. A Los Angeles la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Adesso mi dicono che in realtà il pezzo da lanciare è quello di Sabatini, allora vediamolo.
3: Prima di lei non c'era mai stata una donna inviata di guerra. Questo è il tratto distintivo di Oriana Fallaci, l'esordio giovanissima quando lasciò gli studi di medicina per intraprendere la carriera da giornalista nel quotidiano fiorentino Il Mattino dell'Italia Centrale. Tante le collaborazioni, dall'Europeo a Epoca e il Corriere della Sera. Il forte amore per la verità e il grande coraggio sul lavoro sono le sue doti professionali che la portarono a raccontare storie e fatti come quelli da inviata speciale al fronte nei diversi conflitti del Novecento, racchiusi nelle pagine dei romanzi Niente e così sia e Inshallah. Ha intervistato i più grandi leader politici e personaggi del mondo del XX secolo. Uno stile unico e inconfondibile, come quando si tolse il velo davanti all'Ayatollah Khomeini per difendere la sua identità e la sua indipendenza. Un'indipendenza difficile e scomoda, rifiutava ogni etichetta partitica, definendosi una persona libera e antisistema. Da sempre antifascista, quando ancora ragazzina aiutò la resistenza portando messaggi e armi. Amata e odiata, Oriana è stata libera pensatrice, fuori da ogni schema, soprattutto dal politic correct. Difendeva con passione e coraggio quello che scriveva, numerose le opere pubblicate, dai reportage giornalistici al romanzo civile, includendo successi internazionali. Famosa e temuta, era capace di unire una straordinaria durezza pubblica a una profonda fragilità privata. Il dolore per la perdita dei suoi bambini in gravidanza. I diversi amori, tra tutti quello per il poeta e rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis. A 20 anni dalla sua scomparsa resta in eredità il valore culturale, letterario e archivistico della sua immensa opera, sempre attuale e contemporanea, come La rabbia e l'orgoglio, il libro sull'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle.
1: E adesso torniamo allora a parlare degli Emmy Awards. Dicevamo trionfano Widow's Bay, la seconda stagione di The Pitt. C'è stata una standing ovation per Michael J. Fox, ma vediamo di più dal servizio di Laura Squillaci.
4: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Widow's Bay. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia con Matthew Rhys, che riesce nell'impresa di vincere 2 Emmy per 2 ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
5: And the Emmy goes to The Pitt.
4: 7 premi per The Pitt, seconda stagione.

0: televisione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Weil, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman. The Late Show with Stephen Colbert. Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
1: Gene Smart.
0: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Hacks. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
2: In attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i funerali di Stato di Emma Bonino, ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo.

0: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
3: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
4: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
5: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
8: Come su una montagna russa! Quando l'Omid Energia ti protegge!
7: Conosciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
9: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
8: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
7: Contro l'instabilità del mondo energetico,

0: 12:30, ben ritrovati con Sport 24, la nostra rubrica sportiva, ma non considerateci i rituali, ma ovviamente abbiamo anche il dovere di seguire l'ingresso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta arrivando proprio in questo momento alla Protomoteca del Campidoglio, dove si stanno per svolgere i funerali di Stato di Emma Bonino, funerali in forma laica. Il Presidente della Repubblica è appena arrivato, accompagnato dal sindaco di Roma Gualtieri e dal segretario di PIE Europa Riccardo Maggi. È ovviamente presente anche Benedetto Della Vedova e i vertici dell'ultimo partito di Emma Bonino, scomparsa nei giorni scorsi a 78 anni. Sono presenti all'interno della sala tutti gli ex presidenti del Consiglio. Abbiamo visto prima le immagini di Romano Prodi, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti, Giuseppe Conte, e ovviamente è presente anche la Presidente del Consiglio, che stringerà la mano tra pochissimo, lo sta facendo in questo momento, al Presidente della Repubblica, lo farà anche con Ignazio La Russa, Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera, e la quinta carica dello Stato, il Presidente della Corte Costituzionale, Amoroso. Negli ultimi giorni la Camera Ardente ha visto il passaggio di tantissimi cittadini, oltre che di molti politici e compagni di lotta, e tutti hanno riconosciuto a Emma Bonino la capacità di aver ottenuto risultati sui diritti civili, soprattutto a favore delle donne. È stato riconosciuto, vediamo in platea anche Roberto Giachetti, che insomma ha una lunga militanza, ha avuto una lunga militanza all'interno del Partito Radicale, e vediamo Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, davanti Pier Ferdinando Casini, che è stato uno dei primi a visitare la Camera Ardente. Sulla bara la bandiera dell'Europa e una fotografia in bianco e nero con l'aria seria di Emma Bonino. Vediamo Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Presidente della Corte Costituzionale Amoroso, che rendono l'ultimo saluto alla ex leader radicale. Dicevo, sulla bara una foto in bianco e nero con l'aria seriosa, più in alto proiettata su uno schermo una foto a colori invece in cui la politica sorride, e sulla stessa fotografia stampati gli anni, l'anno di nascita 1948 e il 2026. Vediamo che si stanno avvicinando anche i familiari, ovviamente, e la prima a prendere la parola sarà la sua più stretta collaboratrice negli ultimi anni, ecco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rende omaggio al feretro di Emma Bonino. L'inchino di Sergio Mattarella prima di prendere posto. Dicevo, il primo intervento sarà quello di Carla Taibi, seguito dalla Presidente della Fondazione dell'Associazione Luca Coscioni, prenderà la parola anche Romano Prodi, Riccardo Maggi. Noi cercheremo di seguire alcuni passaggi di questo rito funebre, ripeto, in forma laica, che si sta svolgendo, sta per cominciare all'interno della Protomoteca del Campidoglio, la sala che ospita le statue. E l'applauso a Emma Bonino. Vediamo Sergio Mattarella, Ignazio La Russa, Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale, quindi la prima, la seconda, la quarta e la quinta carica dello Stato. Probabilmente Giorgio Mulè, in assenza di Fontana, rappresenta proprio la terza carica dello Stato. Allora, torneremo tra pochissimo, e dicevo, continuiamo, e scusateci per questo salto, ma insomma questo spazio è dedicato sempre allo sport. Allora apriamo con il calcio. Nella quarta giornata di Serie A vincono tutte le big in campo ieri sera, l'Inter rimonta l'Udinese, resta a punteggio pieno 5-3 il finale a San Siro, ma sentiamo Stefano Bizzotto.
1: All'inferno e ritorno, sta diventando un'abitudine. L'Inter parte male, annaspa, illude l'avversario di turno, poi ecco la reazione, il Napoli sorpassato in pieno recupero, il Real Madrid salvato dalla fortuna, l'Udinese annientata sotto il peso di 5 gol. Per una ventina di minuti Chivu ha rivisto i fantasmi.

0: Asmi e con lui Josep Martínez, le cui responsabilità sul gol di Ekelenkamp, unite a quelle di Diouf, sono apparse evidenti. Era il gol che faceva seguito a quello di Abankwa, difensore in libera uscita, completamente dimenticato dalla difesa interista. Sullo 0-2 l'Inter ha avuto la reazione che San Siro aspettava. Carlos Augusto si è travestito da Di Marco e ha dimezzato lo svantaggio, sinistro imparabile dai 25 metri. Barella ha rimesso il risultato in parità prima del gong di metà partita. La ripresa è stata un monologo nero-azzurro. Buone notizie non solo per Chivu ma anche per Mancini. Dopo il 3-2 di Thuram, ecco il poker calato da Pio Esposito. Tutto questo con Nicolò Barella ad indossare i panni di migliore in campo. Prima del fischio di chiusura segno anche Bonny, mentre l'Udinese con Gueye si è tolta lo sfizio di rendere meno pesante il passivo. Inter a punteggio pieno, attacco che scoppia di salute senza dover ricorrere a Lautaro Martinez. Chivu però dovrà lavorare sulle amnesie difensive, troppe e troppo frequenti.
1: Allora, saltiamo, come sottolineo sempre, perché ci dovete scusare, ma insomma noi parliamo ovviamente di tutto. Adesso ci colleghiamo con la protomoteca del Campidoglio e sentiamo Carla Taibi, che è stata l'assistente personale di Emma Bonino per tanti anni.
2: Emma era davvero tante, molte cose. Era tenace e testarda, con quella tigna di cui lei stessa parlava. Era precisa, esigente ed intransigente. Studiava ogni questione, la sviscerava e non si arrendeva davvero mai. Era severa con tutti perché era severa ed esigente in prima persona con se stessa. In questi giorni lo hanno ricordato tutti. Le sue lotte hanno cambiato questo paese e il mondo. Per le libertà delle donne, contro l'aborto clandestino e la violenza di genere, la Corte Penale Internazionale e la pena di morte, i diritti umani, la fame nel mondo, le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati, i migranti, lo Stato di diritto, la democrazia. E in fondo, per un principio fondamentale che tiene insieme tutte queste battaglie che ha portato avanti per un'intera esistenza. La libertà delle persone di poter scegliere responsabilmente fino alla fine. Ma Emma non ha mai pensato di essere sola. Ha sempre riconosciuto il ruolo di Marco Pannella, della politica radicale, dei molti compagni, molti dei quali in sala, altri che non ci sono più. E ha deciso di mettere quel patrimonio nel partito che ha fondato, nel nome della sua battaglia più grande, gli Stati Uniti d'Europa come destino unico per le persone e le loro libertà. Non avrebbe voluto una commemorazione. Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute, tenendo presente il suo modo di combatterle, con rigore, con studio, con ostinazione, col metodo della non violenza. Anche quando erano impopolari, anche quando per vincerle era necessario perdere tante volte, ed Emma ha perso tante volte. Ma come Marco e lei amavano ripetere, la durata è la forma delle cose, e lo hanno dimostrato. E guardate l'Italia di oggi. Emma in qualche modo ha vinto. Ha vinto senza un grande riconoscimento al partito, senza tantissimi voti o parlamentari nelle varie legislature.
1: Così,
2: ha vinto
1: Carla,
2: perché
1: Taibi,
2: oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia.
1: Assistente personale di Emma Bonino per tantissimi anni, sua la introduzione prima degli interventi della segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, e poi seguiranno quelli di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, Romano Prodi, Enrico Letta, il ricordo di Emma Bonino durante i funerali di Stato al Campidoglio. E allora andiamo avanti con il giornale sportivo. Vittoria e punteggio pieno, dicevamo, per la Roma di Gasperini, che supera in trasferta il Torino per 2-0. Sabato big match con l'Inter all'Olimpico. Sentiamo Luca Cardinalini.
3: Tecnicamente, classifica alla mano, quella di sabato all'Olimpico, ore 18, è una sfida scudetto. Roma e Inter ci arrivano appaiate e a punteggio pieno. In queste prime giornate la Roma ha mostrato carattere e crescita, sia individuale che collettiva. La Roma torna da Torino con l'autostima a 1000, gara senza rischi, in totale controllo dall'inizio alla fine. Sbloccata dalla solita coppia delle meraviglie Dybala e Malen. Copione collaudato, uno inventa, l'altro conclude, riuscendo a segnare anche da steso in terra. Ovvio che è un periodo ultra positivo per l'olandese, sesto gol della stagione, 20 in 22 giornate da gennaio a qui. Una media pazzesca. Gasperini, in vista della sfida del weekend, si toglie lo sfizio di spedire i due in panchina. Tanto non cambia nulla, anzi tutti vengono valorizzati, i sostituti giocano spesso meglio dei titolari assenti. Da Lulli a Balerdi, che Gaspa addirittura paragonato a Baresi, da Molina a Pisilli, autore del raddoppio nel recupero.
1: E vince anche il Como, che raggiunge la Lazio al secondo posto, 2-1 al Sinigaglia contro il Parma di Questa. Francesco Rocchi, sentiamo.
4: Il Como non si ferma più. Quarta vittoria di fila, Champions compresa. Secondo in classifica, quota 10 punti insieme alla Lazio. All'esordio di stagione in campionato al Sinigaglia, i lariani soffrono più del previsto contro un bel Parma. Se questa volta l'attacco non incide, bastano i gol dei difensori. In rete il centrale Ramon e il terzino Caichi.
5: Fabregas, una vittoria non facile, ma per questo più importante.
6: Non c'è niente facile nel calcio. Niente, lo sappiamo, specialmente in questo tipo di settimana che si gioca ogni tre giorni praticamente, e per questo contento della risposta della squadra. Dobbiamo vincere di più, secondo me dobbiamo fare meglio davanti alla porta, tantissime opportunità create e alla fine può rischiare un po' di pareggiare o di perdere, che si è visto tante volte nel calcio. Per questo ripeto che vittoria e performance molto importante. Quando giochi giovedì, gioca oggi, non è la stessa cosa che avere due giorni liberi, allenarsi e preparare bene la gara, questo senza nessun dubbio, però per questo mi è piaciuto molto la risposta della squadra.
4: Il Parma si mangia due grandi occasioni per raddrizzare la gara, con Lontani che spara alto di testa e con Romero che prima di segnare allo scadere colpisce il palo. Esordio in campionato tra i lariani per Ken, tempi di gioco però ancora da affinare. Il Como paga le fatiche di Champions di giovedì scorso, ma porta a casa ugualmente i tre punti. Prova di maturità, i ragazzi di Fabregas giocano già da squadra matura e navigata.
1: Ora la pallavolo, gli europei maschili di volley, l'Italia stasera in campo a Modena contro la Repubblica Ceca per il primato nel gruppo A. Linea a Maurizio Colantoni.
7: Il sole bacia Modena e l'Italia si prepara ad affrontare la penultima gara del girone contro la Repubblica Ceca. Siamo già agli ottavi e questa già è una notizia. L'Italia sta crescendo, chiaramente ci sono ancora alcune cose da definire, però abbiamo sicuramente visto due grandi giocatori che giocano qui a Modena, che sono Pardo Mati, sta facendo un campionato pazzesco. Soprattutto abbiamo visto Alessandro Micheletto alla sua prima schiacciata. Ottavi conquistati, forse con una vittoria questa sera anche il primo posto nel girone, con una giornata d'anticipo prima della Slovenia. Vi lascio con le voci di Fabio Balaso e Francesco Sani e l'appuntamento 20:55 su Rai 2.
8: È un'Italia che può fare, può crescere ancora di più, può fare qualcosina di più e migliorare in alcune cose, però ce lo siamo detti. E ogni partita serve per mettere un mattoncino in più, per crescere su qualcosa che magari non è andata benissimo nella partita precedente, quindi dobbiamo utilizzare tutte le partite possibili per crescere, per arrivare nel migliore dei modi alle partite che poi contano.
9: Sicuramente queste due partite saranno di alto livello. Quella contro la Slovenia sicuramente quella più tosta nei miei occhi, la loro squadra la conosco molto bene, che ho il mio allenatore, i miei due compagni di squadra, Uros e Rock, quindi quella sarà molto bella, però come ogni partita giocata finora è incredibile giocare in casa, quindi non vediamo l'ora.
1: Torniamo a collegarci con la protomoteca del Campidoglio, si stanno svolgendo i funerali di Stato di Emma Bonino, sta parlando Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica.
10: Negli anni successivi, dal referendum sulla legge 40 in tema di procreazione medicalmente assistita e di libertà di ricerca sulle staminali embrionali, ho avuto il privilegio di agire a fianco ad

0: anche se in realtà a volte era lei a stare al nostro fianco, condivideva queste battaglie, le sosteneva e le faceva proprie. Anche io sono passata inizialmente, come credo molte altre persone, dal filtro di un carattere apparentemente spigoloso, dal quale usciva però un distillato di accoglienza profonda, una generosità che tra donne non sempre riusciamo ad avere, a raggiungere. I temi di libertà portati avanti dall'Associazione Luca Coscioni sull'autodeterminazione personale dall'inizio alla fine della vita negli ultimi anni hanno assunto per Emma, che dell'associazione era militante, un significato nuovo, non più soltanto l'eredità di battaglie del passato, ma una lotta nuova, sentita e vissuta per quel poco di forze che ancora le restavano. Un impegno urgente rivolto al futuro. La sua memoria, sia per il metodo che per gli obiettivi, può e deve continuare a ispirare le persone, le più diverse, per storia, provenienza e progetti di vita. Io penso che è impossibile dire come avrebbe voluto onorare anche questa occasione, ma sono certa che avrebbe avuto l'impertinenza da monella di Montecitorio, come la definì il presidente Sandro Pertini, e avrebbe trovato il modo di affidarci un messaggio politico. Ne scelgo uno legato proprio a questo luogo e a uno dei suoi risultati istituzionali di portata mondiale, la nascita della Corte Penale Internazionale, il cui statuto fu celebrato qui in Campidoglio 28 anni fa. Quella Corte, un obiettivo su cui si sono attivati governi italiani di tutti i colori politici. Oggi rischia di essere smantellata, mattone dopo mattone, dalle prepotenze di chi pratica la legge del più forte e che vuole sostituirsi alla forza della legge. Per il ruolo che ha svolto nel
1: Queste
0: cercare di
1: le
0: affermare
1: parole
0: una
1: di
0: pace duratura
1: Filomena
0: attraverso le
1: Gallo, il
0: ricerche di
1: ricordo di
0: giustizia.
1: Emma Bonino, torneremo ancora una volta ad affacciarci sulla protomoteca del Campidoglio. Andiamo avanti con lo sport adesso. Sasha Zverev vince gli US Open, secondo slam dell'anno per il tedesco, e insidia il primo posto nel ranking del nostro Jannik Sinner. Ci spiega tutto Cristina Caruso.
2: Il trono è ancora di Jannik Sinner, ma Alexander Zverev adesso è molto più vicino. Il trionfo agli US Open porta il tedesco a 9.690 punti contro gli 11.500 dell'azzurro. Il vantaggio di Jannik è sceso a 1.810 e nella race, quella che conta soltanto i risultati del 2026, Zverev ha già effettuato il sorpasso, 700 punti davanti. La battaglia si sposta così sull'autunno. Sinner è iscritto a Pechino, dove è atteso il rientro dopo il problema al ginocchio. Arrivata anche la conferma, giocherà a Vienna insieme proprio a Zverev. Il calendario però presenta il conto. Jannik deve difendere 3.550 punti fino alle finals di Torino, Zverev soltanto 1.080. Una rincorsa dentro la corsa. Sinner parte davanti, Zverev adesso vede il trono e per restare numero uno Jannik dovrà tornare a fare quello che gli riesce meglio, vincere.
1: È sempre più vicina alla regata preliminare dell'America's Cup a Napoli dal 24 al 27 settembre. Oggi le barche arrivano a Nisida. Sentiamo Gianluca Gafforio.
3: Ruggero Tita, parlando alla Farnesina a Roma, va dritto al punto e dice: il nostro obiettivo è uno solo, vincere.
4: Noi come equipaggio e come team Luna Rossa ce la metteremo tutta e cercheremo di portare a casa questa coppa.
3: La Coppa America a Napoli per Maxi Sirena sarà l'evento più importante.
5: Napoli sarà il valore aggiunto a questo evento, perché non penso che abbia necessità di pubblicità. È una delle città più belle del mondo e non mondo nel mondo, che stiamo soffrendo ogni giorno.
3: Luna Rossa intanto ha annunciato il team. Oggi l'arrivo delle barche a Nisida, gli AC40, per la seconda regata preliminare. Le formazioni definitive saranno poi decise su base giornaliera, ma Luna Rossa nel team senior potrà contare sui timonieri Pete Burling, Marco Gradoni e Ruggero Tita e sui trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris. L'equipaggio Women e Youth è composto invece da Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena come timonieri, Giovanni Santi e Alice Linussi come trimmer e Maria Vittoria Marchesini che potrà ricoprire entrambi i ruoli.
1: Allora torniamo in Campidoglio, sta parlando Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, l'ultimo partito di Emma Bonino, e proprio negli ultimi mesi Emma Bonino aveva raccomandato i vertici a non dividersi in un momento in cui c'erano delle divergenze.
6: In questa perfetta convivenza tra attivismo di militante non violenta e donna delle istituzioni ha dato corpo al suo essere radicale, avrebbe detto lei essere riformatori e non riformisti, termine abusato come liberale. Tutti sono riformisti, tutti o quasi possono dirsi liberali, ma non sanno come si fa ad ottenere una riforma, diceva. Cioè non solo enunciarla, ma ingaggiare un corpo a corpo con il potere per ottenerla. Questo ha fatto Emma Bonino con Marco Pannella insieme a generazioni di radicali, coinvolgendo e costruendo maggioranze trasversali con i referendum popolari. E convincendo e persuadendo le classi dirigenti su obiettivi specifici con la spinta di campagne che hanno diviso le opinioni pubbliche, portando a sconfitte o a successi memorabili che sono divenuti patrimonio comune. Individuava il proprio credo nella frase di Jean Monnet: niente è possibile senza le persone, nulla è duraturo senza le istituzioni. Emma era instancabile nel suo rigore, secchiona, esigente prima di tutto con se stessa, puntava all'essenziale, pochi fronzoli, una delle persone meno retoriche e più dirette che io abbia conosciuto, capaci di grandi asprezze come di inaspettate dolcezze. Odiava le cerimonie, soprattutto quelle troppo lunghe. Ti chiediamo scusa per questi due interminabili giorni che avresti commentato con una delle due memorabili esclamazioni: ma ti saresti illuminata a vedere tanti giovani e tante donne, e ti sarebbe piaciuto molto il valore simbolico di questo luogo, il Campidoglio, dove furono firmati i Trattati di Roma e da dove partì la fiaccolata del luglio 1998 verso il Circo Massimo per chiedere l'istituzione della Corte Penale Internazionale e dove fu firmato lo Statuto di Roma. Oggi, lo diceva Pilomena poco fa indicando una lotta da condividere, oggi una delle sue conquiste più importanti, la Corte Penale Internazionale, sta subendo l'attacco convergente di potenze planetarie. Ed uno dei compiti di tutti noi dovrebbe essere quello di difendere la Corte, anche per onorare e far vivere la memoria di Emma Bonino. Doveri e diritti, responsabilità e libertà sono indissolubili, con il suo pragmatismo non poteva neanche concepirli come separati. Fiutava lontano un miglio il pericolo e le insidie delle ideologie, delle astrazioni, dei pensieri totalizzanti, delle gare a chi è più puro, della demagogia e del populismo. Io credo nella nobiltà della politica e non sono una demagoga, diceva all'amica Giovanna Casadio nel bel libro I doveri della libertà.
1: Domaggi,
6: non evitava la discussione sull'elitarismo di certe lotte
1: Europa,
6: civili rispetto a quelle sociali, e la risolveva sottolineando
1: proprio durante
6: che
1: i funerali di Stato che si stanno svolgendo al Campidoglio. Noi li seguiremo fino alla fine, ma adesso continuiamo a parlare di sport, della terza edizione proprio della giornata adesso dedicata. E alla Farnesina 12 atleti sono stati nominati nuovi ambasciatori italiani all'estero, come ci racconta nel servizio Matteo Parlato.
7: Italia, terra di imprese, mare di eccellenze, è il nome scelto per la terza edizione della giornata dello sport, dove il ministro Tajani ha nominato 12 ambasciatori tra atleti di diverse discipline. Emozionata?
8: Sì, tantissimo, è una grandissima giornata per me e questo per me è anche un grande riconoscimento per tutto il lavoro che c'è stato fino adesso.
7: La preoccupa più questo o buttarsi dal trampolino?
8: Ma forse più questo, perché non sono abituata, mentre ormai a buttarmi dal trampolino e sotto pressione ci sono abituata.
7: Gli ambasciatori dovranno sponsorizzare l'Italia all'estero.
9: Grazie alla loro notorietà possono essere dei biglietti da visita per favorire la presenza della nostra qualità nell'industria sportiva, ma anche per attrarre persone in occasione degli eventi sportivi che si realizzano in Italia. E poi la giornata italiana dello sport del mondo serve proprio a presentare questa Italia, facendo in modo che tutti i settori produttivi italiani possano essere parte di una grande strategia per favorire le esportazioni.
7: All'evento alla Farnesina hanno partecipato federazioni sportive, atleti, imprese, tutti elementi di una squadra per la promozione dell'Italia all'estero.

0: E allora riapriamo una finestra sul Campidoglio per ascoltare la coda del discorso di Riccardo Maggi, anzi ha concluso in questo momento il suo intervento. Allora aspettiamo quello di Benedetto della Vedova che, come Riccardo Maggi, ha animato in questi anni e fa parte del Partito Più Europa.
1: Grazie, Riccardo,
0: e ancora Carla Taibi a parlare. Ex assistente personale di Emma Bonino.
1: Presente rispetto a quella che è stata la storia politica di Emma. Adesso do la parola a Benedetto della Vedova, che come Riccardo ha condiviso con Emma anni di battaglie e di lotte radicali insieme a Marco e insieme a lei. Prego, Benedetto.
2: Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti della Camera, signor Presidente del Consiglio, autorità, amici. Emma Bonino ha sempre fatto politica in modo non conformista. Iniziò con un arresto, il suo, per aborto. Si imbavagliò in TV con Marco Pannella, praticò lo sciopero della fame e della sete in modo durissimo, raccolse milioni di firme referendarie, da commissaria europea si calò dagli elicotteri. Non aveva alcuna paura dello scontro politico o di sfidare l'impopolarità per rimanere coerente con le sue idee, ma neppure alcuna paura fisica, lei così minuta. Da Kabul, dei talebani, alla Sarajevo sotto assedio, dalla Somalia in mano ai signori della guerra, Emma non si è mai tirata indietro. Tutto questo però non è stato mai in contraddizione con il suo alto senso delle istituzioni. Da parlamentare, da commissaria europea, la prima donna italiana a ricoprire quella carica, e da ministra ha agito, certo a modo suo, ma sempre con disciplina ed onore. Basterebbe ad esempio rileggere il suo discorso di accettazione della irrituale candidatura popolare alla Presidenza della Repubblica per vedere quanto rigore costituzionale vi fosse anche in quell'occasione. Nei tempi dell'antipolitica rivendicava la nobiltà della politica. Penso solo più di recente alla sua opposizione al taglio dei parlamentari che riteneva un cedimento non motivato o ai suoi ultimi discorsi in Senato, qui ci sono amici che l'erano a fianco in quelle occasioni, a difesa della democrazia parlamentare.
0: Così per questo, Benedetto della Vedova, dal funerale di Stato di Emma Bonino, torneremo tra pochissimo, ci saranno i discorsi di Romano Prodi ed Enrico Letta, ma adesso una piccola pausa.
3: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
4: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
5: Pensiamo, ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
6: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
7: giù!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
9: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
10: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
8: Klarna.
11: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
7: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
12: Cristianini te ayuda.
13: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: Caccia NATO italiano batte drone sui cieli della Lituania. Nel Baltico razzi, segnalatori russi contro elicottero danese. La Russia minaccia Varsavia. Se Polonia ci attaccherà sarà iniettata in due giorni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale. 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera. Scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolte firme. In corso a Roma, in Campidoglio, il funerale di Stato laico per Emma Bonino. Nella sala della Promoteca, in ricordo di colleghi e amici, la presenza del Capo dello Stato Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni. La Procura di Roma indaga su presunte pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Perquisizioni in corso nel fascicolo i nomi del Presidente della Banca del Fucino Moromasi, Luigi Bisignani. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Ilva, convocato domani alle 10 a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati. Oggi sciopero dei lavoratori dell'Electrolux in tutti gli stabilimenti. Los Angeles, notte dei record degli Emmy, gli Oscar della TV USA, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Reeves fa la storia vincendo due Emmy come attore protagonista. Buongiorno e bentrovati all'edizione delle 13 del telegiornale di Rai News 24 e dunque allarme nei cieli del Baltico. Jet italiani della NATO intercettano e abbattono un drone proveniente dalla Bielorussia che è entrato nello spazio aereo della Lituania, mentre a largo delle coste della Danimarca una fregata russa lancia due bengala e sfiora un elicottero danese. Ce ne parte Katia Cerratti.
1: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione di due caccia italiani della NATO che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Plaude all'abbattimento del velivolo senza pilota il ministro della difesa Guido Crosetto, che ribadisce l'importanza della presenza dei nostri militari sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. A questo episodio si aggiungono nuove gravi tensioni tra Russia e NATO anche sul fronte marittimo. Una fregata russa ha infatti lanciato due razzi verso un elicottero militare danese in acque internazionali, a largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Il ministro della difesa, Jeppe Bruce, ha già annunciato che Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
0: E si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e bombe plananti. Duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev, e Zelensky apre alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Da Dnipro l'inviata Raffaella Cosentino.
2: È salito ancora il bilancio di vittime per gli attacchi con droni russi questa mattina sulla capitale ucraina. A Kiev sono state colpite almeno due stazioni di servizio e magazzini di stoccaggio. Sono attacchi che si sono ripetuti su questo tipo di target nei giorni scorsi e tra i diversi feriti almeno uno è deceduto in ospedale. E poi a Zaporizhia, nell'Ucraina meridionale, c'è stato un morto e un blackout per un attacco russo. Nella notte la contraerea di Kiev ha riferito di aver abbattuto 187 droni di vario tipo su oltre 200 lanciati dai russi. Tra i droni non solo Shahed e Kamikaze, ma anche droni Esca che servono a esaurire le difese aeree, e sappiamo che l'Ucraina in questo momento ne è particolarmente carente. Ieri Zelensky aveva detto di essere disponibile a una tregua ai raid su obiettivi energetici che aveva annunciato Trump, ma dubita che Putin farà lo stesso, e sembrano gli attacchi di oggi confermare queste parole di Zelensky. Anche l'Ucraina, in un attacco a lungo raggio in Russia, ha colpito una raffineria, e poi Mosca intensifica la sua offensiva sul Donbass. Gli ultimi baluardi di Kiev, Sloviansk e Kramatorsk in questi giorni sono stati sotto il fuoco russo con droni e bombe aeree plananti con diverse vittime, e ci sono migliaia di civili in fuga da queste due città proprio in questi giorni. A te.
0: E torniamo in diretta a Roma, in Campidoglio, dove in questo momento si stanno svolgendo i funerali laici di Stato per Emma Bonino. Sta parlando Romano Prodi, sentiamo.
3: Di un approfondimento quasi ossessivo di tutti i dossier e di tutti gli obiettivi da raggiungere. Ricordo la minuziosa preparazione della grande missione in Cina, alla quale parteciparono oltre 500 imprenditori decisi a comprendere e ad affrontare le trasformazioni del terrestre in vero. Così come non ho dimenticato la parallela missione in India, nella quale agli incontri con i massimi dirigenti politici si accompagnava uno straordinario scambio di opinioni con il filosofo ed economista Amartya Sen sul tema della crescita di un paese, che non può essere misurato unicamente dall'aumento del reddito, ma dall'espansione delle libertà reali e dei diritti delle persone, proprio partendo dalla salute, dall'istruzione e dalla parità di genere. Non solo nelle preparazioni delle missioni internazionali o degli appuntamenti europei, ma prima di ogni riunione di governo, Emma discuteva su ogni punto all'ordine del giorno, con metodo analitico, a volte molto, molto impegnativo. Procedeva con posizioni precise, ma era sempre aperta alle opinioni degli altri, inflessibile nell'analisi, ma flessibile nelle conclusioni. La coerenza della linea politica e il necessario compromesso per metterla in atto erano i suoi quotidiani strumenti di lavoro.
0: E le parole strumenti di Romano Prodi, che sta intervenendo al funerale di Stato laico di Emma Bonino a Campidoglio a Roma. Naturalmente anche lui si riferisce alle battaglie politiche, le tante che ha sempre portato avanti Emma Bonino. Allora, continuiamo con le notizie del telegiornale sulla proposta di tregua energetica di Trump. Proprio in questi minuti le aperture da parte del Cremlino sullo sfondo delle tensioni con la NATO. Ma andiamo appunto a Mosca dalla nostra corrispondente Liana Mistretta per tutti gli aggiornamenti.
4: Il Cremlino sostiene la proposta fatta da Trump riguardo una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il portavoce Peskov dice: ci sembra un'ottima idea, senza però aggiungere altri dettagli. Ma intanto ci sono nuove minacce da parte russa contro l'Europa. A parlare il consigliere di Putin Patrushev, ex capo del Consiglio di Sicurezza, che dice: in caso di uno scontro tra Mosca e l'Europa, la Polonia verrebbe distrutta entro 2-3 giorni, perché useremo tutto il nostro arsenale bellico. Lo dice in risposta al ministro degli esteri polacco, che aveva parlato di una superiorità europea in caso di attacco russo. Ma intanto la difesa di Mosca pubblica un video che mostra un attacco proprio nella zona di confine tra l'Ucraina e la Polonia, dove domenica è stato colpito il treno sul quale viaggiavano anche dei diplomatici, e scrive in una nota: stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev. Mentre il ministro degli esteri Lavrov, in un incontro con i diplomatici, dice che in caso di negoziati di pace, durante i negoziati Mosca non interromperebbe le operazioni militari al di là di una tregua energetica, e poi annuncia che a fine settembre all'Assemblea Generale ONU a New York incontrerà il suo omologo americano Rubio. Linea a voi.
0: Grazie Liana Mistretta. Dunque, lo dicevi, l'attacco russo sul treno diretto a Varsavia, dura la risposta dell'Unione Europea, e oggi la plenaria del Parlamento di Strasburgo discuterà anche di difesa. Il corrispondente Donato Bendicenti.
5: Sì, buongiorno, si parlerà qui oggi di investimenti per la difesa e per la sicurezza, tema che sarà anche al centro del

0: guerra ibrida e poi tra gli altri Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della difesa, che oggi terrà qui un'informativa sulla situazione in Medio Oriente. Ha detto che è un chiaro tentativo di dividere l'Occidente e tutti quei paesi che vogliono essere vicini appunto a Kiev. E poi Tusk, leader, primo ministro della Polonia, che teme che ci sarà un'escalation nelle prossime settimane, e Merz, che invita a non sottovalutare i rischi del fatto che ci sia veramente la possibilità di una guerra che arrivi in Europa. Parla anche Burnham, il primo ministro inglese, dicendo: stanno cercando di dividerci. Stessa opinione del ministro Tajani, che però dice: non ci faremo intimidire. Linea a te.
1: E il conflitto nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli USA, mentre Washington è disposta a dialogare solo sul tema del nucleare. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi domani in visita a Pechino. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Non si sblocca lo stallo a Hormuz. La riunione in Oman con tutti i paesi del Golfo è stata annullata in extremis, su richiesta dell'Arabia Saudita, ha spiegato l'Iran, che avrebbe voluto definire rotte sicure e modalità di navigazione in caso di una futura riapertura dello stretto. Il nodo invece resta. Fonti alla CNN riferiscono che gli Stati Uniti adesso vogliono negoziare solo sul nucleare. Ma anche quel dossier si sta complicando. Il direttore dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, si è detto preoccupato per l'assenza da più di un anno di informazioni affidabili e l'impossibilità di verificare sul posto, con continuità, lo stato delle scorte di uranio arricchito presso gli impianti danneggiati. Ma il capo del programma nucleare iraniano, Mohammad Eslami, non ha potuto nemmeno raggiungere Vienna per intervenire alla conferenza generale dell'AIEA. Teheran ha protestato ufficialmente perché l'Austria gli avrebbe negato il visto d'ingresso in seguito a pressioni dell'amministrazione Trump. Un atto ostile, commentano gli iraniani, che crea un pericoloso precedente.
1: Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale, dure critiche delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Andiamo in diretta al Senato. Per noi c'è Francesca Biagiotti.
3: Eh sì, è stata una seduta molto accesa questa del Senato, che ha approvato in seconda lettura appunto la nuova legge elettorale. Tornano le preferenze, anche se in capilista bloccati, e poi appunto tre preferenze da esprimere con alternanza di genere. Entra la norma che riduce ad una la circoscrizione per quanto riguarda quelle estero per il Senato, due per la Camera. Entrano anche altri elementi, come per esempio la raccolta di 6.000 firme per circoscrizione nel caso di una formazione che non è presente in Parlamento e che non ha rappresentanti in Parlamento. Su tutto questo si è discusso, e discusso molto anche in aula, con momenti diciamo di scontro tra maggioranza e opposizioni. La maggioranza ribadisce una legge elettorale buona che va nel senso della stabilità e diciamo con la reintroduzione delle preferenze, così rivendica Fratelli d'Italia. Sentiamo De Priamo.
4: Gli italiani sanno molto bene che se indicheranno una coalizione fino al 42% senza disperdere il voto, avranno un vincitore e avranno chi sarà all'opposizione, quindi non si capisce, anche sondaggi alla mano, quale sarebbe il vantaggio di questa legge elettorale. La partita è aperta e ognuno se la gioca come può e come sa.
3: Le opposizioni stanno già preparando il ricorso alla consulta, perché ribadiscono a questo punto, per rompere, smontare questa legge elettorale che, ribadiscono, non rappresenta la volontà popolare, non c'è il ritorno alle preferenze, sono preferenze farlocche, si parla di legge truffa, così queste sono state le parole delle opposizioni. Insomma, non c'è altra strada che quella di procedere appunto con una bocciatura della Corte Costituzionale e poi un nuovo referendum, anche se da più parti delle opposizioni ribadiscono che questa stessa maggioranza, forse addirittura Fratelli d'Italia, non vorrebbe far passare questa legge, per cui si aspetta il vaglio della Camera. Arriverà il 28 settembre appunto per l'ultima eventuale e terza lettura, potrebbe appunto non dare il via libera a questa legge, ma naturalmente su questo vedremo, fa parte della battaglia parlamentare. Allora sentiamo Pirondini, poi a te.
5: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri sei nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto uno su cinque. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa.
1: Grazie Francesca Biagiotti. Ora torniamo in diretta in Campidoglio, a Roma, per il funerale di Stato laico per Emma Bonino. Sta parlando Enrico Letta, sentiamo.
6: E sapeva allo stesso tempo rompere l'inerzia e lo spirito naturalmente conservatore delle istituzioni. L'ho seguita e ammirata in questa sua capacità decisiva.

0: decisamente unica, di essere donna delle istituzioni senza farsi intrappolare dalle istituzioni. Lei riusciva a cambiarle, rendendo possibile che le cose, anche più impensabili e imprevedibili, accadessero. Sapeva che alla fine solo le istituzioni rendono permanenti e universali quelle intuizioni che rischiano altrimenti di essere battaglie belle ma improduttive, se ridotte a una dimensione di sola testimonianza. Questa dimensione di testimonianza, alle volte di spirito profetico, non è mai mancata ad Emma, questo lo sappiamo, ma è sempre riuscita a calarla nella realtà e a produrre risultati per le persone, per migliorare le loro vite. Che si trattasse di Europa, della Corte Penale Internazionale, di multilateralismo, di diritti delle donne, di diritti civili, che si occupasse di migrazioni o di dialogo culturale. In tutte le sue battaglie mai ha fatto prevalere il semplice esercizio della profezia. Mai è caduta nella tentazione della autocelebrazione. Sempre ha fatto prevalere la concretezza del provocare cambiamenti positivi, cambiamenti diffusi. Sempre lo ha fatto saltando gli steccati, dialogando con tutti e rispettando tutti, alleati e avversari. Non voleva essere un'anima bella. Voleva essere un'anima che provocava il cambiamento. Voleva unire alla battaglia ideale la concretezza della realizzazione dentro e attraverso le istituzioni. Per lei contava anche il metodo, e il suo metodo era giocare in squadra. Solidità, disciplina, senso di responsabilità sono parole che associo al suo lavoro di governo con me. Aveva una grande capacità di lavoro e di farlo con gli altri, brillante, appassionata, era un regalo averla accanto, un'opportunità per il lavoro del governo, che si trattasse di lanciare il piano di attrazione degli investimenti e destinazione Italia o di occuparsi della stabilizzazione della Somalia. Sempre la stessa determinazione, sempre un grande gioco di squadra. Ho fissato nella memoria l'immagine di Emma insieme al capo di Stato Maggiore della Marina, mentre mettono a punto i piani di
1: Enrico Letta, il ricordo per Emma Bonino, brillante, appassionata, la capacità unica che aveva Emma Bonino di essere donna delle istituzioni senza farsi intrappolare dalle istituzioni perché sapeva cambiarle. Questo il ricordo, queste le parole di Enrico Letta. Prima avevamo sentito anche Romano Prodi, ma sono tanti gli interventi proprio per lei in questa giornata in cui si stanno celebrando i funerali laici di Stato in Campidoglio. E dopo lo sciopero di 24 ore terminato stamane alle 7, continua la protesta di tutti i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, ma restano le preoccupazioni in attesa della convocazione domani alle 10 a Palazzo Chigi con i sindacati. E da Taranto ci aggiorna Gianluca Veneziani.
2: Sì, appunto, sono ore di attesa qui all'ex Ilva in attesa del tavolo previsto domattina a Palazzo Chigi tra i vertici del governo, i sindacati e i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sul tavolo ci sarà la richiesta di misure urgenti per disinnescare la bomba occupazionale che rischia di esplodere dopo i 2500 licenziamenti annunciati dalle imprese dell'indotto a seguito della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento confermata dalla Corte di Appello di Milano, ma sul tavolo ci sarà anche la richiesta di un rilancio industriale dello stabilimento a partire da una legge speciale per Taranto e da un ritorno all'idea dei forni elettrici. Sono qui con Vito Pastore della segreteria Wilm Taranto. È ancora possibile pensare che questo stabilimento non sia destinato a chiudere?
3: Servirebbe la volontà, è quello che noi chiediamo da oramai 14 lunghissimi anni. Abbiamo chiesto un processo di decarbonizzazione da diverso tempo che avrebbe potuto dare una continuità produttiva a questo stabilimento senza danneggiare la salute dei lavoratori che lavorano all'interno della fabbrica e dei cittadini che abitano nel perimetro di questo territorio. Ribadiamo, sono stati sperperati tantissimi miliardi senza che sia stato costruito nulla, non rimane nulla in questo stabilimento se non la speranza di trovare una volta per tutte un acquirente insieme alla partecipazione pubblica per rilanciare questo stabilimento. Naturalmente ci vorranno strumenti straordinari, leggi speciali per poter gestire gli eventuali esuberi strutturali che necessariamente si verranno a verificare. È stato fatto in passato leggi speciali come prepensionamento e amianto, non bisogna fare altro che un copia e incolla di quello che è già stato fatto nel 1995 e nel 2003.
2: Grazie a Vito Pastore. Naturalmente la preoccupazione non riguarda solo i lavoratori dell'indotto, ma anche i tanti dipendenti dell'ex Ilva. Poco fa, parlando con alcuni di loro, abbiamo ascoltato la loro voce, ci dicevano: lavorare sapendo che a fine ottobre l'aria a caldo chiuderà è un po' come vivere in attesa di una condanna a morte. Ora spetterà alla politica dare loro una nuova speranza. A voi.
1: Grazie a Gianluca Veneziani, ma oggi è anche il giorno dello sciopero dei lavoratori dell'Electrolux indetto da FIM, FIUM e da UILM in tutti gli stabilimenti dopo il piano di esuberi della multinazionale da 1450 persone. Allora, a Cerro Tudesi nelle Marche, manifestazione nazionale, ci aggiorna in diretta Federico Capezza.
4: Si è conclusa da pochi minuti la lunga giornata di protesta dei lavoratori Electrolux qui a Cerreto Desi, in provincia di Ancona. Quello che vedete alle mie spalle è l'unico stabilimento italiano destinato a chiudere entro fine anno, secondo il piano industriale presentato dalla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Circa 1000 i partecipanti alla manifestazione, molti sono lavoratori degli altri stabilimenti italiani di Electrolux, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia. Sono venuti qui per manifestare solidarietà ai colleghi marchigiani, ma non solo, anche per ribadire la propria contrarietà al piano, un piano che prevede 1450 esuberi in tutta Italia, definito irricevibile anche dai sindacati, che adesso attendono di conoscere quale sarà la data del prossimo tavolo al Ministero delle Imprese con l'azienda. Linea allo studio.
1: Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Stefano Corradini.
5: False notizie diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio, società quotata, e ripetute pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Nel mirino è finita una campagna che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata alimentata almeno dal giugno 2024 attraverso notizie ritenute false sulla possibile cessione della Lazio, sulla situazione finanziaria delle società riconducibili a Lotito e persino sulla possibilità che il club fosse destinato a retrocedere per consentire al presidente di incassare il cosiddetto paracadute. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata ed eventuali mandanti che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Sospesi i voli all'aeroporto di Catania al momento fino alle 14.30. Ci aggiorna in diretta Maurizio Di Lucchio.
6: La cenere dell'Etna continua a mandare in tilt l'aeroporto di Catania tra cancellazioni, deviazioni e partenze riprogrammate in altri scali. I voli saltati superano quota 100. Queste finora le proiezioni per la giornata di oggi, ma i numeri sono destinati ad aumentare perché lo stop a partenze e arrivi è stato prorogato almeno fino alle 22, con grossi disagi ancora per i passeggeri che stanno tentando di procurarsi biglietti alternativi. E poi c'è il problema dei collegamenti con gli altri scali siciliani, Palermo, Comiso e Trapani. Non sempre le soluzioni fornite dalle compagnie aeree si rivelano efficaci e per i passeggeri c'è la difficoltà di trovare autobus o treni disponibili. Ora sentiamo le testimonianze di alcuni viaggiatori che hanno vissuto disagi e poi linea allo studio.
7: Ci hanno annullato il volo, possiamo cambiare il volo, ma è il primo volo disponibile fra 4 giorni.
8: Sto aspettando se mi danno comunicazione se posso partire da un altro aeroporto. però purtroppo siamo qua in attesa, c'è una grande disorganizzazione.
9: Ha tanto ritardo, più di 12 ore. Arrivo là alle 11 di sera e non so se quello dell'appartamento mi darà la stanza oppure no.
10: Dovrei andare a Malta, potremmo benissimo andare all'aeroporto di Comiso. Non si capisce il perché dobbiamo stare qua tutti insieme, ammassati, e non trovare una soluzione che può essere semplice. Usiamo altri aeroporti, perché no? L'Etna continuerà a eruttare.
1: E nuova dispersione nell'area di sostanze da un silos di un'azienda che produce vernici a Caivano. Il prefetto di Napoli ha convocato una riunione urgente del centro di coordinamento soccorsi, ma ci racconta cosa sta succedendo in diretta Francesca Martelli. Francesca, è anche una mascherina proprio per evitare di inalare queste sostanze.
11: Eh sì, proprio così, siamo proprio nell'area industriale di Caivano, indossiamo la mascherina perché il sindaco ha emesso un'ordinanza con cui ha chiuso tutte le scuole, chiusi i parchi pubblici, raccomandato l'uso della mascherina FFP2. Dopo il grave incidente che c'è stato all'alba, in questa azienda che vedete alle mie spalle, un'azienda di vernici, da una delle cisterne sono fuoriuscite delle sostanze irritanti. La popolazione si è svegliata con un odore acre fortissimo. Ora sono ancora all'interno i vigili del fuoco, all'interno dello stabilimento. È stata creata una zona rossa, si deve capire quale tipo di sostanza si sia generata proprio dalla reazione dei componenti all'interno della cisterna, e su questo ancora non c'è una risposta. Certo è che già sabato sera c'era stato un incidente simile. Indaga la procura, intanto vi faccio sentire le parole del sindaco di Caivano.
12: È stato, diciamo, un risveglio molto molto triste, diciamo, da questo punto di vista, anche perché la comunità era già abbastanza spaventata da quei miasmi che comunque hanno caratterizzato il sabato sera. Svegliarsi anche questa notte con questi miasmi fortissimi, che poi tra l'altro hanno invaso anche le case, perché poi ieri siamo andati tutti a letto senza, diciamo, emergenza, quindi magari qualcuno che ha lasciato la finestra aperta, essendo le temperature ancora abbastanza alte, si è trovato un'invasione in casa.
1: E noi voltiamo pagina a Los Angeles, la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana. Trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Standing ovation per Michael J. Fox. Il servizio di Lara Squillaci.
13: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia, con Matthew Rhys che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
14: And the Emmy goes to The Pitt!
13: Sette premi per The Pitt, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman.
15: The Late Show with Stephen Colbert!
13: Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
16: Gene Smart, pass.
13: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Axe. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
1: Adesso una breve pausa, linea alla regia.
17: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900 euro.
18: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
19: E allora? C'è Prill.
18: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
19: E allora? c'è Pril.
20: Pril Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
21: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
22: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
23: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
24: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
25: Della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
26: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
27: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
28: Nuova Suzuki e-Vitara.
27: Dual motor, dual desire.
28: Anche domenica.
29: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
30: Qui è Verisure, si identifichi subito.
29: E rileva il ladro prima che entri in casa.
30: Abbandoni ora l'immobile.
29: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
31: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
32: Kia. Movement that inspires.
33: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: E bentrovati in diretta su Renews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Nella notte due jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania. Non sono ancora noti la sua provenienza e il suo obiettivo. Le autorità lituane hanno detto che sarà necessaria un'indagine al riguardo. Questo episodio arriva poche ore dopo che la NATO aveva preso posizione contro gli attacchi della Russia ai confini dell'alleanza di cui la Lituania fa parte dal 2004. E con 113 voti favorevoli l'Aula del Senato ha dato il via libera alla legge elettorale. Il testo, modificato da Palazzo Madama, passa ora all'esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre. Diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo della società. E questa è l'accusa contestata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, indagati nell'inchiesta che ha portato a una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato. È stato ritrovato il corpo della donna dispersa nella laguna di Venezia. Il ritrovamento è avvenuto casualmente intorno alle 9 di mattina in zona Campalto. Si tratta della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. L'uomo era morto in ospedale dopo l'incidente. E dunque ritorniamo a parlare di esteri. Migliaia di ucraini sono in fuga dall'ultimo lembo di Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione forzata dei bambini, mentre Mosca negli ultimi giorni ha intensificato gli attacchi con bombe plananti e droni su Sloviansk e Kramatorsk. Seguiamo il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
0: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
2: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
0: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
2: Il coraggio di Yevgen dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella. In un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
3: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
2: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
4: I droni,
5: quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
2: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
1: E da Trieste, dove è impegnato in un summit sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, il ministro degli esteri italiani interviene sulle provocazioni russe e gli italiani all'Ucraina. Ci dice tutto l'inviata Anna Maria Esposito.
6: Sì, l'accelerazione dell'integrazione dei Balcani occidentali, lo ha voluto sottolineare il ministro degli esteri Tajani qui a Trieste, nell'osservatorio per il sud dell'Europa, l'importanza di tutta la regione adriatico-ionica, l'incontro con il ministro degli esteri del Montenegro e il ministro degli esteri albanese, il Montenegro molto avanti per l'adesione all'Unione Europea. E poi, ha detto Tajani, parleremo anche dell'Ucraina, ma sarebbe un errore posticipare il processo di adesione e di riunificazione dei paesi balcanici, non solo sul piano commerciale. Ha ricordato l'importanza del corridoio IMEC dal Far East fino appunto al porto di Trieste, ma anche per quanto riguarda la difesa e la deterrenza nei confronti di Cina, Russia, Turchia, ed è tornato proprio sull'episodio dell'abbattimento del drone nei cieli europei.
7: Militare, viva, se l'obiettivo era un paese della NATO, un paese dell'Unione Europea, è importante che ci sia una vigilanza costante delle frontiere e far capire a chiunque che l'Europa e la NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Noi siamo sempre stati a sostegno degli aiuti all'Ucraina e anche di sostegno militare. Il pacchetto è praticamente pronto, quindi poi sarà il ministro Crosetto andare al Copasir con la riservatezza necessaria per informare di quello che sta facendo l'Italia e dei contenuti del pacchetto.
1: Il calcio: Roma e Inter vincono e salgono in vetta alla classifica con 12 punti. Sabato la super sfida all'Olimpico, ce ne parla Luca Cardinalini.
8: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di 2 gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi più Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia: Dybala rifinisce, Malen finisce. 6° gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon, nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
1: E Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, mentre resta irrisolto il nodo iraniano, dove i negoziati sono fermi. Paolo Cappelli ne ha parlato con l'analista Paolo Magri. Vediamo l'intervista e poi, sempre dal nostro filo diretto di questa mattina, un approfondimento sulle ricadute di questi conflitti sui mercati energetici. E per questa edizione è tutto, le notizie tornano alle 14.

0: tregua per i siti energetici. È vera tregua, Paolo Magri? Prima cosa, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo fidare? Che partita gioca Trump?
1: Beh, noi alle tregue speriamo sempre. Alle tregue di Trump, sulle tregue di Trump abbiamo qualche dubbio sempre, come sui cessate il fuoco e come sui piani di pace. Qui sappiamo che in questo mondo un po' surreale, nel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, oltre Hormuz, come conseguenza della guerra iniziata da Trump e da Israele, in quel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, quindi doppie chiusure nel Golfo, Trump ha parlato dell'energia russa sotto attacco dagli ucraini. Si è rivolto a Zelensky dicendo non devi attaccare gli impianti energetici russi, come se il problema fosse lì. No, sappiamo che non è lì, perché la percentuale di energia che esce da lì, parliamo di diesel e gasolio, è minima. E ieri, subito dopo aver fatto questo pronunciamento, ha detto che c'è la tregua. La Russia ha risposto siamo aperti, la Russia dice sempre di essere aperta a qualunque soluzione a parole, Zelensky dice vediamo, vediamo vuol dire che se noi non attacchiamo l'energia, le raffinerie russe, se si interrompono gli attacchi sugli impianti elettrici, gli impianti nucleari, tutto ciò che sta portando l'Ucraina a un inverno gelido per la quinta volta.
0: Chi ci guadagna da questa tregua, più Putin o Zelensky?
1: Ma vediamo se la tregua c'è prima. È chiaro che la tregua serve a entrambi, cioè l'Ucraina, la Russia, il grande produttore di energia mondiale, ha le code dei distributori e soprattutto per alcuni prodotti energetici, penso al diesel e il jet per gli aerei, ha dei problemi. Quindi c'è una necessità di riportare la normalità dentro il mercato. L'Ucraina ha un problema altrettanto, forse anche più grave, che è quello di non far passare ai cittadini, alla sua popolazione, l'inverno al freddo e senza energia. Quindi è chiaro che, come sempre, le tregue si fanno se tutti ci guadagnano qualcosa, potenzialmente tutti hanno da guadagnare qualcosa. Fino adesso abbiamo ottenuto una mini tregua, faceva ridere, cioè mentre i negoziatori americani si recavano a Kiev e a Mosca, si sono messi d'accordo i due paesi di non bombardarli. Ecco, che devo dire è proprio il minimo sindacale.
0: Io lo capisco, magari Donald Trump, quando dice la colpa è del conflitto in Ucraina se aumentano il prezzo del gasolio e quello della benzina, perché quello l'ha ereditato, quell'altro incidentalmente l'ha messo in campo lui, di conflitto quello in Iran. La prima cosa su questo è: c'è margine per un negoziato, con quale mediazione poi lo vedremo, tra Teheran e Washington, oppure sono troppo distanti in questa fase?
1: Chiaro che nel pendolo che stiamo analizzando da mesi, ormai sei mesi, fra guerra e pace, in questo momento, guerra di qualunque forma, economica o guerreggiata, in questo momento, se dobbiamo fare una fotografia di questo momento, prevale la guerra e non la pace, non solo dalle parole che hanno usato anche in queste ore gli iraniani, escludendo ogni negoziato, ma anche nei fatti. Cioè noi stiamo assistendo, dopo che è scaduto, ricordiamolo che ci sta seguendo ad agosto il cessate il fuoco che serviva a far partire il negoziato di pace, abbiamo rivisto il fuoco dopo il cessate il fuoco e abbiamo visto la guerra economica, il D-Day, e adesso stiamo vedendo un allargamento orizzontale del conflitto con quei tentacoli che Trump diceva di aver distrutto in Iraq, soprattutto nello Yemen, che si stanno attivando e hanno creato potenzialmente un'escalation orizzontale della crisi. Escalation economica, l'impatto sull'Arabia Saudita e su tutti noi, e l'escalation militare, perché gli Houthi stanno avanzando dentro lo Yemen e stanno riaprendo un fronte bellico.
0: Tra un attimo lascio andare Paolo Magri, ancora due domande. La prima è sul flash che vedono da casa, a Pechino, e cioè la Cina, che annuncia che domani il ministro degli esteri dell'Iran sarà in visita proprio in Cina, ed è il passo numero due, no? Dopo le parole del comunicato del vertice dei BRICS, la Cina che spinge in una mediazione. Ecco, che ruolo può giocare su questo capitolo, che è quello medio orientale ed iraniano in particolare?
1: Cina può giocare chiaramente un ruolo, perché sappiamo benissimo che è il più grande acquirente, l'unico acquirente di ciò che l'Iran vende. La Cina è ulteriormente preoccupata ora, perché ricordiamoci, con la chiusura dello stretto del Mar Rosso, il secondo dopo Hormuz, non è solo l'energia che va in tilt, ma è anche il traffico container, il 22% del traffico commerciale, le navi container che portano tutti i prodotti cinesi e tutti i prodotti anche nostri, europei, in giro per il mondo, il 22% passa da lì. Quindi potenzialmente la Cina può giocare un ruolo, potenzialmente la Cina ha un interesse a giocare un ruolo, la Cina ha fatto ben capire in tutti questi mesi che non ha nessuna intenzione di togliere le patate bollenti agli americani, non vuole mai come tradizione giocare un ruolo in prima linea. È chiaro però che il dialogo c'è, un dialogo che abbiamo visto recentemente, c'è stato con gli altri paesi BRIC, le immagini che state trasmettendo al vertice a Nuova Delhi e agli incontri che ci sono susseguiti, quindi si muove più quella diplomazia in questo momento e la diplomazia dei paesi del Golfo con l'Iran che non la diplomazia diretta fra l'Iran e gli Stati Uniti.
0: Torno in studio tra un attimo, l'ultima domanda che faccio a Paolo Magri è: perché Trump ha detto no all'Arabia Saudita quando Mohammed bin Salman ha chiesto aiuto per gli attacchi degli yemeniti Houthi?
1: La motivazione che ci è stata riferita è che gli Stati Uniti si considerano molto impegnati e troppo impegnati all'interno con il conflitto con l'Iran. Certo, fa molto specie questa risposta, che potrebbe essere momentanea, perché se il conflitto si esasperasse è chiaro che Trump non può far finta di niente. Fa molto specie perché con l'Arabia Saudita c'è un'operazione diplomatica intensissima, di investimenti sauditi negli Stati Uniti, di collegamenti finanziari fra la famiglia Trump e l'Arabia Saudita, e quindi soprattutto l'America con questo segnale di disinteresse nei confronti di un alleato lancia un pessimo messaggio ai paesi del Golfo, che di fatto stanno pensando di dialogare con l'Iran perché non si sentono abbastanza tutelati dal dialogo che l'America potrebbe fare con l'Iran e dal sostegno che l'America sta dando.

0: Lui dice, guardando alle elezioni di midterm agli americani che pagano di più il gallone di carburante: amici miei, la colpa di tutto questo è della guerra in Ucraina, non di quella in Iran. La domanda è semplicemente, ma è vero, Sergio, è colpa della guerra in Ucraina o di quella in Iran?
1: Beh, direi di entrambe. Adesso è difficile dare un peso a quale delle due, però ecco, dei quattro poli mondiali della raffinazione, tre sono o fuori uso o sono gravemente danneggiati. E stiamo parlando ovviamente del Golfo Persico, che comunque mandava circa un 20% delle proprie esportazioni già di prodotti raffinati. Poi abbiamo ovviamente la Russia, che non solo è colpita dagli attacchi ucraini sulle raffinerie, ma ha anche messo un divieto di esportazione dei prodotti raffinati per nutrire il proprio mercato interno. Ecco, e poi c'è l'Asia che è in difficoltà perché fa fatica a recuperare barili di petrolio, perché era il maggior cliente del petrolio che arrivava dal Golfo Persico. Quindi oggi lavora a pieno regime soltanto la parte americana della raffinazione, che è già al massimo perché lavora 97-98% della capacità. Quindi stiamo parlando di una situazione per cui la gran parte della capacità di raffinazione mondiale è ferma o in grande difficoltà. È chiaro che questo si riflette sui prezzi dei prodotti raffinati e distillati, quindi benzina e gasolio, perché la domanda è un po' scesa, sì, è un po' scesa, ma non è scesa così tanto da impedire ai prezzi di salire. E oggi noi abbiamo un po' un paradosso per cui i prezzi del greggio tutto sommato non sono saliti così tanto in maniera così esagerata, mentre i prezzi di benzina e gasolio sono andati a 3-4 volte tanto rispetto al normale. Quindi il famoso, il cosiddetto crack spread, e cioè la differenza tra il prezzo di un barile di greggio e il prezzo di un barile di gasolio, è arrivato a $100 al barile.
0: Sergio, tra un attimo io devo tornare in aula al Senato, è un altro passaggio del confronto parlamentare. Dicevi, la domanda è scesa un po' nelle economie occidentali. Sì. Ho letto, e ti chiedo conferma, è tornata a crescere quella cinese, e questo fa un po' alzare, è un ulteriore elemento che fa alzare i prezzi. Un flash su questo, poi torno da te.
1: Assolutamente sì, nelle ultime settimane è tornata sul mercato la domanda cinese di prodotti, perché hanno consumato un po' di scorte nei mesi passati, adesso stanno tornando a riaffacciarsi sul mercato, e quindi questo aumento della domanda asiatica sta tenendo alti i prezzi.
0: In questo contesto ci sono, Sergio, le contromisure da mettere in campo. Noi andiamo di sconti in sconti o sconticini, poi diciamo ciascuno ne valuta la portata. Fino a quando può reggere questo schema?
1: Non può reggere molto. Non può reggere molto, nel senso che al di là delle finanze limitate, di per sé il sussidio sui consumi energetici non è una politica che può cambiare le carte in tavola. Diciamo che è una politica difensiva che ha comunque dei limiti, ecco. Quindi il tema è ovviamente strutturale. Noi oggi come Europa ci siamo trovati, in quanto non abbiamo più la capacità di raffinazione che avevamo fino a qualche anno fa, ebbene tutta questa capacità di raffinazione è stata dismessa gradualmente, e questo ci ha messo nella condizione di essere dipendenti quasi totalmente dall'estero per tanti prodotti, e questo chiaramente è un problema di politica economica e di politica industriale che arriva da scelte del passato. Oggi mettervi rimedio richiede tempo e denaro, purtroppo questa è la nostra condizione in questo momento. È chiaro che dovremo anche fare delle scelte. Credo che il nostro portafoglio energetico deve essere messo in sicurezza, il che vuol dire avere una maggiore quota di indipendenza energetica e una maggiore quota, oserei dire, di pragmatismo. Sono scelte politiche che vanno fatte, e vanno fatte rapidamente, perché è chiaro che una dipendenza dall'estero su un tema così importante come quello dell'energia, su cui forse noi siamo stati troppo indulgenti negli anni passati, ci siamo un po' adagiati, diciamo così, in una sicurezza che in realtà era inesistente, e oggi ne paghiamo il prezzo. Diciamo che l'aver contato sul gas russo in maniera quasi esclusiva per una gran parte del tempo, l'aver contato su una tecnologia come quella cinese per le fonti rinnovabili e le tecnologie clean, cosiddette, e beh, ci sta mettendo in realtà in una condizione per cui noi oggi siamo dipendenti o dalle tecnologie o dai materiali o dai prodotti. E quindi noi non abbiamo una strategia di indipendenza energetica, dico noi intendo come Europa.
0: Certo, dicevi, no, tempo e denaro, al tempo è la cosa più oggettiva e soggettiva possibile, nel senso che lo scorrere delle lancette è uguale per tutti, diventa ovviamente una questione di percezioni, sensibilità, figurarsi per la politica. Denaro, ma denaro, lo so che ti provoco, Sergio, non ce ne avevamo tantissimo, una paccata di miliardi del Repower EU?
1: Sì, allora il Repower EU è stato bocciato nei suoi esiti persino dalla Corte dei Conti europea. Recentemente, credo la settimana scorsa, c'è stato un rapporto che ha stabilito che dei 300 miliardi che erano stati messi sul tavolo di prestiti, non stiamo parlando di sovvenzioni, sono prestiti, che erano stati messi sul tavolo per affrontare il cambio dal gas russo a altre fonti energetiche, ebbene soltanto 50 miliardi circa scarsi sono stati utilizzati. E la Corte dei Conti ha detto questo piano Repower EU è stato un po' un fallimento, ma del resto abbiamo visto che la crisi del gas del 2022 ha costretto i governi a mettere sul tavolo circa 600 miliardi di sussidi di fatto, ed è stato quello che ha fatto esplodere molti rapporti debito

PIL degli anni scorsi. Quindi il piano Repower EU era molto velleitario perché dava un obiettivo politico che era quello di isolarsi dalle forniture russe, ma senza dare in realtà vere alternative, perché sappiamo che l'elettrificazione dei consumi e quindi la produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili richiede molto molto tempo, molti investimenti, molti denari, un sistema diverso di prezzare l'energia elettrica, e quindi diciamo era un piano che aveva due binari che non viaggiavano insieme, ecco. E noi oggi purtroppo paghiamo le conseguenze anche di questo.

0: Fileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Fileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Fileda Turbo Smart.
1: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Papà, 3-2!
4: È umano, ragazzo mio.
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
4: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
7: Kane!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
11: Ultra veloce.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
13: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
14: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
15: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
16: Ah, ho Coop Voce.
17: Parla e naviga in Europa e UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania. Nel Baltico razzi segnalatori russi contro elicottero danese. La Russia minaccia Varsavia. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in due giorni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale. 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera. Scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Roma, concluso in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino nella sala della Protomoteca, ricordo delle istituzioni, amici e la presenza del capo dello Stato Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni. La Procura di Roma indaga su presunte pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio per acquisizioni in corso nel fascicolo, i nomi del Presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e Luigi Bisignani. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Ilva, convocato domani alle 10 a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati. Oggi sciopero dei lavoratori dell'Electrolux in tutti gli stabilimenti. Los Angeles, notte dei record agli Emmy, gli Oscar della TV USA, la serie Windows Bay conquista 14 statuette e Matthew Reeves fa la storia vincendo due Emmy come attore protagonista. E bentrovati in nuova edizione del telegiornale di RaiNews 20. Baltico, jet italiani della NATO intercettano e abbattono un drone proveniente dalla Bielorussia che è entrato nello spazio aereo della Lituania, mentre al largo delle coste della Danimarca una fregata russa lancia due bengala e sfiora un elicottero danese. Katia Cerratti.
1: È appena passata mezzanotte quando un drone proveniente dalla Bielorussia scuote il cielo lituano. Immediata la reazione di due caccia italiani della NATO che si alzano in volo e lo abbattono. Il drone cade in un'area rurale al centro del paese. Plaude all'abbattimento del velivolo senza pilota il ministro della difesa Guido Crosetto, che ribadisce l'importanza della presenza dei nostri militari sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, sempre più interessato dagli effetti collaterali del conflitto tra Russia e Ucraina. La Lituania condivide infatti gran parte del suo confine meridionale orientale con la Bielorussia, alleato chiave di Mosca. È il presidente lituano Gitanas Nauseda a dare la notizia via social, sottolineando come la prontezza operativa della NATO sia vitale per la sicurezza della regione in un momento in cui gli attacchi russi in Ucraina si stanno intensificando. L'incursione di droni nei cieli lituani non è un evento isolato, l'ultimo risale al maggio scorso sulla capitale Vilnius, ma si inserisce in una serie di episodi analoghi che coinvolgono tutta la regione baltica e la Polonia, dove sono state avviate operazioni aeree preventive in risposta alla forte attività di droni russi al confine con l'Ucraina. A questo episodio si aggiungono nuove gravi tensioni tra Russia e NATO anche sul fronte marittimo. Una fregata russa ha infatti lanciato due razzi verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Il ministro della difesa, Jeppe Brusa, ha già annunciato che Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. Quest'anno i jet della NATO sono decollati più volte per abbattere droni ucraini che avevano sconfinato nei paesi baltici di Estonia e Lettonia. L'Ucraina ha attribuito la presenza di droni fuori controllo alla guerra elettronica russa, una tecnologia progettata per modificare le traiettorie di volo dei droni ucraini.
0: E si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impegno di droni e bombe plananti. Duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev, e Zelensky apre alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Da Dnipro l'inviata Raffaele Cosentino.
2: Nel nuovo massiccio attacco russo con oltre 200 droni sull'Ucraina, di cui 187 abbattuti dalla contraerea, è stata di nuovo colpita la capitale, Kiev. E dei droni sono andati a segno, hanno bombardato due stazioni di rifornimento del carburante. Una persona è rimasta uccisa nell'attacco e molte altre sono rimaste ferite, tra cui anche persone ferite gravemente, per cui il bilancio potrebbe aggravarsi. Una persona è stata uccisa a Zaporizhia, dove ci sono stati anche dei blackout per gli attacchi, e poi almeno due vittime per un attacco russo a Sloviansk in Donbass in questo periodo sotto pesante offensiva di Mosca. E intanto il presidente ucraino Zelensky commenta: la Russia non smette di colpire le infrastrutture energetiche in Ucraina e promette che la risposta di Kiev si farà sentire. E ha confermato Zelensky gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio in territorio russo e quindi di avere colpito la raffineria russa nella regione di Samara e poi una fabbrica di droni a Taganrog. E per ora da Dnipro è tutto. Con Mauro Folio, linea a te.
0: E sulla proposta di tregua energetica di Trump, proprio in questi minuti, le aperture da parte del Cremlino sullo sfondo delle tensioni con la NATO. Per tutti gli aggiornamenti da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
3: Il Cremlino sostiene la proposta fatta da Trump riguardo una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il portavoce Peskov dice ci sembra un'ottima idea, senza però aggiungere altri dettagli. Ma intanto ci sono nuove minacce da parte russa contro l'Europa. A parlare il consigliere di Putin Patrushev, ex capo del Consiglio di Sicurezza, che dice in caso di uno scontro tra Mosca e l'Europa la Polonia verrebbe distrutta entro 2 o 3 giorni perché useremo tutto il nostro arsenale bellico. Lo dice in risposta al ministro degli esteri polacco, che aveva parlato di una superiorità europea in caso di attacco russo. Ma intanto la difesa di Mosca pubblica un video che mostra un attacco proprio nella zona di confine tra l'Ucraina e la Polonia, dove domenica è stato colpito il treno sul quale viaggiavano anche dei diplomatici, e scrive in una nota: stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev. Mentre il ministro degli esteri Lavrov, in un incontro con i diplomatici, dice che in caso di negoziati di pace, durante i negoziati Mosca non interromperebbe le operazioni militari al di là di una tregua energetica, e poi annuncia che a fine settembre all'Assemblea Generale ONU a New York incontrerà il suo omologo americano Rubio. Linea a voi.
0: E dopo l'attacco russo sul treno diretto a Varsavia dura la risposta dell'Unione Europea, e oggi la plenaria del Parlamento di Strasburgo discuterà anche di difesa. Il corrispondente Donato Bendicenti.
4: Simone, si parlerà qui oggi di investimenti per la difesa e per la sicurezza, tema che sarà anche al centro del discorso sullo Stato dell'Unione, che domani mattina Ursula von der Leyen terrà qui in plenaria. Ma ieri, lo dicevi, le reazioni e la preoccupazione dei leader europei e del segretario generale della NATO Rutte per quanto riguarda appunto l'escalation della tensione, il raid sul treno, dice Rutte, Putin è disperato, altrimenti non farebbe questi attacchi sconsiderati, ma deve sapere che noi abbiamo tutti i mezzi per combattere la sua guerra ibrida. E poi tra gli altri Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e della difesa, che oggi terrà qui un'informativa sulla situazione in Medio Oriente, ha detto che è un chiaro tentativo di dividere l'Occidente e tutti quei paesi che vogliono essere vicini appunto a Kiev. E poi Tusk, leader primo ministro della Polonia, che teme che ci sarà un'escalation nelle prossime settimane, e Merz, che invita a non sottovalutare i rischi del fatto che ci sia veramente la possibilità di una guerra che arrivi in Europa. Parla anche Burnham, il primo ministro inglese, dicendo stanno cercando di dividerci. Stessa opinione del ministro Tajani, che però dice non ci faremo intimidire. Linea a te.
0: E il conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli USA. Il ministro degli esteri Araghchi vola in visita a Pechino. Il Pentagono conferma l'esaurimento delle scorte di munizioni. Ci aggiorna il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
5: Sì, l'Iran respinge le aperture di Trump perché non le ritiene più credibili. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto. Così oggi ha dichiarato il responsabile del maggior organo di sicurezza nazionale iraniano, Rezaei, che ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino per incontrare l'omologo cinese, dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Anche a Hormuz prosegue di fatto lo stallo dopo l'annullamento del vertice dei paesi rivieraschi, dei paesi del Golfo, che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e anche modalità di navigazione. Nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto. I Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano in pochi giorni. Gli Stati Uniti poi sono però alle prese anche con l'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre 6 mesi di guerra. Il presidente Trump prova ripetutamente a minimizzare, ma adesso è stato smentito anche dal Pentagono, che ammette sì, la carenza di munizioni è dovuta al conflitto.
0: Via libera dal Senato alle riforme della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Ci aggiorna dal Senato Francesca Biagiotti.
6: da una seduta molto accesa, questa del Senato, che ha approvato in seconda lettura appunto la nuova legge elettorale. Tornano le preferenze, anche se con capilista bloccati, e poi appunto tre preferenze da esprimere con alternanza di genere. Entra la norma che riduce ad una la circoscrizione per quanto riguarda quelle estero per il Senato, due per la Camera. Entrano anche altri elementi, come per esempio la raccolta di 6.000 firme per circoscrizione nel caso di una formazione che non è presente in Parlamento e che non ha rappresentanti in Parlamento. Su tutto questo si è discusso, e discusso molto anche in aula, con momenti diciamo di scontro tra maggioranza e opposizioni. La maggioranza ribadisce una legge elettorale buona che va nel senso della stabilità e diciamo con la reintroduzione delle preferenze, così rivendica Fratelli d'Italia. Sentiamo De Priamo.
7: Gli italiani sanno molto bene che se indicheranno una coalizione fino al 42% senza disperdere il voto, avranno un vincitore e avranno chi sarà all'opposizione. Quindi non si capisce, anche sondaggi alla mano, quale sarebbe il vantaggio di questa legge elettorale. La partita è aperta e ognuno se la gioca come può e come sa.
6: Le opposizioni stanno già preparando il ricorso alla consulta, perché ribadiscono a questo punto, per rompere, smontare questa legge elettorale, che ribadiscono non rappresenta la volontà popolare, non c'è il ritorno alle

0: potrebbe appunto non dare il via libera a questa legge, ma naturalmente su questo vedremo, fa parte della battaglia parlamentare. Allora sentiamo Pirondini, poi a te.
1: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa.
2: Questa mattina a Roma, al Campidoglio, le esequie di Stato di Emma Bonino, storica leader dei radicali. Ci aggiorna, ci colleghiamo in diretta con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, qui al Campidoglio, poco fa all'uscita del feretro di Emma Bonino, i funerali di Stato in forma laica, la prima volta qui al Colle Capitolino, la presenza del Presidente Mattarella, un sentito omaggio a Mattarella che aveva ricordato il segno indelebile lasciato da Bonino nella storia dell'Italia, nella storia del nostro Paese, la presenza delle istituzioni, la Premier Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulei, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centro-sinistra. La cerimonia nella sala della Protomoteca, dove era stata allestita per 2 giorni fino a ieri la Camera Ardente, l'omaggio di migliaia di persone, non solo militanti, cerimonia che è stata seguita oggi anche nella piazza del Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto politico personale di Emma Bonino, dalla fiaccolata per la Corte Penale Internazionale, il luogo, il Campidoglio, dove nacque lo Statuto di Roma, e proprio l'Europa, filo conduttore degli interventi, la parola di Carla Taibi, la storica assistente di Emma Bonino, possiamo dire che ha vinto perché anche grazie a lei il mondo è cambiato, di Filomena Gallo, presidente dell'associazione Luca Coscioni, quella per il fine vita, una battaglia fortemente condivisa da Emma Bonino. E poi dicevamo appunto l'Europa, bisogna andare avanti con gli Stati Uniti d'Europa a ricordare Emma per le sue battaglie da portare avanti, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, in un ricordo molto commosso, le parole anche di Benedetto Della Vedova, il ricordo delle battaglie di Emma Bonino, che ha contestato le istituzioni senza mai delegittimarle ma solo per migliorarle. Enrico Letta, ex presidente del Consiglio di cui Bonino fu ministro degli esteri, ricorda l'operazione drammatica di Mare Nostrum e la volontà di Bonino che il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. E poi l'Europa, la democrazia, la battaglia condivisa da Romano Prodi, che ebbe Bonino ministro, che la propose commissario in Europa, prima donna a ricoprire quell'incarico, i rischi che corre oggi l'Europa, che corre la Corte Penale Internazionale, i rischi dell'oggi, nel ricordo di Romano Prodi che vi faccio ascoltare, e poi la linea torna a voi.
4: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
2: Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Infatti leggiamo anche quest'ultima ora in cui si dice contro di me accuse totalmente false, denuncio per calunnia, le parole appunto di Mauro Masi. Ma vediamo il servizio di Stefano Corradino.
5: False notizie diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio, società quotata, e ripetute pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Nel mirino è finita una campagna che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata alimentata almeno dal giugno 2024 attraverso notizie ritenute false sulla possibile cessione della Lazio, sulla situazione finanziaria delle società riconducibili a Lotito e persino sulla possibilità che il club fosse destinato a retrocedere per consentire al presidente di incassare il cosiddetto paracadute. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile

0: strategia coordinata ed eventuali mandanti che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti.
1: E adesso andiamo a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva sono in ansia in vista della convocazione domani alle 10 a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Terminato stamattina alle 7 lo sciopero di 24 ore indetto ieri proprio dalle sigle sindacali dei lavoratori dell'indotto, e il governo starebbe lavorando a un decreto con misure per i lavoratori dell'indotto. Allora andiamo da Gianluca Veneziani.
2: Appunto, sono ore di attesa qui a Lex Ilva in attesa del tavolo previsto domattina a Palazzo Chigi tra i vertici del governo, i sindacati e i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sul tavolo ci sarà la richiesta di misure urgenti per disinnescare la bomba occupazionale che rischia di esplodere dopo i 2500 licenziamenti annunciati dalle imprese dell'indotto a seguito della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento confermata dalla Corte di Appello di Milano. Ma sul tavolo ci sarà anche la richiesta di un rilancio industriale dello stabilimento a partire da una legge speciale per Taranto e da un ritorno all'idea dei forni elettrici. Sono qui con Vito Pastore della segreteria Wilm Taranto. È ancora possibile pensare che questo stabilimento non sia destinato a chiudere?
3: Servirebbe la volontà, è quello che noi chiediamo da oramai 14 lunghissimi anni. Abbiamo chiesto un processo di decarbonizzazione da diverso tempo che avrebbe potuto dare una continuità produttiva a questo stabilimento senza danneggiare la salute dei lavoratori che lavorano all'interno della fabbrica e dei cittadini che abitano nel perimetro di questo territorio. Ribadiamo, sono stati sperperati tantissimi miliardi senza che sia stato costruito nulla, non rimane nulla in questo stabilimento se non la speranza di trovare una volta per tutte un acquirente insieme alla partecipazione pubblica per rilanciare questo stabilimento. Naturalmente ci vorranno strumenti straordinari, leggi speciali per poter gestire gli eventuali esuberi strutturali che necessariamente si verranno a verificare. È stato fatto in passato leggi speciali come prepensionamento e amianto, non bisogna fare altro che un copia e incolla di quello che è già stato fatto nel 95 e nel 2003.
2: Grazie a Vito Pastore. Naturalmente la preoccupazione non riguarda solo i lavoratori dell'indotto ma anche i tanti dipendenti dell'ex Ilva. Poco fa, parlando con alcuni di loro, abbiamo ascoltato la loro voce, ci dicevano: lavorare sapendo che a fine ottobre l'area a caldo chiuderà è un po' come vivere in attesa di una condanna a morte. Ora spetterà alla politica dare loro una nuova speranza. A voi.
1: Oggi è anche il giorno dello sciopero dei lavoratori dell'Electrolux indetto da FIM, FIUM e Wilm in tutti gli stabilimenti dopo il piano di esuberi della multinazionale da 1450 persone. A Cerreto Desi nelle Marche, manifestazione nazionale, ci aggiorna Federico Capezza.
4: Si è conclusa da pochi minuti la lunga giornata di protesta dei lavoratori Electrolux qui a Cerreto Desi in provincia di Ancona. Quello che vedete alle mie spalle è l'unico stabilimento italiano destinato a chiudere entro fine anno secondo il piano industriale presentato dalla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Circa 1000 i partecipanti alla manifestazione, molti sono lavoratori degli altri stabilimenti italiani di Electrolux, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia. Sono venuti qui per manifestare solidarietà ai colleghi marchigiani, ma non solo, anche per ribadire la propria contrarietà al piano, un piano che prevede 1450 esuberi in tutta Italia, definito irricevibile anche dai sindacati che adesso attendono di conoscere quale sarà la data del prossimo tavolo al Ministero delle Imprese con l'azienda. Linea lo studio.
1: E si è conclusa venerdì scorso la prima finestra di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM da parte di Poste Italiane, che sale dunque al 66,63% dell'operatore telefonico, con adesioni al 58,23% dei titoli offerti. Si aprirà successivamente una nuova finestra di adesione dal 21 al 25 settembre, che porterà alla maxi acquisizione che consegna Telecom Italia a Poste e la riporta ad avere come azionista principale, sia pure indirettamente, lo Stato a 30 anni dalla privatizzazione del 1997. Ma sentiamo le parole dell'amministratore delegato di Poste, Matteo Delfante.
5: Arriveremo al 25, ultimo giorno in cui gli investitori, e dopo quello rimangono con le azioni TIM, dopo quella data lì pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
1: E intanto di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, sospesi i voli all'aeroporto di Catania al momento fino alle 22. Linea a Maurizio Di Lucchio.
6: La cenere dell'Etna continua a mandare in tilt l'aeroporto di Catania tra cancellazioni, deviazioni e partenze riprogrammate in altri scali. I voli saltati superano quota 100. Queste finora le proiezioni per la giornata di oggi, ma i numeri sono destinati ad aumentare perché lo stop a partenze e arrivi è stato prorogato almeno fino alle 22, con grossi disagi ancora per i passeggeri che stanno tentando di procurarsi biglietti alternativi. E poi c'è il problema dei collegamenti con gli altri scali siciliani, Palermo, Comiso e Trapani. Non sempre le soluzioni fornite dalle compagnie aeree si rivelano efficaci e per i passeggeri c'è la difficoltà di trovare autobus o treni disponibili. Ora sentiamo le testimonianze di alcuni viaggiatori che hanno vissuto disagi e poi linea allo studio.
7: Ci hanno annullato il volo, possiamo cambiare il volo, ma è il primo volo disponibile fra 4 giorni.
8: Sto aspettando se mi danno comunicazione se posso partire da un altro aeroporto, però purtroppo siamo qua in attesa, c'è una grande disorganizzazione.
9: Ha tanto ritardo, più di 12 ore. Arrivo là alle 11 di sera e non so se quello dell'appartamento mi darà la stanza oppure no.
10: Dovrei andare a Malta, potremmo benissimo andare all'aeroporto di Comiso. Non si capisce il perché dobbiamo stare qua tutti insieme ammassati e non trovare una soluzione che può essere semplice. Usiamo altri aeroporti, perché no? L'Etna continuerà a eruttare.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focoreta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. Scuola, si torna tra i banchi oggi in 6 regioni d'Italia, tra queste l'Emilia Romagna con circa 500.000 di studenti di nuovo in classe. Maria Chiara Perri ha seguito il suono della campanella a Parma, vediamo il servizio.
11: La malinconia della fine delle vacanze è spazzata via dalla gioia di ritrovare i propri amici. Ricomincia la scuola, tanto entusiasmo tra gli alunni che iniziano la primaria. Un tempo si chiamavano Remigini. Fiocco e grembiule non ci sono più, la cartella ha lasciato il posto a zaini giganti, ma l'emozione è sempre la stessa, e non solo per i piccoli.
12: Sì, siamo emozionati, anche la bambina, anche lei sta emozionata.
13: Emozionatissimi tutti, e speriamo che vada, lui è molto interessato e non vede l'ora di cominciare.
11: Dopo la lunga e torrida pausa estiva, questa ripartenza era attesa.
14: Dopo 3 mesi va bene così, dai.
15: Finalmente si ricomincia, penso di parlare a nome di tutti i genitori per la nostra grande gioia.
11: Nel polo scolastico di Via Maria Luigia a Parma, al liceo scientifico Ulivi, incontriamo anche gli studenti di quinta che stanno per affrontare il loro ultimo primo giorno di scuola.
16: Spero di godermelo e di vivere appieno tutte queste ultime esperienze, perché l'anno prossimo non si sa cosa ci serve.
17: Ci aspettiamo un anno difficile, perché tutti ci dicono che l'ultimo anno è il più importante, però cercheremo di godercelo al meglio dato che è l'ultimo.
18: Siamo una bella classe, spero di creare, diciamo, dei ricordi che possano anche durare nel futuro, ecco.
11: Circa 500.000 di studenti emiliano-romagnoli rimarranno sui banchi fino al 5 giugno 2027 e dal prossimo anno scolastico la regione dovrebbe rendere strutturale la sperimentazione dell'apertura dei plessi 2 settimane prima dell'avvio delle lezioni per attività extrascolastiche.
1: A Los Angeles, la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Standing ovation per Michael J. Fox. Vediamo il servizio di Lara Squillaci, poi una breve pausa e torniamo con il filo diretto condotto da Pablo Rocas.
11: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Widow's Bay. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia con Matthew Rhys, che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
19: And the Emmy goes to The Pit.
11: Sette premi per The Pit, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman. The Late Show with Stephen Colbert. Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
20: Gene Smart.
11: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Axe. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al Futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.

0: Al nord bel tempo con poche nubi. Infatti la nuvolosità più consistente l'avremo solo a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma non saranno responsabili di fenomeni in un contesto generale molto asciutto. Come sarà una bella giornata, molto soleggiata, anche sulle regioni centrali. Non ci saranno piogge, ma ci sarà qualche nube in più sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Al sud peninsulare invece una maggiore variabilità. Infatti pioverà nel corso della giornata sia sulla Calabria, sulla Basilicata, ma anche sulla Puglia, la parte più meridionale, dove avremo dei fenomeni anche a carattere di temporale, molto meglio sul Molise e sulla Campania. Sulle due isole maggiori splendere il sole per tutta la giornata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia continuano i temporali che interesseranno sia la parte settentrionale che meridionale dell'isola, in un contesto di nuvolosità per lo più variabile. La giornata di domani si aprirà.
1: . 14:30, buon pomeriggio, questo è Filo Diretto e allora come ogni giorno approfondiamo alcuni argomenti cominciando in questo caso dalla politica, dalla legge elettorale che è stata approvata al Senato questa mattina, ovviamente manca l'ultimo passaggio alla Camera. Allora voglio parlare con questo e di altro con Matteo Pucciarelli di Repubblica, buongiorno Matteo.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te Sandro Iacometti, benvenuto anche a te Sandro.
3: Ciao, buongiorno, bentrovati.
1: Grazie, ti chiedo subito se questa legge elettorale, come è apparso su alcuni cartelli in aula esposti dalle opposizioni, è una truffa.
3: Ma guarda, venerdì scorso c'è stato la conferma dell'outlook del rating da parte di Fitch e Fitch ha parlato molto bene di questa legge elettorale, sperando e tifando che vada in porto perché sostengono loro aumenterebbe la stabilità dei governi, che è un valore positivo, addirittura hanno festeggiato il record di longevità del governo Meloni, però dice che questa legge potrebbe aiutare i governi ad essere più stabili, quindi io credo che questo sia più o meno un giudizio tecnico dato sulla legge elettorale, al di là delle schermaglie politiche che ci stanno ovviamente, però non vedo truffe sinceramente in questa legge elettorale, si può piacere o non piacere, ma le truffe non le vedo.
1: Matteo, ovviamente si riferiscono alle preferenze, perché non sono preferenze libere, diciamo così, ma c'è il capolista bloccato e quindi non scelto dai cittadini, e poi c'è questa nuova norma che impone ai partiti che non sono in questo momento in Parlamento di raccogliere 6.000 firme per collegio, quindi centinaia di migliaia di firme per potersi candidare. Quindi rivolgo anche a te la stessa domanda, partendo ovviamente dal cartello del Movimento 5 Stelle che ha detto no alla legge truffa.
2: Ma io penso che la truffa sia in generale un po' della politica in generale sul metodo, perché dal 1993 la legge elettorale, dopo decenni di proporzionale puro, è cambiato ben 5 volte. E in questo caso, quindi questa siamo alla quinta, a ridosso delle elezioni, si cambia la legge elettorale a seconda della convenienza di chi la propone. Ecco, questa è una truffa in realtà, perché anche qua ora si parla di longevità, ma scusate, stiamo festeggiando, o almeno il centrodestra sta festeggiando il record di longevità del governo, ma con quale legge elettorale? Con quella precedente. Allora, questo mostra chiaramente che purtroppo le forze politiche, in questo caso quelle di maggioranza, ricambiano le regole del gioco sotto elezioni a seconda della convenienza. Abbiamo visto in questi giorni balletti, ad esempio anche sul ballottaggio, perché doveva servire a mettere fuori gioco, a depotenziare l'effetto Vannacci. Ecco, questa è veramente una truffa. E anche la questione del fatto che si decuplicano le firme necessarie a presentarsi alle elezioni per quelle forze che non sono rappresentate in Parlamento. Ma scusate, ma si può a pochi mesi di tempo dalle elezioni cambiare così le regole del gioco? Sono veramente dei metodi che non sono accettabili in un paese normale, ma l'Italia evidentemente non lo è.
1: Sandro, l'unico dubbio, Iacometti lo vedo frizzato, quindi adesso lo recuperiamo. Allora, continuo a parlare con te, Matteo Pucciarelli di Repubblica. È un'anomalia quella per cui in questo momento si fa una battaglia, il centrodestra, la fa per dare più stabilità con il premio di maggioranza ovviamente, ma che viene concesso a chi raggiunge il 42%. La coalizione che raggiunge questo dato, che ovviamente nessun singolo partito sarebbe in grado, almeno dati i sondaggi, a raggiungere, ma stiamo vivendo un momento in cui le coalizioni non sono così solide. Non so se Sandro, che vedo collegato di nuovo, ha sentito la domanda, ma intanto chiedo a Matteo di rispondere. Quindi queste coalizioni possono rappresentare un sistema bipolare, oppure l'uscita di Vannacci, un campo largo che ha difficoltà a formarsi nella sua pienezza, e cioè raccogliendo tutte le opposizioni, non dimostrano che andiamo a confermare un sistema bipolare, e quindi questo 42% probabilmente nessuno lo raggiungerà. Che pensi?
2: Questo in realtà è anche il vero tema, nel senso che Giorgia Meloni sta investendo politicamente su questo obiettivo, che però al momento non è raggiungibile. È chiaro che negli ultimi mesi, a parte che non sappiamo quando andremo a votare, ma insomma negli ultimi mesi di legislatura punterà tutto sul voto utile per provare a depotenziare l'effetto Vannacci, che oggettivamente rischia di far perdere il centrodestra, o comunque di non farla arrivare a quella percentuale. Diciamo che, come è avvenuto anche in passato, soprattutto nel 2013 col Movimento 5 Stelle, la politica un po' di palazzo poi fa i conti senza l'oste, e l'oste sono gli elettori, quindi si possono fare gli stregoni quanto si vuole, no? Giocando un po' sulle regole, ma poi il giorno dopo nessuno è concesso sapere cosa può accadere.
1: Sandro Iacometti, stavamo discutendo dell'ipotesi che nessuna coalizione possa raggiungere il 42%, quindi che non venga assegnato il premio di maggioranza, il che vorrebbe dire che non ci troveremo di fronte a un sistema bipolare, ma, come è accaduto e lo citava Pucciarelli, a un sistema dove potrebbero esserci, no? Iacometti è frizzato di nuovo. Comunque, Matteo, continuiamo a parlare noi, andando però a questo punto su un altro argomento. Tu sei uno dei, come dire, padrini involontari di Vannacci, perché fosti tra i primi a scrivere del suo libro. Molti ti attribuiscono anche questa colpa, dipende, o merito, dipende da quale punto di vista si vede. Tu pensi che Vannacci andrà da solo? Ci sono spiragli perché possa allearsi, ammesso che nel centrodestra lo vogliano, con la coalizione guidata da Giorgia Meloni?
2: Ma ad oggi in realtà tutti i segnali danno, come dicevi poco fa, l'impressione che Vannacci voglia andare da solo, e anche il centrodestra ha compreso benissimo che Vannacci è un personaggio politico difficilissimo da contenere dentro un'alleanza di governo. Poi la politica, come ben sai, ci ha insegnato che tutto può cambiare nell'arco di poco tempo, però io penso che convenga anche a Vannacci andare da solo, perché il suo obiettivo non è sul breve termine entrare in una coalizione per fare il ministro. Il suo obiettivo è sul medio termine quello di conquistare la leadership del centrodestra e diventare lui, magari al prossimo giro, il leader della coalizione e il futuro presidente del Consiglio.
1: Sandro, volevo chiedere a te invece, dall'altro punto di vista, quale potrebbe essere il Vannacci del campo largo o delle opposizioni, della coalizione formata da tutte le opposizioni? Ma parlo come elemento di rottura, elemento che andando da solo potrebbe rompere gli equilibri e non dare la solidità e quel 42% alle opposizioni coalizzate.
3: No, certo. Beh, guarda, io però rapidamente, siccome ho avuto un problema di connessione, volevo ricordare che dal 93 non ci sono più le preferenze, ora rientrano, per quanto non sono complete, ma ci sono le preferenze. E ricordo che il bipolarismo è stato introdotto nel 94 sostanzialmente da Silvio Berlusconi, e ha sempre funzionato, tranne quando ci sono stati i pareggi nel 2013, che è stato citato. Il PD, pur non avendo vinto, avendo pareggiato, ha preso il Presidente del Consiglio, ha eletto il Presidente della Repubblica, ha preso il Presidente della Camera. Diciamo che sono cose che è meglio quando ci sia il bipolarismo, è meglio quando ci sia un vincitore, diciamo, e speriamo che questa legge elettorale possa decretare un vincitore. Per quanto riguarda il campo largo e le difficoltà del campo largo, secondo me di Vannacci ce ne stanno tanti del campo largo. Credo che quello più temibile sia quello che ancora non è sceso in campo e che potrebbe scendere in campo a breve, che si chiama Beppe Grillo. e che secondo me Giuseppe Conte teme molto, e quindi io credo anche che Giuseppe Conte non sia così contrario a questa stretta sulle firme, perché potrebbero creare qualche difficoltà a un nuovo partito che potrebbe scendere in campo su quel campo lì, su quel terreno lì, che è quello, diciamo, dei 5 Stelle, di Giuseppe Conte e del campo largo, e quindi creare grosse difficoltà. Io ho la sensazione, anche la legge elettorale lo ha dimostrato, che comunque a destra c'è una coalizione compatta, che pur avendo delle posizioni molto differenti sulla legge elettorale, alla fine hanno trovato un accordo. Mi sembra che nel campo largo non ci sia questa volontà di questa convergenza e questa capacità di trovare dei compromessi. Non so che cosa succederà nei prossimi mesi, ma prevedo, diciamo, cose scoppiettanti.
1: Sì, scoppiettanti sicuramente. Sarà una campagna elettorale già in qualche modo cominciata, che ci farà lavorare parecchio, noi che seguiamo la politica, e probabilmente disorienterà all'inizio e poi magari farà cambiare idea agli elettori. Chissà se riusciranno oltretutto a convincere chi non ha votato negli ultimi anni a tornare alle urne. Però manca l'ultimo passaggio alla Camera, il 28 di settembre ci sarà il voto finale. Pensate che ci possano essere inciampi, come è successo nella prima lettura, e in quel caso chi trarrebbe maggiori vantaggi, oltre ovviamente ai piccoli partiti che non dovrebbero più a quel punto raccogliere le firme se non dovesse essere approvata? Matteo.
2: È rischioso quel passaggio, perché nel voto segreto poi può accadere di tutto, soprattutto un pezzo di Lega avrebbe l'interesse, no, a giocare uno scherzo, ma anche in parte Forza Italia, i due partiti minori, no, un po' della coalizione in questo senso. E chiaramente questo non possiamo saperlo, l'abbiamo già visto l'estate passata, che c'è stato uno sgambetto interno alla coalizione su questo argomento, quindi bisogna anche un po' vedere, ad esempio, come andrà Pontida il 20 settembre, per capire un po' gli equilibri interni alla Lega.
1: Matteo, questo sicuramente la segui da anni. Come andrà? Si ricompatteranno?
2: È difficile
1: solo per
2: saperlo, perché è difficile, perché bastano 50 persone per

0: contestare Salvini e diciamo cambiare il verso di quella giornata. Ecco, una contestazione organizzata nella fase centrale di Pontida manderebbe completamente all'aria il partito. Io non so se c'è davvero questa intenzione. Di sicuro la settimana scorsa in provincia di Bergamo c'è stata una iniziativa partecipata come non si vedeva da anni. Della Lega di una creazione di base di una corrente organizzata con Fontana e Romeo, striscioni, bandiere, tutte in una direzione di base contro Salvini. Quindi è un rischio che sta correndo Matteo Salvini in questa fase.
1: Grazie Matteo, intanto grazie per aver partecipato anche a Filo Diretto oggi pomeriggio, a presto. Porgo l'ultima domanda a Sandro che vedo solido, collegato, e allora approfitto. Il campo largo, lo abbiamo detto, ha alcuni problemi, bisogna capire anche sulla politica estera, sull'Ucraina, di cui parleremo tra poco
2: Certo.
1: con un altro ospite, però anche la coalizione di centrodestra e di maggioranza non è che, nonostante poi in aula è vero, riescano a trovare compattezza, però sia sempre d'accordo su tutto e alcune crepe si stanno creando. Pensi che si risaneranno oppure è l'inizio di spaccature future?
2: No, io credo che le fibrillazioni ci sono ed è inutile negarlo, ce ne sono anche tante. È chiaro che quando poi si perdono un po' di consensi, come sta accadendo ai partiti, diciamo ad alcuni partiti della coalizione, il nervosismo aumenta. Però secondo me credo che nel centrodestra, da Berlusconi in poi, e le litigate, le spaccature ci sono state, alcune anche drammatiche, alcune che hanno anche fatto cadere dei governi, inevitabilmente. Però credo che l'esperienza abbia fatto lezione in qualche modo e credo che il centrodestra, come è successo sulla legge elettorale, ma come è successo in politica estera e su tanti altri temi dove ci sono delle sensibilità diverse, credo che sappiano tutti che la loro forza è proprio quella poi di riuscire a trovare la quadra, come diceva Bossi, diciamo che era uno degli artefici a volte delle fibrillazioni del
1: Degli inciampi,
2: centrodestra,
1: certo.
2: però credo che alla fine manterranno questa posizione solida e ovviamente bisogna vedere anche quello che accade intorno, insomma, no? Quindi è difficile fare previsioni certe, però io ho la sensazione che loro manterranno, anche perché conviene alla coalizione centrodestra e conviene ai singoli partiti andare avanti su questa strada. E la forza del centrodestra rispetto a un centrosinistra che continua a dividersi sempre. Quindi, secondo me, sarebbero molto sciocchi se non sfruttassero questa occasione, se si lasciassero prendere, diciamo, da questioni interne o da ambizioni personali.
1: Bene, io penso ci saranno grandi sorprese, le commenteremo quando arriveranno. Grazie Sandro Iacometti, Libero, ancora Matteo Pucciarelli di
2: Grazie a voi.
1: Repubblica, buona giornata a entrambi. Allora, ho citato l'Ucraina prima a Kiev, allora vedo collegato, adesso ci dirà da dove, ma penso nella strada tra Leopoli e Kiev, Roberto Falletti dell'Associazione La Memoria Viva, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, siamo alle porte di Kiev.
1: Ecco, e mi sembra che a bordo ci sia un'altra persona. Ci
3: A
1: dice.
3: bordo c'è una sindaca eroe del fronte, siamo alla nostra 83esima missione umanitaria, stiamo portando due furgoni blindati nelle linee di Kharkiv e del Donbass.
1: È un furgone quello.
3: Questo è un furgone blindato, adesso glielo faccio vedere meglio, è un furgone blindato che noi portiamo dall'inizio di gennaio, sono gli unici mezzi che si riescono a portare per evacuare i civili. E questa è la differenza fra un'ambulanza. Prima portavamo le ambulanze. Lei è della regione di Kharkiv, si
1: Sì,
3: chiama Irina Karabut,
1: sì.
3: è un sindaco che è venuta a
1: Buongiorno.
3: Torino. Buongiorno, è venuta a Torino con noi. Abbiamo per la nostra 83esima missione preso questi due furgoni dall'azienda NOM, li abbiamo caricati di aiuti umanitari, le stiamo portando a Kharkiv e a Kramatorsk perché con i vigili del fuoco e le amministrazioni comunali è l'unico strumento che loro hanno per cercare di evacuare i civili in fuga dall'aggressione. Le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco sono subito colpiti dai droni kamikaze, quindi non sono più idonei perché portano problemi sia al soccorritore che a chi viene soccorso e questa soluzione qui di questi autoblindi, di questi scudi d'acciaio è l'unica salvezza per gli anziani, per i
1: Ecco,
3: bambini.
1: non glielo dico io perché non ho alcuna, come dire, competenza in merito, però glielo dice, lo posso solo supporre, glielo dice.

0: e gliel'ha detto anche il governo polacco. È ovvio che è rischioso fare questo viaggio. Lei è partito dalla Polonia, se non sbaglio, dai confini.
1: È un viaggio rischioso, ma è un viaggio che il cuore ce lo dice, perché noi abbiamo donato 15 giorni fa un furgone blindato al gruppo Phoenix dei Vigili del Fuoco, che adesso sono qui con noi e che ci danno una mano per la guida, perché ovviamente dobbiamo attraversare tutta l'Ucraina per arrivare nel Donetsk. Questo furgone dopo una settimana è stato distrutto dagli FPV russi e quindi l'unica soluzione è che il colonnello ci ha chiesto, per favore, se avete ancora la possibilità di aiutarci, noi avremo bisogno di un furgone, e il cuore ci dice non possiamo voltarci dall'altra parte.
0: Senta,
1: ma quello
0: ragioni...
1: che faccio a lei e che faccio a tutti voi e a chi ci segue è che i due binari, sia l'invio delle armi che è importantissimo per la resistenza, ma anche il soccorso alle popolazioni civili in fuga, si sta avvicinando di nuovo il quinto inverno, deve essere parallelo, perché se pensiamo solo a una cosa ma tralasciamo l'altra, alla fine chi ci rimette sono anziani, bambini, invalidi delle linee del fronte che vanno da Sumy a Kherson, passando ovviamente da Kramatorsk.
0: Le ragioni del cuore le fanno passare qualunque tipo di preoccupazione e di paura mentre viaggia, o qualche volta ha timore di subire attacchi o di avere difficoltà per la sua incolumità anche?
1: Abbiamo avuto tanti attacchi, noi la 83esima missione del 26 febbraio del 2022, però se uno fa questo per passione lo deve fare fino alla fine, e come le ho detto prima, la paura c'è perché non siamo supereroi, ma c'è anche il cuore, e il cuore ci dice non possiamo lasciarli soli, soprattutto perché adesso gli ospedali, se riesce ancora a seguirmi un attimo, voglio farle vedere, insieme a un altro collega italiano, Francesco, gli annunzi noi dobbiamo portare all'interno, non so se lo vede, perché noi abbiamo pannolini, pannoloni, materiale per l'ospedale, divise che ci donano dalla Croce Rossa per l'inverno, perché ovviamente, come le dicevo, per il quinto inverno gli ucraini sono di nuovo al freddo, sono di nuovo al gelo, sono di nuovo in balia di questa invasione, e noi non possiamo girarsi dall'altra parte, ma non solo noi, perché ci sono tantissime altre associazioni, non solo italiane ma europee, che continuano a portare aiuti, ma i furgoni blindati oggi, questi scudi di acciaio, sono l'unico strumento che i vigili del fuoco, che la polizia e che le associazioni di volontariato hanno per entrare in queste linee zero, dove il cielo sereno, come lo vede adesso, è un cielo pericolosissimo, perché i droni ovviamente individuano soprattutto obiettivi civili, e per loro è la fine. Questi scudi di acciaio permettono di salvare almeno il soccorritore e chi viene soccorso.
0: Allora, il grazie era per quello che fa, ma anche ovviamente per aver accettato di fare questo collegamento, ovviamente durante un viaggio neanche troppo comodo. Allora, buon viaggio, buon lavoro e a presto. Grazie ancora.
1: Grazie ancora, grazie per quello che fa.
0: Grazie molte. Allora, mi collego adesso invece con la Norvegia, con il Polo. Adesso vediamo, mi confermano esattamente dove sono Mauro Mazzola e Patrizia Giordano del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Intanto confermatemi che siete dove ho detto.
3: Sì, ci troviamo a Ny-Ålesund, nelle isole Svalbard, circa 1000 chilometri dal Polo Nord.
0: Ecco, scusate se vi abbiamo sottratto alla missione che state compiendo, che adesso ci racconterete per questo collegamento, ma è interessante capire anche come il Centro Nazionale delle Ricerche e l'Italia contribuisca a fornire informazioni sul cambiamento climatico, perché è quello che fate. Allora, partirei da lei, dottor Mazzola. Lei è anche capo base, se non sbaglio. Che cosa fate in questo luogo? Qual è l'obiettivo della missione? E poi chiederò dettagli a Patrizia Giordano.
3: Sì, il Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce questa base dal 1997 in questo villaggio, insieme a tante altre nazioni un po' da tutto il mondo, e in particolare dal 2020 la base è gestita dall'Istituto di Scienze Polari, e ci occupiamo degli studi nelle scienze ambientali, un po' di tutti i campi legati al cambiamento climatico. L'Artico è un luogo particolare per le proprie caratteristiche, e esiste la cosiddetta amplificazione artica, che significa che la temperatura qui sta aumentando molto più velocemente che nel resto del globo. Qui, proprio in questo luogo, a Ny-Ålesund, abbiamo misurato un aumento della temperatura dell'atmosfera di più di 10 gradi ogni 10 anni, di più di un grado ogni 10 anni, e quindi è un valore estremamente alto rispetto alla media del pianeta.
0: Sbaglio, anche una parte di un film di Checco Zalone era ambientato in luoghi simili, era proprio quello?
3: Esattamente, sì, è venuto fisicamente qui a girare nella
0: Ah,
3: stazione. Ci ha
0: ecco.
3: preso come esempio di così.
0: Esatto,
3: Come
0: che
3: contatto.
0: sembrava una punizione, invece alla fine ha rilanciato la sua vita. Si è anche innamorato. Allora, avete il logo lì sulla vostra maglia, ISP, che è Istituto per le Scienze Polari. Se non sbaglio, non l'ho citata prima, lo faccio adesso. Dottoressa, Giordano, nello specifico voi avete degli strumenti, della strumentazione molto sofisticata che immergete in acqua, dopo alcuni giorni o settimane la recuperate e vi restituisce tanti dati importanti. Lo state facendo in questi giorni, se non sbaglio. Che cosa vi aspettate e quali dati sono stati più significativi in questi anni per spiegare quello che sta accadendo e che viviamo, soprattutto quest'estate, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle?
2: Certo, io sono qua con un progetto del Programma Nazionale di Ricerche in Artico proprio per la gestione dell'osservatorio marino che abbiamo qua in Artico, quindi abbiamo della strumentazione sommersa per l'acquisizione di tutta una serie di parametri oceanografici in colonna d'acqua, ma anche biogeochimici e biologici. E la nostra strumentazione acquisisce dati in continuo, in automatico, tutto l'anno. Una volta all'anno dobbiamo venire qua per fare la manutenzione del nostro sistema osservativo, che è in mare dal 2010, quindi ha già acquisito 16 anni di dati e di informazioni che sono fondamentali proprio per vedere come è cambiato l'ecosistema marino in questi 16 anni. Le informazioni più rilevanti è che abbiamo osservato che appunto in 16 anni di dati innanzitutto anche la temperatura dell'acqua è in aumento, quindi si parla anche in questo caso quasi di 1 grado di differenza rispetto a quella che era. Ci sono sempre più volumi di acqua atlantica che arrivano nel fiordo, quindi si parla di acque più calde, più salate, che alterano l'ecosistema marino, ma non solo, queste acque calde contribuiscono ad innalzare anche la temperatura e favorire la fusione dei ghiacciai che di conseguenza immettono sempre più acque dolci e a loro volta anche loro vanno a contribuire a un'alterazione dell'ecosistema. Poi
0: Sì.
2: queste acque atlantiche che arrivano nel fiordo si portano dietro anche organismi marini che non sono tipici di queste aree artiche, ma sono organismi, diciamo, un po' più atlantici o subartici quantomeno, e quindi c'è questa invasione di nuove specie non artiche che in un qualche modo vanno a interferire, interagire con gli organismi del fiordo. E questo noi lo vediamo in tutta, diciamo, la catena alimentare, perché iniziano a esserci segnali appunto di un qualche cosa, di un ecosistema che si sta modificando proprio a seguito dei cambiamenti climatici.
0: È chiaro, non confortante, immagino che voi leggiate in anticipo rispetto agli altri e abbiate le competenze per capire in anticipo quello che sta accadendo. Allora vi ringrazio Mauro Mazzola, Patrizia Giordano del Centro Nazionale delle Ricerche, CNR e dell'ISP, insomma, che si occupa delle ricerche scientifiche polari. Buon lavoro, a presto.
2: Grazie, buona giornata.
0: Filo diretto pomeriggio finisce qui, ovviamente l'appuntamento è per domani, adesso c'è il telegiornale con Valeria Ferrante.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
6: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
7: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
4: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia.

0: Roma ha concluso in Campidoglio il funerale dell'arco stato di Emma Bonino, il ricordo delle istituzioni di amici e cittadini, la presenza di Mattarella e Meloni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ritorna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolte firme. Caccia NATO italiano batte drone sui cieli della Lituania, nel Baltico razzi segnalatori russi contro l'elicottero danese, la Russia minaccia Varsavia, ha riunito l'Europarlamento. La Procura di Roma indaga su presunte pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio, perquisizioni in corso. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Ilva, convocato domani mattina a Palazzo Chigi, l'incontro con i sindacati, oggi sciopero dei lavoratori dell'Electrolux. Los Angeles, agli Emmy, gli Oscar della TV USA, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette e Matthew Reeves porta a casa 2 statuette come attore protagonista. E bentrovati su Renews 24, una nuova edizione del telegiornale. Questa mattina a Roma, al Campidoglio, le esequie di Stato di Emma Bonino, storica leader dei radicali. Allora ci colleghiamo con Martina Cecchi De Rossi.
1: Eh sì, qui al Campidoglio poco fa l'uscita del feretro di Emma Bonino, i funerali di Stato in forma laica, la prima volta qui al Colle Capitolino, la presenza della Presidente Mattarella, un sentito omaggio a Mattarella che aveva ricordato il segno indelebile lasciato da Bonino nella storia dell'Italia, nella storia del nostro Paese, la presenza delle istituzioni, la Premier Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulei, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centro-sinistra. La cerimonia nella sala della Protomoteca, dove era stata allestita per 2 giorni fino a ieri la Camera Ardente, l'omaggio di migliaia di persone, non solo militanti, cerimonia che è stata seguita oggi anche nella piazza del Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto politico personale di Emma Bonino, dalla fiaccolata per la Corte Penale Internazionale, il luogo, il Campidoglio, dove nacque lo Statuto di Roma, e proprio l'Europa, filo conduttore degli interventi, la parola di Carla Taibi, la storica assistente di Emma Bonino, possiamo dire che ha vinto perché anche grazie a lei il mondo è cambiato, di Filomena Gallo, presidente dell'associazione Luca Coscioni, quella per il fine vita, una battaglia fortemente condivisa da Emma Bonino. E poi dicevamo appunto l'Europa, bisogna andare avanti con gli Stati Uniti d'Europa a ricordare Emma per le sue battaglie da portare avanti, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, in un ricordo molto commosso. Le parole anche di Benedetto della Vedova, il ricordo delle battaglie di Emma Bonino, che ha contestato le istituzioni senza mai delegittimarle ma solo per migliorarle. Enrico Letta, ex presidente del Consiglio di cui Bonino fu ministro degli esteri, ricorda l'operazione drammatica di Mare Nostrum e la volontà di Bonino che il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. E poi l'Europa, la democrazia, la battaglia condivisa da Romano Prodi, che ebbe Bonino ministro, che la propose commissario in Europa, prima donna a ricoprire quell'incarico, i rischi che corre oggi l'Europa, che corre la Corte Penale Internazionale, i rischi dell'oggi, nel ricordo di Romano Prodi che vi faccio ascoltare e poi la linea torna a voi.
2: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
0: E la Premier Meloni tra poco a Palazzo Chigi incontrerà il Presidente del Consiglio europeo Costa. Andiamo in diretta da Gabriele Martelloni.
3: Sì, Costa, che è atteso a Palazzo Chigi intorno alle 15.30, sta ultimando, il Presidente del Consiglio europeo, il suo tour nelle cancellerie europee iniziato a fine agosto e che terminerà il 17 di settembre, in vista del prossimo Consiglio per preparare i lavori a ottobre, ma anche per raccogliere i desiderata dei leader sulla partita del quadro pluriennale finanziario dell'Unione europea, una partita che vorrebbe chiudere con un accordo il Presidente del Consiglio europeo entro 4 dicembre, dunque l'ultimo consiglio dell'anno. Sicuramente una partita che vede posizioni variegate, si trova a mediare Costa un po' tra gli amici della coesione, di cui fa parte anche l'Italia con Giorgia Meloni, e i frugali. La posizione del Presidente del Consiglio europeo su questo è che bisogna preservare i fondi tradizionali esistenti, come la PAC per l'agricoltura o i fondi di coesione, ma bisogna guardare anche a quelle che sono le sfide attuali, in particolare la necessità degli investimenti nella difesa. La partita della difesa, che si lega anche a quella sulla competitività, la Presidente del Consiglio ha chiesto che questo dossier sia al centro anche del prossimo Consiglio europeo, ha preannunciato una nuova riunione del formato sulla competitività che era stato inaugurato in primavera insieme a De Wever e Merz, Presidente del Consiglio che è consapevole anche di quanto la partita della difesa si intrecci alla costante minaccia russa all'Europa, una giornata in cui tra l'altro i caccia italiani hanno abbattuto un drone sospetto sopra i cieli della Lituania. Presidente del Consiglio che, così come Costa, ha garantito in questi giorni che il sostegno dell'Italia a Kiev non si fermerà, anzi la Presidente del Consiglio ha posto anche questa questione come dirimente per le future alleanze, di fatto chiudendo al momento una possibile alleanza con il futuro nazionale di Vannacci. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele Martelloni. Via libera dal Senato alle riforme della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Ci aggiorna dalla Camera Eva Giovannini.
4: Sì, buon pomeriggio. Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, dunque in seconda lettura, la legge elettorale, questo proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, e poi c'è anche il ritorno delle preferenze ma col capolista bloccato, e ancora la riforma della circoscrizione estero, che erano 4, adesso saranno 2, e ancora sono salite a 6.000 le firme necessarie per le forze politiche che non sono già in Parlamento, 6.000 per circoscrizione, per potersi ripresentare alle prossime elezioni. Queste e altre le modifiche inserite dal cosiddetto Stabilicum, una legge appunto che per la maggioranza darà maggiore stabilità. Per Fratelli d'Italia adesso gli italiani avranno subito dopo le elezioni un vincitore, dicono la partita è aperta, una buona legge. Per Forza Italia sentiamo il senatore Rosso.
5: Buona legge è quella che garantisce ai cittadini il diritto di scegliere, ai partiti il diritto di assumersi le proprie responsabilità e ai governi la possibilità di governare.
4: Per le opposizioni una legge vergognosa, preparano il ricorso alla consulta, il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa, si aspetta naturalmente il vaglio della terza lettura, quella della Camera dei Deputati, qui arriverà il 28 settembre, la Russa dal canto suo, il Presidente del Senato, si dice ottimista sul passaggio appunto dal Senato alla Camera, dice non vedo perché non dovrebbero votare questa legge elettorale. Per il Partito Democratico una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia, molto critico anche Matteo Renzi di Italia Viva, lo ascoltiamo, poi linea a voi.
6: Torniamo a dare alla politica valore, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente e smettetela con le vostre bugie, come questa, che questa legge elettorale è nata per la stabilità, è nata perché avete paura di perdere e perderete.
0: Grazie Eva Giovannini. Alta tensione tra NATO e Russia con le ripetute provocazioni da parte di Mosca. L'Europa prova a far fronte comune. Dalla Lituania parla anche il ministro della difesa Crosetto. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
7: Sì, una serie di episodi in queste ultime 24 ore, l'ultimo è quello di un sabotaggio sulla rete ferroviaria olandese, stanno indagando i servizi, la polizia, per cercare di capire questo materiale che è stato appunto collocato sulla linea ferroviaria e che ha provocato il sabotaggio, da dove provenga. E poi ancora la Danimarca con il ministro degli esteri che ha convocato l'ambasciatore russo dopo l'invio di razzi di segnalazioni verso un elicottero, un episodio che la Premier Frederiksen ha definito inaccettabile. E ancora il drone in Lituania abbattuto da caccia italiani, questo è successo nella tarda serata di ieri, caccia che si sono levati in volo, su questo è intervenuto il ministro Crosetto dicendo che è molto probabile appunto che questi droni venissero dalla Russia. Dunque ascoltiamo le parole del ministro, poi linea a te.
8: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito ieri sera a un intervento importante sul fianco est. Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
0: E si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e bombe plananti. Duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev, Zelensky apre alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Da Dnipro, l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Nel nuovo massiccio attacco russo con oltre 200 droni sull'Ucraina, di cui 187 abbattuti dalla contraerea, è stata di nuovo colpita la capitale Kiev e dei droni sono andati a segno, hanno bombardato due stazioni di rifornimento del carburante, una persona è rimasta uccisa nell'attacco e molte altre sono rimaste ferite, tra cui anche persone ferite gravemente, per cui il bilancio potrebbe aggravarsi. Una persona è stata uccisa a

0: Taganrog. E per ora da Dnipro è tutto, con Mauro Folio, linea a te.
1: Da Trieste, dove è impegnato in un summit sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, il ministro degli esteri Tajani interviene sulle provocazioni russe e gli aiuti italiani all'Ucraina. Ci dice tutto un'inviata, Anna Maria Esposito.
2: Sì, l'accelerazione dell'integrazione dei Balcani occidentali, lo ha voluto sottolineare il ministro degli esteri Tajani qui a Trieste nell'osservatorio per il sud dell'Europa, l'importanza di tutta la regione adriatico-ionica, l'incontro con il ministro degli esteri del Montenegro e il ministro degli esteri albanese, il Montenegro molto avanti per l'adesione all'Unione Europea. E poi, ha detto Tajani, parleremo anche dell'Ucraina, ma sarebbe un errore posticipare il processo di adesione e di riunificazione dei paesi balcanici, non solo sul piano commerciale. Ha ricordato l'importanza del corridoio IMEC dal Far East fino appunto al porto di Trieste, ma anche per quanto riguarda la difesa e la deterrenza nei confronti di Cina, Russia, Turchia, ed è tornato proprio sull'episodio dell'abbattimento del drone nei cieli europei da parte dei due Eurofighter dell'aviazione italiana, dell'aeronautica italiana. Sentiamo.
3: Militare attiva, se l'obiettivo era un paese della NATO, un paese dell'Unione Europea, è importante che ci sia una vigilanza costante delle frontiere, far capire a chiunque che l'Europa e la NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Noi siamo sempre stati a sostegno degli aiuti all'Ucraina e anche di sostegno militare. Il pacchetto è praticamente pronto, quindi poi sarà il ministro Crosetto ad andare al Copasir con la riservatezza necessaria per informare di quello che sta facendo l'Italia e dei contenuti del pacchetto.
1: E sulla proposta di tregua energetica di Trump, proprio in questi minuti le aperture da parte del Cremlino sullo sfondo delle tensioni con la NATO. Per tutti gli aggiornamenti da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
4: Il Cremlino sostiene la proposta fatta da Trump riguardo una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il portavoce Peskov dice ci sembra un'ottima idea, senza però aggiungere altri dettagli. Ma intanto ci sono nuove minacce da parte russa contro l'Europa. A parlare il consigliere di Putin Patrushev, ex capo del Consiglio di sicurezza, che dice in caso di uno scontro tra Mosca e l'Europa la Polonia verrebbe distrutta entro 2-3 giorni perché useremo tutto il nostro arsenale bellico. Lo dice in risposta al ministro degli esteri polacco, che aveva parlato di una superiorità europea in caso di attacco russo. Ma intanto la difesa di Mosca pubblica un video che mostra un attacco proprio nella zona di confine tra l'Ucraina e la Polonia, dove domenica è stato colpito il treno sul quale viaggiavano anche dei diplomatici, e scrive in una nota: stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev. Mentre il ministro degli esteri Lavrov, in un incontro con i diplomatici, dice che in caso di negoziati di pace, durante i negoziati Mosca non interromperebbe le operazioni militari al di là di una tregua energetica, e poi annuncia che a fine settembre all'Assemblea Generale ONU a New York incontrerà il suo omologo americano Rubio. Linea a voi.
1: Il conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli USA, il ministro degli esteri Araghchi vola in visita a Pechino. Il Pentagono conferma l'esaurimento delle scorte di munizioni. Ce ne parla il corrispondente da Istanbul, Sergio Poeni.
5: Sì, l'Iran respinge le aperture di Trump perché non le ritiene più credibili. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto. Così oggi ha dichiarato il responsabile del maggior organo di sicurezza nazionale iraniano, Rezaei, che ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino per incontrare l'omologo cinese, dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Anche a Hormuz prosegue di fatto lo stallo dopo l'annullamento del vertice dei paesi rivieraschi, dei paesi del Golfo, che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e anche modalità di navigazione. Nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto. I Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano in pochi giorni. Gli Stati Uniti poi sono però alle prese anche con l'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre 6 mesi di guerra. Il presidente Trump prova ripetutamente a minimizzare, ma adesso è stato

0: smentito anche dal Pentagono, che ammette sì, la carenza di munizioni è dovuta al conflitto.
1: Rischia di precipitare la situazione in Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. In mattinata allarmi aerei in tutta l'Arabia Saudita da Il Cairo. Il corrispondente Leonardo Sgura.
2: In Arabia Saudita le sirene antiaeree stamattina hanno suonato alla Mecca, Taif e Jeddah. Prima avevano svegliato anche Yanbu, Aba, Alula e la base aerea di Khamis Mushait. Allarmi tutti rientrati, mentre gli Houthi promettono di continuare a colpire il regno finché non cesseranno l'assedio e i bombardamenti dei caccia di Riyadh, che però avverte: reagiremo con durezza. Sul terreno si continua a combattere, più di 95.000 gli sfollati, 2.000 dei quali arrivati a Gibuti via mare. Riyadh dal 2015 guida la coalizione alleata del governo legittimo yemenita contro i ribelli. Nel 2022, a un passo dalla pace, fu firmato un cessate il fuoco, ma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, alleato degli Houthi, a luglio ha riacceso lo Yemen. I ribelli hanno messo nel mirino le petroliere saudite nel Mar Rosso e in questi giorni hanno conquistato costa e isole, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La navigazione resta sicura per tutti, dicono gli Houthi, eccetto le navi saudite, che Riyadh ha spostato su questa rotta da quando la guerra in Iran paralizza lo stretto di Hormuz. I ribelli hanno anche messo fuori uso l'oleodotto saudita, che sposta il greggio fino al Mar Rosso. Questo scenario bloccherà il 4% del petrolio mondiale tra una settimana, quando si esauriranno le scorte saudite stoccate in Egitto. Il principe ereditario Mohammed bin Salman oggi è atteso al Cairo per chiedere anche ad al-Sisi l'aiuto militare chiesto a Stati Uniti e molti paesi arabi. Ma arabi americani non vogliono in Yemen un altro conflitto internazionale che destabilizzerebbe la regione, paralizzando i traffici marittimi mondiali.
1: Prezzi di carburanti ancora in crescita, con il diesel che in autostrada supera i 2,3 euro e tra due giorni scade lo sconto sulle accise. Al suo posto in arrivo un bonus da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Simone Lupo Bagnacani.
3: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta che ha colpito il mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si è aggiunta infatti la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato: prezzo del barile di nuovo intorno a quota 110 dollari e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese, la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 sul diesel, che in autostrada ha invece superato i 2,3 euro. Il gasolio beneficia ancora del taglio dell'accisa di 17 centesimi, che però scadrà tra due giorni, quando il prezzo del gasolio potrebbe arrivare a 2,5 euro in autostrada. Al posto dello sconto sulle accise potrebbe arrivare un bonus da 100 euro per le famiglie con redditi più bassi e aiuti mirati alle imprese che con questi prezzi sono in grande difficoltà. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i 6 dollari al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera spingendo l'inflazione.
1: E andiamo a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva sono in ansia in vista della convocazione domani alle 10 a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, che lavora a un decreto con misure per i lavoratori dell'indotto. Andiamo da Gianluca Veneziani.
4: Appunto, sono ore di attesa qui all'ex Ilva in attesa del tavolo previsto domattina a Palazzo Chigi tra i vertici del governo, i sindacati e i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sul tavolo ci sarà la richiesta di misure urgenti per disinnescare la bomba occupazionale che rischia di esplodere dopo i 2.500 licenziamenti annunciati dalle imprese dell'indotto a seguito della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento confermata dalla Corte di Appello di Milano. Ma sul tavolo ci sarà anche la richiesta di un rilancio industriale dello stabilimento a partire da una legge speciale per Taranto e da un ritorno all'idea dei forni elettrici. Sono qui con Vito Pastore della segreteria Wilm Taranto. È ancora possibile pensare che questo stabilimento non sia destinato a chiudere?
5: Servirebbe la volontà, è quello che noi chiediamo da oramai 14 lunghissimi anni. Abbiamo chiesto un processo di decarbonizzazione da diverso tempo che avrebbe potuto dare una continuità un'unità produttiva a questo stabilimento senza danneggiare la salute dei lavoratori che lavorano all'interno della fabbrica e dei cittadini che abitano nel perimetro di questo territorio. Ribadiamo, sono stati sperperati tantissimi miliardi senza che sia stato costruito nulla, non rimane nulla in questo stabilimento se non la speranza di trovare una volta per tutte un acquirente insieme alla partecipazione pubblica per rilanciare questo stabilimento. Naturalmente ci vorranno strumenti straordinari, leggi speciali per poter gestire gli eventuali esuberi strutturali che necessariamente si verranno a verificare. È stato fatto in passato leggi speciali come prepensionamento e amianto, non bisogna fare altro che un copia e incolla di quello che è già stato fatto nel 95 e nel 2003.
4: Grazie a Vito Pastore. Naturalmente la preoccupazione non riguarda solo i lavoratori dell'indotto ma anche i tanti dipendenti dell'ex Ilva. Poco fa, parlando con alcuni di loro, abbiamo ascoltato la loro voce, ci dicevano: lavorare sapendo che a fine ottobre l'aria a caldo chiuderà è un po' come vivere in attesa di una condanna a morte. Ora spetterà alla politica dare loro una nuova speranza. A voi.
1: E oggi è anche il giorno dello sciopero dei lavoratori dell'Electrolux, indetto da FIM, FIUM e UILM in tutti gli stabilimenti dopo il piano di esuberi della multinazionale da 1450 persone. A Cerreto d'Esi, nelle Marche, manifestazione nazionale, ci aggiorna Federico Capezza.
6: Si è conclusa da pochi minuti la lunga giornata di protesta dei lavoratori Electrolux qui a Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Quello che vedete alle mie spalle è l'unico stabilimento italiano destinato a chiudere entro fine anno secondo il piano industriale presentato dalla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Circa 1000 i partecipanti alla manifestazione, molti sono lavoratori degli altri stabilimenti italiani di Electrolux, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia. Sono venuti qui per manifestare solidarietà ai colleghi marchigiani, ma non solo, anche per ribadire la propria contrarietà al piano, un piano che prevede 1450 esuberi in tutta Italia, definito irricevibile anche dai sindacati che adesso attendono di conoscere quale sarà la data del prossimo tavolo al Ministero delle Imprese con l'azienda. Linea allo studio.
1: E perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e di Luigi Bisignani. Stefano Corradino.
7: False notizie diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio, società quotata, e ripetute pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Nel mirino è finita una campagna che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata alimentata almeno dal giugno 2024 attraverso notizie ritenute false sulla possibile cessione della Lazio, sulla situazione finanziaria delle società riconducibili a Lotito e persino sulla possibilità che il club fosse destinato a retrocedere per consentire al presidente di incassare il cosiddetto paracadute. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata ed eventuali mandanti che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli, l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. Spari con una pistola ad aria compressa su via della Giuliana in centro a Roma. Una donna è stata ferita e ha lanciato l'allarme. Ancora nessuna traccia del responsabile. Indagano i carabinieri. Vediamo con Ines Siano.
8: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli.
9: come posso non dire quello che mi è successo?
10: Un bruciore improvviso alla spalla, poi il sangue e tanta paura. In via della Giuliana oggi il solito traffico, ma ieri alle 15 la strada era quasi deserta quando Cristina Stilitano, scrittrice, è stata ferita.
9: Chiamai i carabinieri anche perché il colpo era stato forte, sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, la ferita era un foro, insomma, profondo, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile, insomma.
10: Soccorsa al Santo Spirito e ora al Sant'Eugenio, dove dovrà subire un delicato intervento chirurgico per la rimozione del proiettile, che non è chiaro ancora di quale materiale sia fatto. Non l'unico episodio, raccontano i primi testimoni. Questa donna lavora in uno studio commercialista della zona, è stata colpita la sera dello scorso venerdì.
11: Erano 19:40 e abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito all'interno del polpaccio.
12: Non avrebbe idea da dove è arrivato?
11: Io mi è venuto spontaneo guardare in alto, credo forse la parte sinistra in alto.
10: A sorvegliare l'area ora i carabinieri, che stanno indagando a tutto campo. Si cerca di ricostruire da dove sia partito il colpo e soprattutto perché.
13: Stiamo controllando dei soggetti di interesse operativo in zona, stiamo effettuando anche delle perquisizioni domiciliari. Le telecamere sono in corso di acquisizione, dobbiamo ricostruire quello che esattamente è accaduto per cercare di individuare il responsabile.
10: Inquietudine e sconcerto fra chi vive in zona.
1: A Los Angeles, la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Standing ovation per Michael J. Fox e il servizio di Lara Squillaci. Poi, dopo una breve pausa, il nostro faccia a faccia protagonista Eugenio Finardi con i suoi 50 anni di musica.
14: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia, con Matthew Rhys che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
15: And the Emmy goes to The Pitt!
14: Sette premi per The Pitt, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman.
16: The Late Show with Stephen Colbert!
14: Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
17: Gene Smart, hacks.
14: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Hacks. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
18: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
19: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
20: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Stavolta non fartela scappare!
22: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro.
0: Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
2: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
3: Cristianini te ayuda.
23: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante.

0: la freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sogna, amo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, ecco, io la svuoto creando una tessitura barocca che è proprio

0: quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte

In Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore, ma mi

0: la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare, sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa, 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più grandi.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva, la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.

0: E c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle grigia.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America, mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono, vorrei dare a te.

Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock e canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi potrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati.

0: può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

cioè io in questo momento, ecco, l'unica dice hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Caccianato italiano abbatte drone sui cieli della Lituania. Nel Baltico razzi segnalatori russi contro elicottero danese. La Russia minaccia Varsavia, riunito l'Europarlamento. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il Viminale dice c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Roma ha concluso in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, il ricordo dell'istituzione, di amici e cittadini, alla presenza di Mattarella e Meloni. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Ilva, convocato domani mattina a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati, oggi invece sciopero dei lavoratori dell'Electrolux. Los Angeles agli Emmy, gli Oscar della TV USA, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Rhys porta a casa 2 statuette come attore protagonista. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 16. Allora, alta tensione tra NATO e Russia con le ripetute provocazioni da parte di Mosca. L'Europa prova a far fronte comune e dalla Lituania parla anche il ministro della difesa Crosetto. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, una serie di episodi in queste ultime 24 ore, l'ultimo è quello di un sabotaggio sulla rete ferroviaria olandese, stanno indagando i servizi, la polizia, per cercare di capire questo materiale che è stato appunto collocato sulla linea ferroviaria e che ha provocato il sabotaggio, da dove provenga. E poi ancora la Danimarca con il ministro degli esteri che ha convocato l'ambasciatore russo dopo l'invio di razzi di segnalazioni verso un elicottero, un episodio che la premier Frederiksen ha definito inaccettabile. E ancora il drone in Lituania abbattuto da caccia italiani, questo è successo nella tarda serata di ieri, caccia che si sono levati in volo, su questo è intervenuto il ministro Crosetto dicendo che è molto probabile appunto che questi droni venissero dalla Russia. Dunque ascoltiamo le parole del ministro, poi linea a te.
2: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito ieri sera a un intervento importante sul fianco est, anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
0: E sulla proposta di tregua energetica di Trump, proprio di questi minuti, ci sono le aperture da parte del Cremlino sullo sfondo delle tensioni con la NATO. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo da Mosca, con la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Il Cremlino sostiene la proposta fatta da Trump riguardo una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il portavoce Peskov dice ci sembra un'ottima idea, senza però aggiungere altri dettagli. Ma intanto ci sono nuove minacce da parte russa contro l'Europa. A parlare il consigliere di Putin Patrushev, ex capo del Consiglio di Sicurezza, che dice in caso di uno scontro tra Mosca e l'Europa la Polonia verrebbe distrutta entro 2-3 giorni perché useremo tutto il nostro arsenale bellico. Lo dice in risposta al ministro degli esteri polacco, che aveva parlato di una superiorità europea in caso di attacco russo. Ma intanto la difesa di Mosca pubblica un video che mostra un attacco proprio nella zona di confine tra l'Ucraina e la Polonia, dove domenica è stato colpito il treno sul quale viaggiavano anche dei diplomatici, e scrive in una nota: stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev. Mentre il ministro degli esteri Lavrov, in un incontro con i diplomatici, dice che in caso di negoziati di pace, durante i negoziati Mosca non interromperebbe le operazioni militari al di là di una tregua energetica, e poi annuncia che a fine settembre all'Assemblea Generale ONU a New York incontrerà il suo omologo americano Rubio. Linea a voi.
0: Adesso parliamo del conflitto nel Golfo Persico, nel Mar Rosso. Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti e il ministro degli esteri vola in visita a Pechino. Il Pentagono intanto conferma l'esaurimento delle scorte di munizioni, ma ci dice di più il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Sì, l'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump, non ci sarà più nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto, così il capo del massimo organo di sicurezza nazionale iraniano Esaie ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo con gli Stati Uniti, e questo mentre Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo che avrebbe dovuto definire rotte sicure e modalità di navigazione nello stretto. Lì nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto, mentre i Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti poi sono alle prese anche con il problema dell'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre sei mesi di guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha più volte provato a minimizzare, ma adesso viene smentito anche dal Pentagono, che in un rapporto ammette la carenza di munizioni è dovuta proprio al conflitto. Roma.
0: Come dicevamo nei titoli, l'Italia ha deciso di prorogare i controlli alla frontiera con la Spagna di altri 15 giorni. Lo ha comunicato questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha inviato una nota alla Commissione europea e agli omologhi ministri appunto dell'Unione. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, che ha rilevato elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La sospensione del Trattato di Schengen era stata decisa dal 1 agosto scorso, dopo la vicenda che ricorderete della crisi migratoria a Ceuta. In origine doveva durare 15 giorni, ma è stata poi rinnovata a fine agosto. La Premier Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Nel frattempo però scrive sui social una replica alle opposizioni sulla clausola di salvaguardia del TFR, ma sentiamo di che cosa si tratta con Gabriele Martelloni in diretta da Palazzo Chigi.
5: Sì, intanto possiamo immaginare che nel corso di questo colloquio che è in corso tra Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio europeo, Costa, si parli anche di migrazione e sicurezza e della decisione del governo italiano di prorogare lo stop di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Ma un'altra questione che sicuramente è molto importante in queste ore, la costante minaccia della Russia all'Europa, e sicuramente questo è uno dei temi che vengono affrontati anche in vista delle decisioni che potranno essere prese al prossimo Consiglio europeo. Si parla dunque dell'ipotesi di nuove sanzioni a Mosca, del sostegno a Kiev, che anche Costa nella sua lettera con cui ha anticipato questo tour in tutte le cancellerie europee prima del Consiglio che ci sarà a ottobre aveva parlato di un sostegno costante a Kiev. La stessa Presidente del Consiglio ha garantito pochi giorni fa in un'intervista al Foglio che l'Italia non cambia posizione sul supporto all'Ucraina, ne ha fatto anche una questione dirimente la Premier sulle alleanze in vista delle prossime elezioni, di fatto chiudendo la porta al momento almeno al futuro nazionale di Vannacci, e poi una visita di Costa che tra l'altro oggi sarà anche in Francia, ha visitato l'Austria, che guarda al prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, vuole arrivare a un accordo entro dicembre, il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, ma sa anche che ci sono posizioni variegate, si trova a mediare in particolare tra gli amici della coesione, di cui fa parte anche l'Italia con Giorgia Meloni, e i cosiddetti frugali. La posizione di Costa al momento è che bisogna preservare i fondi tradizionali del bilancio, a partire dalla PAC per la politica agricola dell'Unione Europea, i fondi di coesione, ma bisogna guardare anche alle sfide attuali, e tra queste sicuramente in primo piano ci sono la difesa e la competitività. Sulla competitività la Premier ha annunciato che riunirà ancora una volta il formato insieme a De Viver e Merz al prossimo Consiglio europeo per mettere in primo piano questo tema. Intanto, poco prima di incontrare Costa sui social, ribatte con un post, un altro post che c'era stato ieri da parte di un eurodeputato del PD, Benifei, che parlava di stangata per i lavoratori con la nuova disciplina sul TFR, falsità per la Presidente del Consiglio che dice nel nuovo testo unico sulle imposte dei redditi non c'è nessuna stretta sulla tassazione del TFR, dunque questa è la posizione della Presidente del Consiglio. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele, e questa mattina c'è stato il via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo però tornerà alla Camera per la terza lettura, la terza in totale, la seconda ovviamente a Montecitorio, ma ci aggiorna proprio da lì Eva Giovannini.
6: Sì, buon pomeriggio. Con 113 voti favorevoli è passata al Senato, dunque in seconda lettura, la legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, dunque un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiungerà il 42% dei voti e ancora il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati e poi la diminuzione da 4 a 2 delle circoscrizioni all'estero e ancora il numero di firme è salito a 6.000 per circoscrizione per quelle forze politiche che non sono già in Parlamento. Insomma, una legge elettorale che cambia tanti punti per la maggioranza, è una legge che darà maggiore stabilità al Paese, così almeno dicono da Fratelli d'Italia, che rivendicano le preferenze. Sentiamo Donzelli.
7: Finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza.
6: Una buona legge anche per gli azzurri di Forza Italia, mentre per le opposizioni una legge vergognosa che non va nella direzione della volontà popolare e dunque preparano già un ricorso alla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle è una legge truffa, si attende però adesso il voto finale, in terza lettura alla Camera arriverà il 28 settembre, poi il voto finale ricordiamo che sarà segreto, ma da parte diciamo almeno del Presidente del Senato La Russa c'è ottimismo, dice non vedo perché dovrebbe non votare poi alla Camera questo testo. Per Matteo Renzi la destra ha paura di perdere e perderà, ma sentiamo da AVS Bonelli e poi linea a voi.
8: Da mesi Giorgia Meloni sta tenendo bloccato il Parlamento sulla legge elettorale e intanto dà la sua svolta autoritaria, impedisce alle forze politiche fuori dal Parlamento di potersi presentare alle prossime elezioni.
0: A Roma in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio quindi di amici e istituzioni alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Per noi c'era Martina Cecchi de Rossi.
9: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio è per la storica leader radicale alla presenza del presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino, aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca istituzioni e politica la Premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza, il Campidoglio luogo simbolo nel lungo vissuto personale e politico di Bonino. I diritti, l'Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo umano e politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
10: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
9: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura. Le parole di Della Vedova.

0: perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
1: Ci sono i prezzi dei carburanti ancora in crescita, purtroppo con il diesel che in autostrada supera i 2,3 euro e tra due giorni scade lo sconto sulle accise. In un solo giorno un pieno di gasolio in autostrada è aumentato di un euro, denuncia l'Unione Consumatori. Ci dice di più Simone Lupo Bagnacani.
2: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese, la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
1: Domani a Palazzo Chigi il confronto sull'ex Ilva, è attesa la proposta per i lavoratori dell'indotto, ma si guarda con preoccupazione anche al futuro produttivo dello stabilimento. La protesta infatti non si ferma, ma sentiamo Gianluca Veneziani.
3: Sono ore di attesa all'ex Ilva in vista del tavolo di domattina a Palazzo Chigi tra vertici del governo e sindacati. L'esecutivo è a lavoro su un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto, i 2.500 a rischio licenziamento dopo l'annuncio da parte delle imprese del settore. Si pensa a strumenti straordinari come cassa integrazione o misure di accompagnamento che verranno sottoposti domani ai sindacati. Ma al centro dell'incontro ci sarà anche la necessità di un rilancio industriale dello stabilimento, compresa la richiesta di una legge speciale per Taranto e di un ritorno all'idea dei forni elettrici.
4: Le richieste avranno una priorità, quella di trovare uno strumento di ammortizzatore sociale straordinario ad hoc che possa andare a coprire quello che è l'anello più debole che sta pagando lo scotto più alto di questa situazione di indecisione, che è l'appalto e l'indotto.
5: Se vogliamo liberare anche Taranto dal ricatto della grande industria, la politica deve fare la politica, deve iniziare a creare alternative. Quello vuol dire che tu individui due o tre settori di riferimento e lì stabilisci che chi viene ad investire non paga tasse.
3: La data del 16 settembre è importante anche perché è il giorno fatale per gli altiforni. Da domani il loro spegnimento, già avviato, diventerà irreversibile. Intanto questa mattina si sono svolte in Senato le audizioni dei commissari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, del governatore De Caro e dei rappresentanti del mondo produttivo sul decreto ex Ilva che intende garantire la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale.
1: Si sono svolte questa mattina perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
6: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club

0: contro la propria volontà.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e dall'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. Nuova dispersione nell'aria di sostanze da un silos di un'azienda che produce vernici a Caivano, ma vediamo esattamente che cosa sta accadendo con Francesca Martelli.
2: Puzza già da molti giorni, non è solo oggi, è solo che oggi è scoppiata proprio.
3: Fino a che ora più o meno?
4: Fino verso le 8 e qualche, dopo le 8. Io sento solo un pizzico sulla pelle più che altro.
5: Si sono svegliati così gli abitanti di Caivano, con un forte odore acre nell'aria. All'alba, da una delle tre cisterne di questa azienda di vernici sono fuoriuscite sostanze irritanti. Il sindaco ha disposto la chiusura immediata delle scuole. Sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco per stabilire che tipo di sostanza data dalla reazione all'interno della cisterna, dove sono state raggiunte temperature fino a 70 gradi, si sia davvero sprigionata nell'aria. Da questo dipenderanno le ulteriori misure a tutela della salute pubblica. Già sabato notte però c'era stato un altro incidente in questo stabilimento con emissioni sospette di sostanze chimiche. Perché in quel caso non è stata fatta un'ordinanza e stavolta sì? Cos'è cambiato?
6: Si è proceduto ad una verifica in loco. L'azienda, quindi il gestore, non aveva comunicato l'evento e quindi praticamente noi siamo, tra l'altro a tarda sera, siamo arrivati sul sito e abbiamo provato, insomma, insieme ai vigili a capire cosa stesse accadendo. Oggi invece che c'è stata questa preventiva notizia, no, pervenuta da parte del gestore alla prefettura, siamo riusciti ad intervenire.
1: Sono stati sparati dei colpi con una pistola d'aria compressa su Via della Giuliana a Roma. Una donna è stata ferita e ha lanciato l'allarme, ma ancora nessuna traccia del responsabile. Comunque, ovviamente, stanno indagando i carabinieri, come ci racconta Ines Siano.
7: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
8: Un bruciore improvviso alla spalla, poi il sangue e tanta paura. In Via della Giuliana oggi il solito traffico, ma ieri alle 15 la strada era quasi deserta quando Cristina Stilitano, scrittrice, è stata ferita.
7: Chiamai i carabinieri anche perché il colpo era stato forte, sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, la ferita era un foro, insomma, profondo. Abbiamo capito che era evidentemente un proiettile, insomma.
8: Soccorsa al Santo Spirito e ora al Sant'Eugenio, dove dovrà subire un delicato intervento chirurgico per la rimozione del proiettile, che non è chiaro ancora di quale materiale sia fatto. Non l'unico episodio, raccontano i primi testimoni. Questa donna lavora in uno studio commercialista della zona, è stata colpita la sera dello scorso venerdì.
9: Erano 19:40 e abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito all'interno del polpaccio.
10: Non avrebbe idea da dove è arrivato?
9: Io mi vedo spontaneo guardare in alto, credo forse la parte sinistra in alto.
8: A sorvegliare l'aria ora i carabinieri, che stanno indagando a tutto campo. Si cerca di ricostruire da dove sia partito il colpo e soprattutto perché.
11: Stiamo controllando dei soggetti di interesse operativo in zona, stiamo effettuando anche delle perquisizioni domiciliari. Le telecamere sono in corso di acquisizione, dobbiamo ricostruire quello che esattamente è accaduto per cercare di individuare il responsabile.
8: Inquietudine e sconcerto fra chi vive in zona.
1: Torniamo a parlare del processo d'appello sulla strage di Pioltello del 25 gennaio 2018, quella strage che causò la morte di 3 donne, il ferimento di oltre 100 persone a causa del deragliamento di un treno. In primo grado una condanna e 8 assoluzioni. Sentiamo Simone Gorla.
12: A 8 anni e mezzo dalla strage è iniziato il processo d'appello per l'incidente ferroviario di Pioltello che provocò la morte di 3 donne e il ferimento di oltre 100 persone nel deragliamento di un treno regionale uscito dai binari dopo il cedimento di un giunto. Nel processo di primo grado c'erano state 8 assoluzioni e una sola condanna. Marco Albanesi, ex responsabile dell'unità manutentiva di Rete Ferroviaria Italiana, che oggi ha presentato una proposta di concordato. Se sarà accolta dal giudice, porterà a una riduzione della pena per lui da 5 anni e 3 mesi a 3 anni nei 4 mesi cadrebbe anche l'aggravante del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche. Il pubblico ministero Maura Ripamonti, nella sua requisitoria, ha ripercorso l'incidente, ha mostrato in aula video e foto dello schianto del binario rovinato nel cosiddetto punto zero, ha sostenuto che in primo grado alcune prove siano state travisate nell'assolvere gli imputati. La società RFI ha detto non era organizzata per gli interventi urgenti, non erano garantiti in tempo utile, mancavano personale e competenze, non c'erano procedure precise, ci si affidava troppo alle imprese appaltatrici. Le condizioni che hanno portato alla strage per l'accusa si sono create a livello centrale, per questo viene chiesta la condanna di RFI e tra gli altri dell'ex amministratore delegato Maurizio Gentile.
1: Il 42esimo compleanno del principe Harry, il primo dopo il ritorno in patria, festa in famiglia, beh il primo diciamo sì da quando è rientrato, festa in famiglia ma tante incognite sulla sicurezza che resta fonte di dissapori con Buckingham Palace. Sentiamo le testimonianze raccolte e le notizie da Londra, Nicoletta Manzione.
0: Il migliore, la dedica di Meghan Markle per Harry che oggi compie 42 anni. Fotografie tenere della loro nuova vita in Gran Bretagna. Un compleanno che non passa inosservato per la coppia. Infatti si è saputo che solo dopo 2 giorni i figli Archie e Lilibet sono stati ritirati dalla scuola per motivi di sicurezza. La strada che conduce all'istituto è troppo trafficata e non risponde ai parametri necessari, minimi, secondo lo staff dei Sussex. Una questione che contrappone Harry da tempo al governo inglese, che deve autorizzare la protezione pagata dai contribuenti e che è a riesame proprio in queste ore. Ma che i duchi vogliano riallacciare i rapporti e ritrovare opportunità nel Regno Unito è dimostrato dal video, il primo che Meghan ha pubblicato, con immagini della famiglia in campagna, una vita semplice nella natura, i bambini in bicicletta, il Labrador che hanno portato dagli Stati Uniti, il caminetto acceso e i piedini di Lilibet.
1: A Los Angeles la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Standing ovation per Michael J. Fox, come ci racconta Laura Squillaci. Al termine una breve pausa e poi ci sarà la seconda parte del telegiornale.
3: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia con Matthew Rhys, che riesce nell'impresa di vincere 2 Emmy per 2 ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
13: And the Emmy goes to
3: The Pit! 7 premi per The Pitt, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman.
14: The Late Show with Stephen Colbert.
3: Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
15: Jean Smart.
3: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Axe. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al Futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
16: Pubblicità. Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile. She's electric.
19: She's in a family full of eccentrics. Il mio stile? La mia scelta.
20: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo, unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro, trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
23: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
24: Figliola, in Europa è concesso.
25: Si la mette al centro, Lautaro!
26: Ragazzi, I cori dopo, non adesso.
27: Don Fabio, peccato, credevo fossero coppe minori.
24: Chi disprezza il giovedì si pente il venerdì.
28: Vince l'Europa League.
29: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
30: Andate e guardatele tutte.
31: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890 70 77.
1: Sedici e 30 minuti, riprendiamo il TG di Radio News 24 riassumendo le notizie più importanti della giornata. Secondo il ministro della difesa lituana Kaunas, il drone che la scorsa notte è entrato nello spazio aereo del paese e che è stato abbattuto da due oggetti italiani della NATO trasportava esplosivo poi disinnescato dagli artificieri. Il governo locale crede che il drone provenisse dalla Bielorussia. Reazioni dure di NATO e Unione Europea. La presidente della commissione von der Leyen parla di comportamento sconsiderato e anche pericoloso da parte della Russia. Con 113 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha dato il via libera alla legge elettorale. Il testo, modificato da Palazzo Madama, passa ora all'esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva che hanno scioperato oggi. Si starebbe ragionando su cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. L'esecutivo presenterà le sue proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. Diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere così Claudio Lotito a cedere il controllo della società. È questa l'accusa contestata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, indagati nell'inchiesta che ha portato a una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato. E adesso un'ultima ora. Madrid risponde a Roma. La possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia, riporta l'agenzia EFE, citando fonti del Ministero dell'Interno iberico, sarà estesa fino all'8 ottobre. La decisione, spiega l'agenzia spagnola, arriva dopo che il governo italiano ha deciso di prorogare la sospensione degli accordi di Schengen. E ora torniamo a parlare di esteri. Si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e bombe plananti. Duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev. Zelensky apre comunque la tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Nel nuovo massiccio attacco russo con oltre 200

0: droni sull'Ucraina, di cui 187 abbattuti dalla contraerea, è stata di nuovo colpita la capitale, Kiev, e dei droni sono andati a segno, hanno bombardato due stazioni di rifornimento del carburante, una persona è rimasta uccisa nell'attacco e molte altre sono rimaste ferite, tra cui anche persone ferite gravemente, per cui il bilancio potrebbe aggravarsi. Una persona è stata uccisa a Zaporizhia, dove ci sono stati anche dei blackout per gli attacchi, e poi almeno due vittime per un attacco russo a Sloviansk in Donbass in questo periodo sotto pesante offensiva di Mosca. E intanto il presidente ucraino Zelensky commenta: la Russia non smette di colpire le infrastrutture energetiche in Ucraina e promette che la risposta di Kiev si farà sentire. E ha confermato Zelensky gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio in territorio russo e quindi di avere colpito la raffineria russa nella regione di Samara e poi una fabbrica di droni a Taganrog. E per ora da Dnipro è tutto, con Mauro Folio, linea a te.
1: E da Trieste, dove è impegnato in un summit sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, il ministro degli esteri italiano interviene sulle provocazioni russe e sugli aiuti italiani all'Ucraina. Ci dice tutto l'inviata Anna Maria Esposito.
2: Sì, l'accelerazione dell'integrazione dei Balcani occidentali, e lo ha voluto sottolineare il ministro degli esteri Tajani qui a Trieste nell'osservatorio per il sud dell'Europa, l'importanza di tutta la regione adriatico-ionica, l'incontro con il ministro degli esteri del Montenegro e il ministro degli esteri albanese, il Montenegro molto avanti per l'adesione all'Unione Europea. E poi, ha detto Tajani, parleremo anche dell'Ucraina, ma sarebbe un errore posticipare il processo di adesione e di riunificazione dei paesi balcanici, non solo sul piano commerciale. Ha ricordato l'importanza del corridoio IMEC dal Far East fino appunto al porto di Trieste, ma anche per quanto riguarda la difesa e la deterrenza nei confronti di Cina, Russia, Turchia, ed è tornato proprio sull'episodio dell'abbattimento del drone nei cieli europei da parte dei due Eurofighter dell'aviazione italiana, dell'aeronautica italiana. Sentiamo.
3: Militare, viva, se l'obiettivo era un paese della NATO, un paese dell'Unione Europea, è importante che ci sia una vigilanza costante delle frontiere e far capire a chiunque che l'Europa e la NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Noi siamo sempre stati a sostegno degli aiuti all'Ucraina e anche di sostegno militare. Il pacchetto è praticamente pronto, quindi poi sarà il ministro Crosetto ad andare al Copasir con la riservatezza necessaria per informare di quello che sta facendo l'Italia e di contenuti del pacchetto.
1: Una nuova battuta d'arresto per Donald Trump a ormai meno di due mesi dalle elezioni di midterm che si svolgeranno a novembre. La Corte Suprema, infatti, con maggioranza di 7 giudici su 9, ha respinto il ricorso con cui il presidente USA chiedeva di accordare al Servizio Postale Nazionale, USPS, il diritto di poter trattenere i voti inviati per corrispondenza per il tempo necessario a verificarne la validità, così da evitare frodi elettorali. Per i giudici, però, una simile decisione avrebbe infatti interferito in modo determinante con il regolare svolgimento delle elezioni, impedendo di fatto a milioni di cittadini di poter esercitare il proprio diritto di voto. Rischia di precipitare la situazione in Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. In mattinata allarmi aerei in tutta l'Arabia Saudita. Dal Cairo, il corrispondente Leonardo Sgura.
4: In Arabia Saudita le sirene antiaeree stamattina hanno suonato alla Mecca, Taif e Jeddah. Prima avevano svegliato anche Yanbu, Aba, Alula e la base aerea di Khamis Mushait. Allarmi tutti rientrati, mentre gli Houthi promettono di continuare a colpire il regno finché non cesseranno l'assedio e i bombardamenti dei caccia di Riyadh, che però avverte: reagiremo con durezza. Sul terreno si continua a combattere, più di 95.000 gli sfollati, 2.000 dei quali arrivati a Djibouti via mare. Riad dal 2015 guida la coalizione alleata del governo legittimo yemenita contro i ribelli. Nel 2022, a un passo dalla pace, fu firmato un cessate il fuoco, ma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, alleato degli Houthi, a luglio ha riacceso lo Yemen. I ribelli hanno messo nel mirino le petrolie.

0: guerriere saudite nel Mar Rosso e in questi giorni hanno conquistato costa e isole prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La navigazione resta sicura per tutti, dicono gli Houthi, eccetto le navi saudite che Riyadh ha spostato su questa rotta da quando la guerra in Iran paralizza lo stretto di Hormuz. I ribelli hanno anche messo fuori uso l'oleodotto saudita che sposta il greggio fino al Mar Rosso. Questo scenario bloccherà il 4% del petrolio mondiale tra una settimana, quando si esauriranno le scorte saudite stoccate in Egitto. Il principe ereditario Mohammed bin Salman oggi è atteso al Cairo per chiedere anche ad al-Sisi l'aiuto militare chiesto a Stati Uniti e molti paesi arabi, ma arabi e americani non vogliono in Yemen un altro conflitto internazionale che destabilizzerebbe la regione, paralizzando i traffici marittimi mondiali.
1: Altre notizie dall'estero: mattinata di tensione nella capitale rumena Bucarest, dove centinaia di agricoltori si sono radunati nella piazza antistante la sede del governo per manifestare contro le politiche di Europa ed esecutivo nazionale contro la crisi del settore. La polizia è intervenuta con lanci di lacrimogeni, cariche di alleggerimento e il fermo di diversi manifestanti. Il raduno, organizzato tramite un fitto tamtam social, giunge al culmine di settimane di proteste e contestazioni in cui l'insoddisfazione per la perdurante crisi del comparto e la corruzione sistemica si mescolano a pulsioni anti-europeiste. L'inverno demografico del Giappone, il paese più anziano del mondo. Per la prima volta nella sua storia, nel paese del sollevante, il numero di centenari ha superato quota 100.000. L'annuncio da parte del Ministero della Salute, secondo l'ultima rilevazione governativa pubblicata in vista della festività del rispetto per gli anziani, così si chiama, alla data del 1 settembre, gli over 100 erano infatti ben 107.677, in larga parte donne, pari a circa il 900%. Del totale. Nel paese il tasso di fecondità ha toccato lo scorso anno un nuovo minimo storico. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l'incidente avvenuto a Venezia in Laguna il 12 settembre e costato la vita al marito della donna, il 25enne Sean Micheli. Sentiamo Davide Calimani.
2: 3 giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriella Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Il corpo di Gabriella è stato trovato poco fa, segnalato da un barchino di passaggio che ha dato l'allarme. Per 3 giorni carabinieri, forze dell'ordine e i vigili del fuoco avevano perlustrato, anche con l'utilizzo dell'elicottero, buona parte di questo tratto di laguna nel tentativo di ritrovare il corpo, che per l'appunto è stato recuperato solo oggi. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Micheli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. È stato proprio lui, nel vedere affondare il natante, a lanciare l'allarme e a soccorrere per primo Micheli.
1: La famiglia nel bosco, adesso continuiamo a parlarne. Oggi i 3 bambini tornano a Palmoli e andranno per la prima volta nella casa messa a disposizione dal comune, e domani inizieranno la scuola. Colleghiamoci con Roberta Mancinelli.
3: Queste transenne, posizionate dalla Protezione Civile di Vasto, dovranno contribuire a garantire la maggior privacy possibile all'incontro tra i bambini e i loro genitori, un incontro atteso dal 20 novembre 2025, quando i ragazzi sono stati allontanati dal casolare a poca distanza da qui, dove ci sono i loro animali e le loro cose. La casa fornita dal comune, invece, alle nostre spalle, è a poca distanza dalla scuola elementare del paese. Il sindaco auspica che in futuro possano i ragazzi frequentare questa piccola scuola elementare, mentre per il momento sono stati iscritti in un istituto a Vasto, vicino alla casa protetta nella quale vivono e vengono seguiti da circa un anno. Noi saremo qui ad aspettare questo incontro, cercando di garantire a nostra volta la maggior riservatezza possibile. Alle 17 dovrebbero arrivare, e questo è quello che abbiamo potuto sapere. Vi facciamo ascoltare però il sindaco, poi la linea può tornare allo studio.
4: che la famiglia ha sempre optato per l'homeschooling, però in questo frangente, in questa situazione, la responsabilità genitoriale è ancora in capo alla tutrice nominata dal tribunale e quindi le valutazioni del caso le fa la tutrice. Ma anche in caso di scuola pubblica faccio notare che la scuola che insiste sul territorio del comune di Palmoli dista 20-30 metri dalla casa che abbiamo messo a disposizione come comune. E inoltre presenta delle caratteristiche sicuramente positive per favorire l'inserimento dei minori. È una scuola di montagna, quindi con classi di 10-11 alunni, all'interno delle quali ci sono dei bambini che già conoscono i figli di Nathan e Catherine.
1: Settimana con la nostra rubrica dedicata alla scienza parliamo di astronomia, con i problemi che il numero crescente di satelliti crea a chi studia l'universo. Poi vediamo come si può limitare il caldo nelle città e parliamo di soluzioni naturali per il ripristino dei terreni e per contrastare le specie aliene. Il TG torna alle 17:00.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita, una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio. L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
1: Quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
0: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a termine i progetti di stati e aziende a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink, è intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
1: Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
0: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflect Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifico aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia, insomma, cerca di far sentire la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
2: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, hanno ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso anche per lo spazio.
0: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio per le alte temperature è amplificato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
3: Caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
4: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi clima urbano che si chiama I3Q Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
3: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
4: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che oltre l'ombra vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
3: Ma il verde è solo quello degli alberi, dei parchi? Cosa altro si può fare?
4: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
3: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
5: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi.
0: A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato all'Andes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
6: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
0: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un'ex cava a Val Brenta e l'area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
7: La differenza rispetto agli interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, Inerbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere quanto più possibile la flora e la vegetazione tipica delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
0: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli.
5: Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
8: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la Vespa Samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la Vespa Samurai non è pericolosa, non può. Sembra più un moscerino.
9: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali. Va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della Vespa Samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
8: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di Vespa Samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
9: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma su Frattesi, zona della Sabina Romana, e la restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di kiwi più importante d'Italia.
5: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!
10: Pubblicità.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Pubblicità.
6: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
7: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
8: Il mio stile? La mia scelta.
7: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
11: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
12: Top!
10: Klarna.
13: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
14: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania. Crosetto, probabile fosse russo. Nel Baltico, razzi segnalatori russi contro elicottero danese. Riunione dell'Europarlamento. Italia proroga di 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Al Viminale c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze raccolta firme. Roma concluso in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, ricordo delle istituzioni, di amici e cittadini e la presenza di Mattarella e Meloni. Terminato lo sciopero dell'indotto dell'ex Ilva, convocato domani mattina a Palazzo Chigi in incontro con i sindacati. Oggi sciopero dei lavoratori dell'Electrolux. Los Angeles, Emmy, Oscar della TV USA, la serie Widow's Bay conquista 14 statuette, Matthew Reeves porta a casa 2 statuette come attore protagonista. Edizione delle 17 del telegiornale di RaiNews 24, alta tensione tra NATO e Russia con le ripetute provocazioni da parte di Mosca. L'Europa prova a far fronte comune e dalla Lituania parla anche il ministro della difesa Crosetto. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, una serie di episodi in queste ultime 24 ore, l'ultimo è quello di un sabotaggio sulla rete ferroviaria olandese, stanno indagando i servizi, la polizia, per cercare di capire questo materiale che è stato appunto collocato sulla linea ferroviaria e che ha provocato il sabotaggio, da dove provenga. E poi ancora la Danimarca con il ministro degli esteri che ha convocato l'ambasciatore russo dopo l'invio di razzi di segnalazioni verso un elicottero, un episodio che la Premier Frederiksen ha definito inaccettabile. E ancora il drone in Lituania abbattuto da caccia italiani, questo è successo nella tarda serata di ieri, caccia che si sono levati in volo, su questo è intervenuto il ministro Crosetto dicendo che è molto probabile appunto che questi droni venissero dalla Russia. Dunque ascoltiamo le parole del ministro, poi linea a te.
2: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito ieri sera a un intervento importante sul fianco est, anche ieri sera come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
0: E sulla proposta di tregua energetica di Trump, proprio in questi minuti le aperture da parte del Cremlino sullo sfondo delle tensioni con la NATO. Da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Il conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli USA e il ministro degli esteri Araghchi vola in visita a Pechino. Il Pentagono conferma l'esaurimento delle scorte di munizioni. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Sì, l'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump, non ci sarà più nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto. Così il capo del massimo organo di sicurezza nazionale iraniano Esaie ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo con gli Stati Uniti, e questo mentre Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo che avrebbe dovuto definire rotte sicure e modalità di navigazione nello stretto. Lì nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto, mentre i Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti poi sono alle prese anche con il problema dell'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre 6 mesi di guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha più volte provato a minimizzare, ma adesso viene smentito anche dal Pentagono, che in un rapporto ammette la carenza di munizioni è dovuta proprio al conflitto. Roma.
0: Rischia di precipitare la situazione in Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. In mattinata allarmi aerei in tutta l'Arabia Saudita. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: In Arabia Saudita le sirene antiaeree stamattina hanno suonato alla Mecca, Taif e Jeddah. Prima avevano svegliato anche Yanbu, Aba, Alula e la base aerea di Khamis Mushait. Allarmi tutti rientrati, mentre gli Houthi promettono di continuare a colpire il regno finché non cesseranno l'assedio e i bombardamenti dei caccia di Riyadh, che però avverte: reagiremo con durezza. Sul terreno si continua a combattere, più di 95.000 gli sfollati, 2.000 dei quali arrivati a Djibouti via mare. Riyadh dal 2015 guida la coalizione alleata del governo legittimo yemenita contro i ribelli. Nel 2022, a un passo dalla pace, fu firmato un cessate il fuoco, ma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, alleato degli Houthi, a luglio ha riacceso lo Yemen. I ribelli hanno messo nel mirino le petroliere saudite nel Mar Rosso e in questi giorni hanno conquistato costa e isole, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La navigazione resta sicura per tutti, dicono gli Houthi, eccetto le navi saudite, che Riyadh ha spostato su questa rotta da quando la guerra in Iran paralizza lo stretto di Hormuz. I ribelli hanno anche messo fuori uso l'oleodotto saudita che sposta il greggio fino al Mar Rosso. Questo scenario bloccherà il 4% del petrolio mondiale tra una settimana, quando si esauriranno le scorte saudite stoccate in Egitto. Il principe ereditario Mohammed bin Salman oggi è atteso al Cairo per chiedere anche ad al-Sisi l'aiuto militare chiesto a Stati Uniti e molti paesi arabi. Ma arabi americani non vogliono in Yemen un altro conflitto internazionale che destabilizzerebbe la regione, paralizzando i traffici marittimi mondiali.
0: Il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulle frontiere. Roma proroga lo stop a Schengen per altri 15 giorni e da Trieste il ministro Tajani indica possibili soluzioni alla crisi. Sentiamo.
6: Per quanto riguarda la proroga della sospensione di Schengen al confine tra Italia e Slovenia, l'Italia sta riflettendo in maniera positiva sulla possibilità di sostituire al termine della proroga la sospensione di Schengen con misure concordate alternative alla sospensione di Schengen che nello stesso tempo garantiscano con forza la sicurezza e la lotta all'immigrazione irregolare.
0: La Premier Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Intanto sui social Meloni replica alle opposizioni sulla clausola di salvaguardia del TFR. Andiamo in diretta da Gabriele Martelloni.
7: Sì, la decisione di Roma di prorogare di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna riapre lo scontro diplomatico con Madrid, ma finisce anche inevitabilmente sul tavolo del confronto a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Questo in un momento in cui l'immigrazione resta sicuramente in primo piano nell'Unione europea, sia per le schermaglie sulla vicenda Ceuta, sia anche per il braccio di ferro che vede l'Italia impegnata con altri paesi, tra cui la Germania, sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Ma per quanto riguarda la sicurezza comune, in primo piano per l'Europa in questo momento ci sono le continue provocazioni della Russia all'Europa e anche la risposta che si può dare. Ne parlano anche in questo incontro di oggi la Presidente del Consiglio con Costa, e su questo sappiamo che la posizione di Costa è di mantenere un costante sostegno a Kiev, ma lo stesso Presidente del Consiglio europeo aveva cercato in qualche modo di aprire anche un canale di dialogo con Mosca nel giugno scorso, mentre, come sappiamo, la posizione della Presidente del Consiglio è che bisogna mantenere una pressione sanzionatoria su Mosca per costringere Putin al tavolo delle trattative, intanto continuare a sostenere Kiev. Recentemente in un'intervista la Premier ha fatto del supporto all'Ucraina anche una questione dirimente per le future alleanze. In questo tour di Costa nelle varie capitali europee si parla però anche del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, cerca di arrivare a un accordo entro dicembre il Presidente del Consiglio europeo, ma sappiamo che le posizioni sono divergenti in questo momento tra i paesi, in particolare tra quelli che si definiscono amici della coesione, di cui fa parte anche l'Italia, i cosiddetti frugali, con Costa impegnato in una mediazione. Intanto, poco prima di incontrare Costa, la Premier sui social ha voluto ribattere a un post di ieri dell'eurodeputato del PD Benifei, che parlava di stangata per i lavoratori riguardo la nuova disciplina del TFR. Non c'è nessuna stretta sulla tassazione del TFR nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi, assicura la Presidente del Consiglio, che parla di falsità del PD. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Ci aggiorna dalla Camera Eva Giovannini.
8: Buon pomeriggio. Con 113 voti favorevoli, il Senato ha approvato la legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum, in seconda lettura, dunque un proporzionale con premio di maggioranza per quella coalizione che raggiungerà il 42% di voti, ma ci sono anche altre novità, come appunto l'introduzione delle preferenze, anche se resta il capolista bloccato, e poi la diminuzione delle circoscrizioni estere da 4 a 2, l'innalzamento delle firme per le forze che non sono in Parlamento a 6.000 per circoscrizione. Per la destra, da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, la Lega, Forza Italia, naturalmente è una legge che garantirà agli italiani maggiore stabilità. Fratelli d'Italia che rivendica soprattutto l'introduzione delle preferenze. Sentiamo Donzelli.
9: Le liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza. Ci sono sentenze della Corte Costituzionale molto chiare da questo punto di vista e spetta al Parlamento decidere qual è la soglia delle firme.
8: Le opposizioni parlano di legge truffa, a partire dal Movimento 5 Stelle, preparano un ricorso alla Consulta e dicono che questa è una legge che non rappresenta la volontà popolare. Peraltro è attesa ormai la legge qua alla Camera il 28 di settembre, il voto finale, ricordiamolo, sarà un voto segreto, anche se la Russa, il Presidente del Senato, si dice ottimista, dice non vedo perché qualcuno non dovrebbe votarla nel passaggio alla Camera. Per Matteo Renzi è una legge fatta dalla destra che ha paura di perdere, ma dice il senatore di Italia Viva perderete lo stesso. Critici quelli del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, critico il Partito Democratico. Sentirei a questo punto il capogruppo PD in Senato Boccia e poi linea a voi.
10: State cascando.

0: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio è per la storica leader radicale, alla presenza del presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino, aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica, la Premier Meloni, il Presidente del Senato La Russa, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex Premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza, il Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto personale politico di Bonino. I diritti, l'Europa, il senso delle istituzioni contestate, ma senza delegittimarle, solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo umano e politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
1: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
0: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura, le parole di Della Vedova. Unisce gli interventi il richiamo alla battaglia per la Corte Penale Internazionale, istituzione a rischio, e all'Europa perché vada avanti per non affondare. Letta evoca Mare Nostrum con Bonino, ministro degli esteri, perché il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
2: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
3: Continua la protesta a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca un futuro occupazionale e ambientale. Attendono con ansia l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Intanto migliaia in piazza a Cerreto d'Esi contro la chiusura degli stabilimenti, la delocalizzazione e per salvare l'Electrolux. Pablo Castellani.
4: Partiamo con il corteo verso la fabbrica che l'Electrolux vuole chiudere!
5: Nel momento più buio della sua storia lavorativa, Cerreto d'Esi ha lanciato l'SOS e la risposta alla chiamata è stata unanime. Sono migliaia le lavoratrici e lavoratori accorsi da tutta Italia per dare manforte ai compagni di lotta dell'Electrolux che hanno riempito la piazza di Cerreto d'Esi nella manifestazione indetta da FIMCISL, FIOMCGL e UILM. Una marcia verso lo stabilimento marchigiano della multinazionale, la cui chiusura è stata confermata alla fine del tavolo di trattativa tra sindacati e azienda nei giorni scorsi a Roma dal ministro Adolfo Urso, per ribadire una semplice frase: Cerreto d'Esi non si tocca.
6: Siamo qui per dirgli che non sono soli, non lo sono stati ieri, non lo sono oggi e non lo saranno mai neanche domani, perché siamo tutti un gruppo e siamo tutti uniti.
7: Così ci devono aiutare, perché non si può buttare in mezzo alla strada le famiglie, cioè devono aiutare. Devono aiutare anche questo territorio, perché loro in questo territorio hanno avuto i loro profitti e poi se ne vanno.
5: Oltre alla chiusura di Cerreto d'Esi con conseguente perdita del lavoro per 150 lavoratori, Electrolux, la cui intenzione è di delocalizzare la produzione delle cappe in Polonia, ha annunciato l'esubero di un totale di altri 1.400 lavoratori su 4.500 dipendenti negli altri stabilimenti di Treviso, Pordenone, Milano e Forlì. Tutti qui ben consci che se cade Cerreto i prossimi potrebbero essere loro.
8: Quindi una famiglia che lavora nella stessa azienda. Cioè, se vi licenziano distruggono la famiglia?
9: Sì. Beh, infatti noi siamo preoccupati.
10: Fortuna che mi hanno lasciato casa, se no adesso era proprio...
5: È la politica che deve intervenire, insistono dal corteo, dando un segnale forte affinché la multinazionale torni sui suoi passi e rinunci alla delocalizzazione.
3: Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Stefano Corradino.
11: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società.

0: Romasi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: Nessuna dispersione nell'area di sostanze da un silus di un'azienda che produce vernice a Caivano. Vediamo che cosa sta succedendo con Francesca Martelli.
2: Puzza già da molti giorni, non è solo oggi. È solo che oggi è scoppiata proprio.
3: Fino a che ora più o meno?
4: Fino verso le 8 e qualcosa, dopo le 8. Io sento solo un pizzico sulla pelle più che altro.
1: Si sono svegliati così gli abitanti di Caivano, con un forte odore acre nell'aria. All'alba, da una delle 3 cisterne di questa azienda di vernici sono fuoriuscite sostanze irritanti. Il sindaco ha disposto la chiusura immediata delle scuole. Sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco per stabilire che tipo di sostanza data dalla reazione all'interno della cisterna, dove sono state raggiunte temperature fino a 70 gradi, si sia davvero sprigionata nell'aria. Da questo dipenderanno le ulteriori misure a tutela della salute pubblica. Già sabato notte però c'era stato un altro incidente in questo stabilimento con emissioni sospette di sostanze chimiche.
3: Perché in quel caso non è stata fatta un'ordinanza e stavolta sì? Cos'è cambiato?
5: Si è proceduto ad una verifica in loco. L'azienda, quindi il gestore, non aveva comunicato l'evento e quindi praticamente noi siamo, tra l'altro a tarda sera, siamo arrivati sul sito e abbiamo provato, insomma, insieme ai vigili a capire cosa stesse accadendo. Oggi invece che c'è stata questa preventiva notizia, no, pervenuta da parte del gestore alla prefettura, siamo riusciti ad intervenire.
1: Spari con una pistola d'aria compressa su via della Giuliana in centro a Roma. Una donna è stata ferita e ha lanciato l'allarme. Ancora nessuna traccia del responsabile. Indagano i carabinieri. Vediamo con Ines Siano.
6: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
7: Un bruciore improvviso alla spalla, poi il sangue e tanta paura. In via della Giuliana oggi il solito traffico, ma ieri alle 15 la strada era quasi deserta quando Cristina Stilitano, scrittrice, è stata ferita.
6: Chiamai i carabinieri anche perché il colpo era stato forte, sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, la ferita era un foro, insomma, profondo. Abbiamo capito che era evidentemente un proiettile, insomma.
7: Soccorsa al Santo Spirito e ora al Sant'Eugenio, dove dovrà subire un delicato intervento chirurgico per la rimozione del proiettile, che non è chiaro ancora di quale materiale sia fatto. Non l'unico episodio, raccontano i primi testimoni. Questa donna lavora in uno studio commercialista della zona, è stata colpita la sera dello scorso venerdì.
8: Erano 19:40 e abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito all'interno del polpaccio.
7: Non avrebbe idea da dove è arrivato?
8: Io mi vedo spontaneo guardare in alto, credo forse la parte sinistra in alto.
7: A sorvegliare l'area ora i carabinieri che stanno indagando a tutto campo, si cerca di ricostruire da dove sia partito il colpo e soprattutto perché.
9: Stiamo controllando dei soggetti di interesse operativo in zona, stiamo effettuando anche delle perquisizioni domiciliari. Le telecamere sono in corso di acquisizione, dobbiamo ricostruire quello che esattamente è accaduto per cercare di individuare il responsabile.
7: Inquietudine e sconcerto fra chi vive in zona.
1: Dal cimitero degli Allori al nuovo giardino, Oriana Fallaci davanti alla Fortezza d'Abbasso, fino al convegno e la mostra in Palazzo del Pegaso. Firenze ricorda la giornalista 20 anni dalla morte. Sara Polica.
10: Oriana non aveva problemi a essere criticata, a essere divisiva, anzi riteneva di aver fatto un buon lavoro. La cosa che le interessava però molto era di non essere fraintesa.
11: Sono le parole del nipote unico erede a dare il via alla giornata di iniziative dedicata ad Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice fiorentina, 20 anni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 15 settembre 2006. Una donna, è stato ricordato nei vari interventi al cimitero degli Allori dove è sepolta, che non aveva paura di far sentire la sua voce, voce e con la cui spesso controversa eredità intellettuale è ormai giunto il momento di fare pace.
12: Sappiamo benissimo che Oriana è sempre stata una persona molto legata alla città di Firenze, con un rapporto anche controverso con questa città, città che ha amato, città che ha vissuto, che poi ha lasciato, ma che ha scelto per terminare gli ultimi istanti della sua vita.
11: Le chiarine hanno suonato anche alla Fortezza d'Abbasso, dove è stata scoperta una targa ed è stato piantato un albero in memoria della scrittrice, un gesto dal forte valore simbolico per ricordare un aspetto forse meno noto della sua figura, l'amore per il verde e per i paesaggi toscani.
13: Oggi c'è il ritorno a casa di Oriana, il ritorno a Firenze di Oriana, oggi che la cronaca diventa storia. Ottimo quello che ha fatto la sindaca di Firenze, ottimo il lavoro delle istituzioni, a cominciare dalla regione, ottimo e basta, la cosa giusta da fare.
14: A Los Angeles la notte degli Emmy Awards, gli Oscar della TV americana, trionfano Widow's Bay e la seconda stagione di The Pitt. Standing ovation per Michael J. Fox e il servizio di Laura Squillaci, lo vediamo. Al termine una breve pausa e poi ci sarà la seconda parte del telegiornale.
15: Un appuntamento che di anno in anno si fa sempre più importante, la notte degli Emmy, gli Oscar della televisione americana. Questa volta a fare la storia è la nuova serie horror comedy Widow's Bay, che porta a casa 14 statuette. È la migliore serie commedia con Matthew Rhys, che riesce nell'impresa di vincere due Emmy per due ruoli diversi, l'altro per la miniserie The Beast in Me.
16: And the Emmy goes to
15: The Pitt. 7 premi per The Pitt, seconda stagione. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh è la migliore serie drammatica. Protagonista Noah Wyle, ex ER, che fa il bis e si aggiudica di nuovo il premio come miglior attore, battendo tra gli altri Gary Oldman.
17: The Late Show with Stephen Colbert.
15: Potrebbe essere l'ultimo premio per The Late Show. Stephen Colbert, punto di riferimento per molti, considerato un paladino per la libertà di espressione, vince dopo che il suo programma è stato cancellato dalla CBS. Numerose le polemiche con l'amministrazione americana.
18: Gene Smart, hacks.
15: Notte di record per Jean Smart, che per 5 stagioni consecutive vince come miglior attrice per Hacks. Ma il momento più emozionante arriva quando sul palco sale Michael J. Fox, standing ovation per l'attore di Ritorno al futuro, premiato per il lavoro con la sua fondazione, con cui ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca sul Parkinson. Ho imparato che accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi, ma invece battersi per trovare una cura.
19: Pubblicità.
20: Ora basta.
21: Vabbè, dai, è acqua.
20: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
22: Vai su Segugio!
23: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
24: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
19: Pubblicità.
25: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
26: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
25: Ah, però.
26: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
25: Ah, però. E con la UEFA Champions League.
27: Ah, però.
26: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
25: Beh.
27: Ah, però.
26: Per voi questo è altro.
28: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com. On the road again. The life I love is making music with my friends. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
2: Sono le 17.29, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Allora, ripartiamo dai prezzi dei carburanti ancora in crescita con il diesel che in autostrada supera i 2,3 euro tra due giorni. Oltretutto scade il taglio delle accise e domani in CDM potrebbe arrivare un'ulteriore proroga in attesa di provvedimenti strutturali. Ma sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
3: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
2: Domani a Palazzo Chigi il confronto sull'ex Ilva, attesa la proposta per i lavoratori dell'indotto, ma si guarda con preoccupazione anche al futuro produttivo dello stabilimento. Intanto la protesta infatti non si ferma. Sentiamo Gianluca Veneziani.
4: Sono ore di attesa all'ex Ilva in vista del tavolo di domattina a Palazzo Chigi tra vertici del governo e sindacati. L'esecutivo è a lavoro su un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto, i 2500 a rischio licenziamento dopo l'annuncio da parte delle imprese del settore. Si pensa a strumenti straordinari come cassa integrazione o misure di accompagnamento che verranno sottoposti domani ai sindacati. Ma al centro dell'incontro ci sarà anche la necessità di un rilancio industriale dello stabilimento, compresa la richiesta di una legge speciale per Taranto e di un ritorno all'idea dei forni elettrici.
5: Le richieste avranno una priorità, quella di trovare uno strumento di ammortizzatore sociale straordinario ad hoc che possa andare a coprire quello che è l'anello più debole che sta pagando lo scotto più alto di questa situazione di indecisione che è l'appalto e l'indotto.
6: Se vogliamo liberare anche Taranto dal ricatto della grande industria, la politica deve fare la politica e deve iniziare a creare alternative. Vuol dire che tu individui due o tre settori di riferimento e lì stabilisci che chi viene ad investire non paga tasse.
4: La data del 16 settembre è importante anche perché è il giorno fatale per gli altiforni. Da domani il loro spegnimento, già avviato, diventerà irreversibile. Intanto, questa mattina si sono svolte in Senato le audizioni dei commissari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, del governatore De Caro e dei rappresentanti del mondo produttivo sul decreto ex Ilva che intende garantire la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale.
2: Ma oggi è stato anche il giorno di Electrolux, migliaia in piazza a Cerreto d'Esi contro la chiusura dello stabilimento marchigiano, i licenziamenti e la delocalizzazione. Sentiamo Pablo Castellani.
7: Ha dichiarato esuperi a dismisura questa multinazionale, pure facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa vertenza è una vertenza che abbraccia tutto il paese.
8: L'unione fa la forza, i dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 partecipanti a Cerreto Desi, nelle Marche, è diventato simbolo della vertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
9: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
8: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
10: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
11: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
2: E delle difficili situazioni dell'ex Ilva e di Electrolux, allora parliamo con Marco Bentivogli, insomma, che ha guidato i metalmeccanici per tanto tempo, ha fondato poi Base Italia, ma insomma cominciamo dall'ex Ilva. Domani incontro a Palazzo Chigi, un decreto anche per offrire soluzioni all'indotto. Secondo lei, si salverà lo stabilimento dell'ex Ilva?
12: Ma la situazione è sicuramente molto compromessa. Domani, fatto un conto dal 2023, questo è il 20° incontro a Palazzo Chigi, sicuramente domani un risultato bisogna portarlo a casa, e cioè garantire gli ammortizzatori sociali per il territorio, per l'indotto, che è sempre quello che con più fragilità affronta queste grandi situazioni di incertezza. Purtroppo l'incertezza dura da troppo tempo, dal 2012, e noi abbiamo una situazione in cui la vendita è assolutamente traballante per come è stata costruita, e il risultato della vertenza rischia di essere un passaggio da un rinvio a un altro. Nel frattempo il mercato dell'acciaio nel mondo non sta a guardare, l'acciaio come il denaro non dorme mai, si rialloca tutti i suoi approvvigionamenti. Noi abbiamo 15 milioni di domanda di acciaio da ciclo integrale, quello che ormai in pochissimo si fa solo a Taranto, e stiamo destinati a continuare a importarlo dal resto del mondo. Questo di sicuro non è la soluzione che si può utilizzare per un paese fortemente industriale e manifatturiero che ha bisogno di acciaio dentro le sue nervature del sistema economico.
2: Quali potrebbero essere le proposte che domani il governo metterà sul tavolo, e quali sono nello specifico, nei dettagli, le esigenze, le necessità dei lavoratori?
12: Ma di sicuro, come dicevo, innanzitutto fermare le lettere di licenziamento, assicurare ammortizzatori sociali per l'indotto, però bisogna contemporaneamente immaginare come si risolve questa situazione. Ci sono troppe parole magiche: decarbonizzazione, green, nazionalizzazione, provvedimenti speciali, si parla di provvedimenti tipo giubileo, terra dei fuochi. In realtà quello che sta offrendo la politica è passare di emergenza in emergenza, ma non è di per sé un elemento risolutivo. Bisogna ricostruire le possibilità di offrire garanzie agli investitori e fare sì che in qualche modo si salvi l'area a caldo. Ricordiamo che senza area a caldo il prodotto non viene realizzato a Taranto. Taranto diventerebbe un grande stabilimento di trasformazione, non di produzione, e questo rappresenta un problema perché significa che delocalizziamo anche quel pezzo di produzione che in gran parte del nord Europa non ha problemi di impatto ambientale perché si sono utilizzate tecnologie innovative.
2: Si attende a un mese poco più dalla chiusura appunto dell'area a caldo l'offerta vincolante della cordata italiana. Gliel'ho già chiesto all'inizio, ma se può fare una previsione, pensa che davvero si potrà salvare oppure le condizioni sono talmente negative che sarà difficile?
12: No, la situazione sicuramente è compromessa, anche perché si vede che in questo susseguirsi di incontri il governo rappresenta al massimo qualche tampone per il tempo perso dei mesi precedenti. Qui bisogna assolutamente resettare tutta la situazione, affidare questa partita a persone che abbiano passione per l'industria, che conoscano il settore e cercare soprattutto soluzioni. Qui bisogna garantire gli investitori rispetto a una prospettiva di acciaio che non inquini, ma questo non è un miraggio. In gran parte del mondo la produzione di acciaio a ciclo integrale è senza grande impatto ambientale. La cordata italiana dei siderurgici risponde solo a una parte di problemi, perché vogliono concentrarsi solo sul freddo, lasciando la parte dell'aria a caldo assolutamente così com'è, e per cui destinata non solo alla fermo. Il 28 è il giorno finale, ma un impianto a ciclo integrale, lo spegnimento va avviato diverse settimane prima. Questo significa che probabilmente già alla fine del mese avremo l'aria a caldo completamente spenta, e questo rappresenta per noi sicuramente un problema. Bisogna iniziare a dire quali sono le condizioni per cui l'aria a caldo può riaprire. È chiaro che sono condizioni ambientali che riguardano gli idrocarburi policiclici aromatici, le polveri sottili, le diossine. Bisogna iniziare immediatamente quello che non si è fatto sin qui, bonificare quello stabilimento dell'amianto che è ancora attorno agli altoforni in grandissima quantità. Ecco, queste cose bisogna farle con molta serietà. Purtroppo la politica cerca sempre consenso di breve. E risolvere i grandi problemi industriali del paese comporta fischi, comporta impopolarità, e chi ha il coraggio di impopolarità ma di tenere la barra dritta verso la soluzione dei problemi forse può tirare fuori dal guado questa vertenza.
2: Allora, domani avremo alcune prime risposte dal governo su questo. L'altra questione critica è Electrolux. Ovviamente anche in questo caso i sindacati chiedono risposte urgenti. Quale soluzione potrebbe esserci per salvare i lavoratori e l'industria?
12: Ma nel breve innanzitutto bisogna costruire una diversa interlocuzione con il gruppo svedese Electrolux, perché è inaccettabile la chiusura di Cerreto Desi. Cerreto, dove si è fatta la grande manifestazione oggi in provincia di Ancona, nella realtà di Fabriano che è sempre più desertificata, era un grande polo industriale, era una delle capitali del bianco, della produzione dell'elettrodomestico, e stabilimento dopo stabilimento si sta desertificando. Bisogna bloccare l'idea di chiudere Cerreto Desi e bisogna ridurre l'impatto anche su tutti gli altri stabilimenti. Le riduzioni del personale degli altri stabilimenti sono molto importanti. Su questo bisogna immaginare anche che cosa fa l'Italia dal punto di vista industriale. Gli svedesi di Electrolux la stanno giocando con l'idea cinese in Nord America. Probabilmente serve un governo autorevole che si faccia sentire.
2: Grazie molto a Marco Bentivogli, ex guida dei metalmeccanici e fondatore di Base Italia. Buon lavoro e a presto.
12: Grazie a voi.
2: E allora adesso andiamo come sempre a quest'ora alle chiusure delle borse europee, il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
13: È stata una seduta meno pesante di quella di ieri, ma comunque negativa per le borse europee, che chiudono deboli, ampliando anche leggermente le perdite rispetto alla prima parte del pomeriggio. Milano si ferma a meno 0,14%, così come Francoforte. I cali sono un pochino più marcati, ma comunque inferiori al mezzo punto percentuale anche per Londra e Parigi. Una giornata in cui a Piazza Affari vanno bene i titoli energetici sulla volatilità dei prezzi delle materie prime e alcuni titoli bancari, tra cui Montepaschi e Mediobanca. Va invece molto male il più pesante del nostro listino principale, il titolo di Unicredit, in chiusura in calo di oltre il 2%. Il giorno dopo l'incontro fra l'amministratore delegato Orsell e il governo tedesco sulla questione Commerzbank, e dopo le indiscrezioni che parlano di un possibile dissidio, in particolare sui posti nel consiglio di sorveglianza della banca tedesca in caso riuscisse la scalata di Unicredit. Una giornata in cui continuiamo, come dicevo, a vedere volatilità sui prezzi dell'energia. Il prezzo del petrolio, che era stato stabile per tutta la mattinata, in questo momento torna a salire, torna a superare i $108 al barile. Si conferma invece in calo rispetto a ieri il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, meno quasi 3%. In questo momento siamo appena sopra gli €80 al megawattora. Linea a voi.
2: Grazie, grazie Chiara. Allora torniamo a parlare di esteri. Migliaia di ucraini sono in fuga dall'ultimo lembo di Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione forzata dei bambini, mentre Mosca negli ultimi giorni ha intensificato gli attacchi con bombe plananti e anche droni su Sloviansk e Kramatorsk. Seguiamo allora il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
14: Slovyansk. Stiamo
15: andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
11: La situazione a Kramatorsk e Slovyansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
15: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
11: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
16: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
11: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
17: I droni, i
18: vetturi. Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
11: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
2: È stata una mattinata di tensione nella capitale rumena Bucarest, dove centinaia di agricoltori si sono radunati nella piazza antistante la sede del governo per manifestare contro le politiche sia dell'Europa che dell'esecutivo nazionale contro la crisi del settore. La polizia è intervenuta con lanci di lacrimogeni, cariche di alleggerimento e il fermo di diversi manifestanti. Il raduno, organizzato tramite un fitto tam-tam sui social, giunge al culmine di settimane di proteste e contestazioni in cui l'insoddisfazione per la perdurante crisi del comparto e la corruzione sistemica si mescolano a pulsioni anti-europeiste. Allarme in Europa per l'imposizione di Trump alle industrie farmaceutiche di applicare i prezzi più bassi praticati altrove nel mondo. Il rischio è che per proteggere i ricavi Big Pharma faccia arrivare tardi da noi i farmaci appunto innovativi. Sentiamo Gerardo D'Amico.
19: Dallo scorso mese si è già concretizzato quello che sta per accadere su larga scala, un farmaco biologico contro una forma di tumore al pancreas che ha portato la sopravvivenza dei malati da 6 a 13 mesi. È già in distribuzione negli Stati Uniti a $40,000 al mese, ma da noi l'azienda neppure ha presentato domanda di registrazione. Il perché sta nella clausola della nazione più favorita imposta da Trump per i medicinali. Big Pharma costretta ad applicare negli USA il prezzo più basso praticato nel mondo. E dato che quel prezzo si forma considerando il reddito pro capite della nazione, o come accade in Europa con la contrattazione, mettendo insieme anche gli altri acquisti dalla stessa azienda, alle case farmaceutiche, semplicemente non conviene venderli da noi rinunciando al ricco mercato americano.
20: Il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari. E quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato. Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa. E quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì. E quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto.
2: E si può considerare una nuova battuta d'arresto per Donald Trump. Ormai meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre, la Corte Suprema, con maggioranza di 7 giudici su 9, ha infatti respinto il ricorso con cui il presidente USA chiedeva di accordare al servizio postale nazionale USPS il diritto di poter trattenere i voti inviati per corrispondenza per il tempo necessario a verificarne la validità, così da evitare frodi elettorali. Per i giudici una simile decisione avrebbe di fatto impedito a milioni di cittadini di poter esercitare il diritto di voto. Duro il commento di Trump: questa corte è intimidita e manipolata dalla sinistra radicale. Per l'America è un passo indietro di secoli, così il presidente americano. E veniamo al 42esimo compleanno del principe Harry, il primo dopo il ritorno in patria. Festa in famiglia, ma tante incognite sulla sicurezza, che resta fonte di dissapori con Buckingham Palace. Ma ce ne dice di più la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.

0: migliore, la dedica di Meghan Markle per Harry, che oggi compie 42 anni. Fotografie tenere della loro nuova vita in Gran Bretagna. Un compleanno che non passa inosservato per la coppia. Infatti si è saputo che solo dopo 2 giorni i figli Archie e Lilibet sono stati ritirati dalla scuola per motivi di sicurezza. La strada che conduce all'istituto è troppo trafficata e non risponde ai parametri necessari, minimi, secondo lo staff dei Sussex. Una questione che contrappone Harry da tempo al governo inglese, che deve autorizzare la protezione pagata dai contribuenti e che è a riesame proprio in queste ore. Ma che i duchi vogliano riallacciare i rapporti e ritrovare opportunità nel Regno Unito è dimostrato dal video, il primo che Meghan ha pubblicato, con immagini della famiglia in campagna, una vita semplice nella natura, i bambini in bicicletta, il Labrador che hanno portato dagli Stati Uniti, il caminetto acceso e i piedini di Lilibet.
1: La Traviata di Liliana Cavani torna alla Scala e dal 19 di settembre il pubblico potrà ammirare di nuovo lo storico allestimento firmato dalla grande regista con il direttore Michele Gamba. Le scene sono di Dante Ferretti, il servizio invece di Valentina Fizzotti.
2: Come ritornare alla Scala con una regia che è entrata nella storia di questo teatro?
3: È più facile che cominciare da zero.
4: Era il 1990, la regista Liliana Cavani firmò una Traviata diretta da Muti, fra le più amate di sempre. Ora torna senza cambiarla di una virgola.
3: Assolutamente, perché i personaggi sono precisi. La Traviata è una storia triste, infine, e, però è lo specchio sociale di quell'epoca lì. Verdi ha fatto un'opera molto popolare nel miglior senso della parola.
4: Anni e una vita di successi, regista tanto estrema nel cinema, suoi fra gli altri Il portiere di notte e La pelle, quanto rigorosamente classica nella regia d'opera. Cavani ricorda che La Traviata del 90 fu un'idea di Muti mentre erano bloccati a bordo di una barca in panne a Capri, ma gli aneddoti non sono finiti.
3: Io sono rimasta chiusa fuori, io avevo finito forse un'intervista, non lo so, non mi hanno fatto passare e ho capito da questa tensione di silenzio che è scoppiata in un applauso che non finiva più, che era giusta, era accettata, era capita, capisci?
1: Ancora spettacoli, si chiama Il gusto del cinema ed è la rassegna cinematografica che si sta svolgendo a Parigi, promossa dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. Una rassegna che esplora il legame tra il grande schermo e la cultura culinaria italiana. Ce ne parla Gavino Moretti.
5: Cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
6: Il ruolo indimenticabile di Vittorio Gassman, seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola, è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellini, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
7: Abbiamo scelto il cinema e abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina perde la sua componente gastronomica e diviene metafora della società, specchio della società.
6: Prossimo film a ottobre, Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
8: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
6: Chiusura della rassegna a dicembre con Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, intreccio perfetto tra piatti cucinati a puntino e segreti inconfessabili.
9: Però se uno dei due guardasse al cellulare dell'altro.
1: In chiusura torniamo a parlare della guerra in Ucraina, mentre la Russia continua i suoi attacchi sulle infrastrutture pubbliche del paese. Roberto Falletti dell'associazione La Memoria Viva attraversa il paese entrando dal confine polacco per portare aiuti alla popolazione. Si è collegato con noi prima di entrare a Kiev. Lo vediamo poi la prossima edizione del TG alle 18.

0: Buongiorno a lei, siamo alle porte di Kiev.
1: Ecco, e mi sembra che a bordo ci sia un'altra persona. Ci dice...
0: A bordo c'è una sindaca eroe del fronte, siamo alla nostra 83esima missione umanitaria. Stiamo portando due furgoni blindati nelle linee di Kharkiv e del Donbass.
1: È un furgone quello?
0: Questo è un furgone blindato, adesso glielo faccio vedere meglio. È un furgone blindato che noi portiamo dall'inizio di gennaio. Sono gli unici mezzi che si riescono a portare per evacuare i civili. E questa è la differenza fra un'ambulanza. Prima portavamo le ambulanze. Lei è della regione di Kharkiv, si chiama Irina Karabut.
1: Sì.
0: È un sindaco che
1: Buongiorno.
0: È venuta a Torino. Buongiorno. È venuta a Torino con noi. Abbiamo, per la nostra 83esima missione, preso questi due furgoni dall'azienda NOM. Li abbiamo caricati di aiuti umanitari. Le stiamo portando a Kharkiv e a Kramatorsk, perché con i vigili del fuoco e le amministrazioni comunali è l'unico strumento che loro hanno per cercare di evacuare i civili in fuga dall'aggressione. Le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco sono subito colpiti dai droni kamikaze, quindi non sono più idonei perché portano problemi sia al soccorritore che chi viene soccorso, e questa soluzione qui di questi autoblindi, di questi scudi d'acciaio, è l'unica salvezza per gli anziani,
1: ecco,
0: per i bambini.
1: Non glielo dico io perché non ho alcuna come dire, competenza in merito, però glielo dice, lo posso solo supporre, glielo dice e gliel'ha detto anche il governo polacco. È ovvio che è rischioso fare questo viaggio. Lei è partito dalla Polonia, se non sbaglio, dai
0: rischioso.
1: Confini.
0: È un viaggio rischioso, ma è un viaggio che il cuore ce lo dice, perché noi abbiamo donato 15 giorni fa un furgone blindato al gruppo Phoenix dei Vigili del Fuoco, che adesso sono qui con noi e che ci danno una mano per la guida, perché ovviamente dobbiamo attraversare tutta l'Ucraina per arrivare nel Donetsk. Questo furgone dopo una settimana è stato distrutto dagli FPV russi, e quindi l'unica soluzione è che il colonnello ci ha chiesto: per favore, se avete ancora la possibilità di aiutarci, noi avremo bisogno di un furgone, e il cuore ci dice non possiamo voltarci dall'altra parte.
1: Senta,
0: da quello
1: ragioni...
0: che faccio a lei e che faccio a tutti voi e a chi ci segue è che i due binari, sia l'invio delle armi, che è importantissimo per la resistenza, ma anche il soccorso alle popolazioni civili in fuga, si sta avvicinando di nuovo il quinto inverno, deve essere parallelo, perché se pensiamo solo a una cosa ma tralasciamo l'altra, alla fine chi ci rimette sono anziani, bambini, invalidi delle linee del fronte, che vanno da Sumy a Kherson, passando ovviamente da Kramatorsk.
1: Le ragioni del cuore le fanno passare qualunque tipo di preoccupazione e di paura mentre viaggia, o qualche volta ha timore di subire attacchi o di avere difficoltà per la sua incolumità anche?
0: Abbiamo avuto tanti attacchi, noi la 83esima missione dal 26 febbraio del 2022, però se uno fa questo per passione lo deve fare fino alla fine, e come le ho detto prima, la paura c'è perché non siamo supereroi, ma c'è anche il cuore, e il cuore ci dice non possiamo lasciarli soli, soprattutto perché adesso gli ospedali, se riesce ancora a seguirmi un attimo, voglio farle vedere, insieme a un altro collega italiano, Francesco, gli annunzi noi dobbiamo portare all'interno, non so se lo vede, perché noi abbiamo pannolini, pannoloni, materiale per l'ospedale, divise che ci donano dalla Croce Rossa per l'inverno, perché ovviamente, come le dicevo, per il quinto inverno gli ucraini sono di nuovo al freddo, sono di nuovo al gelo, sono di nuovo in balia di questa invasione, e noi non possiamo girarci dall'altra parte, ma non solo noi, perché ci sono tantissime altre associazioni, non solo italiane ma europee, che continuano a portare aiuti, ma i furgoni blindati, oggi questi scudi di acciaio, sono l'unico strumento che i vigili del fuoco, che la polizia e che le associazioni di volontariato hanno per entrare in queste linee zero, dove il cielo sereno, come lo vede adesso, è un cielo pericolosissimo, perché i droni ovviamente individuano soprattutto obiettivi civili, e per loro è la fine. Questi scudi di acciaio permettono di salvare almeno il soccorritore e chi viene soccorso.

0: Caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania, razzi segnalatori russi contro elicottero danese, in Bassa Sassonia drone precipita presso base militare, riunito l'Europarlamento. America, Iran, Teheran, dialogo solo se saranno soddisfatte le nostre condizioni. In Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi, esercito americano, la guerra ha causato carenza di munizioni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere con campagne stampa Claudio Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della banca del cucino Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignano. Mattarella e Meloni in Campidoglio per l'addio a Emma Bonino, il saluto con rito laico, il feretro avvolto nella bandiera europea, presenti leader politici di ogni schieramento e molti esponenti di governo. A 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la prima giornalista inviata di guerra, resta in eredità il valore culturale e letterario del suo lavoro, sempre attuale e contemporaneo. Edizione delle 18, buonasera, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano l'avete sentito, la tensione tra NATO e Russia. Un drone, molto probabilmente di origine russa, è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Un altro è precipitato vicino a una base militare in Bassa Sassonia, siamo in Germania e in Olanda. Il sabotaggio alla rete ferroviaria, avvenuto appunto lì, aumenta i timori di quella che potrebbe essere una guerra offensiva ibrida. L'Europa prova a fare fronte comune su tutto questo. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, l'ultima notizia è quella che arriva proprio dalla Germania, perché sono stati ritrovati, ed è in corso un'ampia operazione di recupero di un drone precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco a est dello Steinhuder Main. Questo è l'ultimo di una serie di episodi che tu citavi, anche quello che riguarda, diciamo così, il blocco in più di 30 punti del sistema ferroviario dei Paesi Bassi, che sarebbe appunto, secondo gli inquirenti, frutto di una strategia appunto determinata. E allora da qui, da Strasburgo, dove domani si terrà il discorso annuale sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione von der Leyen, parlano proprio von der Leyen, anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dice von der Leyen: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, non si tratta di incidenti isolati ma di un quadro di provocazioni per e contro l'Unione Europea. E ancora, stiamo rafforzando la nostra deterrenza e difesa collettiva insieme alla NATO e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Dicevamo, ha parlato anche la Presidente del Parlamento Roberta Metsola, abbiamo mandato il segnale più forte possibile, non ci difenderemo nel difendere le nostre democrazie. Poi chiede sanzioni più severe per chi favorisce la disinformazione. Lo dicevamo anche del drone che è stato abbattuto ieri appunto dai caccia italiani in Lituania. Su questo ascoltiamo le parole del ministro Crosetto, poi linea a te.
2: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito ieri sera a un intervento importante sul fianco est. Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
0: E sullo sfondo delle tensioni con la NATO, dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Trump. Da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Intanto in parallelo in Ucraina si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e di bombe plananti. Duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev. Zelensky apre la tregua energetica, lo dicevamo, però si dice anche scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Andiamo a Odessa in diretta dall'inviata Raffaella Cosentino.
4: Sì, nel nuovo massiccio attacco russo con 200 droni almeno di oggi è stata di nuovo colpita Kiev. Nella capitale ucraina sono state bombardate due stazioni di rifornimento del carburante ed è salito ancora il bilancio delle vittime. Siamo a una persona uccisa e 12 feriti, alcuni versano in condizioni gravi. Anche Zaporizhia è stata colpita, c'è stata una vittima, ci sono stati blackout e poi diversi morti, almeno due a Sloviansk, in Donbass, per un attacco con bombe CAB. Lo dicevi, la tregua energetica. Zelensky aveva detto ieri che l'Ucraina poteva fermare i raid contro le raffinerie di Mosca se il Cremlino avesse fatto lo stesso con l'Ucraina, ma era scettico sulla possibilità che Putin accettasse questo accordo. Al di là delle dichiarazioni che arrivano da Mosca, oggi in realtà ci sono stati appunto attacchi a stazioni di rifornimento del carburante, ci sono stati blackout e Zelensky ha detto la Russia continua a colpire le nostre infrastrutture energetiche, quindi arriverà la nostra risposta. Poi ha rivendicato gli attacchi a lungo raggio in territorio russo che hanno colpito fabbriche di droni e poi proprio una raffineria nella regione russa di Samara. Intanto è partita una controffensiva in Donbass, nella zona di Liman, e l'esercito di Kiev l'ha chiamata Operazione Vivaldi. A te.
0: E veniamo al conflitto nel Golfo Persico e nel Mar Rosso con Teheran, che rifiuta la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti, e il ministro degli esteri Araghchi, che vola in visita a Pechino. Il punto con il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
5: Sì, l'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump, non ci sarà più nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto, così il capo del massimo organo di sicurezza nazionale iraniano Esai ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo con gli Stati Uniti, e questo mentre Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo che avrebbe dovuto definire rotte sicure e modalità di navigazione nello stretto. Lì nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto, mentre i Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti poi sono alle prese anche con il problema dell'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre 6 mesi di guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha più volte provato a minimizzare, ma adesso viene smentito anche dal Pentagono, che in un rapporto ammette la carenza di munizioni è dovuta proprio al conflitto. Roma.
0: A proposito di carenza di munizioni, gli Stati Uniti, dove tra l'altro la Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di restringere il voto per

0: posta in vista di quelle che sono le elezioni di midterm. Ma appunto torniamo al tema disponibilità di munizioni. Il Financial Times riferisce di un nuovo fronte di tensione tra la Casa Bianca e il Pentagono. In diretta a Washington l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Allora, partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è indubbiamente la notizia del giorno, perché la decisione boccia quello che era stato l'ordine esecutivo preso da Trump a marzo, un ordine esecutivo con cui Donald Trump cercava di imporre delle restrizioni al voto per posta, e lo sappiamo che tra qualche settimana ci saranno le elezioni di medio termine, il 3 novembre. Ebbene, la Corte Suprema si è espressa contro il voto per posta. Dovete sapere, è molto utilizzato, è una modalità molto diffusa. Alle scorse elezioni presidenziali un terzo dell'elettorato l'ha utilizzato, lo stesso Trump, e la reazione del presidente è stata durissima, perché ha scritto sul suo social: il voto per corrispondenza è totalmente corrotto e fuori controllo, e i giudici sono bullizzati dai democratici pazzi e depravati. Quindi durissimo contro i giudici della Corte Suprema. Trump voleva affidare appunto il voto per posta al controllo federale e non più al controllo dei singoli stati, in maniera tale da garantirne, diciamo, la correttezza, insinuando che ci fosse la possibilità di brogli, quando in realtà non ci sono mai state evidenze di frodi su questa tipologia di voto. E poi vedete le immagini appunto della crisi nello stretto di Hormuz, la guerra in Iran, perché, come diceva appunto il corrispondente Paini, effettivamente il Pentagono ha presentato al Congresso un documento piuttosto dettagliato con tutti i costi che sono stati sostenuti dagli Stati Uniti in questi sei mesi di guerra, e con un rapporto dettagliato anche sul fatto che le munizioni cominciano ad essere scarse, nonostante Trump un paio di settimane fa abbia detto che gli Stati Uniti hanno munizioni potenzialmente illimitate. È tutto.
0: E allora, a proposito di Stati Uniti, andiamo a vedere con Ilario Pianirelli al touchscreen quelle che sono le perdite dell'aviazione statunitense durante il conflitto nel Golfo Persico.
2: Ed eccolo il rapporto che smentisce Trump, che ha sempre minimizzato sulle perdite di mezzi nella guerra contro l'Iran. Per quanto riguarda gli uomini, lo sappiamo, sono state 18 e sono innegabili. Lo ha confezionato l'ispettore del Pentagono, è un PDF nel quale parla proprio di quella scarsità di munizioni negata da Trump, munizioni costate 22 miliardi di dollari, quasi l'intero costo di questa operazione contro l'Iran, in particolare i missili intercettori. La fuga di notizie sulla scarsità dei missili Patriot aveva, pensate, portato Donald Trump nelle settimane scorse a ordinare la macchina della verità per i dipendenti del Pentagono. E poi il Pentagono stesso, appunto, dettaglia le perdite dell'aviazione militare americana. 4 F-15 distrutti, un F-35 danneggiato, 7 aerei cisterna danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco Reaper distrutti, tra le altre cose. Il documento stima anche che 50.000 effettivi dell'esercito americano siano attualmente impegnati nella guerra del Golfo.
0: Grazie Ilario Pianirelli. Rischia di precipitare intanto anche la situazione in Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa, minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. In mattinata allarmi aerei in tutta l'Arabia Saudita. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sguardi.
3: In Arabia Saudita le sirene antiaeree stamattina hanno suonato alla Mecca, Taif e Jeddah. Prima avevano svegliato anche Yanbu, Aba, Alula e la base aerea di Khamis Mushait. Allarmi tutti rientrati, mentre gli Houthi promettono di continuare a colpire il regno finché non cesseranno l'assedio e i bombardamenti dei caccia di Riyadh, che però avverte: reagiremo con durezza. Sul terreno si continua a combattere, più di 95.000 gli sfollati, 2.000 dei quali arrivati a Djibouti via mare. Riad dal 2015 guida la coalizione alleata del governo legittimo yemenita contro i ribelli. Nel 2022, a un passo dalla pace, fu firmato un cessate il fuoco, ma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, alleato degli Houthi, a luglio ha riacceso lo Yemen. I ribelli hanno messo nel mirino le petroliere saudite nel Mar Rosso e in questi giorni hanno conquistato costa e isole, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La navigazione resta sicura per tutti, dicono gli Houthi, eccetto le navi saudite, che Riad ha spostato su questa rotta da quando la guerra in Iran paralizza lo stretto di Hormuz. I ribelli hanno anche messo

0: Italia ora con la Premier Giorgia Meloni che ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per un confronto sui principali dossier dell'agenda europea e internazionale a partire dal prossimo bilancio dell'Unione. Andiamo in diretta da Gabriele Martelloni.
1: Sì, la decisione dell'Italia di prorogare per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, oltre a riacutizzare lo scontro con Madrid, finisce inevitabilmente sul tavolo del confronto a Palazzo Chigi tra la Premier e il Presidente del Consiglio europeo. L'immigrazione ancora in primo piano, sia per le schermaglie su Ceuta, sia per la questione dei dublinanti, che vede anche un braccio di ferro tra il nostro paese e altri come la Germania. La Premier, nella nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro, sottolinea quanto sia importante rafforzare il controllo delle frontiere esterne e consolidare i partenariati con i paesi di partenza e transito. Ma la sicurezza europea viene declinata anche come risposta comune in queste ore alla minaccia che arriva dalla Russia, un tema che non finisce nel comunicato della Presidente del Consiglio, ma che è stato analizzato nell'incontro tra Meloni e Costa, anche per valutare le eventuali contromisure europee a Mosca. E poi un tema principale di questo tour fra le cancellerie europee e del Presidente del Consiglio UE riguarda il prossimo bilancio pluriennale. Qui c'è in corso una mediazione di Costa tra i paesi amici della coesione, come l'Italia e i cosiddetti frugali. Meloni dice: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse, e chiede che l'energia sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, con la competitività al primo punto all'ordine del giorno. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Intanto c'è il via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo ora tornerà alla Camera per la terza lettura. Ci aggiorna da Montecitorio Eva Giovannini.
2: Sì, buon pomeriggio. Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, dunque in seconda lettura, la legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che otterrà oltre il 42% dei voti, ma ci saranno anche altre novità, tra cui appunto la reintroduzione delle preferenze col capolista però bloccato, e poi la riduzione ad esempio delle circoscrizioni estere da 4 a 2 e l'innalzamento delle firme per quelle forze politiche che non sono ancora in Parlamento a 6.000 firme per ogni collegio. E dunque tutte queste novità per il centrodestra, da Forza Italia a Noi Moderati alla Lega, costituiscono una legge elettorale buona, una legge elettorale che darà maggiore stabilità al Paese. Fratelli d'Italia rivendica le preferenze. Sentiamo Donzelli.
3: Le liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza. Ci sono sentenze della Corte Costituzionale molto chiare da questo punto di vista e spetta al Parlamento decidere qual è la soglia delle firme.
2: Le opposizioni hanno protestato in aula, preparano il ricorso alla Consulta, una legge truffa, dicono dal Movimento 5 Stelle, molto critici anche da Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico dice che è una legge fatta da chi ha un'idea distorta di democrazia, una legge che penalizza le donne. Ovviamente adesso si aspetta il passaggio finale in terza lettura alla Camera. Ricordiamo che il voto finale sarà un voto segreto. Critico anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Ascoltiamo e poi linea a voi.
4: Torniamo a dare alla politica valore, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente e smettetela con le vostre bugie, come questa, che questa legge elettorale è nata per la stabilità, è nata perché avete paura di perdere e perderete.
0: A Roma, in Campidoglio, il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Martina Cecchi De Rossi.
5: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio per la storica leader radicale, alla presenza del presidente Mattarella, per un sentito omaggio di Emma Bonino, aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica, la Premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza. Il Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto personale politico di Bonino. I diritti, l'Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle, solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo

0: Il politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
1: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
0: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura, le parole di Della Vedova. Unisce gli interventi il richiamo alla battaglia per la Corte Penale Internazionale, istituzione a rischio, e all'Europa perché vada avanti per non affondare. Letta evoca Mare Nostrum con Bonino, ministro degli esteri, perché il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
2: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
3: L'Italia ha prolungato di altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna. A comunicarlo è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha detto che si tratta di un provvedimento necessario. Seguiamo Alessandro Fresilli.
4: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane, che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza, nei voli e nei collegamenti marittimi. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico, che nelle ore successive ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
3: Intanto continua la protesta a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca un futuro occupazionale e ambientale. Attendono con ansia l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Intanto oggi è stato anche il giorno di Electrolux, con migliaia di persone in piazza a Cerreto d'Isi contro la chiusura dello stabilimento marchigiano, contro i licenziamenti, contro la delocalizzazione. Vediamo con Federico Capezza.
5: Ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pur facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese.
6: L'unione fa la forza. I dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 i partecipanti a Cerreto d'Esi, nelle Marche, è diventato simbolo dell'avvertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
5: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
6: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
7: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
8: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante, e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
3: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker, fingendosi un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali, ottenuto i dati di circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei criminali, documenti di identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto, cronologia delle transazioni. La polizia postale italiana indaga paga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. Revolut assicura che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati violati. E perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate da Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Vediamo con Stefano Corradino.
9: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
3: L'ex compagna di Walter Lavito, la Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti. Il procedimento è all'attenzione del pool antiviolenza. Sabato scorso, lo ricordiamo, la donna era stata sentita per 10 ore dagli inquirenti. Giuseppina Testoni.
10: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti. Materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
3: E il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il Centro Meteo Europeo prevede un autunno piovoso e più mite della media. Vediamo il servizio di Paola Erba.
11: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
3: Dal cimitero degli Allori al nuovo giardino Oriana Fallaci davanti alla Fortezza d'Abasso fino a un convegno e a una mostra in Palazzo del Pegaso. Così Firenze ricorda la giornalista a 20 anni dalla morte. Sara Polica.
12: Oriana non aveva problemi a essere criticata, a essere divisiva, anzi riteneva di aver fatto un buon lavoro. La cosa che le interessava però molto è di non essere fraintesa.
13: Sono le parole del nipote unico erede a dare il via alla giornata di iniziative dedicata ad Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice fiorentina, 20 anni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 15 settembre 2006. Una donna, è stato ricordato nei vari interventi al cimitero degli Allori dove è sepolta, che non aveva paura di far sentire la sua voce e con la cui spesso controversa eredità intellettuale è ormai giunto il momento di fare pace.
14: Sappiamo benissimo che Oriana è sempre stata una persona molto legata alla città di Firenze, con un rapporto anche controverso con questa città, città che ha amato, città che ha vissuto, che poi ha lasciato, ma che ha scelto per terminare gli ultimi istanti della sua vita.
13: Le chiarine hanno suonato anche alla Fortezza d'Abasso, dove è stata scoperta una targa ed è stato piantato un albero in memoria della scrittrice, un gesto dal forte valore simbolico per ricordare un aspetto forse meno noto della sua figura, l'amore per il verde e per i paesaggi toscani.
15: Oggi c'è il ritorno a casa di Oriana, il ritorno a Firenze di Oriana, oggi che la cronaca diventa storia. Ottimo quello che ha fatto la sindaca di Firenze, ottimo il lavoro delle istituzioni a cominciare dalla regione, ottimo e basta, la cosa giusta da fare.
3: Ora una breve pausa, poi torniamo in diretta con tutti gli aggiornamenti.

0: pubblicità.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
1: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
3: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
2: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
7: Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
8: Cristianini te ayuda.
9: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione,

0: 18:34 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Leggete anche l'ultima ora in sovraimpressione. Madrid che dice su Schengen l'Italia è vergognosa. Allora, che cosa sta accadendo? Lo ricordiamo, l'Italia ha prolungato di altre 2 settimane i controlli alla frontiera con la Spagna. A comunicarlo è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, ve ne abbiamo dato conto nella prima parte di questo telegiornale. Ha detto che si tratta di un provvedimento necessario. Reazione della Spagna è quella di questi istanti: è assurdo, è inutile ed è una vergogna perché mina lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei. Queste le parole del ministro degli esteri spagnolo, stando a quello che riporta appunto la stampa spagnola. Questo è il suo commento a una decisione, lo ricordiamo, che appunto è quella del governo in relazione alla crisi di Ceuta. Poi le critiche sempre da parte spagnola, sempre da parte del ministro degli esteri, al fatto che l'Italia stia attualmente ricevendo il doppio degli ingressi irregolari rispetto alla Spagna. A suo avviso, sempre per quel che riguarda il ministro degli esteri spagnolo, la decisione è stata presa in termini di politica interna. Dice sia la Premier che il ministro Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Ci torneremo, continueremo ad aggiornarvi su quelle che saranno le novità sul fronte politico proprio rispetto a questa decisione del nostro paese. E su questo in qualche modo restiamo parlando della Nova Gorica, dove è impegnato in un summit sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea il ministro degli esteri Tajani, che incontra l'omologo sloveno, rilancia l'idea di un sistema portuale da Trieste a Capodistria, ma torna anche appunto su questa sospensione del trattato di Schengen. Ci aggiorna l'inviata dalla Slovenia, Anna Maria Esposito.
1: Il confine può separare, ma può anche avvicinare, così il ministro degli esteri sloveno, e ci sarà un business forum proprio qui a Nova Gorica, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, per incentivare i rapporti tra i due paesi e in particolare sui confini dell'Europa, sull'immigrazione illegale dunque è tornato, e anche sulla sospensione di Schengen e le nuove misure alle quali sta pensando il governo. Sentiamo.
2: Adesso dovranno studiare i ministri dell'interno, perché dovranno studiare, si vedranno nei prossimi giorni a Pordenone per la trilaterale anche con la Croazia. Io ho parlato stamattina al ministro Piantedosi, l'Italia è disponibile a trovare delle soluzioni alternative, quindi da un punto di vista tecnico saranno i ministri dell'interno e le forze di polizia a decidere come. Io prefiguro per esempio un modello tipo Francia: noi alla frontiera a Mentone abbiamo una, proprio dove c'è il confine, una caserma mista dove ci sono poliziotti italiani e poliziotti francesi, e insieme fanno i controlli e evitano che ci siano immigrati irregolari che passano da una parte all'altra, e naturalmente il controllo è anche contro il terrorismo. Adesso poi però saranno i ministri dell'interno, le forze di polizia a decidere. Noi dal punto di vista politico siamo favorevoli a che si possa sostituire la sospensione di Schengen con delle misure alternative coordinate tra Italia e Slovenia.
0: Altro conflitto, quello in Ucraina invece. Mentre la Russia continua i suoi attacchi sulle infrastrutture pubbliche, Roberto Falletti dell'Associazione La Memoria Viva attraversa il paese entrando dal confine polacco. Lo fa per portare aiuti alla popolazione, e oggi si è collegato con noi prima di entrare a Kiev. Vediamo la sua testimonianza.

0: Buongiorno a lei, siamo alle porte di Kiev.
1: Ecco, e mi sembra che a bordo ci sia un'altra persona. Ci dice...
0: A bordo c'è una sindaca eroe del fronte, siamo alla nostra 83esima missione umanitaria. Stiamo portando due furgoni blindati nelle linee di Kharkiv e del Donbass.
1: È un furgone quello?
0: Questo è un furgone blindato, adesso glielo faccio vedere meglio. È un furgone blindato che noi portiamo dall'inizio di gennaio. Sono gli unici mezzi che si riescono a portare per evacuare i civili. E questa è la differenza fra un'ambulanza. Prima portavamo le ambulanze. Lei è della regione di Kharkiv, si chiama Irina Karabut, è un sindaco che è venuta a Torino. Buongiorno, è venuta a Torino con noi. Abbiamo per la nostra 83esima missione preso questi due furgoni dall'azienda NOM, li abbiamo caricati di aiuti umanitari, li stiamo portando a Kharkiv e a Kramatorsk perché con i vigili del fuoco e le amministrazioni comunali è l'unico strumento che loro hanno per cercare di evacuare i civili in fuga dall'aggressione. Le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco sono subito colpiti dai droni kamikaze, quindi non sono più idonei perché portano problemi sia al soccorritore che chi viene soccorso, e questa soluzione qui di questi autoblindi, di questi scudi d'acciaio, è l'unica salvezza per gli anziani,
1: ecco,
0: per i bambini.
1: Non glielo dico io perché non ho alcuna come dire, competenza in merito, però glielo dice, lo posso solo supporre, glielo dice e gliel'ha detto anche il governo polacco. È ovvio che è rischioso fare questo viaggio. Lei è partito dalla Polonia, se non sbaglio, dai confini.
0: È un viaggio rischioso, ma è un viaggio che il cuore ce lo dice, perché noi abbiamo donato 15 giorni fa un furgone blindato al gruppo Phoenix dei Vigili del Fuoco, che adesso sono qui con noi e che ci danno una mano per la guida, perché ovviamente dobbiamo attraversare tutta l'Ucraina per arrivare nel Donetsk. Questo furgone dopo una settimana è stato distrutto dagli FPV russi, e quindi l'unica soluzione è che il colonnello ci ha chiesto: per favore, se avete ancora la possibilità di aiutarci, noi avremo bisogno di un furgone, e il cuore ci dice non possiamo voltarci dall'altra parte.
1: Senta,
0: l'appello
1: ragioni...
0: che faccio a lei e che faccio a tutti voi e a chi ci segue è che i due binari, sia l'invio delle armi che è importantissimo per la resistenza, ma anche il soccorso alle popolazioni civili in fuga, si sta avvicinando di nuovo il quinto inverno, deve essere parallelo, perché se pensiamo solo a una cosa ma tralasciamo l'altra, alla fine chi ci rimette sono anziani, bambini, invalidi delle linee del fronte che vanno da Sumy a Kherson, passando ovviamente da Kramatorsk.
1: Le ragioni del cuore le fanno passare qualunque tipo di preoccupazione e di paura mentre viaggia, o qualche volta ha timore di subire attacchi o di avere difficoltà per la sua incolumità anche?
0: Abbiamo avuto tanti attacchi, noi la 83esima missione dal 26 febbraio del 2022, però se uno fa questo per passione lo deve fare fino alla fine, e come le ho detto prima, la paura c'è perché non siamo supereroi, ma c'è anche il cuore, e il cuore ci dice non possiamo lasciarli soli, soprattutto perché adesso gli ospedali, se riesce ancora a seguirmi un attimo, voglio farle vedere, insieme a un altro collega italiano, Francesco, gli annunzi noi dobbiamo portare all'interno, non so se lo vede perché noi abbiamo pannolini, pannoloni, materiale per l'ospedale, divise che ci donano dalla Croce Rossa per l'inverno, perché ovviamente, come le dicevo, per il quinto inverno gli ucraini sono di nuovo al freddo, sono di nuovo al gelo, sono di nuovo in balia di questa invasione, e noi non possiamo girarci dall'altra parte, ma non solo noi, perché ci sono tantissime altre associazioni, non solo italiane ma europee, che continuano a portare aiuti. Ma i furgoni blindati, oggi questi scudi di acciaio, sono l'unico strumento che i vigili del fuoco, che la polizia e che le associazioni di volontariato hanno per entrare in queste linee zero, dove il cielo sereno, come lo vede adesso, è un cielo pericolosissimo, perché i droni ovviamente individuano soprattutto obiettivi civili, e per loro è la fine. Questi scudi di acciaio permettono di salvare almeno il soccorritore e chi viene soccorso.

0: Prezzi dei carburanti ancora in crescita con il diesel che in autostrada supera i 2,30 €. Tra due giorni scade il taglio delle accise. Domani in Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare un'ulteriore proroga in attesa di provvedimenti strutturali. Simone Lupo Bagnacani.
1: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese, la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
0: E ora invece parliamo di intelligenza artificiale. Lo sviluppo delle nuove tecnologie deve interrogare la responsabilità degli stati e non essere lasciato nelle mani delle big tech. A sottolinearlo il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato al Quirinale le associazioni rappresentative dei giuristi di tutto il mondo. Per il Presidente lo Stato di diritto e la tutela della dignità umana rischiano di essere compromessi dalle volontà di potenza e dall'innovazione senza controllo. Ma sentiamo le sue parole.
2: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona e questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica, al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale, nella speranza che gli Stati avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle giovani generazioni, delle nuove generazioni, e non a macchinari che possono sottrarglielo.
0: Spiava i conti di politici e VIP, chiusa l'inchiesta sul bancario Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa San Paolo. Altri 7 colleghi dell'istituto si sarebbero resi protagonisti delle stesse condotte. È stata archiviata la posizione di Banca Intesa, che ora diventa parte lesa. Vediamo con Tatiana Bellizzi.
3: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non solo le più alte cariche dello Stato, anche personaggi famosi nella rete dello spione di Bitonto. Vincenzo Coviello, classe 1972, ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness della filiale di Bisceglie, poi licenziato nell'agosto 2024. Dopo 2 anni la procura di Bari ha chiuso le indagini a suo carico. Accesso abusivo al sistema informatico telematico e reati che gli vengono contestati gennaio 2020, aprile 2024, questo è il range temporale in cui il dipendente infedele avrebbe spiato oltre 3.500 conti correnti di clienti di oltre 600 filiali di Intesa. Gli inquirenti sono arrivati a Coviello grazie alla denuncia di una correntista nel luglio 2024 sotto la lente di ingrandimento di tecnici specializzati nel contrasto al cybercrime, i log di sistema e i tracciati informatici dell'istituto di credito. Per la procura barese non c'è alcun dubbio, l'ex dipendente ha esposto a grave rischio non solo il diritto alla riservatezza dei singoli, ma la stessa sicurezza delle istituzioni, violandone informazioni segrete. Indagati altre 7 dipendenti di altre regioni. Banca Intesa evidenzia come gli stessi magistrati abbiano deciso di archiviare il procedimento verso l'istituto di credito, giudicato estraneo alla vicenda. La banca ora è diventata parte lesa.
0: La settimana dei rientri a scuola, saranno in classe entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti. Oggi prima campanella ufficiale in 6 regioni. Vediamo com'è andata negli istituti di Pozzuoli.
4: Altre scuole che ospitano da oggi anche gli alunni dell'infanzia. I danni ci sono in diversi istituti, così come anche i trasferimenti con le richieste di...
5: Centrale ha riportato delle lesioni ai tramezzi. I proprietari però hanno scelto di fare un intervento diverso rispetto a quello di riparazione ordinaria. Hanno buttato giù i tramezzi lesionati e li hanno sostituiti con nuovi tramezzi fatti di cartongesso e strutture in ferro.
6: Qui 700 alunni, ma 500 non sono potuti entrare questa mattina nelle proprie aule. Come vi siete organizzati?
5: In realtà abbiamo previsto una prima settimana in cui i ragazzi svolgono un orario di lezione ridotto, alternandosi però su due turni, il primo finisce intorno a mezzogiorno, il secondo intorno alle 15, quindi due turni ridotti per non creare immediatamente quell'impatto del doppio turno.
7: Il primo giorno di scuola, dopo un evento sismico che ha spaventato non poco Pozzuoli, c'è un plesso dell'istituto comprensivo

0: Uno G Marconi Diano che è inagibile.
1: Come è andato l'ingresso dei bambini qui? Che hanno detto le mamme?
0: L'ingresso è stato sereno e le mamme sono fiduciose.
1: Si assiste anche a un calo di iscrizioni qui a Pozzuoli.
2: Nel centro certamente insomma, i cambiamenti che si sono verificati dal 31 luglio ad oggi hanno segnato anche questo. Abbiamo più di 4.000 sfollati ed è chiaro che questo ha segnato un trasferimento di alcune famiglie altrove e quindi anche della platea scolastica.
3: Ora la rubrica La via dei libri con Loretta Cavaricci che intervista Leonardo Colombati, autore di Non vi sarà più notte. Vediamo poi alle 19 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
4: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare, la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo in questa puntata, Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
5: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
6: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
5: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
6: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
5: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
6: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York, e durante questo tragitto,
5: un secondo grande viaggio,
6: esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono, e su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia. E quindi lui si ritrova in America, a New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
5: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato, soprattutto, ma anche nella modernità del confronto, per esempio, con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
6: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto.

0: appunto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì, forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing. E ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa: il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
1: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
0: La notte. Beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse, e può essere letto in tutti e due i modi. Non vi sarà più notte, nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
1: atomica. La stupidità della guerra.
0: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano, e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
1: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
0: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita, e quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
1: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
0: Solo dubbi, nessuna certezza.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Pubblicità.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Papà, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
5: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
8: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
11: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
12: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
13: E allora? C'è Prill.
12: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
13: E allora? C'è Prill.
14: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
15: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
16: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
17: I pesci hanno mai sete?
18: Non so cosa darei per una bibita adesso.
19: Non dirlo a me, ho la gola secca.
16: Klarna.

0: Caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania, razzi segnalatori russi contro l'elicottero danese in Bassa Sassonia, drone precipita presso base militare, riunito l'Europarlamento. USA, Iran, Teheran, dialogo solo se saranno soddisfatte le nostre condizioni. In Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi, l'esercito USA, la guerra ha causato carenza di munizioni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere con campagne stampa Claudio Lotito a cedere alla Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignani. Mattarella e Meloni in Campidoglio per l'addio a Emma Bonino, il saluto con rito laico, il feretro avvolto nella bandiera UE, presenti leader politici di ogni schieramento e molti esponenti di governo. A 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la prima giornalista inviata di guerra, resta in eredità il valore culturale e letterario del suo lavoro, sempre attuale e contemporaneo. Buonasera da Rai News. Dunque, in primo piano la tensione tra NATO e Russia. Un drone probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Un altro è precipitato vicino a una base militare in Bassa Sassonia, in Germania. In Olanda il sabotaggio alla rete ferroviaria alimenta i timori di una nuova offensiva ibrida. L'Europa prova a fare fronte comune. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, l'ultima notizia è quella che arriva proprio dalla Germania, perché sono stati ritrovati, ed è in corso un'ampia operazione di recupero, di un drone precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco a est dello Steinhuder Main. Questo è l'ultimo di una serie di episodi che tu citavi, anche quello che riguarda, diciamo così, il blocco in più di 30 punti del sistema ferroviario dei Paesi Bassi, che sarebbe appunto, secondo gli inquirenti, frutto di una strategia appunto determinata. E allora da qui, da Strasburgo, dove domani si terrà il discorso annuale sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione von der Leyen, parlano proprio von der Leyen, anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dice von der Leyen, Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, non si tratta di incidenti isolati ma di un quadro di provocazioni per e contro l'Unione Europea. E ancora, stiamo rafforzando la nostra deterrenza e difesa collettiva insieme alla NATO e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Dicevamo, ha parlato anche la Presidente del Parlamento Roberta Metsola, abbiamo mandato il segnale più forte possibile, non ci difenderemo nel difendere le nostre democrazie. Poi chiede sanzioni più severe per chi favorisce la disinformazione. Lo dicevamo anche del drone che è stato abbattuto ieri appunto dai caccia italiani in Lituania. Su questo ascoltiamo le parole del ministro Crosetto, poi linea a te.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
0: Intanto, sullo sfondo di queste tensioni crescenti con la NATO dal Cremlino, arrivano prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Trump. Questo appunto le dichiarazioni da Mosca, la corrispondente Eliana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Ora il campo, si intensifica la campagna russa di bombardamenti con l'impiego di droni e bombe plananti, duramente colpita nella notte anche la capitale Kiev. Zelensky apre la tregua energetica, ma si dice scettico riguardo le reali intenzioni negoziali di Mosca. Da Odessa l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Sì, nel nuovo massiccio attacco russo con 200 droni almeno di oggi è stata di nuovo colpita Kiev. Nella capitale ucraina sono state bombardate due stazioni di rifornimento del carburante ed è salito ancora il bilancio delle vittime. Siamo a una persona uccisa e 12 feriti, alcuni versano in condizioni gravi. Anche Zaporizhia è stata colpita, c'è stata una vittima, ci sono stati blackout e poi diversi morti, almeno due a Sloviansk, in Donbass, per un attacco con bombe CAB. Lo dicevi, la tregua energetica. Zelensky aveva detto ieri che l'Ucraina poteva fermare i raid contro le raffinerie di Mosca se il Cremlino avesse fatto lo stesso con l'Ucraina, ma era scettico sulla possibilità che Putin accettasse questo accordo. Al di là delle dichiarazioni che arrivano da Mosca, oggi in realtà ci sono stati appunto attacchi a stazioni di rifornimento del carburante, ci sono stati blackout e Zelensky ha detto la Russia continua a colpire le nostre infrastrutture energetiche, quindi arriverà la nostra risposta. Poi ha rivendicato gli attacchi a lungo raggio in territorio russo che hanno colpito fabbriche di droni e poi proprio una raffineria nella regione russa di Samara. Intanto è partita una controffensiva in Donbass, nella zona di Liman, e l'esercito di Kiev l'ha chiamata Operazione Vivaldi. A te.
0: Adesso parliamo dell'altro conflitto, quello nel Golfo Persico e anche ormai nel Mar Rosso. Teheran rifiuta la ripresa delle trattative con gli USA. Il ministro degli esteri Araghchi vola in visita a Pechino. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
5: Sì, l'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump, non ci sarà più nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto, così il capo del massimo organo di sicurezza nazionale iraniano Esaie ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo con gli Stati Uniti, e questo mentre Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo che avrebbe dovuto definire rotte sicure e modalità di navigazione nello stretto. Lì nelle ultime ore una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto, mentre i Pasdaran hanno dichiarato di aver abbattuto un quarto drone americano negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti poi sono alle prese anche con il problema dell'esaurimento delle scorte di armi dopo oltre 6 mesi di guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha più volte provato a minimizzare, ma adesso viene smentito anche dal Pentagono, che in un rapporto ammette la carenza di munizioni è dovuta proprio al conflitto. Roma.
0: E ora proprio gli Stati Uniti, dove la Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di restringere il voto per posta in vista delle elezioni di midterm, mentre il Financial Times riferisce di un nuovo fronte di tensione tra Casa Bianca e Pentagono proprio sulla questione della disponibilità di munizioni. Da Washington l'inviata Francesca Romana Elisei.
6: Allora, partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è indubbiamente la notizia del giorno, perché la decisione boccia quello che era stato l'ordine esecutivo preso da Trump a marzo, un ordine esecutivo con cui Donald Trump cercava di imporre delle restrizioni al voto per posta, e lo sappiamo che tra qualche settimana ci saranno le elezioni di medio termine, il 3 novembre. Ebbene, la Corte Suprema si è espressa contro il voto per posta, dovete sapere, è molto utilizzato, è una modalità molto diffusa. Alle scorse elezioni presidenziali un terzo dell'elettorato l'ha utilizzato, lo stesso Trump, e la reazione del presidente è stata durissima, perché ha scritto sul suo social: il voto per corrispondenza è totalmente corrotto e fuori controllo e i giudici sono bullizzati dai democratici pazzi e depravati. Quindi durissimo contro i giudici della Corte Suprema. Trump voleva affidare appunto il voto per posta al controllo federale non più al controllo dei singoli stati, in maniera tale da garantirne, diciamo, la correttezza, insinuando che ci fosse la possibilità di brogli, quando in realtà non ci sono mai state evidenze di frodi su questa tipologia di voto. E poi vedete le immagini appunto della crisi nello stretto di Hormuz, la guerra in Iran, perché, come diceva appunto il corrispondente Paini, effettivamente il Pentagono ha presentato al Congresso un documento piuttosto dettagliato con tutti i costi che sono stati sostenuti dagli Stati Uniti in questi 6 mesi di guerra, e con un rapporto dettagliato anche sul fatto che le munizioni cominciano ad essere scarse, nonostante Trump un paio di settimane fa abbia detto che gli Stati Uniti hanno munizioni potenzialmente illimitate. È tutto.
0: Grazie allora da New York a Francesca Romana Elisei, e lo abbiamo sentito, il Financial Times rilancia questo documento pubblicato dal Pentagono che riconosce ufficialmente una grave carenza di munizioni dell'esercito statunitense a causa della guerra con l'Iran, smentendo di fatto le rassicurazioni di Trump. Allora andiamo al touch screen con Ilario Pianerelli.
7: Ed eccolo il rapporto che smentisce Trump, che ha sempre minimizzato sulle perdite di mezzi nella guerra contro l'Iran. Per quanto riguarda gli uomini, lo sappiamo, sono state 18 e sono innegabili. Lo ha confezionato l'ispettore del Pentagono, è un PDF nel quale parla proprio di quella scarsità di munizioni negata da Trump, munizioni costate 22 miliardi di dollari, quasi l'intero costo di questa operazione contro l'Iran, in particolare i missili intercettori. La fuga di notizie sulla scarsità dei missili Patriot aveva, pensate, portato Donald Trump nelle settimane scorse a ordinare la macchina della verità per i dipendenti del Pentagono. E poi il Pentagono stesso, appunto, dettaglia le perdite dell'aviazione militare americana. 4 F-15 distrutti, un F-35 danneggiato, 7 aerei cisterna danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco Reaper distrutti, tra le altre cose. Il documento stima anche che 50.000 effettivi dell'esercito americano siano attualmente impegnati nella guerra del Golfo.
0: Intanto rischia di precipitare la situazione nello Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa, minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. In mattinata allarmi aerei in tutta l'Arabia Saudita. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
8: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Alakum e Kadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
0: Il via libera oggi dal Senato alla riforma della legge elettorale. Tra le proteste delle opposizioni, il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Da Montecitorio, Eva Giovannini.
9: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, dunque in seconda lettura, la legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum, un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che otterrà oltre il 42% dei voti, ma ci saranno anche altre novità, tra cui appunto la reintroduzione delle preferenze col capolista però bloccato, e poi la riduzione ad esempio delle circoscrizioni estere da 4 a 2 e l'innalzamento delle firme per quelle forze politiche che non sono ancora in Parlamento a 6.000 firme per ogni collegio. E dunque tutte queste novità per il centrodestra, da Forza Italia a Noi Moderati alla Lega, costituiscono una legge elettorale buona, una legge elettorale che darà maggiore stabilità.

0: Stato in aula, preparano il ricorso alla Consulta, una legge truffa, dicono dal Movimento 5 Stelle, molto critici anche da Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico dice che è una legge fatta da chi ha un'idea distorta di democrazia, una legge che penalizza le donne. Ovviamente adesso si aspetta il passaggio finale in terza lettura alla Camera. Ricordiamo che il voto finale sarà un voto segreto. Critico anche il senatore d'Italia Viva Matteo Renzi, lo ascoltiamo e poi linea a voi.
1: Torniamo a dare alla politica valore, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente e smettetela con le vostre bugie, come questa, che questa legge elettorale è nata per la stabilità, è nata perché avete paura di perdere e perderete.
2: Ora vediamo allora le novità della legge elettorale dopo l'esame del Senato, ricordando che il testo è atteso il 28 settembre alla Camera. Antonio Sciotto.
3: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
2: La Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per un confronto sui principali dossier dell'agenda europea e internazionale a partire dal prossimo bilancio dell'Unione. Andiamo da Gabriele Martelloni.
4: Sì, la decisione dell'Italia di prorogare per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, oltre a riacutizzare lo scontro con Madrid, finisce inevitabilmente sul tavolo del confronto a Palazzo Chigi tra la Premier e il Presidente del Consiglio europeo. L'immigrazione ancora in primo piano, sia per le schermaglie su Ceuta, sia per la questione dei dublinanti, che vede anche un braccio di ferro tra il nostro paese e altri come la Germania. La Premier, nella nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro, sottolinea quanto sia importante rafforzare il controllo delle frontiere esterne e consolidare i partenariati con i paesi di partenza e transito. Ma la sicurezza europea viene declinata anche come risposta comune in queste ore alla minaccia che arriva dalla Russia, un tema che non finisce nel comunicato della Presidente del Consiglio, ma che è stato analizzato nell'incontro tra Meloni e Costa, anche per valutare le eventuali contromisure europee a Mosca. E poi un tema principale di questo tour fra le cancellerie europee del Presidente del Consiglio UE riguarda il prossimo bilancio pluriennale. Qui c'è in corso una mediazione di Costa tra i paesi amici della coesione come l'Italia e i cosiddetti frugali. Meloni dice: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse, e chiede che l'energia sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, con la competitività al primo punto all'ordine del giorno. Per il momento è tutto, linea a voi.
2: Allora, l'Italia ha dunque prolungato di altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna, decisione comunicata dal ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di provvedimento necessario. Alessandro Fresilli.
5: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'ex clave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese,

0: ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico che, nelle ore successive, ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
1: A Roma, in Campidoglio, il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del Capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni, Martina Cecchi De Rossi.
2: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio è per la storica leader radicale alla presenza del Presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino. Aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica la Premier Meloni, il Presidente del Senato La Russa, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex Premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza. Il Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto personale e politico di Bonino. I diritti, le Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle, solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo umano e politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
3: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
2: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura. Le parole di Della Vedova. Unisce gli interventi il richiamo alla battaglia per la Corte Penale Internazionale, istituzione a rischio, e all'Europa perché vada avanti per non affondare. Letta evoca Mare Nostrum con Bonino, ministro degli esteri, perché il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
4: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
1: La vicenda dell'ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Questo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva, ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono riunioni di governo riguardo al dossier in vista del tavolo di domani. Per la 20ª volta, dal 23 ottobre 2023, si riunirà a Palazzo Chigi proprio sull'ex Ilva. E mentre continua la protesta, a Taranto oggi è stato anche il giorno di Electrolux, perché migliaia sono scesi in piazza a Cerreto d'Esi nelle Marche contro la chiusura dello stabilimento marchigiano, i licenziamenti e la delocalizzazione. Seguiamo Federico Capezza.
5: E ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pure facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese.
6: L'unione fa la forza. I dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 partecipanti a Cerreto d'Esi, nelle Marche, è diventato simbolo dell'avvertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
7: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
6: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
8: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
9: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
1: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker, fingendosi un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali e ottenuto i dati di circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei criminali, documenti di identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto e cronologia delle transazioni. La polizia postale indaga ora per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Revolut assicura che i suoi sistemi fondi dei clienti e pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi, Luigi Bisignani, Stefano Corradino.
10: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisin da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: L'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti. Il procedimento è all'attenzione del pool antiviolenza. Sabato scorso la donna era stata sentita per 10 ore dagli inquirenti. Giuseppina Testoni.
11: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antipresentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2020. 25 davanti alla casa dell'ex conduttore di Repubblica. Oltre alla Vitola sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre latitante in Africa Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti, materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
1: Intanto il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato stamane il ricorso alla rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. Diamo uno sguardo al meteo, perché è in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede un autunno piovoso e più mite della media. Paola Erba.
12: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde.

0: La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: Allora, dal cimitero degli Allori al nuovo giardino Oriana Fallaci, davanti alla Fortezza d'Abasso, fino al convegno alla mostra in Palazzo del Pegaso. La sua Firenze ricorda la giornalista 20 anni dalla morte. Su questo seguiamo Sara Polica, poi ci ritroviamo dopo il meteo.
2: Oriana non aveva problemi a essere criticata, a essere divisiva, anzi riteneva di aver fatto un buon lavoro. La cosa che le interessava però molto è di non essere fraintesa.
3: Sono le parole del nipote unico erede a dare il via alla giornata di iniziative dedicata ad Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice fiorentina, 20 anni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 15 settembre 2006. Una donna, è stato ricordato nei vari interventi al cimitero degli Allori dove è sepolta, che non aveva paura di far sentire la sua voce e con la cui spesso controversa eredità intellettuale è ormai giunto il momento di fare pace.
4: Sappiamo benissimo che Oriana è sempre stata una persona molto legata alla città di Firenze, con un rapporto anche controverso con questa città, città che ha amato, città che ha vissuto, che poi ha lasciato, ma che ha scelto per terminare gli ultimi istanti della sua vita.
3: Le chiarine hanno suonato anche alla Fortezza d'Abasso, dove è stata scoperta una targa ed è stato piantato un albero in memoria della scrittrice. Un gesto dal forte valore simbolico per ricordare un aspetto forse meno noto della sua figura, l'amore per il verde e per i paesaggi toscani.
5: Oggi c'è il ritorno a casa di Oriana, il ritorno a Firenze di Oriana, oggi che la cronaca diventa storia. Ottimo quello che ha fatto la sindaca di Firenze, ottimo il lavoro delle istituzioni a cominciare dalla regione, ottimo e basta, la cosa giusta da fare.

Serata ancora con poche nubi e decise schiarite al settentrione. Qualche annuvolamento più consistente lo avremo sui rilievi, ma non porteranno precipitazioni. Anche sulle regioni centrali sarà una serata, ma anche una nottata molto stellata, con venti che spireranno da nord e saranno localmente più tesi lungo le coste adriatiche. Al sud peninsulare resta della debole instabilità ancora sulla parte ionica della Calabria, dove saranno possibili dei residui temporali, mentre invece sulle restanti regioni il cielo sarà quasi sempre sereno. Come sarà sereno il cielo sulla Sardegna, dove non ci saranno nubi, mentre sulla Sicilia, la parte più orientale, resterà ancora qualche temporale in assorbimento dalla nottata. La giornata di domani si aprirà prima con bel tempo. Poi, dal pomeriggio sera, arriverà un nuovo sistema nuvoloso da nord che porterà piogge e temporali su buona parte del settentrione, fenomeni che localmente potranno essere anche intensi. In un contesto dove le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori che non supereranno i 31-32 gradi al centro-sud.

Allora, 19.34 di questo 15 settembre, di nuovo in diretta, un cordiale saluto a tutti. In sintesi, le notizie più importanti: l'alta tensione tra NATO e Russia, un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania, un altro è precipitato vicino a una base militare in Bassa Sassonia in Germania, e in Olanda il sabotaggio alla rete ferroviaria alimenta timori di una nuova offensiva ibrida. Ancora attacchi russi intanto sull'Ucraina, sono stati colpiti anche dei distributori di carburante nella capitale Kiev. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha avvertito gli Stati Uniti che il dialogo non riprenderà finché non saranno soddisfatte le condizioni di Teheran, dopo che il presidente Trump si era dichiarato aperto ai colloqui. Intanto in Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi. Il Pentagono ha poi riconosciuto, scrive il Financial Times, che la guerra ha causato carenza di munizioni. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. E a Roma, oggi in Campidoglio, il funerale di Stato laico per Emma Bonino. L'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Tra i presenti anche ex Premier come Romano Prodi e Enrico Letta. Ricordarla significa continuare a lottare per le sue battaglie, le parole del segretario di Più Europa, Maggi. E adesso le notizie sportive della giornata in Sport 24, subito dopo la rubrica Futuro 24. Alle 20 torna il TG Lis con Elisa Dossi.

0: La remontata entusiasmante, lo strapotere offensivo innegabile, il gran gioco e le tante occasioni uno spettacolo, ma l'approccio e la fase difensiva non ancora all'altezza di una pretendente a grandi titoli. Di nuovo in versione pazza Inter, la squadra di Cristian Chivu anche contro l'Udinese ha esibito muscoli e fragilità. Come già accaduto con il Napoli e il Real Madrid, i nerazzurri hanno cominciato a giocare davvero solo dopo aver subito due gol dagli avversari. Al fischio d'inizio milanesi deconcentrati, retroguardia distratta per non dire assente con il Pepo Martinez corresponsabile sul raddoppio friulano. Un avvio shock come quello di Madrid, riscattato poi da un'esibizione di forza innegabile e anche impressionante. Nonostante i riposi precauzionali di Lautaro Martinez e di Di Marco e l'assenza di Çalhanoğlu, che non ci sarà neanche contro la Roma, i nerazzurri hanno strappato la partita con una dimostrazione di forza assoluta. A segno Carlos Augusto in un devastante Barella, prima dei tre attaccanti, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Gioco spettacolare e travolgente, superiorità tecnica, tattica e fisica innegabile, abbondanza offensiva fuori discussione, ma prima della fine ancora un blackout totale davanti a Martinez. Risultato finale, Inter 5, Udinese 3. In attesa del big match con i giallorossi di Gasperini, Chivu sa di dover lavorare su attenzione e difesa. Contro Malen e Dybala, sbandare ancora sarebbe fatale.
1: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta. Però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco.
2: Il sogno possibile. Basta dare un semplice sguardo ai numeri per capire perché la Roma è al momento una candidata autorevole allo scudetto. 4 vittorie consecutive dall'inizio, 12 reti segnate, una sola subita e il capocannoniere Malen, che è diventato il terzo giocatore, dopo Manfredini ed un certo Totti, nella storia del club, a realizzare più di 5 reti nelle prime 4 giornate di campionato, in totale già 6. Insomma, un biglietto da visita inequivocabile che spiega bene anche come il progetto abbia una struttura solida, perfetta, dal mercato, insieme ad una mentalità chiara e riconoscibile secondo le consuete idee di gioco di Gasperini. Il faccia a faccia con i Granata ha messo in mostra pure una insospettabile maturità nella gestione della fatica dell'impegno europeo, il cinismo perfetto sia nel colpire al momento giusto sia nella gestione difensiva nella quale ha giganteggiato Balerdi. Un senso di squadra che avrà la migliore verifica in assoluto sabato all'Olimpico nello scontro diretto con l'Inter, per rendersi conto ancora meglio della dimensione raggiunta. Anche se naturalmente una delle variabili maggiori alla lunga sarà riuscire a mantenere lo stesso rendimento nelle tante uscite ravvicinate. Arrivare però alla sosta ancora a punteggio pieno darebbe un'ulteriore spinta di entusiasmo per crederci davvero, il sogno possibile.
3: Inter e Roma corrono, ma alle loro spalle il Como non molla, anzi con il passare delle settimane gli uomini di Fabregas si fanno sempre più minacciosi. Contro il Parma è arrivata la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, una vittoria il cui peso specifico va ben oltre i 3 punti. Dopo la sbornia post Lipsia era lecito temere una flessione fisica e psicologica del gruppo e invece l'Ariani non hanno mostrato alcun cedimento. Inoltre contro i Ducali si è percepito chiaramente il reale potenziale della rosa messa a disposizione del tecnico spagnolo. Nonostante i cambi, ben 5 dall'inizio, l'intensità e la qualità del gioco non ne hanno minimamente risentito e con Jacopo Ramone e Kaiki ora sono 7 i giocatori diversi andati a bersaglio nelle prime 5 gare stagionali. Le uniche note stonate, o meglio meno positive della serata, sono state la sofferenza finale con il primo gol italiano di Romero, arrivato però solo nel recupero, e la prestazione offerta da Moise Kean, schierato per la prima volta titolare al posto di Dubikas. L'ex Fiorentina si è mosso molto, ma non è stato né preciso né incisivo. Fabregas, che l'ha fortemente voluto però, non è assolutamente preoccupato. Intanto il Como vola e non ha nessuna intenzione di rallentare. Inutile parlare di sogno scudetto o porsi obiettivi. La scorsa stagione, infatti, ha dimostrato che in riva al lago, più che alle parole, si bada ai fatti.
4: In relazione al nostro obiettivo, ovviamente che noi stiamo nella competizione e stiamo nella competizione per vincere.
5: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica, e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
6: Il Milan torna in Europa nelle coppe dopo 19 mesi. A San Siro arriva il Benfica, squadra in cui Amorim ha militato da giocatore. 4 scudetti vinti con la maglia delle Aquile.
4: Io non iria trainare in Portogallo?
5: Io avevo le idee abbastanza chiare, c'era questa possibilità che io tornassi a lavorare in Portogallo, ma avevo deciso personalmente no, avevo bisogno di fermarmi un attimo ed era chiaro che se avessi ricevuto una chiamata per il Benfica o altri team portoghesi avrei detto di no. Poi però è successo che sono stato chiamato al Milan e questa cosa mi ha fatto fare retrofront, per così dire, ed era una chiamata alla quale non potevo dire no, ho deciso di accettare di buon cuore.
6: Una vittoria per dimenticare i due pareggi consecutivi in campionato che hanno mostrato luci ed ombre. Amorim difende il concetto di squadra, così come Moreira, ora esaltato da tutti e bocciato dopo la gara con la Juventus, adesso non si può discutere Modric. Intanto però ci lascia anche un indizio su Hutchinson, è pronto per giocare. Ingredienti alla vigilia di un trofeo dove il Milan vuole arrivare fino in fondo.
4: L'obiettivo è
5: vincere. Bisogna vincere tutte le partite, per questo che il concetto di obiettivo minimo no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
4: L'unico obiettivo è vincere.
7: Trappola a Torino. Il debutto in Europa League della Juventus contro il NEC Nijmegen sembra l'assist perfetto per la ripartenza dopo il tonfo di Sassuolo, ma in realtà è un'insidia. L'avversaria è modesta, metà classifica nel campionato olandese, con 3 sconfitte in 6 giornate. Proprio per questo, qualsiasi risultato diverso da una vittoria bianconera renderebbe bollente l'atmosfera intorno a Luciano Spalletti, per ora confermato dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, ma il calcio, si sa, è materia fluida. Soprattutto se a Torino risiede Antonio Conte. Tornato in città dopo la fine dell'esperienza napoletana e sempre nei cuori di chi ha nostalgia verso colui che avviò il ciclo d'oro dei 9 scudetti. Le 2 partite prima della lunga sosta per le nazionali, NEC giovedì e Atalanta domenica, orienteranno gli umori della piazza e anche della dirigenza. Spalletti potrà contare sul recupero di McKennie e di Cambiaso, anche se Kelly è fuori per la sfida agli olandesi per la squalifica dell'anno scorso in Champions League. Il tecnico medita un cambio di modulo, difesa a 3, per ritrovare equilibrio dopo gli orrori dell'ultima di campionato. La questione principale resta l'allergia al gol degli attaccanti, con Colomoni e Voltemade ancora 0 gol. Nessuno dei due ha le caratteristiche che Spalletti avrebbe gradito, un uomo d'area capace di sostituire Vlahovic. Per il mercato però si dovrà attendere gennaio e una soluzione va trovata molto prima.
8: L'ultima volta Francesco Panetta trionfava così all'Olimpico nei 3.000 siepi, il record italiano tuttora imbattuto. Roma dovrà attendere ancora. Il sogno di rivederla capitale mondiale dell'atletica leggera dopo 42 anni è sfumato sul più bello. Oggi l'annuncio della Federazione Internazionale.
9: 29 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi.
8: Nel 2029 la rassegna iridata si terrà per la prima volta in Africa, a Nairobi, in Kenya. Nel 2031 in Germania, a Monaco di Baviera. Niente da fare per le altre 2 candidate, Londra e Roma. L'Italia ci aveva creduto, gli europei di 2 anni fa erano sembrati una prova generale perfettamente riuscita. L'ultimo mondiale a Roma rimarrà ancora datato 1987. Ben Johnson vinceva i 100 metri battendo l'eterno rivale Carl Lewis con il nuovo record del mondo. Ci avevano sperato gli azzurri, Gianmarco Tamberi in testa, oggi 34 anni. Nel 2029 avrebbe potuto chiudere la carriera di fronte al pubblico dell'Olimpico. Rimane il presente, la vittoria di Jimbo e di Larissa Iapichino all'Ultimate Championship di Budapest. Promossa anche la formula del nuovo meeting, 3 serate fitte di eventi e un montepremi da 10 milioni di dollari che ha richiamato tutti i campioni. Il modo migliore per chiudere la stagione all'aperto.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita. Una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio. L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
1: When they cross the image,
2: quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
0: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a termine i progetti di stati e aziende a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink e intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
2: Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
0: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflect Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifiche aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia, insomma, cerca di far sentire la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
3: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, hanno ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso anche per lo spazio.
0: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio per le alte temperature è amplificato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
4: Caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
5: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi-clima urbano che si chiama I3Q-Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
4: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
5: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che, oltre l'ombra, vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
4: Ma il verde è solo quello degli alberi, dei parchi? Cosa altro si può fare?
5: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
4: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
0: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati, in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi. A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato all'Andes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
6: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
0: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un ex cava a Val Brenta e l'area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
7: La differenza rispetto agli interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, Inerbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere quanto più possibile la flora e la vegetazione tipica delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
0: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli. Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
8: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la vespa samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la vespa samurai non è pericolosa, non punge, sembra più un moscerino.
9: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali. Va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della vespa samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
8: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di vespa samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
9: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma, su Frutteti, zona della Sabina Romana, e la restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di kiwi più importante d'Italia.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
2: La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
3: Dal 14 settembre, tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
4: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
5: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Sector allarme, stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Caccia NATO italiano abbatte drone nei cieli della Lituania, razzi segnalatori russi contro elicottero danese, un drone precipita in bassa Sassonia. America-Iran, Teheran, dialogo solo alle nostre condizioni. In Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi, esercito americano, c'è carenza di munizioni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione. Avrebbero voluto costringere con campagne stampa Claudio Lotito a cedere la Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio. Mattarella e Meloni in Campidoglio per l'addio a Emma Bonino, il saluto con rito laico, il feretro avvolto nella bandiera dell'Unione Europea. A 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la prima giornalista inviata di guerra resta in eredità il valore del suo lavoro, sempre attuale. Le 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Silvia Del Vecchio. Alta tensione tra NATO e Russia. Un drone, molto probabilmente di origine russa, è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Un altro è precipitato vicino a una base militare in Bassa Sassonia, in Germania e in Olanda. Il sabotaggio alla rete ferroviaria alimenta il timore di una nuova offensiva ibrida. Ancora attacchi russi intanto sull'Ucraina, colpiti anche distributori di carburante a Kiev. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha avvertito gli Stati Uniti che il dialogo non riprenderà finché non saranno soddisfatte le condizioni di Teheran, dopo che il presidente Trump si è dichiarato aperto ai colloqui. Intanto, in Arabia Saudita, 13 civili sono stati feriti in attacchi Houthi. Il Pentagono ha riconosciuto che la guerra ha causato carenza di munizioni. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale. Tra le proteste delle opposizioni, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per la terza lettura. Si tratta di un proporzionale con premio di maggioranza. Per la maggioranza di centrodestra è una legge che darà maggiore stabilità. Le opposizioni contestano l'impianto della legge stessa e preparano un ricorso alla Consulta. Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti. A Roma in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Tra i presenti anche ex Premier come Prodi e Letta che la vollero come ministra nei loro governi. La battaglia per deboli e indifesi era la sua stella polare, ha detto Prodi. Ricordarla significa continuare a lottare per quelle che sono state le sue battaglie, le parole del segretario di Più Europa, Maggi. 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la prima giornalista inviata di guerra, resta in eredità il valore culturale e letterario sempre attuale e contemporaneo. Dal cimitero degli Allori al nuovo giardino, Oriana Fallaci, davanti anche alla Fortezza d'Abasso e fino al convegno alla mostra del Palazzo del Pegaso, Firenze la ricorda a 20 anni dalla morte, proprio nel capoluogo toscano dove era nata. E ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio.
1: Serata molto tranquilla al nord, al centro, ma anche su buona parte delle regioni meridionali e sulla Sardegna, dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Piove ancora invece sulla Sicilia, dove ci saranno dei temporali che durante la nottata tenderanno pian piano ad assorbirsi. Domani al nord, infatti, il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso, poi dalla sera arriverà un nuovo sistema nuvoloso che porterà piogge e temporali a interessare pian piano tutto il settore. I fenomeni saranno localmente anche intensi. Sulle regioni centrali, poche nubi nel corso della giornata, poi in serata qualche annuvolamento in più sull'Alta Toscana, dove saranno possibili dei piovaschi. Migliore il tempo al sud peninsulare, anche sulla Calabria non ci saranno precipitazioni, ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Sulle due isole maggiori splenderà il sole sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia resta della residua instabilità, con piogge e rovesci sulla parte più meridionale dell'isola, in un contesto però prevalentemente asciutto e con temperature che resteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno al massimo i 32 gradi al centro-sud.

0: Noi ripartiamo dalla tensione tra NATO e Russia. Un drone, molto probabilmente di origine russa, è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Un altro è precipitato vicino a una base militare in Bassa Sassonia, in Germania. E poi in Olanda c'è stato il sabotaggio alla rete ferroviaria. Tutto questo alimenta i timori di una nuova offensiva ibrida e l'Europa prova a far fronte comune. Ci aggiorna da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, l'ultima notizia è quella che arriva proprio dalla Germania, perché sono stati ritrovati, ed è in corso un'ampia operazione di recupero, di un drone precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco a est dello Steinhuder Main. Questo è l'ultimo di una serie di episodi che tu citavi, anche quello che riguarda, diciamo così, il blocco in più di 30 punti del sistema ferroviario dei Paesi Bassi, che sarebbe appunto, secondo gli inquirenti, frutto di una strategia appunto determinata. E allora da qui, da Strasburgo, dove domani si terrà il discorso annuale sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione von der Leyen, parlano proprio von der Leyen, anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Dice von der Leyen: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, non si tratta di incidenti isolati ma di un quadro di provocazioni per e contro l'Unione Europea. E ancora: stiamo rafforzando la nostra deterrenza e difesa collettiva insieme alla NATO e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Dicevamo, ha parlato anche la Presidente del Parlamento Roberta Metsola, abbiamo mandato il segnale più forte possibile, non ci difenderemo nel difendere le nostre democrazie. Poi chiede sanzioni più severe per chi favorisce la disinformazione. Lo dicevamo anche del drone che è stato abbattuto ieri appunto dai caccia italiani in Lituania. Su questo ascoltiamo le parole del ministro Crosetto, poi linea a te.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
0: E sullo sfondo delle tensioni con la NATO, dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Trump. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: E Zelensky apre alla tregua energetica, ma resta scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Intanto infatti si intensificano i bombardamenti russi, evacuazioni forzate di bambini dalle zone più critiche del Donbass. Raffaella Cosentino.
4: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
5: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
4: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate e CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
5: Il coraggio di Yevgen, Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa è la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
6: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
5: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
7: Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
5: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: Intanto negli Stati Uniti Trump è alle prese con tre fronti: Teheran che dice no ai negoziati, il Pentagono che lo smentisce sulle scorte di munizioni e la Corte Suprema che respinge una sua richiesta sul voto per posta. Facciamo il punto da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
8: Allora, partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è indubbiamente la notizia del giorno, perché la decisione boccia quello che era stato l'ordine esecutivo preso da Trump a marzo, un ordine esecutivo con cui Donald Trump cercava di imporre delle restrizioni al voto per posta, e lo sappiamo che tra qualche settimana ci saranno le elezioni di medio termine, il 3 novembre. Ebbene, la Corte Suprema si è espressa contro il voto per posta, dovete sapere, è molto utilizzato, è una modalità molto diffusa. Alle scorse elezioni presidenziali un terzo dell'elettorato l'ha utilizzato, lo stesso Trump, e la reazione del presidente è stata durissima perché ha scritto sul suo social: il voto per corrispondenza è totalmente corrotto e fuori controllo e i giudici sono bullizzati dai democratici pazzi e depravati. Quindi durissimo contro i giudici della Corte Suprema. Trump voleva affidare appunto il voto per posta al controllo federale, non più al controllo dei singoli stati, in maniera tale da garantirne, diciamo, la correttezza, insinuando che ci fosse la possibilità di brogli, quando in realtà non ci sono mai state evidenze di frodi su questa tipologia di voto. E poi vedete le immagini appunto della crisi nello stretto di Hormuz, la guerra in Iran, perché, come diceva appunto il corrispondente Paini, effettivamente il Pentagono ha presentato al Congresso un documento piuttosto dettagliato con tutti i costi che sono stati sostenuti dagli Stati Uniti in questi sei mesi di guerra, e con un rapporto dettagliato anche sul fatto che le munizioni cominciano ad essere scarse, nonostante Trump un paio di settimane fa abbia detto che gli Stati Uniti hanno munizioni potenzialmente illimitate. È tutto.
0: In Italia, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo, lo ricordiamo, ora torna alla Camera per la terza lettura. Eva Giovannini.
9: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, in seconda lettura dunque, la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità

0: maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
1: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
0: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
2: La Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per un confronto sui principali dossier dell'agenda europea e internazionale. Uno su tutti, il prossimo bilancio dell'Unione. Gabriele Martelloni.
3: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
2: L'Italia ha prolungato di altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna, lo ha comunicato il ministro dell'Interno Piantedosi che ha detto è un provvedimento necessario. Alessandro Fresilli.
4: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico che, nelle ore successive, ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
2: E qui si apre ancora una volta un caso diplomatico. Leggete anche nella nostra ultima ora in sovraimpressione le parole del ministro Tajani. L'Italia difende la sua sicurezza. Da Madrid una reazione fuori luogo e aggressiva. L'Italia vuole difendere le frontiere, vuole difendere i propri cittadini. Queste le parole che su X scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Ricordiamo cosa ha detto poco fa l'omologo spagnolo, il ministro degli esteri di Madrid. L'Italia su Schengen è vergognosa, Meloni e Tajani non sono all'altezza, così ha detto appunto il ministro degli esteri, lo ricordiamo, di Madrid, una decisione assurda e inutile ancora, aveva aggiunto, presa soltanto per motivi politici interni. Ci torneremo nel corso delle prossime edizioni, ora restiamo su quanto accade in Italia, a Roma.

0: Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Vediamo con Martina Cecchi De Rossi.
1: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio per la storica leader radicale alla presenza del presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica la Premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, ministri esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza, il Campidoglio luogo simbolo nel lungo vissuto personale politico di Bonino. I diritti, le Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo umano e politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
2: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
1: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura. Le parole di Della Vedova. Unisce gli interventi il richiamo alla battaglia per la Corte Penale Internazionale, istituzione a rischio, e all'Europa perché vada avanti per non affondare. Letta evoca Mare Nostrum con Bonino, ministro degli esteri, perché il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
3: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
0: Ancora protesta a Taranto, i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione per il futuro, attendono con ansia l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Intanto oggi è stato anche il giorno di Electrolux, migliaia in piazza nelle Marche contro la chiusura dello stabilimento, contro i licenziamenti, contro la delocalizzazione. Federico Capezza.
4: E ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pur facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa vertenza è una vertenza che abbraccia tutto il paese.
5: L'unione fa la forza. I dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 partecipanti a Cerreto Desi, nelle Marche, è diventato simbolo della vertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
4: Siamo tutti un gruppo. Se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche. Quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
5: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
6: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
7: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
0: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker, fingendosi un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali, hanno ottenuto i dati di circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei criminali, documenti di identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto, cronologia delle transazioni. La polizia postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Revolut assicura che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati violati. Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Seguiamo Stefano Corradino.
8: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava all'Otito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Dal cimitero degli Allori al nuovo giardino, Oriana Fallaci davanti alla Fortezza d'Abasso, ancora il convegno e la mostra in Palazzo del Pegaso. Così Firenze ricorda la giornalista a 20 anni dalla morte. Vediamo con Sara Polica, poi una breve pausa e poi Amarcord con la storia dei TG Rai.
9: Oriana non aveva problemi a essere criticata, a essere divisiva, anzi riteneva di aver fatto un buon lavoro. La cosa che le interessava però molto era di non essere fraintesa.
10: Sono le parole del nipote unico erede a dare il via alla giornata di iniziative dedicata ad Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice fiorentina, 20 anni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 15 settembre 2006. Una donna, è stato ricordato nei vari interventi al cimitero degli Allori dove è sepolta, che non aveva paura di far sentire la sua voce e con la cui spesso controversa eredità intellettuale è ormai giunto il momento di fare pace.
11: Sappiamo benissimo che Oriana è sempre stata una persona molto legata alla città di Firenze, con un rapporto anche controverso con questa città, città che ha amato, città che ha vissuto, che poi ha lasciato, ma che ha scelto per terminare gli ultimi istanti della sua vita.
10: Le chiarine hanno suonato anche alla Fortezza d'Abasso, dove è stata scoperta una targa ed è stato piantato un albero in memoria della scrittrice. Un gesto dal forte valore simbolico per ricordare un aspetto forse meno noto della sua figura, l'amore per il verde e per i paesaggi toscani.
12: Oggi c'è il ritorno a casa di Oriana, il ritorno a Firenze di Oriana, oggi che la cronaca diventa storia. Ottimo quello che ha fatto la sindaca di Firenze, ottimo il lavoro delle istituzioni a cominciare dalla regione, ottimo e basta, la cosa giusta da fare.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia, movement that inspires.
5: Mette al centro Lautaro!
6: Qui si vive tutto al massimo.
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.

0: il 1968, sotto l'egida di Bernabei, viene organizzato un corso per telecronisti, previa selezione.
1: Corso famosissimo. Buona parte dell'informazione ancora attuale nasce allora. Basti dire che primo classificato...
0: Bruno Vespa.
1: Ultimo classificato... Paolo Fraiese, bel carattere aveva Fraiese. Ci sono tre donne, Gabriella Martino, Elena Scotti
0: e Angela Buttiglione.
1: Angela Buttiglione, prima grande conduttrice del TG1, poi direttrice, e poi assieme a loro tanti altri giornalisti di firma, Bruno Pizzul, Mario Giobbe, Nuccio Fava e poi
0: Ferretti.
1: E Claudio Ferretti, l'ha lasciato giustamente per ultimo perché mi è nel cuore, ma lo riconoscete tra tutti. Tutti in giacca e cravatta, l'unico col maglione.
0: È lui.
1: Claudio Ferretti, contestatore, 68.
2: Saranno le immagini che abbiamo ripreso.
3: A trionfare.
2: Via Stresa, sì. E sono quattro i morti, sono lì, due nella macchina, nella prima automobile. Sta arrivando?
3: Scusate, ah, l'audio. Aspetta, forse. Aspetta. Sì? Possiamo dare la partenza? Sì, allora è pronto il tuo servizio. Sì, adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa.
4: I carabinieri stanno facendo i... rilievi, sono quattro morti, mi dice
5: più un ferito,
4: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
5: Scusa, hai ragione.
4: Stavo pestando inavvertitamente i bozzoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Stresa.
0: Nel 1961 nasce la Rete 2, non ancora il TG2. Il TG2 nasce 50 anni fa, nel 1976.
1: Sì, c'era una piccola redazione che si occupava delle notizie del telegiornale quando nasce Rete 2, e nasce in questa maniera spettacolare.
6: Questa sera, per noi, cittadini del monoscopio, sudditi delle antenne iscritti nei ruoli del teleschermo, questo è un grande giorno. Da pochi minuti, sul palazzo di Via Teulada, una mano a 17 pollici ha esposto un nastro bianco. E poi lo sapete tutti, è nato il secondo canale. Volete vedere il neonato? Shh, fate piano, è così piccolo. Però il dottore dice che verrà su molto bene. Comunque, vogliamo dargli un'occhiata?
7: Buonasera. Come sapete, comincia questa sera una nuova formula per la presentazione del programma di informazione qui su TG2. Nella prima parte, che durerà circa mezz'ora, ci sarà un panorama dei fatti più importanti della giornata, e poi successivamente tra le 20 e le 20:45 cercheremo di approfondire certi temi, certi aspetti dei fatti più importanti con degli ospiti qui in studio, con dei collegamenti, con dei servizi filmati, con delle inchieste. Comunque direi che è meglio cominciare senza tanti preamboli e tanto più che avrete voi stessi modo di vedere man mano come abbiamo cercato un po' di impostare questa nuova formula di informazione.
1: Il TG2 arriva con una sua redazione precisa, con una sua direzione precisa.
0: Andrea Barbato è il direttore.
1: Barbato, sì. Si dà l'alternativa a un'informazione che deve essere, non dico meno paludata perché non sarebbe un complimento, ma più immediata, più diretta.
0: Più vivace,
1: più colorata.
0: Guardano di più ai giovani e poi c'è la presa diretta.
1: Certo, la presa diretta, con firme che vanno nel cuore dei problemi.
8: Quando è che hai incominciato a rubare?
9: Ero piccolo.
8: Quanti anni avevi?
9: C'avevo una decina d'anni.
8: Come hai cominciato?
9: Così, avevo visto un negozio con le sbarre, no? Quelle che erano mezzo aperte, così mi sono entrato, frutteria al di sotto.
8: E ti hanno preso anche allora?
9: No, lì no.
8: Quando è che hai rubato la prima volta?
10: 10 anni.
8: Avevi 10 anni. Cosa hai rubato?
10: Le mele da la coppia di camion.
8: Le mele da un camion?
10: La frutta, la coppia nuova.
8: la frutta da un camion. E ti presero allora?
10: No, non lo lasciò.
8: Ti hanno lasciato.
11: Ci devi qua?
9: Non ridere. Spero.
11: Ciro, quanti anni hai?
9: 12.
11: Quindi vai a scuola?
9: Tanto tempo fa.
11: Andavi?
9: Sì.
11: Hai rubato?
9: No.
11: Mai?
9: Mai.
11: Come? Prima hai detto che hai rubato?
9: Così, rubavo le macchine.
11: Che rubavi nelle macchine?
9: Stereo.
11: Ah, eri specialista in stereo?
9: Sì.
11: Sapevi rubarli?
9: Ma così, così.
11: Da solo o con gli altri?
9: No, mi portavano loro.
12: Senti, Cecio, tu che tipo di vita vorresti vivere?
9: Io vorrei avere una bella casa, con tanti soldi così, con il cameriere tutto quanto.
12: Ecco, perché? Pensaci, perché tu sei intelligente e puoi pensare. Perché sei spinto a rubare?
9: Da amici, lo dicono così.
12: Dagli amici? Soltanto dagli amici?
9: Sì.
12: Tu non vai a scuola e non lavori. Che cosa pensi di fare poi, dico?
9: Sì, io lavoro. Voglio lavorare anche io.
12: In che modo?
9: Quello che mi pare.
12: Eh?
9: Quello che mi pare.
12: Non è che vuoi rubare ancora?
9: No.
1: Mi piace ricordare di Marrazzo, non soltanto per averlo conosciuto, il fatto che il figlio Piero, uno dei due figli, abbia detto: ma forse è morto giovane, però forse è stato un bene, perché probabilmente qualcuno l'avrebbe potuto ammazzare.
13: Boh, io faccio vedere l'accettazione. Questa l'accettazione dovrebbe essere solamente un, diciamo,
14: un'anticamera.
13: Un'anticamera per essere visitati.
14: Che cosa c'è?
15: Bronchite asmatico e enfisema polmonare.
14: E sta qui dice che non c'è.
15: Non ci sono posti.
13: Costretto a stare qua perché non ci stanno posti nelle cliniche.
15: Non ci sono posti disponibili.
13: I nostri posti nelle cliniche e
15: perché
13: nei padiglioni.
15: O dovremmo stare qua o dovremmo essere trasferiti a un'altra distante, in qualche clinica lontana. Io ho una moglie mezza ammalata. Se mi sposto da qua devo ammazzare pure lei. Perciò preferisco morire qua che non morire all'altra parte.
13: Guardi quel malato là, guardi come è costretto a mangiare.
15: Lei capisce bene, figli, non gliela famo proprio più.
1: Alessandra, dai, girati, guarda che bel primo piano che facciamo adesso, guarda qui che primo piano, guarda,
0: anche
1: aspetta.
0: Anche operatore.
1: Aspetta, guarda qui.
0: Adesso
1: no, a far realizzare ma non soltanto questa trasmissione, ma tutte le trasmissioni della RAI.
0: C'è anche questo tema nuovo dell'identità di canale, quindi anche dell'identità di testata, che prima non c'era.
1: Beh, questo è il pensiero che sottinteso ai grandi dirigenti di ieri. Ogni rete deve avere un'identità. Quando nascerà Rai 3 sarà la stessa cosa, sarà la rete dei giovani. In questo caso Rai 2 si connota immediatamente come alternativa. Ma non è un'alternativa polemica, è un'altra scelta, la possibilità di scegliere un'altra cosa, quindi alternativa.
16: Io mi chiamo Renzo Arbore, non so, forse qualcuno di voi ha sentito il mio nome alla radio, no? Mi occupo di programmi di musica leggera, di programmi giovanili, cioè di programmi per giovani della musica leggera. Questo è un esperimento, cerchiamo di fare un programma televisivo per giovani. Noi sosteniamo, io in particolare, che i giovani hanno anche altri interessi, che sono interesse, non so, per la moda, per la cultura, per la letteratura, per lo spettacolo. E questi interessi saranno tracciati in questo programma. Perciò abbiamo preparato un manifesto

0: E quindi si guarda ai giovani, si guarda alla musica, si guarda agli spettacoli musicali, si guarda anche a quelli che sono quello che non è mandato in onda sul Rai 1, che invece è formale, tradizionale, istituzionale. Non che Rai 2 non lo sia, però offre un'altra possibilità, è un'altra offerta.
1: Quindi nascono su Rai 2 questi programmi dedicati alla musica, che vedono anche dei debutti importanti.
0: Ma guarda, già il titolo in sé è rivoluzionario. Diamoci del tu. Chiaramente si apre ai giovani, si apre a un mondo giovanile che si dà del tu. Diamoci del tu vede Giorgio Gaber e Caterina Caselli, siamo nel 67. E qui, in questa trasmissione, molto spazio ai giovani, ma anche alle nuove proposte. Vediamo l'esordio di Francesco Guccini e di Francesco Battiato. Siccome l'organizzatore di tutto dice, beh, ci sono due Francesco in scena, Franco Battiato era il chitarrista di Gaber, fammi la cortesia,
1: Francesco. Cambia di nome.
0: Cambia di nome. Per cui Franco Battiato nasce in quella trasmissione, Franco Battiato, che si chiamava Diamoci del tu.
2: Siete degli ipocriti.
3: E chi è questo qui?
4: Cosa vuole?
2: Siete degli ipocriti.
4: Ma chi è questo? Oh. Io l'ho già visto di vista. Sembra a me con la barba e i baffi gli occhiali.
3: Esatto.
4: Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi tu?
2: Cosa voglio? Sbattervi giù dalla torre, tutti e due.
4: Oh.
1: Nel 69 c'è un programma di Renzo Arbore, che veniva dalla radio, di musica, dove i protagonisti sono proprio i giovani, e sono i giovani degli anni 60, i giovani della contestazione, che incontrano e intervistano direttamente personaggi, mostri sacri, diciamo, personaggi della canzone, dello spettacolo.
0: Speciale per voi, era un'arena, uno studio della Rete 2, che metteva in scena le contraddizioni della musica cosiddetta leggera, per cui i giovani contestano Claudio Villa, quasi si arrivano alle mani. Caterina Caselli,
1: anche Modugno viene contestato, patetico.
0: Sì, con certi aggettivi che sono veramente offensivi, da querela. Caterina Caselli, già ricordata, scappa piangendo dallo studio. L'unico che riesce un po' a tenere a freno tutto questo è Battisti, che siccome andava per la maggiore, era l'anno di Acqua Azzurra Acqua Chiara, il 69, lui che fa col suo fazzoletto al collo, vi emoziono? Perché Battisti era molto diretto, e dice sì, allora dovete semplicemente starmi a sentire. E quindi io ho caricaturato, ma era questo il senso. Quello che si diceva prima, l'alternativa, lo si capisce perfettamente, perché l'anno successivo, su Rai 1, va Speciale per noi, quindi con Aveninchi, con Bicevalori, con Aldo Fabrizi, con Paolo Panelli, era praticamente riportare
1: una risposta
0: nel
1: in tradizionale modo.
0: Queste sono, e qui si vede chiaramente la divisione alternativa delle reti.
5: Dico, se poi un cantante come me può pure fare, può avere un certo senso questa figura patetica, non fa niente, cioè preferisco...
6: È autenticamente patetica.
5: Come?
6: È autenticamente patetica, almeno.
5: No, patetica autenticamente, questo lo devi sapere te. Cioè, io sono veramente ti faccio veramente, sono patetico quando tu mi ascolti, di la verità.
6: Io ho avuto questa impressione.
5: Già è un'impressione, non è proprio una grave. Comunque non fa niente, guarda, preferisco avere un essere patetico nella mia autenticità anziché falso copiando un altro.
7: Che c'è? Una domanda, l'ultima domanda.
8: Vieni. Io penso questo, cioè ho visto che sia loro sia Patti Pravo cantano leggendo sul cartello le parole. Ora mi sembra che per serietà professionale sarebbe meglio che se ne imparassero a memoria. Non è un grande sforzo, vorrei sapere perché non lo fanno.
1: Quando nasce il TG2, alcuni giornalisti sportivi dall'1 passano al 2 e vanno a costituire la redazione sport del TG2 sotto l'egida di Maurizio Barenson.
0: Questa è proprio una delle caratteristiche di cui abbiamo già parlato. È un'alternativa che non è un'alternativa in opposizione, è un'alternativa di scelta, quindi c'è un'offerta in più. Ed è un'offerta di primissima qualità che si va a sposare perfettamente con quello che poi è la matrice del TG2, che ha tante rubriche, rubriche importanti, rubriche che hanno fatto storia. In questo caso Maurizio Barenson è un giornalista che...

0: tutti quanti riconosciamo e ricordiamo. De Laurentiis, che anche egli è stato poi direttore poi della testata sportiva, e poi Bruno Pizzolo.
1: Adesso è qui per fare il suo mestiere di giornalista, ma 13 anni fa. 13 anni fa era uno dei pezzi del mercatino di novembre. E fu quella volta che si giocò la sua ultima speranza come calciatore.
2: Sì, è vero, sono stato un novembrino anch'io. Facevo parte allora della Rosa del Catania, squadra di Serie A dove ero giunto come una giovane promessa. Da un paio d'anni aspettavo la mia grande occasione, occasione che però non arrivava mai.
0: E tutti insieme vanno a formare quella che sarà Domenica Sprint, che non è un'alternativa alla domenica sportiva di Rai 1 e quindi del TG1, ma è un'altra scelta, è una scelta con un linguaggio leggermente differente, certamente più popolare, meno paludato, più diretto, ed è, va a rispecchiare la caratteristica che è stata la caratteristica dell'informazione targata TG2.
3: Signore e signori, buonasera. I poli d'attrazione della domenica sportiva erano costituiti dagli eventi motoristici, dal Gran Premio Automobilistico di Germania di Formula 1 e dal Gran Premio Motociclistico di Finlandia. C'era molta attesa perché erano impegnati motori e uomini italiani. Ebbene, gli uni e gli altri purtroppo hanno deluso.
4: Facciamo un altro salto. TG3, tra poco andremo nello studio del TG3, ne parleremo della nascita del TG3. Lo sport, c'è un programma che in qualche modo modifica il modo di raccontare lo sport.
0: E questa è un po' è la grande tradizione dei giornalisti sportivi, secondo me, della RAI. Il TG3, e quindi RAI 3, ci sarà Aldo Biscardi, che fa Il processo del lunedì, che era un'ulteriore evoluzione del linguaggio, perché Biscardi porterà, Il processo del lunedì è una citazione rodariana, di Rodari, ma porterà praticamente lo sport a quello che è l'incontro al bar, cioè il bar dello sport, quindi il tifoso della Roma, il tifoso della Lazio, il tifoso del Torino, della Juventus, con un modo di parlare molto più popolare. Insomma, siamo sempre al solito discorso. L'Italia del dopoguerra si riunisce su due categorie, la canzone,
4: la musica
0: e lo sport. E non è un caso che proprio la canzone troverà nel musichiere, in canzonissima, un'evoluzione particolare. E lo sport nella grande tradizione giornalistica della RAI. Domenica Sport, Radio 1, è il primo programma sportivo del 51 e non è un caso che poi Biscardi aveva vicino a sé Enrico Ameri, grande radiogonista di tutto il calcio minuto per minuto. Quindi è un mosaico che si va a ricomporre nel segno dell'informazione, della grande informazione della RAI.
5: Berzot, l'attuale CT dal volto umano, che appena smette di fumare 16 pacchetti di sigarette, dice che l'Italia meritava di vincere. In ogni caso, tale disponibilità lo ha sistemato nel cuore dei nostri giocatori più famosi, i quali hanno fatto cerchio intorno a lui, garantendo a loro stessi e a Berzot una credibilità qualche volta addirittura suffragata dai risultati. Berzot ama i suoi ragazzi più di se stesso. Se è vero, e pare sia proprio così, che il calciatore oggi è davvero il protagonista dei 90 minuti spesi a rincorrere la palla, Enzo Berzot rischia di essere convocato dai suoi ragazzi ancora per parecchi anni.
6: Ecco, è proprio lui l'uomo che noi intendiamo processare. Naturalmente, vi diciamo subito, Berzot è in contumacia, lo processeremo, ma gli abbiamo assicurato una brillantissima difesa. Bene, Novella, vogliamo presentare subito i nostri ospiti di questa sera nei diversi studi d'Italia.
7: Certo, a Roma con noi sono Mario Pennacchia, redattore della Gazzetta dello Sport, e Age, autore cinematografico più famoso per il duo Age Scarpelli.
4: Il TG3.
0: Tutto verde.
4: Tutto verde.
0: I colori sono importanti. E vengono dalla radio. La rete azzurra era Radio 1, il programma nazionale. E infatti corrisponde con la prima rete televisiva che è azzurra. TG1, Rete 1. Rete rossa era il secondo canale della radio, Rete rossa, che corrisponde con la TG2, Rete 2. E Radio 3 era verde, nel 50 debutta, ed è infatti mantenuta sia da TG3 che dalla Rete 3.
8: In questo palazzo, nel centro di Firenze, ha sede il Consiglio regionale della Toscana. Qui davanti tutti i giorni passano migliaia di persone, ma quanti di loro sanno che cosa è la regione? Ormai le regioni sono arrivate alla seconda legislatura, hanno cioè quasi 10 anni di vita. Eppure, da un'indagine statistica che è stata fatta fare dalla regione toscana, si è visto che non tutti i cittadini, anzi pochissimi cittadini, sanno che cosa sia l'istituto regionale, quali sono le sue competenze, che cosa faccia in realtà. Anche noi abbiamo voluto fare, forse un po' casualmente, qui per la strada, una nostra piccola inchiesta. Lei sa che cos'è il Consiglio regionale della Toscana?
9: Sì.
8: Che cos'è?
9: Consiglio regionale non lo so.
8: Senta, lo sa che cosa sta qui?
10: Consiglio regionale.
8: E che cos'è?
10: È un organo, la regione, l'organo consulti direttivo della regione.
8: Lei abita qui in Toscana?
10: No.
8: Di dove?
10: Sì, abito qui, però sono studentessa.
8: Di che cosa?
10: Di scienze politiche.
8: Lei sa che qui c'è il Consiglio regionale della Toscana?
11: No, io non sono di città, sono fuori.
8: Ecco, lei sa che c'è la regione?
11: La regione lo so.
8: E che cos'è? C'è. Cosa serve?
11: Ma non so, io non so dirlo.
8: Tu hai un'idea di che cosa faccia una regione?
9: No, ma siamo tutti degli ignoranti perché a scuola non ci insegnano niente.
8: E secondo lei di cosa si occupa la regione?
12: Ma si dovrebbe occupare di tutti i problemi delle persone che ha, diciamo, sotto di sé. È come un babbo e con tanti figlioli, deve provvedere ai necessari, no?
13: Con queste immagini che avete appena visto è nato il TG3.
4: Il TG3 nasce nel 79, nasce per dare copertura anche all'informazione regionale, inizialmente c'è l'informazione regionale e l'informazione nazionale, Biagio Agnes è il primo direttore, c'è un'identità, uno stile comunicativo e un'identità di testata che sarà sempre più forte, Umberto.
0: Ma innanzitutto hai detto una cosa fondamentale, cioè si dà spazio alla informazione regionale, si vuole parlare alla gente e ai giovani. Non è un caso che quando nasce la terza rete televisiva, siamo nel 15 dicembre del 79, a fare l'introduzione è una ragazza, Fabiana Audenio, una ragazza, sono una di voi, quindi cioè, è uno stile disinvolto, è uno stile di arrivare direttamente al telespettatore.
14: Oggi è una giornata particolare, una specie di primo giorno di scuola.
15: Buonasera, sorrisi, battute, imprevisto.
16: Vi piace questa nuova sigla?
17: Gli spettatori crescono da 380.000 a 3 milioni in 2 anni e mezzo.
18: Vi ricordiamo gli orari del TG3.
17: Agli avversari politici, il telegiornale di Rai 3 comincia a dar fastidio, diventa Telekabul.
4: Con la direzione di Cursi, l'identità del TG3 diventa un'identità molto forte. Io lo definirei un telegiornale militante e popolare nello stesso tempo.
0: Beh, era Telekabul. Telekabul era, Alessandro Cursi insisteva su questo dialogo diretto con i telespettatori, con un linguaggio semplice, che non è facile, è semplice, che è diverso, immediato, di rottura. E in quel periodo, poco dopo, io ho frequentato questi locali, questi studi, non erano questi, ma insomma era il TG3, perché Cursi con Claudio Ferretti, che era caporedattore e poi vice direttore, voleva una trasmissione di rottura che parlasse nell'ambito del telegiornale, che parlasse di televisione, ma in forma critica. Del resto stiamo parlando della grande televisione, la grande stagione televisiva di Rai 3 e del TG3. A Rai 3 c'era Guglielmi, Angelo Guglielmi, al TG3 c'era Sandro Cursi. Con questo linguaggio immediato, popolare, diretto, che lo fece grande anche durante la guerra del Golfo, nel 91, quando per la prima volta si vede il bombardamento in diretta, Cursi non può fare a meno che riprendere tutto questo, che parlare di tutto questo. Ricordate la rivoluzione di Peter Arnett, che con i telefoni satellitari riesce a mandare in onda i primi bombardamenti a Baghdad.
17: Il 2 agosto 1990, gli americani danno inizio alla guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein. In piena avanzata americana, un carro armato dell'esercito di Saddam incrocia nel deserto un furgoncino che trasporta la troupe del TG3. Le immagini dei soldati iracheni che si consegnano, le mani alzate, ai giornalisti italiani, fanno il giro del mondo.
19: Sentiamo che questi soldati parlano di Italia, Italia.
20: Sì, erano molto contenti nel sapere di aver incontrato degli italiani.
4: E ora ci colleghiamo con un inviato molto speciale, Umberto Broccoli. Umberto, dove...
0: Alessandra, sono in trasferta, vedi?
4: Sei finito al Cremlino? Umberto,
0: sì.
4: Torna presto.

0: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tua a tasso zero. Open Weekend E-Tech, 19-20 settembre.
1: Sentire il mondo dell'energia.
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Il mio stile? La mia scelta.
5: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia, movement that inspires.
7: Ehi pigrone! Ehi pigrone!
8: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
7: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
9: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
10: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
11: Qui è Verisure, si identifichi subito.
10: E rileva il ladro prima che entri in casa.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
13: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

Caccia NATO italiano abbatte un drone sui cieli della Lituania, razzi segnalatori russi contro un elicottero danese e tensione nei cieli. Crosetto, la nostra presenza è fondamentale. Stati Uniti, Iran, Teheran dice dialogo solo se saranno soddisfatte le nostre condizioni. In Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi. L'esercito americano riconosce la carenza di munizioni. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera. Scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, Nomasi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignano. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame che ha annullato quella del GIP che lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise e violente causate dal surriscaldamento.

0: Subito dopo, ribadisce Tajani, si passerà ad esaminare l'adesione dell'Ucraina, che ha già il pieno sostegno, tra gli altri, proprio della Slovenia. La riunificazione, sottolinea Tajani, ha un valore politico e strategico per la stabilità di tutta l'Europa, in particolare per l'Italia, per la sua posizione, che si affaccia sull'Adriatico con il corridoio IMEC, via commerciale tra l'Asia ed il Mediterraneo. Potrà sottrarre così i Balcani occidentali agli interessi di Cina, Russia, Turchia e paesi arabi, rafforzando e ampliando le infrastrutture portuali come Trieste, che sarà un hub unico con il porto di Capodistria.
1: A Roma oggi in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del Capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
2: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio è per la storica leader radicale alla presenza del presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino. Aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica la Premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, ministri esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza. Il Campidoglio è un luogo simbolo nel lungo vissuto personale e politico di Bonino. I diritti, le Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle, solo per migliorarle. Ora ricordiamola portando avanti le sue battaglie, dice il segretario di Europa Maggi. Il ricordo umano e politico guarda al futuro nelle parole dell'assistente storica Carla Taibi.
3: Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.
2: L'impegno sul fine vita nel ricordo di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Libertà, diritti e giustizia giusta, dall'aborto al caso Tortora, Emma non aveva mai paura. Le parole di Della Vedova. Unisce gli interventi il richiamo alla battaglia per la Corte Penale Internazionale, istituzione a rischio, e all'Europa perché vada avanti per non affondare. Letta evoca Mare Nostrum con Bonino, ministro degli esteri, perché il Mediterraneo non fosse un mare di morte per i migranti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
4: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
1: Continua la protesta a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca sia un futuro occupazionale che ambientale all'area, e attendono con ansia l'incontro che ci sarà domani a Palazzo Chigi. Ma oggi è stato anche il giorno di Electrolux, migliaia di persone in piazza a Cerreto Desi contro la chiusura dello stabilimento marchigiano, i licenziamenti e la delocalizzazione. Sentiamo Federico Capezza.
5: E ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pur facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese.
6: L'unione fa la forza. I dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 partecipanti a Cerreto Desi, nelle Marche, è diventato simbolo dell'avvertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
7: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
6: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
8: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
9: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante, e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
1: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker, fingendosi un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali e in effetti hanno ottenuto i dati di circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei criminali ci sono documenti di identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto e cronologia delle transazioni. La polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica, e Revolut

0: assicura che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati violati. Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio, ce ne parla Stefano Corradino.
1: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Deve tornare in carcere il commesso originario del Bangladesh indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne avvenute in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. La vicenda era diventata un caso politico perché c'era stata la scarcerazione voluta dal GIP. Sentiamo il servizio di Andrea Vignali.
2: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il tribunale del riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
0: L'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti. Il procedimento ora è all'attenzione del pool antiviolenza. Ce ne parla Giuseppina Testoni.
3: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti. Materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e dei colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che la Vitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
0: In chiusura parliamo di previsioni meteorologiche. In arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il Centro Meteo Europeo prevede un autunno piovoso e più mite della media. Sentiamo allora il servizio di Paola Erba e poi, dopo una breve pausa, il nostro Faccia a Faccia.
4: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita però sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.

0: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero.
1: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
4: Posso idealista?
5: A Sfidealista
4: trovi le migliori case.
5: Infatti,
4: e il mutuo giusto tra le principali banche.
5: Però
4: ti seguirà un professionista dedicato.
5: Ma
4: fino al rogito. È gratis.
6: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Idealista.
8: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Have you met Kiko? She's Italian. Kiko Milano.
2: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

0: panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sogna, amo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore da aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: faccia triste e non dice una parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché Sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi, ricreo delle specie di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono, ci si può innamorare.

0: quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera così.

In Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo. Io che cerco di copiare l'amore, ma mica.

0: hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino.

0: arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali, ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.
0: Voglio a

0: E c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare. Lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco, lì quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: ma che c'è?
1: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
0: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbia.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritte in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

Sono, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo. Però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo. Proprio del concetto di poesia, essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no? C'è chi...

0: vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori modo, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

natura. Cioè, io in questo momento, ecco, l'unica dice: hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no? Ma sparigliando qualunque cosa.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
7: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Geico Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
9: Il mio stile? La mia scelta.
10: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
13: E i pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
14: Certo, capiscono veramente tutto.
12: Klarna,

0: Caccia NATO italiano abbatte drone sui cieli della Lituania, razzi segnalatori russi contro elicottero danese, tensione nei cieli. Crosetto, la nostra presenza è fondamentale. America, Iran, Teheran, dialogo solo se saranno soddisfatte le nostre condizioni. In Arabia Saudita 13 civili feriti in attacchi Houthi, esercito americano riconosce carenze di munizioni. Il Senato dice sì alla manovra, alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ritorna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze, raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio, la procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della banca del Fucino, Masi e Maiolini, il collaboratore del Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino, la decisione del riesame che ha annullato quella del GIP che lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite, attenzione però alle precipitazioni improvvise e violente del surriscaldamento. Edizione delle 22, buonasera, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la tensione tra NATO e Russia. Un drone, molto probabilmente di origine russa, è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. E poi altre possibili provocazioni in Olanda e in Germania alimentano i timori di una nuova offensiva ibrida e l'Europa prova a fare fronte comune. Da Bruxelles il servizio della corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: E sullo sfondo delle tensioni con la NATO, dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Trump. Da Mosca la corrispondente Diana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Ora gli Stati Uniti, dove Trump deve fare i conti con il Pentagono e anche con la Corte Suprema, mentre sullo sfondo della guerra con l'Iran arriva l'indiscrezione di Axios su un vertice segreto in Germania. Ma ci aggiorna da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
4: Dunque, questa indiscrezione dice che gli alti comandi militari di Stati Uniti, Israele e altri paesi arabi si sono incontrati la settimana scorsa in Germania proprio per discutere di guerra all'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero confermato la loro presenza di voler rimanere nell'area e hanno presentato anche un piano per difendere i traffici nello stretto di Hormuz. Intanto il Pentagono in un rapporto ha lanciato l'allarme e ha detto attenzione perché per questa guerra abbiamo speso già oltre 22 miliardi di dollari in munizioni che tra l'altro cominciano a scarseggiare, smentendo di fatto Trump che aveva parlato invece di munizioni illimitate. E un'altra brutta notizia per il presidente arriva dalla Corte Suprema, che ha bocciato il suo tentativo di mettere dei paletti al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La reazione di Trump via social è stata durissima, ha scritto: i giudici si fanno intimidire da democratici pazzi e depravati.

0: è tutto.
1: E allora, lo abbiamo sentito, il Financial Times rilancia un documento pubblicato dal Pentagono che riconosce ufficialmente una grave carenza di munizioni dell'esercito statunitense a causa della guerra con l'Iran. E così di fatto vengono smentite anche le rassicurazioni di Trump. Ilario Piagnerelli.
2: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. Lo riporta un documento del Pentagono che fa un bilancio del conflitto e smentisce Donald Trump, che sinora ha negato il problema. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, ha dichiarato di recente, arrivando a sottoporre i dipendenti del Ministero della Guerra alla macchina della verità dopo una fuga di notizie sulla preoccupante scarsità di missili intercettori Patriot. Il rapporto, stilato dall'ispettore generale del Pentagono, stima che degli oltre 33 miliardi di dollari spesi sinora nell'operazione Epic Fury, circa 22 se ne sono andati proprio in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e mettendo a nudo una scarsa capacità dell'industria bellica di tenere il passo. È per questo, ricostruiscono i media USA, che il presidente, in realtà conscio del problema, si è astenuto dal lanciare attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nel dossier anche l'ammissione degli ingenti danni provocati dagli ayatollah alle basi militari nella regione, con centinaia di edifici e strutture danneggiati o distrutti, e all'aviazione degli Stati Uniti, 4 caccia abbattuti e uno messo fuori uso, 7 aerei da rifornimento danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco MQ-9 Reaper abbattuti. E si legge che oltre 50.000 militari statunitensi sono coinvolti nella guerra del Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran.
1: In Italia via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo ora, lo ricordiamo, torna alla Camera per la terza lettura. Eva Giovannini.
3: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, in seconda lettura dunque, la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
4: Liste finte, le liste farlocche, che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
3: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
5: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
3: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Allora, dicevamo, c'è questo ulteriore passaggio alla Camera, il testo atteso per il 28 settembre. Intanto però entriamo nel concreto, vediamo quali sono le novità della legge elettorale dopo questo esame del Senato. Antonio Sciotto.
6: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500.

0: 500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
1: La Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per un confronto sui principali dossier dell'agenda europea e internazionale a partire dal prossimo bilancio dell'Unione. Gabriele Martelloni.
2: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione, in vista del prossimo Consiglio europeo, resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
1: Sentivamo parlare di dublinanti nel servizio. Da Nova Gorica, Slovenia, il ministro degli esteri italiani ribadisce la posizione del governo su quella che è la scelta di reintrodurre i controlli alla frontiera con la Spagna per altre 2 settimane. Stiamo solo difendendo la nostra sicurezza. Queste le parole a margine del summit sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. Anna Maria Esposito.
3: Noi dal punto di vista politico siamo favorevoli a che si possa sostituire la sospensione di Schengen con delle misure alternative coordinate tra Italia e Slovenia. La sospensione di Schengen significa soltanto che ti controllano il passaporto quando entri, non è che ci sono delle misure vessatorie. Qualcuno vuole fare propaganda, ma perché magari è in campagna elettorale come in Spagna, ma noi stiamo soltanto difendendo la sicurezza. Siamo intransigenti contro l'immigrazione irregolare e siamo intransigenti contro il terrorismo.
4: Così Slovenia e Italia rafforzano la cooperazione che vanta già un interscambio di 11 miliardi di euro. Su quel confine che nel 47 sancì la divisione tra Gorizia e Nova Gorica e la Guerra Fredda. Con l'impegno a combattere l'immigrazione illegale e le infiltrazioni terroristiche, fu la dittatura comunista a separare dall'Europa i Balcani occidentali, dice Tajani, e bisogna accelerare le procedure e non ostacolarle per l'allargamento che servirà a rafforzare il mercato interno e la difesa. La missione di Tajani comincia a Trieste al forum dell'Osservatorio del Sud-Est dell'Europa, con il ministro degli esteri del Montenegro, paese che sta ultimando i negoziati e sarà pronto per l'adesione nel 2028. Subito dopo, ribadisce Tajani, si passerà ad esaminare l'adesione dell'Ucraina, che ha già il pieno sostegno, tra gli altri, proprio della Slovenia. La riunificazione, sottolinea Tajani, ha un valore politico e strategico per la stabilità di tutta l'Europa, in particolare per l'Italia, per la sua posizione, che si affaccia sull'Adriatico con il corridoio IMEC, via commerciale tra l'Asia e il Mediterraneo. Potrà sottrarre così i Balcani occidentali agli interessi di Cina, Russia, Turchia e paesi arabi, rafforzando e ampliando le infrastrutture portuali come Trieste, che sarà un hub unico con il porto di Capodistria.
1: A Roma in Campidoglio il funerale di Stato laico per Emma Bonino, l'ultimo abbraccio di amici e istituzioni alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Martina Cecchi De Rossi.
5: La prima cerimonia di Stato laica del Campidoglio per la storica leader radicale alla presenza del presidente Mattarella per un sentito omaggio di Emma Bonino aveva ricordato il segno impresso nella vita della Repubblica. Nella sala della Protomoteca Istituzioni e Politica la Premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, ministri, esponenti del centrodestra e tutti i leader del centrosinistra, oltre agli ex premier Gentiloni, Monti, Prodi, Letta. Cerimonia che si segue anche in piazza. Il Campidoglio, luogo simbolo nel lungo vissuto personale politico di Bonino. I diritti, l'Europa, l'Europa, il senso delle istituzioni contestate ma senza delegittimarle, solo per migliorarle. Ora ricordiamo la

0: Giorgetti. Prodi, che la volle ministro e la propose commissario europeo, la prima donna a ricoprire quell'incarico, ricorda la condivisione e osservazione dei rischi per democrazia ed Europa.
1: In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori.
2: La protesta che continua a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca un futuro per l'occupazione e per l'ambiente, attendono in particolare con ansia l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Oggi però è stato anche il giorno di Electrolux, migliaia in piazza nelle Marche contro la chiusura dello stabilimento, contro i licenziamenti, contro la delocalizzazione. Federico Capezza.
3: Ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pure facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese.
4: L'unione fa la forza, i dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 i partecipanti a Cerreto Desi, nelle Marche, è diventato simbolo dell'avvertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
5: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
4: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
6: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
7: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
2: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker, fingendosi un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali e hanno ottenuto i dati di circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei criminali, documenti di identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto, cronologia delle transazioni. La polizia postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Revolut assicura che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati violati. Perquisizioni questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Vediamo con Stefano Corradino.
8: Notizie false, diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
2: Deve tornare in carcere il commesso originario del Bangladesh indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne avvenuta in un mini market di Torino a fine agosto. La vicenda era diventata un caso politico dopo la scarcerazione voluta dal GIP. Andrea Vignali.
9: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il tribunale del riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
2: La cenere dell'Etna torna a paralizzare l'aeroporto di Catania con pesanti disagi per i passeggeri. Gianluca Mavaro.
10: Non si capisce il perché dobbiamo stare qua tutti insieme ammassati e non trovare una soluzione che può essere semplice.
11: L'Etna trasforma l'area check-in di Fontana Rossa in una reception della speranza. Invece di imbarcarsi i passeggeri dormono e giocano tra i bivacchi. Colpa della cenere del vulcano che ha paralizzato tutti gli aerei e ha fatto scattare la tombola dei voli sui monitor dello scalo.
10: Non c'è nessun centro di informazioni, sono i tabelloni dove da stamattina è scritto che stiamo aspettando nuove comunicazioni. Adesso volo cancellato.
11: Poche le soluzioni per chi dalla sorte ha ricevuto i biglietti da stracciare.
12: Ci hanno annullato il volo, quindi ora siamo alla ricerca di un nuovo volo, ma il primo volo disponibile è fra 4 giorni, sabato praticamente.
13: Sto aspettando se mi danno comunicazione, se posso magari partire da un altro aeroporto. Però purtroppo siamo qua in attesa, c'è una grande disorganizzazione.
11: Oltre un centinaio di partenze e arrivi annullati oppure riprogrammati tra Palermo e Comiso con un volo aggiuntivo organizzato da Aeroitalia tra Fiumicino e il piccolo scalo in provincia di Ragusa. Potenziati anche i collegamenti ferroviari tra Palermo e Catania con un treno straordinario da 600 posti, un'alternativa per chi atterra mentre chi parte spera di fare presto.
14: Ha tanto ritardo. Più di 12 ore. Arrivo là alle 11 di sera e non so se quello dell'appartamento mi darà la stanza oppure no.
11: Per le alternative i prezzi continuano a salire per un'auto a noleggio da Catania, segnalati preventivi da capogiro. Qui la tariffa giornaliera arriva a 3.500 euro.
2: E ne arriva una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il Centro Meteo Europeo prevede un autunno piovoso e più mite della media. Paola Erba.
15: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come più

0: Piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: A Milano una mostra sulla storia della famiglia Prada che si intreccia con quella della Galleria Vittorio Emanuele e anche in qualche modo quella della stessa città. Daniela Cuzzolino Berosler ce la racconta in anteprima. Vediamo, poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale.
2: Tutto il mondo Prada in Galleria Vittorio Emanuele. Dal 1913, quando i due fratelli, Mario e Martino, aprirono il primo negozio di baule e pelletteria per viaggiare in piroscafo e diedero il via alla vertiginosa crescita di un brand globale.
3: Io credo che Prada poi ha reso la moda alta, culturale, gli ha dato una profondità, il rapporto con l'arte contemporanea, con l'architettura, con tutte le arti in genere.
2: Ha attraversato le sfide più dure, raccontando sempre il presente, costruito sui valori d'inizio e l'innovazione a qualunque costo. La prima sfilata di Miuccia nell'88 e l'accoglienza tiepida della stampa. La rivoluzione del nylon e l'iconico zainetto nel 2000, Luna Rossa.
4: La storia di una famiglia che si intreccia a quella della galleria e della città di Milano.
2: 8 piani, 2 boutique uomo e donna collegate da un passaggio sotterraneo fino a ieri segreto. L'osservatorio, Prada Sphere, la mostra in anteprima, apre il 23 settembre. Il passato è presente, secondo Miuccia, dalla tuta spaziale che partirà nella missione 2028 ai bauli commissionati dai Savoia 100 anni prima, alle borsette della ricca borghesia per andare alla Scala.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Stavolta non fartela scappare!
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli. E a te, che puoi...
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

0: 22:31 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo con la cronaca, ripartiamo con l'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, che lo ha denunciato per maltrattamenti. Il procedimento ora è all'attenzione del pool antiviolenza. Sabato scorso, lo ricordiamo, la donna era stata sentita per 10 ore dagli inquirenti. Giuseppina Testoni.
1: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio, l'esposto

0: Presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di La Vitola, in carcere dal 10 agosto, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti, materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che la Vitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
1: Spiava i conti di politici e VIP, chiusa l'inchiesta sul bancario Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa San Paolo, e altri 7 colleghi dell'istituto si sarebbero resi protagonisti delle stesse condotte, tanto che è stata archiviata la posizione di Banca Intesa, che ora è parte lesa. Tatiana Bellizzi.
2: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, non solo le più alte cariche dello Stato, anche personaggi famosi nella rete dello spione di Bitonto, Vincenzo Coviello, classe 1000, nonché dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness della filiale di Bisceglie, poi licenziato nell'agosto 2024. Dopo 2 anni la procura di Bari ha chiuso le indagini a suo carico, accesso abusivo al sistema informatico o telematico e reati che gli vengono contestati gennaio 2020, aprile 2024, questo è il range temporale in cui il dipendente infedele avrebbe spiato oltre 3.500 conti correnti di clienti di oltre 600 filiali di Intesa. Gli inquirenti sono arrivati a Coviello grazie alla denuncia di una correntista nel luglio 2024, sotto la lente di ingrandimento di tecnici specializzati nel contrasto al cybercrime, i log di sistema e i tracciati informatici dell'istituto di credito. Per la procura barese non c'è alcun dubbio, l'ex dipendente ha esposto a grave rischio non solo il diritto alla riservatezza dei singoli, ma la stessa sicurezza delle istituzioni, violandone informazioni segrete. Indagati altre 7 dipendenti di altre regioni. Banca Intesa evidenzia come gli stessi magistrati abbiano deciso di archiviare il procedimento verso l'istituto di credito, giudicato estraneo alla vicenda. La banca ora è diventata parte lesa.
1: Conflitto in Ucraina. Da fine agosto Kiev viene attaccata giorno e notte da droni e jet russi. La vita degli abitanti è stata stravolta nella quotidianità. L'inviata Raffaella Cosentino ha incontrato un attore ucraino che sui social racconta le notti della capitale tra allarmi ed esplosioni dal vivo. Vediamo.
3: Per 2 settimane i russi ci hanno lanciato droni jet a tutte le ore, come ho raccontato nei video che ho postato sui miei profili social.
4: L'attore e regista ucraino Max Kachenko sul suo profilo Instagram posta video di Kiev durante i massicci attacchi russi, come questo in cui un drone kamikaze gli passa sopra la testa.
5: That's a Russian drone right there.
4: Mentre gli abitanti della capitale ucraina si sono assuefatti alla guerra e sembrano indifferenti.
3: Kiev non è mai stata sotto attacco così massiccio nei 4 anni di questa guerra. Dalla fine di agosto la Russia ci sta mettendo sotto pressione.
4: Nel film ucraino Kill House, basato sulla sala, un cameraman televisivo impegnato a raccontare il conflitto. Ora, sui suoi social, fa lo stesso.
3: Le notizie parlano solo di numeri, ma il trauma umano non lo vediamo. La sofferenza della gente che ha perso parenti e amici, che non ha più una casa.
4: Max Kachenko usa la lingua inglese per arrivare a un pubblico di quasi 80.000 follower europeo e occidentale. Rende partecipe della condizione in cui vivono gli ucraini.
3: L'inverno sta arrivando e io sono preparato perché ho la fortuna di avere un generatore, ma penso ai bambini, agli anziani e a tutti gli ucraini che soffriranno. In città molti palazzi sono dell'era sovietica e se la Russia bombarderà le infrastrutture energetiche, in quelle case si toccheranno temperature di 10 gradi sotto zero.

0: In Europa non avete sentito le sirene degli allarmi antiaerei o le esplosioni vicinissime?
1: Orare. Kachenko è uno dei pochi artisti ucraini a denunciare via social i metodi violenti con cui gli uomini vengono trascinati a combattere al fronte.
0: Strada. E il giorno dopo si è costretti a essere soldati. In questo modo diversi amici attori sono entrati nell'esercito.
2: È questa l'area. Di precipitare la situazione in Yemen, dove i ribelli controllano la costa, minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio.
3: Tiene il governo legittimo yemenita ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Alakum e Kadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi, fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
2: E intanto continua a crescere il prezzo del petrolio per effetto delle guerre in corso, appunto in Ucraina, ma soprattutto in Medio Oriente. Di questo abbiamo parlato con l'analista Sergio Giraldo. Vediamo.

0: Lui dice, guardando alle elezioni di midterm agli americani, che pagano. La domanda è semplicemente, ma è vero, Sergio, è colpa della guerra in Ucraina o di quella in Iran?
1: Beh, direi di entrambe. Adesso è difficile dare un peso a quale delle due, però ecco, la raffinazione, tre sono o fuori uso o sono gravemente danneggiati. E stiamo parlando ovviamente del Golfo Persico, che comunque mandava circa un 20% delle proprie esportazioni già di prodotti raffinati. Poi abbiamo ovviamente la Russia, che non solo è colpita dagli attacchi ucraini sulle raffinerie, ma ha anche messo un divieto di esportazione dei prodotti raffinati per nutrire il proprio mercato interno. Ecco, e poi c'è l'Asia che è in difficoltà perché fa fatica a recuperare barili di petrolio perché arrivava dal Golfo Persico. Quindi oggi lavora a pieno regime soltanto la parte americana della raffinazione, che è già al massimo perché lavora 97-98% della capacità. Quindi stiamo parlando di una situazione per cui la gran parte della capacità di raffinazione mondiale è ferma o in grande difficoltà. È chiaro che questo si riflette sui prezzi dei prodotti raffinati e distillati, quindi benzina e gasolio, perché la domanda è un po' scesa, sì, è un po' scesa, ma non è scesa così tanto da impedire ai prezzi di salire. E oggi noi abbiamo un po' un paradosso per cui i prezzi del greggio, tutto sommato, non sono saliti così tanto in maniera così esagerata, mentre i prezzi di benzina e gasolio sono andati a 3-4 volte tanto rispetto al normale. Quindi il famoso, il cosiddetto crack spread, e cioè la differenza tra il prezzo di un barile di greggio e il prezzo di un barile di gasolio, è arrivato a $100 al barile.
0: Sergio, da un attimo io devo tornare in aula al Senato, è un altro passaggio del confronto parlamentare. Dicevi, la domanda è scesa un po' nelle economie occidentali. Sì. Ho letto e ti chiedo conferma, è tornata a crescere quella cinese e questo fa un po' alzare, è un ulteriore elemento che fa alzare i prezzi. Un flash su questo, poi torno da te.
1: Assolutamente sì, nelle ultime settimane è tornata sul mercato la domanda cinese di prodotti perché hanno consumato un po' di scorte nei mesi passati, adesso stanno tornando a riaffacciarsi sul mercato e quindi questo aumento della domanda

0: domanda asiatica sta tenendo alti i prezzi.
1: In questo contesto ci sono, Sergio, le contromisure da mettere in campo. Noi andiamo di sconti in sconti o sconticini, poi diciamo ciascuno ne valuta la portata. Fino a quando può reggere questo schema?
0: Non può reggere molto, non può reggere molto, nel senso che al di là delle finanze limitate, di per sé il sussidio sui consumi energetici non è una politica che può cambiare le carte in tavola. Diciamo che è una politica difensiva che ha comunque dei limiti, ecco. Quindi il tema è ovviamente strutturale. Noi oggi come Europa ci siamo trovati, in quanto non abbiamo più la capacità di raffinazione che avevamo fino a qualche anno fa, ebbene tutta questa capacità di raffinazione è stata dismessa gradualmente e questo ci ha messo nella condizione di essere dipendenti quasi totalmente, e questo chiaramente è un problema di politica economica e di politica industriale che arriva da scelte del passato. Oggi mettervi rimedio richiede tempo e denaro, purtroppo questa è la nostra condizione in questo momento. È chiaro che portafoglio energetico deve essere messo in sicurezza, il che vuol dire avere una maggiore quota di indipendenza energetica e una maggiore rapidamente, perché è chiaro che una dipendenza dall'estero su un tema così importante come quello dell'energia, su cui forse noi siamo stati troppo indulgenti negli anni passati, ci siamo un po' adagiati, diciamo che l'aver contato sul gas russo in maniera quasi esclusiva per una gran parte del tempo, l'aver contato su una tecnologia come quella cinese per le fonti rinnovabili e le tecnologie clean, cosiddette, e beh, ci sta mettendo in realtà in una condizione per cui noi oggi siamo dipendenti.
1: Dicevi, no, tempo e denaro, al tempo è la cosa più oggettiva e soggettiva possibile, nel senso che lo scorrere delle lancette è uguale per tutti, diventa ovviamente una questione di percezioni, sensibilità, figurarsi per la politica. Denaro, ma denaro, lo so che ti provoco, Sergio, non ce ne avevamo tantissimo, una paccata di miliardi del Repower EU?
0: Sì, allora il Repower EU è stato bocciato nei suoi esiti persino dalla Corte dei Conti europea. Recentemente, credo la settimana scorsa, c'è stato un rapporto che ha stabilito che dei 300 miliardi che erano stati messi sul tavolo di prestiti, non stiamo parlando di sovvenzioni, sono prestiti, che erano stati messi sul tavolo per affrontare il cambio dal gas russo a altre fonti energetiche, ebbene soltanto 50 miliardi circa scarsi sono stati utilizzati, e la Corte dei Conti ha detto questo piano Repower EU è stato un po' un fallimento, ma del resto abbiamo visto che la crisi del gas del 2022 ha costretto i governi a mettere sul tavolo circa 600 miliardi di sussidi di fatto, ed è stato quello che ha fatto esplodere molti rapporti debito-PIL negli anni scorsi. Quindi il piano Repower EU era molto velleitario perché dava un obiettivo politico che era quello di isolarsi dalle forniture russe, ma senza dare in realtà vere alternative, perché sappiamo che l'elettrificazione dei consumi e quindi la produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili richiede molto molto tempo, molti investimenti, molti denari, un sistema diverso di prezzare l'energia elettrica, e quindi diciamo era un piano che aveva due binari che non viaggiavano insieme, ecco. E noi oggi purtroppo paghiamo le conseguenze anche di questo.

0: Allarme in Europa per l'imposizione di Trump alle industrie farmaceutiche di applicare i prezzi più bassi praticati altrove nel mondo. Il rischio è che per proteggere i ricavi Big Pharma faccia arrivare tardi farmaci innovativi. Gerardo D'Amico.
1: Dallo scorso mese si è già concretizzato quello che sta per accadere su larga scala, un farmaco biologico contro una forma di tumore al pancreas che ha portato la sopravvivenza dei malati da 6 a 13 mesi, è già in distribuzione negli Stati Uniti a $40,000 al mese, ma da noi l'azienda neppure ha presentato domanda di registrazione. Il perché sta nella clausola della nazione

0: più favorita imposta da Trump per i medicinali. Big Pharma costretta ad applicare negli USA il prezzo più basso praticato nel mondo. E dato che quel prezzo si forma considerando il reddito pro capite della nazione, o come accade in Europa con la contrattazione, mettendo insieme anche gli altri acquisti dalla stessa azienda, alle case farmaceutiche semplicemente non conviene venderli da noi rinunciando al ricco mercato americano.
1: Il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari e quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato. Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti andranno, come stanno già andando, direttamente lì. E quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto.
2: Il caso della Xilva a Taranto, con la rabbia e la disperazione che crescono tra laboratori operai dell'indotto e del settore, e non soffre però solo la siderurgia. Migliaia in piazza nelle Marche chiedono di salvare l'Electrolux. Di tutto questo abbiamo parlato con Marco Bentivogli, già segretario della FIM CISL e fondatore di Base Italia. Vediamo il nostro focus, poi alle 23 la rassegna stampa curata da Cecilia Tosi.

0: e delle difficili situazioni dell'ex Ilva e di Electrolux. Allora parliamo con Marco Bentivogli, insomma, che ha guidato i metalmeccanici per tanto tempo, ha fondato poi Base Italia, ma insomma cominciamo dall'ex Ilva. Domani incontro a Palazzo Chigi, un decreto anche per offrire soluzioni all'indotto. Secondo te, secondo lei, scusi, si salverà lo stabilimento dell'ex Ilva?
1: Ma la situazione è sicuramente molto compromessa. Domani, ho fatto un conto dal 2023, questo è il 20° incontro a Palazzo Chigi. Sicuramente domani un risultato bisogna portarlo a casa, e cioè garantire gli ammortizzatori sociali per il territorio, per l'indotto, che è sempre quello che con più fragilità affronta queste grandi situazioni di incertezza. Purtroppo l'incertezza dura da troppo tempo, dal 2012, e noi abbiamo una situazione in cui la vendita è assolutamente traballante per come è stata costruita, e il risultato della vertenza rischia di essere un passaggio da un rinvio a un altro. Nel frattempo il mercato dell'acciaio nel mondo non sta a guardare, l'acciaio come il denaro non dorme mai, si rialloca tutti i suoi approvvigionamenti. Noi abbiamo 15 milioni di domanda di acciaio da ciclo integrale, quello che ormai in pochissimo si fa solo a Taranto, e stiamo destinati a continuare a importarlo dal resto del mondo. Questo di sicuro non è la soluzione che si può utilizzare per un paese fortemente industriale e manifatturiero che ha bisogno di acciaio dentro le sue nervature del sistema economico.
0: Quali potrebbero essere le proposte che domani il governo metterà sul tavolo, e quali sono nello specifico, nei dettagli, le esigenze, le necessità dei lavoratori?
1: Ma di sicuro, come dicevo, innanzitutto fermare le lettere di licenziamento, assicurare ammortizzatori sociali per l'indotto, però bisogna contemporaneamente immaginare come si risolve questa situazione. Ci sono troppe parole magiche: decarbonizzazione, green, nazionalizzazione, provvedimenti speciali, si parla di provvedimenti tipo giubileo, terra dei fuochi. In realtà quello che sta offrendo la politica è passare di emergenza in emergenza, ma non è di per sé un elemento risolutivo. Bisogna ricostruire le possibilità di offrire garanzie agli investitori e fare sì che in qualche modo si salvi l'area a caldo. Ricordiamo che senza area a caldo il prodotto non viene realizzato a Taranto. Taranto diventerebbe un grande stabilimento di trasformazione, non di produzione, e questo rappresenta un problema, perché significa che delocalizziamo anche quel pezzo di produzione che in gran parte del nord Europa non ha problemi di impatto ambientale perché si sono utilizzate tecnologie innovative.
0: Si attende a un mese poco più dalla chiusura appunto dell'area a caldo l'offerta vincolante della cordata italiana. Gliel'ho già chiesto all'inizio, ma se può fare una previsione, pensa che davvero si potrà salvare, oppure le condizioni sono talmente negative che sarà difficile?
1: No, la situazione è sicuramente compromessa, anche perché si vede che in questo susseguirsi di incontri il governo rappresenta al massimo qualche tampone per il tempo perso dei mesi precedenti. Qui bisogna assolutamente resettare tutta la situazione, affidare questa partita a persone che abbiano passione per l'industria, che conoscano il settore, e cercare soprattutto soluzioni. Qui bisogna garantire gli investitori rispetto a una prospettiva di acciaio che non inquini, ma questo non è un miraggio. In gran parte del mondo la produzione di acciaio a ciclo integrale è senza grande impatto ambientale. La cordata italiana dei siderurgici risponde solo a una parte di problemi, perché vogliono concentrarsi solo sul freddo, lasciando la parte dell'area a caldo assolutamente così com'è, e per cui destinata non solo all'affermo. Il 28 è il giorno finale, ma un impianto a ciclo integrale, lo spegnimento va avviato diverse settimane prima. Questo significa che probabilmente già alla fine del mese avremo l'aria a caldo completamente spenta, e questo rappresenta per noi sicuramente un problema. Bisogna iniziare a dire quali sono le condizioni per cui l'aria a caldo può riaprire. È chiaro che sono condizioni ambientali che riguardano gli idrocarburi policiclici aromatici, le polveri sottili, le diossine. Bisogna iniziare immediatamente quello che non si è fatto sin qui, bonificare quello stabilimento dell'amianto che è ancora attorno agli altoforni in grandissima quantità. Ecco, queste cose bisogna farle con molta serietà. Purtroppo la politica cerca sempre consenso di breve. E risolvere i grandi problemi industriali del paese comporta fischi, comporta impopolarità, e chi ha il coraggio di impopolarità ma di tenere la barra dritta può tirare fuori dal guado questa vertenza.
0: Allora, domani avremo alcune prime risposte dal governo su questo. L'altra questione critica è Electrolux. Ovviamente anche in questo caso i sindacati chiedono risposte urgenti. Quale soluzione potrebbe esserci per salvare i lavoratori e l'industria?
1: Ma nel breve, innanzitutto, bisogna costruire una diversa interlocuzione con il gruppo svedese Electrolux, perché è inaccettabile la chiusura di Cerreto Desi. Cerreto, dove si è fatta la grande manifestazione oggi in provincia di Ancona, nella realtà di Fabriano, che è sempre più desertificata, era un grande polo industriale, era una delle capitali del bianco, della produzione dell'elettrodomestico, e stabilimento dopo stabilimento si sta desertificando. Bisogna bloccare l'idea di chiudere Cerreto Desi, e bisogna ridurre l'impatto anche su tutti gli altri stabilimenti. Le riduzioni del personale degli altri stabilimenti sono molto importanti. Su questo bisogna immaginare anche che cosa fa l'Italia dal punto di vista industriale. Gli svedesi di Electrolux la stanno giocando con l'idea cinese in Nord America. Probabilmente serve un governo autorevole che si faccia sentire.
0: Grazie molto a Marco Bentivogli, ex guida dei metalmeccanici e fondatore di Base Italia. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril.
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril.
3: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
4: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco.

0: fuoco secco.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Saios. Esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Lea.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e no, un'emozione italiana.
13: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
14: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
15: Miliardi d'euro.
16: Für Hybridfahrzeuge.
13: E in Italia?
17: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD Super Ibrida DMI. È l'ora dell'autonomia.

I russi contro un elicottero danese, attenzione nei cieli. Il ministro, la nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema alla legge voluta da Trump sul voto per corrispondenza, gli Stati Uniti annunciano di avere un'arma spaziale in orbita. Cina e Russia, smettetela, lo spazio sia libero. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta di firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. La procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della banca del Fucino, Masi e Maiolini e collaboratore dei Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un minimarket a Torino. La decisione del riesame che ha annullato quella del GIP che lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise e violente causate dal surriscaldamento.

0: Buonasera, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vedremo insieme le prime pagine dei giornali che saranno nelle prossime ore in edicola e lo faremo anche con alcuni ospiti, qualcuno ci ha raggiunto in studio, qualcuno in collegamento. E allora iniziamo con presentare i nostri ospiti che abbiamo qui in studio. Mario Di Vito, abbiamo dal Manifesto e poi abbiamo in collegamento Alessandro Rico della Verità. Grazie per essere
1: buonasera.
0: Collegato con noi.
1: E Orietta, grazie a voi, buonasera.
0: Orietta Moscatelli di Asca News e di Limes, anche lei ci ha raggiunto.
2: Tutti.
0: Allora andiamo intanto a vedere alcune delle prime pagine dei giornali che sono arrivati in redazione, così vediamo quali sono i temi più affrontati, anche se è vasto, diciamo, il range di cui si occupano i quotidiani. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che decide di dare il suo titolo principale al Parlamento Europeo. Una decisione presa oggi dal Parlamento Europeo, dissenso vietato, e il titolo Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Oggi all'Europarlamento si è votato per istituire un nuovo centro contro la disinformazione e il riferimento in particolare è stato proprio

0: la disinformazione russa, e qui il voto italiano si è spaccato, perché Fratelli d'Italia ha votato contro, Forza Italia ha votato a favore. Il Fatto Quotidiano dice: il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar, si dà, e appunto qui abbiamo tutte le forze politiche, Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no, da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega Sinistra Italiana. Questo appunto è il titolo principale, in realtà non si ritrova nelle altre prime pagine, sopra nei titoli, nei richiami in alto c'è quello alla legge elettorale, Melonellum, primo sì, firme, lite, Elli, Conte, stiamo parlando della raccolta delle firme per le formazioni più piccole, c'è una discussione tra Schlein e Conte, paura a destra per la Camera. E poi Ranucci ricorre, la RAI avvia l'iter di licenziamento, e la questione Lotito, manovre contro Lotito, indagati Masi e Bisignani, questo è sulle presunte pressioni per la cessione della Lazio. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che come sempre invece ci parla ovviamente di temi economici e amministrativi, ci dice che nella giustizia penale i tempi si sono ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado, 100 fissato dal PNRR, questi sono i dati forniti dal Ministero della Giustizia. Poi vedete nella foto in primo piano, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank, questa è la partita di Unicredit, interessante, c'è anche un'intervista a Salvini che chiede un aiuto per le imprese in Russia. Perché? Perché ci sono, dice Salvini, 350 aziende italiane che continuano a operare in Russia malgrado la guerra e le sanzioni, sono aziende eroiche per le quali già essere ascoltate è importante. Quindi su questo torneremo. Vediamo un'ultima prima pagina prima di andare dai nostri ospiti. Domani, che ci dice: prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni, la Fed verso il rialzo dei tassi, debito statunitense sempre più in bilico, il Pentagono dice finite le munizioni. Oggi c'è stato infatti anche questa rivelazione, un allarme lanciato dal Pentagono sulla carenza di munizioni per i quali sono stati spesi molti milioni. E poi c'è naturalmente anche su Domani, sia il Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera, stiamo parlando della legge elettorale ovviamente. Iniziamo diciamo in questo mare magnum di notizie, partirei dalla questione Europa, Ucraina, Europa, Russia, NATO, Russia, sono tutti soggetti che sono coinvolti in quello che è successo oggi. Ci sono stati, c'è stato questo drone abbattuto da un caccia italiano sopra la Lituania, e si è parlato di nuovo di offensiva ibrida da parte della Russia. Nello stesso momento però oggi si è parlato anche di un'apertura di Mosca nei confronti delle proposte che arrivano dagli Stati Uniti di una sospensione degli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Su questo vorrei subito far intervenire Orietta Moscatelli, che è grandissima esperta di Russia e di quest'area del mondo, per chiederle qual è la posizione che sta assumendo in questo momento la Russia, se possiamo davvero interpretare le dichiarazioni che sono state fatte oggi come delle aperture alla diplomazia, e se invece queste intercettazioni di droni che si susseguono ci indicano qualche cos'altro.
1: Diciamo che la posizione russa è articolata, e nella fattispecie, quando dice, l'ha detto la portavoce degli esteri Maria Zakharova, vogliamo vedere da parte ucraina i fatti, fondamentalmente dice non saremo noi i primi a seguire quello che in fondo è un consiglio, una richiesta americana. Il problema per Mosca è proprio quello di non perdere la sponda di Donald Trump nella guerra in Ucraina, che al momento vede la Russia nettamente in escalation e in una posizione apparentemente ribaltata a quella che ci sembrava. In questa guerra tutto sembra molto, e a volte poi scopriamo qualche settimana dopo che non è così, che sembrava ancora solo pochi mesi fa. Il fatto è che la Russia in questo momento non ha grandi incentivi o reali interessi a limitare la propria escalation, le proprie azioni contro le infrastrutture ucraine, perché

0: continuare a colpirle significa prenotare un inverno molto duro per l'Ucraina e quindi una possibilità di far aumentare il peso delle proprie richieste. Però è vero e anzi quasi stupisce quello che nella sempre calibratissima comunicazione del Cremlino sembra un'apertura. Diciamo che non c'è una chiusura e tra le righe di quanto viene detto dal Cremlino e filtrato dalle altre istituzioni russe è già una novità.
1: È una novità che noi speriamo si trasformi in qualcosa di positivo, ovviamente, ma insomma qui i progressi sono sempre molto graduali e abbiamo, come al solito, a settembre cominciamo a guardare verso la stagione che arriverà e lo sappiamo che questa richiesta di limitare gli attacchi alle infrastrutture naturalmente è legata ai problemi che si verificano in inverno, grande necessità di carburanti, problemi che sentiamo in Europa come nel resto del mondo e ritornerei appunto al titolo di domani che dice prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt e vorrei andare appunto da Alessandro Rico per parlare di come si sta muovendo l'Italia in questo momento, appunto oggi è stato un jet italiano ad abbattere un drone, questo poteva succedere in realtà a qualsiasi altro jet della coalizione dell'Alleanza Atlantica, però appunto oggi abbiamo visto anche al Parlamento Europeo i partiti si sono divisi anche proprio su una risoluzione che riguardava la guerra in Ucraina, anche se si parlava di disinformazione. Ecco, c'è in questo momento una posizione chiara da parte dell'Italia?
2: Ma il governo è sempre stato chiaro e coerente nel sostegno all'Ucraina, anche a fronte delle divergenze che ci sono dentro la maggioranza. Sappiamo benissimo qual è la posizione della Lega, sappiamo qual è la difficoltà aggiuntiva che ha creato, diciamo, la comparsa sulla scena di Vannacci, però poi alla fine si sono sempre messi d'accordo. Fratture molto simili si vedono nel campo largo, d'altronde, dove la stessa posizione della Schlein secondo me non è chiarissima, perché la Schlein dice armiamo Kiev, però al tempo stesso invita a sottoscrivere un appello per la difesa civile e non armata. Le due cose mi sembrano un po' in contraddizione tra di loro. E poi c'è ovviamente la posizione del Movimento 5 Stelle, che è molto diversa. A me pare che qui ci siano fondamentalmente due problemi. Il problema numero uno è, qui vengo al titolo del domani, per cui non sono d'accordo con la seconda parte di quel titolo, laddove dice il governo procede a tentoni. Ovvero, è vero che il governo procede a tentoni, ma temo che non si possa fare molto di più in un contesto in cui l'Europa, ad esempio, non vuole che si utilizzi la flessibilità per tamponare il caro carburanti, perché evidentemente ha intravisto in questa crisi una grande opportunità per spingere di nuovo l'elettrico e fare un altro grande balzo in avanti nella sua transizione ecologica, che è diventata un po' un feticcio ideologico. E il secondo problema è, io non so cosa ci sia in ballo a livello diplomatico tra russi e americani, so quello che non c'è in ballo con l'Europa, cioè l'Europa ha continuato ad alimentare un'escalation, perché è indubbio che se ci sono i russi che vanno verso l'escalation, anche gli europei li inseguono in questo gioco tragico di reciprocità mimetica, diciamo. E non hanno mai fatto una vera e propria proposta diplomatica, perché insomma se la proposta dell'Europa è o arrendetevi, siete circondati, o congeliamo la linea del fronte così nel frattempo gli ucraini si riposano, si riarmano e poi vi attaccano di nuovo, è abbastanza evidente che il Cremlino dica, dopo aver perso probabilmente 2 milioni di soldati, andiamo avanti, anche perché poi, diciamoci la verità, questi attacchi in profondità fatti dagli ucraini con i droni distruggono le raffinerie, sicuramente mettono in difficoltà la macchina bellica russa, sicuramente mettono in difficoltà e mettono sotto pressione la nostra economia, perché il caro carburanti non dipende solo da Hormuz, ma anche dal blocco delle esportazioni di greggio deciso dalla Russia come reazione e come contromisura a questi bombardamenti. Ma i raid ucraini non stanno cambiando la situazione sul terreno nel Donbass, dove non solo gli ucraini non riconquistano terreno, ma tendenzialmente ne perdono anche nel Donetsk. E quindi è tragica la posizione dell'Europa, che non riesce a ritagliarsi un ruolo politico e diplomatico per aver, secondo me, sbagliando all'inizio, inseguito troppo quella parte di establishment americano che puntava a rompere quel connubio che si era creato soprattutto sull'energia tra Europa e Russia e in particolare tra Germania e Russia.
1: Ecco, su questo, visto che eravamo partiti proprio da un titolo di Domani, c'è anche l'editoriale Gianfranco Pasquino che dice: tra sovranisti e filoputiniani nell'Unione Europea siamo una zavorra, l'europeismo che non c'è, dice Pasquino. C'è sempre questo problema di cosa voglia dire essere Europa e essere europeismo. Volevo far vedere, non essere europeismo, ma battersi per l'europeismo. Volevo far vedere anche il foglio che dedica molto spazio a questo tema. Qui al centro vediamo chi è il vero cavallo di Troia russo, perché, dice Vannacci e Conte, hanno la stessa posizione sull'Ucraina, dal no alle armi a Kiev al sì al gas di Mosca, ma se Meloni tiene il generale fuori dalle mura, il PD ha spalancato all'avvocato le porte del campo largo. Allora, questa naturalmente è la guerra in Ucraina vista dall'Italia, poi naturalmente abbiamo anche razzi, droni, sabotaggi, la Russia intensifica gli attacchi all'Europa, ma volevo anche far vedere qui un richiamo in basso tra rischi e realtà, come funziona il cartello dell'intelligenza artificiale con la scusa della geopolitica. Qui andiamo da Mario Di Vito, perché comunque in questi giorni si continua continua a essere molto intenso il dibattito sull'intelligenza artificiale e su come i diversi punti di vista rispecchino anche diverse intenzioni politiche, perché ci sono gli appelli dei dipendenti delle big tech, c'è Trump che risponde, l'abbiamo sentito benissimo, sono cavolate, non è come il cambiamento climatico, in realtà sono tutte menzogne contro gli Stati Uniti, noi dobbiamo avere la primazia. Ma adesso si comincia a parlare proprio di gioco geopolitico, perché la Cina frena da un certo punto di vista, però poi dice dobbiamo regolamentare, perché gli Stati Uniti invece appunto fanno questo tipo di dichiarazioni. Come si sta muovendo questo dibattito sull'intelligenza artificiale e quanto anche noi in Italia dobbiamo partecipare a questo dibattito?
3: È un dibattito sicuramente molto importante, ed è un dibattito che uno deve guardare con attenzione, perché dietro ogni dichiarazione ovviamente c'è una serie di discorsi che possono avere valori anche molto diversi. Abbiamo visto negli ultimi giorni, ad esempio, i grandi colossi che hanno sviluppato gran parte delle intelligenze artificiali, diciamo, più celebri sul mercato, quelle più usate, che in qualche modo hanno invocato una sorta di passo indietro, dicendo adesso, dopo aver accelerato tanto sul versante dell'intelligenza artificiale, forse sarebbe necessario, diciamo, rivedere un po' questo cammino che stiamo facendo. E quindi ci sono anche, no, diverse prospettive un po' apocalittiche, a volte non si capisce bene quanto chi le porta avanti queste prospettive lo dica con sincerità e quanto non sia essa stessa, diciamo, una strategia di marketing. E poi appunto c'è il nodo della Cina, che in qualche modo fa una cosa che le riesce molto bene su questo punto, cioè fare, diciamo, dumping sulle aziende statunitense soprattutto, cioè proporre gli stessi prodotti a prezzi molto più concorrenziali, e quindi crea dei danni. Quindi quello che stiamo vedendo in questi giorni, questi appelli a Trump a intervenire, questi appelli a tirare un po' il freno sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si possono anche un po' leggere come, diciamo, una specie di richiesta di aiuto rispetto alla concorrenza cinese. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticarci che tutte le dichiarazioni che si fanno tra capi di queste big tech, dipendenti, ex dipendenti, sono sempre all'interno di un gioco che comunque è quello, diciamo, della grande economia mondiale, in cui ognuno ragiona secondo i propri interessi e secondo le cose che poi vuole ottenere.

0: Avvenire, che dedica il suo titolo principale a Europa alla prova, quindi sempre la tensione che sale sul confine orientale, i caccia italiani che abbattono un drone in Lituania, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica, quindi anche qui in evidenza come ci si divide nei confronti della guerra in Ucraina. Però anche qui vedevo questo richiamo: prezzi, intelligenza artificiale, così il debito diventa un salasso, i prezzi corrono, l'intelligenza artificiale scricchiola, il debito è diventato un salasso per tutti. Io volevo andare da Orietta Moscatelli, perché in questo grande dibattito sull'intelligenza artificiale è uno dei pochi dibattiti in cui è assente la Russia. Mi sembra si è parlato tanto della posizione cinese, ovviamente della posizione degli Stati Uniti, ma c'è una posizione della Russia e c'è dei tentativi di sviluppare una forza autonoma della Russia dell'intelligenza artificiale, ovviamente nel conflitto è già stata usata, lo sappiamo. Quindi se puoi dirci un po' qual è la posizione della Russia su questo tema.
1: La posizione della Russia è quella di un paese che non può competere e fortunatamente lo sa bene, non può competere con Cina e Stati Uniti, e può pensare, anzi lo sta facendo attivamente, di sviluppare dei propri modelli, probabilmente e possibilmente in collaborazione con la Cina, che sappiamo è un quasi alleato della Russia, ma allo stesso tempo il paese che pone alla Russia dei problemi di eccessiva dipendenza economica. Quindi è una posizione molto complessa che non ha un vero, che non ha delle mire globali, se non appunto a traino della Cina, ha certamente delle mire di sviluppo interno. La Russia, che è immersa insomma da ormai un decennio, da quando il confronto con l'Occidente è diventato scontro, in particolare con l'Europa, è immersa in questa riflessione di dover sviluppare un proprio cammino autonomo per difendersi dalle minacce esterne, discute e lavora anche molto per sviluppare dei modelli di intelligenza artificiale, dei modelli cibernetici autonomi, ma la Russia non è una superpotenza tecnologica, e la vera preoccupazione, nella fattispecie di Mosca, che stiamo parlando della Russia, ma in generale delle potenze medie, medie o medio grandi, è proprio quello che l'intelligenza artificiale possa diventare una sorta di nuova atomica, l'arma senza la quale non puoi più competere. E questo aumenta in campo russo quella che, così con un po' con un eufemismo, viene chiamata la retorica nucleare, cioè il ricordare un giorno sì e l'altro pure che la Russia è una superpotenza nucleare e che chi pensa di poterla sfidare oltre un certo limite, sottinteso alcuni quantomeno paesi europei, in particolare in questi giorni la Polonia, da cui arrivano delle dichiarazioni particolarmente bellicose nei confronti della Russia, e appunto viene ricordato, noi comunque abbiamo circa 6.000 testate atomiche. L'intelligenza artificiale, questa deterrenza ultima che la Russia sa di avere in tasca, rischia di metterla in questione.
0: Ti voglio fare anche un'altra domanda velocemente, prima di passare poi ai temi interni. La Russia è uscita ora dal vertice BRICS, al vertice c'è stata una dichiarazione di unità da parte di Russia, Cina, India, e anche questa volontà di istituire un ordine alternativo, un ordine mondiale alternativo all'Occidente. Però insomma vediamo che, nonostante queste dichiarazioni, anche India e Cina che si pongono come possibili mediatori, l'Iran, che fa parte comunque, è andato al vertice BRICS e ha ricevuto anche parole di sostegno da parte di queste potenze, è comunque un punto di debolezza per questi stati, che non stanno comunque riuscendo a imporsi come mediatori e come problem solver, diciamo, di questo conflitto in Medio Oriente.
1: Sì, nei BRICS, o nel cosiddetto sud globale, questa definizione che nella sua vaghezza insomma la dice lunga su cosa poi ci possa essere dentro il contenitore, alla fine prevale La dinamica che noi vediamo in Europa più da vicino, in America un po' con il cannocchiale, ma è sempre quella. Pensiamo ai nostri interessi come singolo Stato.

0: come singola potenza, alle nostre aspirazioni e poi a tutto il resto. Quindi all'interno dei BRICS ci sono delle posizioni nei confronti della Russia, nei confronti del conflitto medio orientale, nei confronti dell'America, della necessità di mantenere una gamba dentro e una fuori, insomma, nel dialogo con Washington. Ci sono delle posizioni molto diversificate. La potenziale potenza dei BRICS è quella di potere e sapere in fondo usare un grado di pragmatismo molto più ampio, molto più alto di quello che sappiamo fare ad esempio in Europa, e non è difficilissimo avere un grado di pragmatismo più alto dell'Europa, è quello di avere una forte flessibilità, perché alla fine, diciamo, sul globale, ma è rappresentato a pezzetti un pochino tutto il mondo, è quello che alla fine di tutti questi discorsi, di tutte queste emergenze che tendiamo poi a frammentare su singoli scenari, quello che vediamo ogni giorno è che i diversi conflitti, le diverse guerre, le tensioni, le crisi sono tutte sempre più interconnesse, fondamentalmente derivano da un punto di crisi iniziale che è quello della superpotenza americana, ma in un mondo che non ha un perno in questo momento, ecco, i BRICS pensano di poter fare i propri singoli e di conseguenza forse collettivi interessi più di quello che l'Occidente anche solo pensa o si immagina di poter fare oggi.
1: E lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi. E Orietta, ti ringrazio tantissimo per averci aiutato a interpretare queste prospettive globali. E adesso andrei invece a parlare di questioni interne con i nostri altri due ospiti, e proprio per questo vorrei far vedere i quotidiani per cui lavorano. Vediamo La Verità. La Verità dedica la prima pagina a una notizia di cronaca: smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore. Stiamo parlando dell'uomo di 42 anni che in un mini market aveva molestato una ragazzina di 13 anni e era stato liberato perché il giudice aveva detto che era pentito, e invece adesso arriva questa decisione del riesame. E appunto i giornali di destra vediamo che danno ampio spazio a questa notizia dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, appunto questa decisione. Ma prima di affrontare questo tema, ci arriveremo, volevo comunque parlare della legge elettorale. La Verità, vediamo questo editoriale di Maurizio Belpietro che ci dice: ma quale truffa, scegliete chi votare? Questo è un riferimento alle preferenze che si potranno esprimere secondo questa legge elettorale. Punto di vista diametralmente opposto, ovviamente, quello del Manifesto, che titola: Broglio di ricino, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale, che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni. Allora, andiamo proprio da Alessandro Rico. Questa legge elettorale sta procedendo e ci sono state ampie proteste da parte delle opposizioni, sia sulla questione delle preferenze che su quella delle firme necessarie per le piccole formazioni. Ritieni che siano delle proteste che non hanno alcun senso, o c'è qualcosa che ancora non torna completamente in questa legge elettorale secondo te?
2: Comincio dalle preferenze. Allora, è ovvio che la legge elettorale è congegnata in modo tale da lasciare anche un margine di discrezionalità ai partiti. Sappiamo che ci sono i capilista bloccati, sappiamo che nel listino del premio di maggioranza rientreranno questi stessi capilista, però è anche vero che all'incirca la metà di quelli dei parlamentari che saranno eletti con le preferenze, che comunque, diciamo, è un passo in avanti abbastanza consistente rispetto alla fase in cui le preferenze erano state eliminate. È ovviamente frutto di una mediazione, perché c'è chi anche nella stessa maggioranza le preferenze avrebbe preferito non averle affatto, e chi invece era favorevolissimo ad applicarle. È anche comprensibile che i partiti, appunto, vogliano conservare, cioè vogliano assicurarsi che certi maggiorenti vengano eletti. Per quanto riguarda le firme, a me onestamente, in un contesto di un continente nel quale si discute seriamente di come impedire a un partito che stravince le elezioni,

0: governare, mi sto riferendo alle discussioni che ci sono in Germania e in Europa su Alternative für Deutschland e la Sassonia-Anhalt, mi fa un po' ridere che le sorti della democrazia siano appese alle firme che deve raccogliere la lista di onorato che è fuori dal Parlamento, perché in realtà lì la questione è, e lo citavamo prima con un titolo, non mi ricordo di quale giornale, sulla lite Conte-Schlein. È che diciamo lì nel centro-sinistra questa legge elettorale li ha un po' stanati su alcune cose, cioè questo in particolare è il centro che piace a Conte versus il centro, cioè Renzi che piace alla Schlein, e poi sulla questione dello scegliete chi votare che evidenziava il direttore Belpietro, è l'indicazione del leader della coalizione, quindi del candidato premier già nella scheda, chiaramente mette in difficoltà una coalizione che fino a ieri si scannava sull'opportunità di fare le primarie, e nella quale ovviamente Conte insidia la nomina che sarebbe naturale, essendo il PD il primo partito del centro-sinistra, della Schlein. Quindi mi sembra che i problemi siano più che altro strumentali. Poi non sarà una legge perfetta, per carità, vedremo se il premio di maggioranza, che comunque è molto consistente, supererà tutti diciamo, le verifiche del caso. Sai, si dice sempre in queste circostanze che il colle apre un faro, c'è cioè l'ombra della consulta, ma se dovesse essere tutto confermato non mi sembra uno scandalo. Non mi sembra nemmeno una legge particolarmente favorevole al centrodestra, perché poi in realtà le simulazioni fatte oggi, per esempio, da YouTrend mostravano che senza Vannacci il centrodestra con i numeri attuali perde e il centrosinistra vince alla grande, almeno al Senato. La Camera sarebbe un po' più in bilico la situazione, perché comunque è difficile pensare che i voti di Vannacci, sia pure staccato dal centrodestra, vadano poi al centrosinistra. Quindi è comunque allearsi con Vannacci per la Meloni e per il centrodestra è un gioco, secondo me, un gioco un po' a perdere. Vedremo, insomma.
1: E torniamo a questo nodo Vannacci, che ormai sembra veramente dirimente per il prossimo appuntamento elettorale. Tu facevi riferimento al titolo che metteva in contrapposizione Schlein e Conte, era quello del Fatto Quotidiano, che diceva che appunto sulle firme c'era stata una lite tra Elli e, così la chiama ovviamente il Fatto Quotidiano, e Conte. Poi c'è anche, per far vedere altri titoli che riguardano la legge elettorale, sul giornale, con la foto di Giorgia Meloni, legge elettorale, primo sì, la tentazione di Meloni, la Presidente del Consiglio valuta l'ipotesi di non mettere la fiducia, preferenze eletti, cosa cambia con lo stabile, come appunto abbiamo accennato adesso, quali sono le principali modifiche. Torniamo al titolo del manifesto, così andiamo da Mario Di Vito, che appunto invece lo chiama Broglio di Ricino, e anche qui ci potrebbe essere un riferimento a Vannacci con questo titolo.
2: A Vannacci, ma anche alla storia, diciamo, di Fratelli d'Italia, che è molto chiara in questo senso. E il senso insomma, del titolo che abbiamo fatto oggi è che sì, cioè, all'apparenza, ma non solo all'apparenza, anche nella sostanza, Meloni e questa maggioranza hanno cercato di cucirsi una legge elettorale su misura, perché loro già prevedono che in sostanza con questa storia della soglia al 42% ci potrà essere prima o poi anche, forse per la prima volta, adesso un richiamo al voto utile alla fine, cioè Vannacci verrà, cercheranno probabilmente di limitarlo così con il discorso attenzione, se votate Vannacci, dopodiché farete vincere il campo largo, centrosinistra che dir si voglia, questo insomma potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi. Allo stesso tempo bisogna dire che oltre a, diciamo, la cattiva abitudine di modificare le leggi elettorali nell'anno delle elezioni, cosa sconsigliata anche, no? Dall'Unione Europea, cosa generalmente sconsigliabile, ma la cosa che dopodiché va sottolineata è che non è nemmeno, diciamo, una pratica molto fortunata quella di riscrivere la legge elettorale a ridosso delle elezioni. Però chiaramente Giorgia Meloni si gioca molto con questa legge, si giocherà anche molto con quello che succederà alla Camera quando per questa legge ci arriverà per la terza lettura, perché la prima, proprio sulle preferenze, fu affossata da un voto segreto. Quindi la tentazione di mettere o non mettere la fiducia su parti di questa legge chiaramente si affaccerà quando il problema comincerà a porsi sul serio in aula. E dopodiché bisognerà anche vedere che piega prenderanno un po' le cose tra le forze della stessa maggioranza, perché diciamo, la sintesi di questa legge elettorale è stata molto faticosa da raggiungere, non soltanto per Vannacci, ma ci sono state anche, insomma, un po' di tensioni tra Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, che avevano visioni un po' diverse su come dovesse essere fatta questa legge elettorale, che certo reintroduce le preferenze, però gran parte, questo va detto, delle simulazioni che vengono fatte prevedono che chi verrà eletto nelle preferenze lo sarà soprattutto nel Partito Democratico e in Fratelli d'Italia. Tutti gli altri partiti per lo più eleggeranno i capolisti bloccati. Questo è molto difficile che ci si muova da questo scenario, perlomeno diciamo, quasi tutte le analisi già uscite, quasi tutti gli osservatori evidenziano questo fatto. Quindi vediamo, sì, c'è il ritorno alle preferenze, che poi non è necessariamente detto sia una cosa positiva, lo vediamo anche alle elezioni regionali dove ci sono le preferenze. Comunque si è deciso di fare questa scelta, ma poi dopodiché in realtà chi verrà eletto con le preferenze sarà per lo più nei partiti maggiori.
1: Ecco, torniamo ora alla verità. Avevamo visto prima questo titolo su questa notizia di cronaca, appunto ritornato in cella il bengalese che aveva molestato questa bambina di 13 anni, e anche sul giornale dato ampio spazio, il pedofilo islamico lo chiama il giornale, come se in qualche modo la sua religione avesse influenzato la sua mossa. Finisce in carcere, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne. Bologna, dopo le case ai compagni, arrivano i soldi ai rom. Questa è un'altra questione che riguarda probabilmente appunto un'altra comunità. E volevo appunto tornare ad Alessandro Rico, chiedere appunto perché la Verità ha deciso di dare questo spazio a questo evento di cronaca, e che cosa rappresenta, cosa simboleggia secondo te?
0: Il perché è molto semplice, perché diciamo che al di fuori dei nostri circoli di stampa, quindi al bar, in palestra, in ufficio, le persone parlano di questo, parlano della sicurezza, e questo, diciamoci la verità, è anche un vulnus per un governo, per un centrodestra che sulla sicurezza si era giocato molto. In questo caso, ahimè, credo che si possa fare poco, perché c'è un problema di evidentemente applicazione della legge da parte di alcuni magistrati. Quello di Torino si era fatto bastare per scarcerare questo pedofilo, sul quale non so se la religione abbia influito, sospetto che la cultura in generale di queste persone possa influire. Si era fatto bastare l'idea che aveva detto che aveva sbagliato, che era pentito e che aveva collaborato con le forze dell'ordine, che certo erano andate a prendergli i video da dentro il negozio, insomma, anche se non avesse collaborato glieli avrebbero presi per forza, quindi non stava molto in piedi la cosa. Per fortuna c'è un giudice anche a Torino che ha ribaltato questa decisione. Peraltro ieri sembrava che il riesame in realtà si fosse riservato di decidere, a un certo punto erano uscite delle agenzie che parlavano di metà ottobre, e oggi evidentemente la cosa si è sveltita. Non so se sull'onda della polemica mediatica, io non credo che i giudici debbano prendere decisioni sulla base del pressing dell'opinione pubblica, ma sicuramente devono anche tener conto del senso di giustizia di una comunità, per cui va bene il garantismo, però in questo caso sembrava veramente assurdo, anche perché è stato accertato in qualche modo che questa persona poteva non solo reiterare il reato, ma addirittura fuggire in Pakistan, perché non aveva nemmeno una dimora fissa, mi pare l'unico vincolo che aveva con l'Italia era questa sua attività commerciale.
1: Ecco, ricordiamo anche che appunto la Jeep che aveva deciso la scarcerazione adesso è stata raggiunta da una serie di minacce e vive appunto chiusa in casa, perché ci sono delle persone che la vorrebbero vedere finire male. E volevo far vedere anche sulla Verità un titolo che riguarda il rapporto Italia-Spagna. La Spagna resta una minaccia, confermato lo stop a Schengen per altri 15 giorni, perché oggi appunto questa è una notizia che ha scatenato una reazione molto forte da parte della Spagna, che ha detto vergogna per questa decisione, questa sarebbe la solidarietà europea, voler lavorare insieme per risolvere il problema dell'immigrazione. Poi volevo far vedere anche sul Libero un titolo che riguarda l'immigrazione, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui, quindi si parla delle persone che secondo Libero dovrebbero andarsene, invece in qualche modo decidono di restare. Per quanto riguarda la Spagna, sappiamo che questa sospensione di Schengen è arrivata dopo la crisi di Ceuta, l'arrivo di queste decine di migliaia di immigrati, e ci sono ancora a Ceuta pare 13.000 persone che sono arrivate.

0: alla fine di luglio, e quello che oggi vedevo era stato detto al Parlamento europeo, il commissario europeo agli affari interni e all'immigrazione in un dibattito all'Europarlamento, Magnus Brunner, aveva detto nessuno è entrato nell'area Schengen da Ceuta. Quindi sostanzialmente, anche grazie alla cooperazione con il Marocco, le persone che sono arrivate a Ceuta, nessuno è arrivato nell'area Schengen, quindi bloccare Schengen potremmo dire che non è un'operazione dirimente per la politica anti-immigrazione. C'è qualche altro motivo, secondo te, per cui ancora 15 giorni di sospensione?
1: Che non fosse arrivato nessuno da Ceuta l'aveva detto anche Piantedosi quando informò il Parlamento, insomma, degli effetti di questo provvedimento, ma del resto era anche abbastanza, insomma, lì c'è anche tutto un problema di controllo dei documenti, quindi è complicato capire, no? Poi chi arriva effettivamente da dove. Chiudere Schengen con la Spagna, che vuol dire sostanzialmente chiudere le frontiere marittime, chiudere gli aeroporti, o perlomeno fare i controlli lì, è semplicemente un passo indietro di qualche decennio su dei viaggi che erano diventati consueti per la maggior parte degli abitanti, anzi per la totalità degli abitanti di questo continente. Ed è, si inserisce chiaramente questa battaglia un po' nel nodo principale dello scontro politico in Europa, che è quello sull'immigrazione, che, come vediamo, dopodiché determina anche fortemente i risultati elettorali. L'abbiamo visto in Germania recentemente, ma lo vediamo da tanti anni quanto il tema dell'immigrazione sia presente nelle campagne elettorali, sia presente nelle propagande, soprattutto, diciamo, delle destre internazionali, ecco. Ed è un tema che spesso, diciamo, viene agitato in maniera strumentale, perché la crisi di Ceuta, ormai perlomeno il momento in cui sembrava fosse particolarmente ingestibile, adesso sono state comunque trovate anche delle soluzioni sia dal governo spagnolo sia nei rapporti con il Marocco, ecco, fu presa in quel momento, fu criticata anche in quel momento la decisione di chiudere Schengen. Adesso si è andati avanti, è passato un mese e mezzo e arriva un'altra proroga a questo provvedimento. Non si capiscono bene, diciamo, un po' i contorni ormai della vicenda, perché oggi dalla Spagna sono arrivate reazioni arrabbiate, perché i toni sono alti da un anno e mezzo, ma anche in qualche modo sorprese, perché non c'era tanto l'attesa che sarebbe stato prorogato un'altra volta lo stop a Schengen, però è arrivato ancora questo provvedimento che ha una natura fortemente simbolica più che pratica, diciamo, non si ravvisano tanto gli estremi, cosa che ha detto sia Brunner all'Europarlamento, ma che del resto disse anche Piantedosi nell'immediatezza della crisi, quando, insomma, sembrava potesse scoppiare un caso abbastanza importante che poteva riguardare quantomeno la Spagna. Non si è mai capito bene cosa potesse entrarci l'Italia, ma abbiamo deciso di entrarci comunque. Tuttavia, diciamo, che gli effetti siano nulli o quasi è un'ammissione non soltanto di appunto di Brunner, ma anche dello stesso governo italiano, tutto sommato.
0: Alessandro Rico, rivolgo anche a te questa domanda. Secondo te è qualcosa, come dice Tajani, di necessario questa proroga?
2: Dunque, le motivazioni addotte dal governo in realtà sono motivazioni abbastanza tecniche, cioè si parla di rischio di infiltrazioni terroristiche, e d'altronde diciamo, la Spagna non ha pizzicato nessuno dai controlli che ha effettuato quando, per reazione a noi, ha sospeso Schengen. Noi in agosto, i dati che sono stati comunicati erano, mi sembra, una trentina di persone fermate, 8 espulsi, peraltro marocchini. Io non so se chi possa venire da Ceuta, però tendenzialmente prima che arrivino tu fai in modo che appunto non ci sia questa emergenza, cioè è preventiva la cosa, non è che agisci dopo. Se fosse successa un'infiltrazione di un terrorista in arrivo da lì, che compieva un attentato in qualche paese d'Europa, e il governo non avesse agito, avremmo detto: ah, vedete, non avevano fatto nulla. La verità è che il governo spagnolo ha ben poco di cui arrabbiarsi, perché ha gestito questa emergenza in maniera imbarazzante. Prima di tutto hanno ignorato completamente gli alert dell'intelligence, e questo lo dimostrano persino i documenti che loro stessi hanno dovuto dare al Parlamento iberico. Si sono vantati di aver fatto i rimpatri record. Anche qui io ho faticato a capire la logica, cioè prima mi dici che i rimpatri non si debbono fare perché dobbiamo rimanere umani, rispettare i diritti, e poi ti vanti di aver mandato via 60.000 persone in 2 giorni in modo sommario. Si è scoperto che anche questa era una balla, ci sono ancora decine di migliaia di persone che bivaccano a Ceuta, che non sono assistite, ci sono tra 700 e 1.000 minori che non sono stati presi in carico, sono stati spediti agenti di polizia a dormire letteralmente in dei tuguri, sono scoppiati focolai di tubercolosi, adesso di varicella, malattie che insomma non penso che fossero endemiche a Ceuta, e poi la buttano in caciara dicendo alla solidarietà europea. Tra l'altro, la solidarietà europea ha consentito alla Spagna di avere 35 milioni di euro per rafforzare il muro, la barriera che impedisce ai migranti di entrare in territorio spagnolo, giusto perché i muri non si debbono fare. È ovvio che oggi Brunner, il commissario europeo, non ha voluto aprire un fronte polemico, ma attenzione perché domani c'è un appuntamento importante, che è il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, nel quale, secondo le anticipazioni che sono circolate in questi giorni, la von der Leyen annuncerà misure abbastanza radicali per contrastare l'immigrazione, in particolare finanziare con i soldi europei la costruzione di muri, il tabù che cade, e in caso di situazioni simili a quelle di Ceuta, perché si parla di afflussi di massa di migranti, sospendere le normali regole sul diritto d'asilo e facilitare le espulsioni. Sarà una risposta all'ascesa di AfD? Sarà perché hanno visto che in Svezia, se i partiti, diciamo, di sistema danno risposte sull'immigrazione, poi questa, come la chiamano, l'onda nera viene arginata? Non lo so, fatto sta che la realtà fa toc toc, bussa alla porta e qualcuno prima o poi dovrà rispondere.
0: E certo, questa ondata di estrema destra in Europa condiziona le scelte politiche di gran parte delle formazioni italiane e non italiane. Faccio vedere le ultime due prime pagine che sono arrivate in redazione, quella del Corriere della Sera su quello che è successo in Lituania, jet italiani in azione, lo abbiamo detto, per intercettare un drone probabilmente di origine russa, e poi La Stampa che dedica il suo titolo principale a jet italiani contro i droni russi, ma anche la fotonotizia, vedete, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, e si parla del voto appunto che ci sarà tra pochissimo negli Stati Uniti, che sarà fondamentale per Trump. L'ira del tycoon è succube dei Dem, così dice Trump a proposito della Corte Suprema, e poi naturalmente anche sulla stampa, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione. Si tratta di una truffa. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Ringraziamo Mario Di Vito del Manifesto, Alessandro Rico della Verità. Grazie per essere stati con noi. Adesso in chiusura torniamo sull'Ucraina con la nostra Raffaella Cosentino, che ci parla delle aperture di Zelensky alla possibile tregua energetica, ma anche ai suoi dubbi dovuti ai continui raid russi sul territorio ucraino.
3: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
4: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
3: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
4: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa è la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
5: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
4: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso. I droni,
6: i vettori. Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
4: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
7: Al nord, cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata, poi in serata arriverà un nuovo sistema nuvoloso che a partire dalle Alpi porterà maltempo su tutte le regioni. Al centro sarà una bella giornata soleggiata con nubi che però diverranno via via più consistenti sulla Toscana, dove sarà possibile qualche precipitazione in serata. Sulle regioni peninsulari meridionali invece splenderà il sole, non ci saranno piogge ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Continua a piovere invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e orientale, con qualche locale rovescio, mentre invece sulla Sardegna sarà bel tempo con pochissime nubi. Le temperature per la giornata di mercoledì risulteranno per lo più stazionarie, con valori che riusciranno a raggiungere ancora i 32 gradi al centro-sud.
8: Ben trovati, rassegna stampa breve, qualche minuto insieme per scorrere i titoli principali delle pagine arrivate in redazione che poi troverete in edicola tra qualche ora. Al centro ci sono dei temi importanti, soprattutto le tensioni NATO-Russia. Partiamo proprio da qui, quindi con il Corriere della Sera, lo vedete, Lituania, jet italiani in azione. E ancora vediamo la pagina successiva, ecco qui la stampa che lo riprende. In effetti, jet italiani contro droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolore abbattono un ordigno sconfinato in Lituania e Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese. E ancora adesso riportiamo la grafica su tutte le pagine, andiamo al Fatto Quotidiano, dissenso vietato, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar, sì da Fratelli d'Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega. E allora andiamo a riprendere la grafica totale, andiamo su Il Sole 24 Ore. Una buona notizia, la giustizia penale ha tempi ridotti del 40%. E poi però c'è ancora una problematica relativa a quelle che sono le notizie dei rincari energetici. Il 20% delle cartiere valuta la chiusura proprio per il caro energia. Andiamo alla pagina successiva, Il Domani, guardate qui. Prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora però rischia il tilt, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. E allora riportiamoci sulla grafica totale, andiamo su Il Giornale, ecco qua. E qui finiamo sulla cronaca, una decisione intrapresa dopo lo scandalo, il pedofilo islamico finisce in carcere, quindi si fa riferimento al bengalese che ha molestato una tredicenne. Si fa riferimento a questo fatto perché il tema sicurezza è sulle prime pagine di molti giornali. Andiamo a seguire, ecco qui l'Avvenire, Europa alla prova, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. E ancora torniamo sulla grafica totale, andiamo sul Manifesto che invece ci porta alla politica italiana. Broglio di ricino, naturalmente questo fa riferimento alla legge elettorale che oggi ha ottenuto il sì del Senato e adesso passerà alla Camera, l'arrivo è previsto per il 28 di settembre. Ancora su Il Totale, andiamo alla Verità, anche qui di nuovo vedete in primo piano la cronaca, smentito il giudice buonista in cella al bengalese stupratore. A volte gridare serve, Riesame accoglie il ricorso della procura, rimanda in carcere l'immigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni. torniamo alla nostra grafica principale, andiamo all'identità. Why AI in vista? Ecco qui il tema principale che è stato dibattuto a lungo in questi giorni, anche nelle nostre news, l'intelligenza artificiale, Obama contro Trump, la Cina supera gli USA sui consumi e l'Unione Europea sembra che resti a guardare. Torniamo alla nostra grafica, andiamo su il riformista, errore di sistema, ancora una volta al centro il tema della legge elettorale. Il Senato approva una legge di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme. Centristi in rivolta, Ceccanti stallo senza ballottaggio. Vediamo ancora in successione Italia Oggi, il bonus divorziati al traguardo. Torniamo sulla grafica principale, abbiamo ancora un po' di tempo. Ecco qua il dubbio sulla legge elettorale. Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Premio e correzioni col proporzionale rischiano di consegnare al campo largo governo e Quirinale. E sulle armi all'Ucraina, lo vedete di spalla, Conte fa solo comizi, ma dovrà sedersi al tavolo. E poi, ancora una volta, il tema forte di questa giornata, i funerali di Stato a Emma Bonino, l'addio, anche Mattarella le rende omaggio. Torniamo sulla nostra pagina principale, andiamo su l'opinione, legge elettorale, il sì del Senato, l'approvazione con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. Bene, era l'ultima pagina per questa rassegna breve. Adesso vi lasciamo a un tema importante di uno dei nostri approfondimenti. Stiamo parlando degli attacchi della Russia che continuano ad aggredire le infrastrutture dell'Ucraina e c'è chi, come Roberto Falletti, con la sua associazione Memoria Viva, va a portare aiuti umanitari passando per la Polonia. Lo vediamo insieme e poi l'informazione di Rai News 24 ritorna. Grazie.

0: Buongiorno, buongiorno a lei, siamo alle porte di Kiev.
1: Ecco, e mi sembra che a bordo ci sia un'altra persona. Ci
0: a
1: dice...
0: bordo c'è una sindaca eroe del fronte, siamo alla nostra 83esima missione umanitaria, stiamo portando due furgoni blindati nelle linee di Kharkiv e del Donbass.
1: È un furgone quello?
0: Questo è un furgone blindato, adesso glielo faccio vedere meglio, è un furgone blindato che noi portiamo dall'inizio di gennaio, sono gli unici mezzi che si riescono a portare per evacuare i civili e questa è la differenza fra un'ambulanza, prima portavamo le ambulanze, lei è della regione di Kharkiv, si chiama Irina Karabut, è un sindaco che è venuta a Torino, buongiorno, è venuta a Torino con noi, abbiamo per la nostra 83esima missione preso questi due furgoni dall'azienda NOM, li abbiamo caricati di aiuti umanitari, le stiamo portando a Kharkiv e a Kramatorsk perché con i vigili del fuoco e le amministrazioni comunali è l'unico strumento che loro hanno per cercare di evacuare i civili in fuga dall'aggressione. Le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco sono subito colpiti dai droni kamikaze, quindi non sono più idonei perché portano problemi sia al soccorritore che viene soccorso e questa soluzione qui di questi autoblindi, di questi scudi d'acciaio è l'unica salvezza per gli anziani,
1: ecco,
0: per i bambini.
1: Non glielo dico io perché non ho alcuna come dire, competenza in merito, però glielo dice, lo posso solo supporre, glielo dice e gliel'ha detto anche il governo polacco, è ovvio che è rischioso fare questo viaggio, lei è partito dalla Polonia, se non sbaglio dai
0: rischioso.
1: Confini.
0: È un viaggio rischioso, ma è un viaggio che il cuore ce lo dice, perché noi abbiamo donato 15 giorni fa un furgone blindato al gruppo Phoenix dei Vigili del Fuoco, che adesso sono qui con noi e che ci danno una mano per la guida, perché ovviamente dobbiamo attraversare tutta l'Ucraina per arrivare nel Donetsk. Questo furgone dopo una settimana è stato distrutto dagli FPV russi e quindi l'unica soluzione è che il colonnello ci ha chiesto, per favore, se avete ancora la possibilità di aiutarci, noi avremo bisogno di un furgone e il cuore ci dice non possiamo voltarci dall'altra parte.
1: Senta,
0: ma quello
1: ragioni...
0: che faccio a lei e che faccio a tutti voi e a chi ci segue è che i due binari, sia l'invio delle armi che è importantissimo per la resistenza, ma anche il soccorso alle popolazioni civili in fuga, si sta avvicinando di nuovo il quinto inverno, deve essere parallelo, perché se pensiamo solo a una cosa ma tralasciamo l'altra, alla fine chi ci rimette sono anziani, bambini, invalidi delle linee del fronte che vanno da Sumy a Kherson passando ovviamente da Kramatorsk.
1: Le ragioni del cuore le fanno passare qualunque tipo di preoccupazione e di paura mentre viaggia o qualche volta ha timore di subire attacchi o di avere difficoltà per la sua incolumità anche?
0: Abbiamo avuto tanti attacchi, noi la 83esima missione dal 26 febbraio del 2022, però se uno fa questo per passione lo deve fare fino alla fine e come le ho detto prima, la paura c'è perché non siamo supereroi, ma c'è anche il cuore e il cuore ci dice non possiamo lasciarli soli, soprattutto perché adesso gli ospedali, se riesce ancora a seguirmi un attimo, voglio farle vedere, insieme a un altro collega italiano, Francesco, gli annunzi noi dobbiamo portare all'interno, non so se lo vede perché noi abbiamo pannolini, pannoloni, materiale per l'ospedale, divise che ci donano dalla Croce Rossa per l'inverno, perché ovviamente, come le dicevo, per il quinto inverno gli ucraini sono di nuovo al freddo, sono di nuovo al gelo, sono di nuovo in balia di questa invasione e noi non possiamo girarsi dall'altra parte, ma non solo noi perché ci sono tantissime altre associazioni, non solo italiane ma europee, che continuano a portare aiuti, ma i furgoni blindati oggi, questi scudi di acciaio, sono l'unico strumento che i vigili del fuoco, che la polizia e che le associazioni di volontariato hanno per entrare in queste linee zero dove il cielo sereno, come lo vede adesso, è un cielo pericolosissimo perché i droni ovviamente individuano soprattutto obiettivi civili e per loro è la fine. Questi scudi
1: Grazie.
0: Di acciaio permettono di salvare almeno il soccorritore e chi viene soccorso.

0: Caccianato italiano abbatte un drone sui cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Un drone russo, elicottero danese sfiorato dai razzi. Tensione nei cieli, il ministro, nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Cina e Russia, smettetela, lo spazio sia libero. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera. Scontro tra maggioranza e opposizione su preferenza e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere. La Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio. Perquisiti i vertici della banca del Fucino, Masi e Maiolini. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Ben ritrovati in diretta su Renews 24, edizione di mezzanotte. In primo piano la tensione tra NATO e Russia. Un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Poi altre possibili provocazioni in Olanda e in Germania alimentano altri timori, i timori di una nuova offensiva ibrida. E l'Europa prova a fare fronte comune. Sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezia.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente, hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: E sullo sfondo delle tensioni con la NATO, come avete sentito, dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata ieri dal presidente Trump. Sentiamo sul fronte russo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: E negli Stati Uniti, dopo che la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni chieste dal Presidente Trump sul voto per posta, il Presidente ha annunciato che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita, immediate le reazioni di Cina e Russia. Ma andiamo subito in diretta dall'inviata a New York, Francesca Romana Elisei. A te gli aggiornamenti.
4: Sì, allora partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del Presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il Presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo, questo perché da tempo il Presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio. È tutto.
0: E il Financial Times rilancia un documento pubblicato dal Pentagono che riconosce ufficialmente una grave carenza di munizioni dell'esercito statunitense a causa della guerra con l'Iran, smentendo di fatto le rassicurazioni del presidente Trump. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
5: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. Lo riporta un documento del Pentagono che fa un bilancio del conflitto e smentisce Donald Trump, che sinora ha negato il problema. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, ha dichiarato di recente, arrivando a sottoporre i dipendenti del Ministero della Guerra alla macchina della verità dopo una fuga di notizie sulla preoccupante scarsità di missili intercettori Patriot. Il rapporto, stilato dall'ispettore generale del Pentagono, stima che degli oltre 33 miliardi di dollari spesi sinora nell'operazione Epic Fury, circa 22 se ne sono andati proprio in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e mettendo a nudo una scarsa capacità dell'industria bellica di tenere il passo. È per questo, ricostruiscono i media USA, che il presidente, in realtà conscio del problema, si è astenuto dal lanciare attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nel dossier anche l'ammissione degli ingenti danni provocati dagli ayatollah alle basi militari nella regione, con centinaia di edifici e strutture danneggiati o distrutti, e all'aviazione degli Stati Uniti, 4 caccia abbattuti e uno messo fuori uso, 7 aerei da rifornimento danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco MQ-9 Reaper abbattuti. E si legge che oltre 50.000 militari statunitensi sono coinvolti nella guerra del Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran.
0: Adesso torniamo in Italia, parliamo di politica, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo ora torna alla Camera per la terza lettura, sentiamo Eva Giovannini.
6: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato in seconda lettura dunque la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
7: Liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. scelta, perché libertà è anche consapevolezza.
6: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
8: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
6: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
0: Il testo dunque è atteso il 28 settembre alla Camera per il via libera definitivo e ora vediamo quali sono le novità della legge elettorale dopo l'esame del Senato con Antonio Sciotto.
9: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
0: E la Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa per un confronto sui principali dossier a partire dal prossimo bilancio dell'Unione europea. Sentiamo Gabriele Martelloni.
10: Viene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
0: Da Nova Gorica in Slovenia il ministro degli esteri italiani ha ribadito la posizione del governo sulla scelta di reintrodurre i controlli alla frontiera con la Spagna. Stiamo solo definendo la nostra e difendendo la nostra sicurezza. Sentiamo l'inviata Anna Maria Esposito.
11: Noi dal punto di vista politico siamo favorevoli a che si possa sostituire la sospensione di Schengen con delle misure alternative coordinate tra Italia e Slovenia. La sospensione di Schengen significa soltanto che ti controllano il passaporto quando entri, non è che ci sono delle misure vessatorie. Qualcuno vuole fare propaganda, ma perché magari è in campagna elettorale come in Spagna, ma noi stiamo soltanto difendendo la sicurezza. Siamo intransigenti contro l'immigrazione irregolare e siamo intransigenti contro il terrorismo.
12: Così Slovenia e Italia rafforzano la cooperazione che vanta già un interscambio di 11 miliardi di euro. Su quel confine che nel 1947 sancì la divisione tra Gorizia e Nova Gorizia e la Guerra Fredda. Con l'impegno a combattere l'immigrazione illegale e le infiltrazioni terroristiche, fu la dittatura comunista a separare dall'Europa i Balcani occidentali, dice Tajani, e bisogna accelerare le procedure e non ostacolarle per l'allargamento che servirà a rafforzare il mercato interno e la difesa. La missione di Tajani comincia a Trieste al forum dell'Osservatorio del Sud-Est dell'Europa, con il ministro degli esteri del Montenegro, paese che sta ultimando i negoziati e sarà pronto per l'adesione nel 2028. Subito dopo, ribadisce Tajani, si passerà ad esaminare l'adesione dell'Ucraina, che ha già il pieno sostegno, tra gli altri, proprio della Slovenia. La riunificazione, sottolinea Tajani, ha un valore politico e strategico per la stabilità di tutta l'Europa, in particolare per l'Italia, per la sua posizione, che si affaccia sull'Adriatico con il corridoio IMEC, via commerciale tra l'Asia e il Mediterraneo. Potrà sottrarre così i Balcani occidentali agli interessi di Cina, Russia, Turchia e paesi arabi, rafforzando e ampliando le infrastrutture portuali come Trieste, che sarà un hub unico con il porto di Capodistria.
0: Adesso Cecilia Tosi con la sua rassegna stampa.
13: Ben trovati, rassegna stampa breve, qualche minuto insieme per scorrere i titoli principali delle pagine arrivate in redazione che poi troverete in edicola tra qualche ora. Al centro ci sono dei temi importanti, soprattutto le tensioni NATO-Russia. Partiamo proprio da qui, quindi con il Corriere della Sera, lo vedete, Lituania, jet italiani in azione. E ancora vediamo la pagina successiva, ecco qui la stampa che lo riprende. In effetti jet italiani contro droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolore abbattono un ordigno sconfinato in Lituania e Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese. E ancora adesso riportiamo la grafica su tutte le pagine, andiamo al Fatto Quotidiano, dissenso vietato, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar, sì da Fratelli d'Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega. E allora andiamo a riprendere la grafica totale, andiamo su Il Sole 24 Ore. Una buona notizia, la giustizia penale ha tempi ridotti del 40%. E poi però c'è ancora una problematica relativa a quelle che sono le notizie

0: finiamo sulla cronaca. Una decisione intrapresa dopo lo scandalo: il pedofilo islamico finisce in carcere, quindi si fa riferimento al bengalese che ha molestato una tredicenne. Si fa riferimento a questo fatto perché il tema sicurezza è sulle prime pagine di molti giornali. Andiamo a seguire, ecco qui l'Avvenire, Europa alla prova, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. E ancora, torniamo sulla grafica totale, andiamo sul Manifesto che invece ci porta alla politica italiana. Broglio di Ricino, naturalmente questo fa riferimento alla legge elettorale che oggi ha ottenuto il sì del Senato e adesso passerà alla Camera. L'arrivo è previsto per il 28 di settembre. Ancora su il totale, andiamo alla Verità. Anche qui di nuovo vedete in primo piano la cronaca, smentito il giudice buonista in cella al bengalese stupratore. A volte gridare serve, riesame a cogliere il ricorso della procura, rimanda in carcere l'immigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni. Torniamo alla nostra grafica principale, andiamo all'Identità. Guai AI in vista, ecco qui il tema principale che è stato dibattuto a lungo in questi giorni anche nelle nostre news: l'intelligenza artificiale, Obama contro Trump, la Cina supera gli USA sui consumi e l'Unione Europea sembra che resti a guardare. Torniamo alla nostra grafica, andiamo su Il Riformista, errore di sistema, ancora una volta al centro il tema della legge elettorale. Il Senato approva una legge di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme. Centristi in rivolta, Ceccanti stallo senza ballottaggio. Vediamo ancora in successione Italia Oggi, il bonus divorziati al traguardo. Torniamo sulla grafica principale, abbiamo ancora un po' di tempo. Ecco qua, il dubbio sulla legge elettorale. Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Premio e correzioni col proporzionale rischiano di consegnare al campo largo governo e Quirinale. E sulle armi all'Ucraina, lo vedete di spalla, Conte fa solo comizi, ma dovrà sedersi al tavolo. E poi, ancora una volta, il tema forte di questa giornata, i funerali di Stato a Emma Bonino, l'addio, anche Mattarella le rende omaggio. Torniamo sulla nostra pagina principale, andiamo su l'Opinione, legge elettorale, il sì del Senato, l'approvazione con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti.
1: E continua la protesta a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca un futuro occupazionale e ambientale. C'è attesa per l'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Inoltre c'è attenzione anche per i lavoratori di Electrolux. Migliaia sono scesi in piazza a Ceretodesi contro la chiusura dello stabilimento marchigiano. Sentiamo Federico Capezza.
2: E ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pur facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa vertenza è una vertenza che abbraccia tutto il paese.
3: L'Unione fa la forza. I dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 partecipanti a Ceretodesi, nelle Marche, è diventato simbolo della vertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
4: Siamo tutti un gruppo. Se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche. Quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
3: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
5: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
6: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.

0: Ancora cronaca, perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame, che ha annullato in sostanza quella del GIP che lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
2: Carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il tribunale del riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
0: È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il Centro Meteo Europeo prevede un autunno piovoso e più mite rispetto alla media. Sentiamo Paola Erba, poi condizioni meteo e ci vediamo, torniamo a 12:30.
3: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del medio e alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.

Al nord cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata, poi in serata arriverà un nuovo sistema nuvoloso che a partire dalle Alpi porterà maltempo su tutte le regioni. Al centro sarà una bella giornata soleggiata con nubi che però diverranno via via più consistenti sulla Toscana, dove sarà possibile qualche precipitazione in serata. Sulle regioni peninsulari meridionali invece splenderà il sole, non ci saranno piogge ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Continua a piovere invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e orientale, con qualche locale rovescio, mentre invece sulla Sardegna sarà bel tempo con pochissime nubi. Le temperature per la giornata di mercoledì risulteranno per lo più stazionarie, con valori che riusciranno a raggiungere ancora i 32 gradi al centro-sud.

Caccia NATO italiano abbatte un drone russo nei cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto, elicottero danese sfiorato dai razzi. Il ministro ha detto: la nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Cina e Russia, smettetela, lo spazio sia libero. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Questi titoli di mezzanotte 30, adesso nella seconda parte del nostro giornale ci occupiamo di medicina, esattamente della sfida della cura, una serie di speciali dedicati ai protagonisti appunto della salute, della ricerca, della medicina in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Rino Rappoli, a cui dobbiamo alcuni vaccini più rivoluzionari al mondo. Lo sentiamo poi ovviamente una nuova edizione a Luna. A dopo.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima in alcuni casi uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto,
1: Siamo
0: ritorna e.
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la
1: delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: sue
1: vaccino
0: vaccine.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di
0: quasi
1: là dell'infinito,
0: infinito.
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio e disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
0: E hanno funzionato
1: hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia, lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
0: Finché è
1: arrivata,
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
1: di quadri, con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: diciamo così, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
0: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?

0: Lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi e quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, cioè, una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo. Funzionavano, ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60. Dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice: questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino?
0: Ma
1: Che
0: quello
1: vuol
0: è.
1: dire a cellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse
1: Soltanto dei
0: degli
1: pezzi.
0: antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare.
1: Acellulare.
0: Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio.
1: L'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi, esseri umani, iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web, è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo i scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni,
1: Esatto.
0: 33.

0: Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
1: La
0: tutte
1: poliomielite,
0: queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, e dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
1: perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: Purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: Si danno alle
0: alle
1: persone
0: persone
1: sane,
0: sane,
1: professore, questa è l'altra
0: e quando
1: storia.
0: si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
1: Qualunque
0: vuoi.
1: cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Il biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: Non eravamo preparati,
0: non eravamo
1: professore, molto
0: preparati.
1: semplicemente l'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti. E
1: Quella
0: la
1: facciata è
0: facciata
1: rimasta
0: rimasta è ancora lì, è
1: incompiuta.
0: ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata, sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora, qui a Siena, lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a
0: 200, sì.
1: 200 su per giù, ricerca sui vaccini e sugli anticorpi
0: Monoclonali.
1: monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono
1: Quindi essere dei
0: diventare dei farmaci che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per
1: Per
0: una
1: la
0: pandemia,
1: sanità pubblica
0: no,
1: ci deve pensare il
0: ci deve
1: pubblico che
0: pensare il
1: purtroppo
0: pubblico,
1: mai
0: esatto.
1: ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale, prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere, noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1 miliardo e 3 e 2 miliardi e 4 per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché finito, professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti, le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo,
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

0: Caccia NATO italiano abbatte un drone russo nei cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto, elicottero danese sfiorato dai razzi. Il ministro ha detto: la nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della banca del Fucino, Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino, la decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite, attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una. Dunque questi i nostri titoli. In primo piano lo avete sentito, la tensione tra NATO e Russia, perché un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania, e poi ci sono altre possibili provocazioni in Olanda e in Germania che alimentano i timori di una nuova offensiva ibrida. L'Europa prova a fare fronte comune. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto, non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque. Invocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: E sullo sfondo delle tensioni con la NATO, dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata ieri da Trump. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.

0: proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
1: Anche il presidente Zelensky ha aperto alla tregua energetica proposta da, annunciata dal presidente Trump, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Si intensificano infatti i bombardamenti russi che costringono le evacuazioni forzate dei bambini dalle zone più critiche del Donbass. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
3: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
2: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
3: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme. Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
4: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
3: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
5: I droni, vettori.
6: Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
3: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, il presidente Trump ha annunciato che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sentiamo Francesca Romana Elisei.
7: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del Presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il Presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il Paese. si fa condizionare da quei pazzi dei democratici. Il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo. Questo perché da tempo il presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati, per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
1: Adesso la politica italiana in primo piano, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo ora torna alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
8: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato in seconda lettura dunque la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
9: Liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
8: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se la Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
10: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
8: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Il testo è atteso dunque il 28 settembre alla Camera per il via libera definitivo. Ora vediamo quali sono le novità della legge elettorale dopo l'esame del Senato. Sentiamo Antonio Sciotto.
11: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
1: E la Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa per un confronto sui principali dossier a partire dal prossimo bilancio europeo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
12: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca.

0: E anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
1: E da Nova Gorica in Slovenia il ministro degli esteri italiani ha ribadito la posizione del governo sulla scelta di reintrodurre i controlli alla frontiera con la Spagna. Sentiamo l'inviata Anna Maria Esposito.
2: Noi dal punto di vista politico siamo favorevoli a che si possa sostituire la sospensione di Schengen con delle misure alternative coordinate tra Italia e Slovenia. La sospensione di Schengen significa soltanto che ti controllano il passaporto quando entri, non è che ci sono delle misure vessatorie. Qualcuno vuole fare propaganda, ma perché magari è in campagna elettorale come in Spagna, ma noi stiamo soltanto difendendo la sicurezza. Siamo intransigenti contro l'immigrazione irregolare e siamo intransigenti contro il terrorismo.
3: Così Slovenia e Italia rafforzano la cooperazione che vanta già un interscambio di 11 miliardi di euro. Su quel confine che nel 1947 sancì la divisione tra Gorizia e Nova Gorica e la Guerra Fredda. Con l'impegno a combattere l'immigrazione illegale e le infiltrazioni terroristiche, fu la dittatura comunista a separare dall'Europa i Balcani occidentali, dice Tajani, e bisogna accelerare le procedure e non ostacolarle per l'allargamento che servirà a rafforzare il mercato interno e la difesa. La missione di Tajani comincia a Trieste al forum dell'Osservatorio del Sud-Est dell'Europa, con il ministro degli esteri del Montenegro, paese che sta ultimando i negoziati e sarà pronto per l'adesione nel 2028. Subito dopo, ribadisce Tajani, si passerà ad esaminare l'adesione dell'Ucraina, che ha già il pieno sostegno, tra gli altri, proprio della Slovenia. La riunificazione, sottolinea Tajani, ha un valore politico e strategico per la stabilità di tutta l'Europa, in particolare per l'Italia, per la sua posizione, che si affaccia sull'Adriatico con il corridoio IMEC, via commerciale tra l'Asia e il Mediterraneo. Potrà sottrarre così i Balcani occidentali agli interessi di Cina, Russia, Turchia e paesi arabi, rafforzando e ampliando le infrastrutture portuali come Trieste, che sarà un hub unico con il porto di Capodistria.
1: Adesso Camilla Nata con la sua rassegna stampa.
4: Ben trovati, rassegna stampa breve, qualche minuto insieme per scorrere i titoli principali delle pagine arrivate in redazione che poi troverete in edicola tra qualche ora. Al centro ci sono dei temi importanti, soprattutto le tensioni NATO-Russia. Partiamo proprio da qui, quindi con il Corriere della Sera, lo vedete, Lituania, jet italiani in azione. E ancora vediamo la pagina successiva, ecco qui la stampa che lo riprende. In effetti, jet italiani contro droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania e Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese. E ancora adesso riportiamo la grafica su tutte le pagine, andiamo al Fatto Quotidiano. Dissenso vietato, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar, sì da Fratelli d'Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega. E allora andiamo a riprendere la grafica totale, andiamo su Il Sole 24 Ore. Una buona notizia, la giustizia penale ha tempi ridotti del 40%. E poi però c'è ancora una problematica relativa a quelle che sono le notizie dei rincari energetici. Il 20% delle cartiere valuta la chiusura proprio per il caro energia. Andiamo alla pagina successiva, Il Domani, guardate qui. Prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia Ora però rischia il tilt, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora.

0: Orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. E ancora, torniamo sulla grafica totale, andiamo sul manifesto che invece ci porta alla politica italiana. Broglio di Ricino, naturalmente questo fa riferimento alla legge elettorale che oggi ha ottenuto il sì del Senato e adesso passerà alla Camera. L'arrivo è previsto per il 28 di settembre. Il totale, andiamo alla verità, anche qui di nuovo vedete in primo piano la cronaca, smentito il giudice buonista in cella al bengalese stupratore. A volte gridare serve, riesame a cogliere il ricorso della procura, rimanda in carcere l'immigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni. Torniamo alla nostra grafica principale, andiamo all'identità. Guai AI in vista, ecco qui il tema principale che è stato dibattuto a lungo in questi giorni, anche nelle nostre news, l'intelligenza artificiale, Obama contro Trump, la Cina supera gli USA sui consumi e l'Unione Europea sembra che resti a guardare. Torniamo alla nostra grafica, andiamo su Il Riformista, errore di sistema, ancora una volta al centro il tema della legge elettorale. Il Senato approva una legge di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme. Centristi in rivolta, Ceccanti stallo senza ballottaggio. Vediamo ancora in successione Italia Oggi, il bonus divorziati al traguardo. Torniamo sulla grafica principale, abbiamo ancora un po' di tempo. Ecco qua, il dubbio. Sulla legge elettorale Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Premio e correzioni col proporzionale rischiano di consegnare al campo largo governo e Quirinale. E sulle armi all'Ucraina, lo vedete di spalla, Conte fa solo comizi, ma dovrà sedersi al tavolo. E poi, ancora una volta, il tema forte di questa giornata, i funerali di Stato a Emma Bonino, l'addio, anche Mattarella le rende omaggio. Torniamo sulla nostra pagina principale, andiamo su L'Opinione, legge elettorale, il sì del Senato, l'approvazione con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti.
1: E continua la protesta a Taranto, dove i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto invocano una soluzione che garantisca un futuro occupazionale e ambientale. C'è grande attesa per l'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Inoltre c'è tensione anche per i lavoratori di Electrolux. Migliaia sono scesi in piazza a Cerreto d'Esi contro la chiusura dello stabilimento marchigiano. Sentiamo Federico Capezza.
2: E ha dichiarato esuberi a dismisura questa multinazionale, pure facendo sempre più profitti sulle nostre spalle. Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese.
3: L'unione fa la forza, i dipendenti di Electrolux hanno unito le loro voci per mandare un messaggio alla multinazionale svedese dell'elettrodomestico. Siamo lavoratori, non esuberi. Circa 1000 i partecipanti a Cerreto d'Esi, nelle Marche, è diventato simbolo dell'avvertenza. Qui l'azienda vuole chiudere entro fine anno il sito che produce cappe aspiranti. A rischio 170 posti di lavoro, parte dei 1450 esuberi italiani di Electrolux. Quasi la metà dei manifestanti proviene dagli altri stabilimenti italiani del gruppo.
4: Siamo tutti un gruppo, se chiude una fabbrica abbiamo paura che chiudano tutte le fabbriche, quindi siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro.
3: Una giornata di proteste e di speranza in attesa che la partita prosegua al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese, atteso per inizio ottobre.
5: Perché non bisogna chiudere Cerreto?
6: Non bisogna chiudere Cerreto perché comunque è uno stabilimento abbastanza importante e in più perché questa zona, se chiude anche Cerreto, e qui non c'è più lavoro.
1: Una truffa informatica ai danni di Revolut sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. Gli hacker si sono finti un'autorità pubblica, hanno inviato alla fintech britannica richieste apparentemente ufficiali o hanno ottenuto dati per circa 680 clienti. Tra le informazioni finite nelle mani dei

0: criminali, documenti d'identità, IBAN, selfie utilizzati per la verifica, indirizzi, estratti conto e cronologia delle transazioni. La Polizia Postale sta indagando per accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatiche. Revolut assicura che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati violati. Passiamo alla cronaca italiana. Perquisiti nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una ragazzina di 13 anni in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà e con obbligo di firma perché si era pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
2: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
0: Per terminare questa edizione parliamo di meteo. In arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede un autunno piovoso ma più mite della media. Sentiamo Paola Erba, poi a seguire i nostri approfondimenti e a partire dal caro carburante. Ne abbiamo parlato con l'analista Sergio Giraldo. Noi come sempre ci vediamo al clock alle 2 per una nuova edizione. A dopo.
3: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del centro europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.

0: Lui dice, guardando alle elezioni di midterm agli americani che pagano di più il gallone di carburante: amici miei, la colpa di tutto questo è della guerra in Ucraina, non di quella in Iran. La domanda è semplicemente: ma è vero, Sergio, è colpa della guerra in Ucraina o di quella in Iran?
1: Beh, direi di entrambe. Adesso è difficile dare un peso a quale delle due, però ecco, dei quattro poli mondiali della raffinazione, tre sono o fuori uso o sono gravemente danneggiati. E stiamo parlando ovviamente del Golfo Persico, che comunque mandava circa un 20% delle proprie esportazioni già di prodotti raffinati. Poi abbiamo ovviamente la Russia, che non solo è colpita dagli attacchi ucraini sulle raffinerie, ma ha anche messo un divieto di esportazione dei prodotti raffinati per nutrire il proprio mercato interno. Ecco, e poi c'è l'Asia che è in difficoltà perché fa fatica a recuperare barili di petrolio, perché era il maggior cliente del petrolio che arrivava dal Golfo Persico. Quindi oggi lavora a pieno regime soltanto la parte americana della raffinazione, che è già al massimo perché lavora 97-98% della capacità. Quindi stiamo parlando di una situazione per cui la gran parte della capacità di raffinazione mondiale è ferma o in grande difficoltà. È chiaro che questo si riflette sui prezzi dei prodotti raffinati e distillati, quindi benzina e gasolio, perché la domanda è un po' scesa, sì, è un po' scesa, ma non è scesa così tanto da impedire ai prezzi di salire. E oggi noi abbiamo un po' un paradosso per cui i prezzi del greggio, tutto sommato, non sono saliti così tanto in maniera così esagerata, mentre i prezzi di benzina e gasolio sono andati a 3-4 volte tanto rispetto al normale. Quindi il famoso, il cosiddetto crack spread, e cioè la differenza tra il prezzo di un barile di greggio e il prezzo di un barile di gasolio, è arrivato a $100 al barile.
0: Sergio, un normalmente... attimo, io devo tornare in aula al Senato, è un altro passaggio del confronto parlamentare. Dicevi, la domanda è scesa un po' nelle economie occidentali. Sì. Ho letto, e ti chiedo conferma, è tornata a crescere quella cinese e questo fa un po' alzare, è un ulteriore elemento che fa alzare i prezzi. Un flash su questo, poi torno da te.
1: Assolutamente sì, nelle ultime settimane è tornata sul mercato la domanda cinese di prodotti, perché hanno consumato un po' di scorte nei mesi passati, adesso stanno tornando a riaffacciarsi sul mercato e quindi questo aumento della domanda asiatica sta tenendo alti i prezzi.
0: In questo contesto ci sono, Sergio, le contromisure da mettere in campo. Noi andiamo di sconti in sconti o sconticini, poi diciamo ciascuno ne valuta la portata. Fino a quando può reggere questo schema?
1: Non può reggere molto. Non può reggere molto, nel senso che al di là delle finanze limitate, di per sé il sussidio sui consumi energetici non è una politica che può cambiare le carte in tavola. Diciamo che è una politica difensiva che ha comunque dei limiti, ecco. Quindi il tema è ovviamente strutturale. Noi oggi come Europa ci siamo trovati, in quanto non abbiamo più la capacità di raffinazione che avevamo fino a qualche anno fa, ebbene tutta questa capacità di raffinazione è stata dismessa gradualmente e questo ci ha messo nella condizione di essere dipendenti quasi totalmente dall'estero per tanti prodotti, e questo chiaramente è un problema di politica economica e di politica industriale che arriva da scelte del passato. Oggi mettervi rimedio richiede tempo e denaro, purtroppo questa è la nostra condizione in questo momento. È chiaro che dovremo anche fare delle scelte, credo che il nostro portafoglio energetico deve essere messo in sicurezza, il che vuol dire avere una maggiore quota di indipendenza energetica e una maggiore quota, oserei dire, di pragmatismo. Sono scelte politiche che vanno fatte e vanno fatte rapidamente, perché è chiaro che una dipendenza dall'estero su un tema così importante come quello dell'energia, su cui forse noi siamo stati troppo indulgenti negli anni passati, ci siamo un po' adagiati, diciamo così, in una sicurezza che in realtà era inesistente, e oggi ne paghiamo il prezzo. Diciamo che l'aver contato sul gas russo in maniera quasi esclusiva per una gran parte del tempo, l'aver contato su una tecnologia come quella cinese per le fonti rinnovabili e le tecnologie clean, cosiddette, e beh, ci sta mettendo in realtà in una condizione per cui noi oggi siamo dipendenti o dalle tecnologie o dai materiali o dai prodotti. E quindi noi non abbiamo una strategia di indipendenza energetica, dico noi, intendo come Europa.
0: Certo, e dicevi, no, tempo e denaro, al tempo è la cosa più oggettiva e soggettiva possibile, nel senso che lo scorrere delle lancette è uguale per tutti, diventa ovviamente una questione di percezioni, sensibilità, figurarsi per la politica. Denaro, ma denaro, lo so che ti provoco, Sergio, non ce ne avevamo tantissimo, una paccata di miliardi del Repower EU?
1: Sì, allora il Repower EU è stato bocciato nei suoi esiti persino dalla Corte dei Conti europea. Recentemente, credo la settimana scorsa, c'è stato un rapporto che ha stabilito che dei 300 miliardi che erano stati messi sul tavolo di prestiti, non stiamo parlando di sovvenzioni, sono prestiti, che erano stati messi sul tavolo per affrontare il cambio dal gas russo a altre fonti energetiche, ebbene soltanto 50 miliardi circa scarsi sono stati utilizzati. E la Corte dei Conti ha detto che questo piano Repower EU è stato un po' un fallimento, ma del resto abbiamo visto che la crisi del gas del 2022 ha costretto i governi a mettere sul tavolo circa 600 miliardi di sussidi di fatto, ed è stato quello che ha fatto esplodere molti rapporti debito-PIL negli anni scorsi. Quindi il piano Repower EU era molto velleitario perché dava un obiettivo politico che era quello di isolarsi dalle forniture russe, ma senza dare in realtà vere alternative, perché sappiamo che l'elettrificazione dei consumi e quindi la produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili richiede molto molto tempo, molti investimenti, molti denari, un sistema diverso di prezzare l'energia elettrica, e quindi diciamo era un piano che aveva due binari che non viaggiavano insieme, ecco, e noi oggi purtroppo paghiamo le conseguenze anche di questo.

0: tregua per i siti energetici. È vera tregua, Paolo Magri? Prima cosa, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo fidare? Che partita gioca Trump?
1: Beh, noi alle tregue speriamo sempre. Alle tregue di Trump, sulle tregue di Trump abbiamo qualche dubbio sempre, come sui cessate il fuoco e come sui piani di pace. Qui sappiamo che in questo mondo un po' surreale, nel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, oltre Hormuz, come conseguenza della guerra iniziata da Trump e da Israele, in quel giorno in cui si chiudeva l'altro stretto, quindi doppie chiusure nel Golfo, Trump ha parlato dell'energia russa sotto attacco dagli ucraini. Si è rivolto a Zelensky dicendo: non devi attaccare gli impianti energetici russi, come se il problema fosse lì. Noi sappiamo che non è lì, perché la percentuale di energia che esce da lì, parliamo di diesel e gasolio, è minima. E ieri, subito dopo aver fatto questo pronunciamento, ha detto che c'è la tregua. La Russia ha risposto: siamo aperti. La Russia dice sempre di essere aperta a qualunque soluzione, a parole. Zelensky dice: vediamo. Vediamo vuol dire che se noi non attacchiamo l'energia, le raffinerie russe, se si interrompono gli attacchi sugli impianti elettrici, gli impianti nucleari, tutto ciò che sta portando l'Ucraina a un inverno gelido per la quinta volta.
0: Chi ci guadagna da questa tregua, più Putin o Zelensky?
1: Ma vediamo se la tregua c'è prima. È chiaro che la tregua serve a entrambi, cioè l'Ucraina, la Russia, il grande produttore di energia mondiale, ha le code dei distributori e soprattutto per alcuni prodotti energetici, penso al diesel e il jet per gli aerei, ha dei problemi. Quindi c'è una necessità di riportare la normalità dentro il mercato. L'Ucraina ha un problema altrettanto, forse anche più grave, che è quello di non far passare ai cittadini, alla sua popolazione, l'inverno al freddo e senza energia. Quindi è chiaro che, come sempre, le tregue si fanno se tutti ci guadagnano qualcosa, potenzialmente tutti hanno da guadagnare qualcosa. Fino adesso abbiamo ottenuto una mini tregua, faceva ridere, cioè mentre i negoziatori americani si recavano a Kiev e a Mosca, si sono messi d'accordo due paesi di non bombardarli. Ecco, che devo dire è proprio il minimo sindacale.
0: Io lo capisco, magari Donald Trump, quando dice la colpa è del conflitto in Ucraina se aumentano il prezzo del gasolio e quello della benzina, perché quello l'ha ereditato, quell'altro incidentalmente l'ha messo in campo lui, di conflitto quello in Iran. La prima cosa su questo è: c'è margine per un negoziato, con quale mediazione poi lo vedremo, tra Teheran e Washington, oppure sono troppo distanti in questa fase?
1: Chiaro che nel pendolo che stiamo analizzando da mesi, ormai sei mesi, fra guerra e pace, in questo momento, guerra di qualunque forma, economica o guerreggiata, in questo momento, se dobbiamo fare una fotografia di questo momento, prevale la guerra e non la pace, non solo dalle parole che hanno usato anche in queste ore gli iraniani, escludendo ogni negoziato, ma anche nei fatti. Cioè, noi stiamo assistendo, dopo che è scaduto, ricordiamolo chi ci sta seguendo, ad agosto il cessate il fuoco che serviva a far partire il negoziato di pace, abbiamo rivisto il fuoco dopo il cessate il fuoco e abbiamo visto la guerra economica, il D-Day, e adesso stiamo vedendo un allargamento orizzontale del conflitto con quei tentacoli che Trump diceva di aver distrutto in Iraq, soprattutto nello Yemen, che si stanno attivando e hanno creato potenzialmente un'escalation orizzontale della crisi. Escalation economica, l'impatto sull'Arabia Saudita e su tutti noi, e l'escalation militare, perché gli Houthi stanno avanzando dentro lo Yemen e stanno riaprendo un fronte bellico.
0: Tra un attimo lascio andare Paolo Magri, ancora due domande. La prima è sul flash che vedono da casa, Pechino, e cioè la Cina, che annuncia che domani il ministro degli esteri dell'Iran sarà in visita proprio in Cina, ed è il passo numero due, no? Dopo le parole del comunicato del vertice dei BRICS, la Cina che spinge in una mediazione, ecco, che ruolo può giocare su questo capitolo, che è quello medio orientale ed iraniano in particolare?
1: Cina può giocare chiaramente un ruolo, perché sappiamo benissimo che è il più grande acquirente, l'unico acquirente di ciò che l'Iran vende. La Cina è ulteriormente preoccupata ora, perché ricordiamoci, con la chiusura dello stretto del Mar Rosso, il secondo dopo Hormuz, non è solo l'energia che va in tilt, ma è anche il traffico container, il 22% del traffico commerciale, le navi container che portano tutti i prodotti cinesi e tutti i prodotti anche nostri, europei, in giro per il mondo, il 22% passa da lì. Quindi potenzialmente la Cina può giocare un ruolo, potenzialmente la Cina ha un interesse a giocare un ruolo, la Cina ha fatto ben capire in tutti questi mesi che non ha nessuna intenzione di togliere le patate bollenti agli americani, non vuole mai come tradizione giocare un ruolo in prima linea. È chiaro però che il dialogo c'è, un dialogo che abbiamo visto recentemente, c'è stato con gli altri paesi BRIC, le immagini che state trasmettendo al vertice a Nuova Delhi e agli incontri che ci sono susseguiti, quindi si muove più quella diplomazia in questo momento e la diplomazia dei paesi del Golfo con l'Iran che non la diplomazia diretta fra l'Iran e gli Stati Uniti.
0: Torno in studio tra un attimo, l'ultima domanda che faccio a Paolo Magri è: perché Trump ha detto no all'Arabia Saudita quando Mohammed bin Salman ha chiesto aiuto per gli attacchi degli yemeniti Houthi?
1: La motivazione che ci è stata riferita è che gli Stati Uniti si considerano molto impegnati e troppo impegnati all'interno con il conflitto con l'Iran. Certo, fa molto specie questa risposta, che potrebbe essere momentanea, perché se il conflitto si esasperasse è chiaro che Trump non può far finta di niente. Fa molto specie perché con l'Arabia Saudita c'è un'operazione diplomatica intensissima, di investimenti sauditi negli Stati Uniti, di collegamenti finanziari fra la famiglia Trump e l'Arabia Saudita, e quindi e soprattutto l'America con questo segnale di disinteresse nei confronti di un alleato lancia un pessimo messaggio ai paesi del Golfo, che di fatto stanno pensando di dialogare con l'Iran perché non si sentono abbastanza tutelati dal dialogo che l'America potrebbe fare con l'Iran e dal sostegno che l'America sta dando.

0: Buongiorno, buongiorno a lei, siamo alle porte di Kiev.
1: Ecco, e mi sembra che a bordo ci sia un'altra persona. Ci
0: a
1: dice...
0: bordo c'è una sindaca eroe del fronte, siamo alla nostra 83esima missione umanitaria. Stiamo portando due furgoni blindati nelle linee di Kharkiv e del Donbass.
1: È un furgone quello?
0: Questo è un furgone blindato, adesso glielo faccio vedere meglio. È un furgone blindato che noi portiamo dall'inizio di gennaio, sono gli unici mezzi che si riescono a portare per evacuare i civili, e questa è la differenza fra un'ambulanza. Prima portavamo le ambulanze, lei è della regione di Kharkiv, si chiama Irina Karabut, è un sindaco che è venuta a Torino, con noi abbiamo per la nostra 83 questi due furgoni dall'azienda NOM, li abbiamo caricati di aiuti umanitari, le stiamo portando a Kharkiv e a Kramatorsk, perché con i vigili del fuoco e le amministrazioni comunali è l'unico strumento che loro hanno per cercare di evacuare i civili in fuga dall'aggressione. Le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco sono subito colpiti dai droni kamikaze, quindi non sono più idonei perché portano problemi sia al soccorritore, chi viene soccorso, e questa soluzione qui di questi autoblindi, di questi scudi d'acciaio, è l'unica salvezza per gli anziani,
1: ecco,
0: per i bambini.
1: Non glielo dico io perché non ho alcuna competenza in merito, però glielo dice, lo posso solo supporre, glielo dice e gliel'ha detto anche il governo polacco. È ovvio che è rischioso fare questo viaggio. Lei è partito dalla Polonia, se non sbaglio, dai
0: rischioso.
1: Confini.
0: È un viaggio rischioso, ma è un viaggio che il cuore ce lo dice, perché noi abbiamo donato 15 giorni fa un furgone blindato al gruppo Phoenix dei Vigili del Fuoco, che adesso sono qui con noi e che ci danno una mano per la guida, perché ovviamente dobbiamo attraversare tutta l'Ucraina per arrivare nel Donetsk. Questo furgone dopo una settimana è stato distrutto dagli FPV russi, e quindi l'unica soluzione è che il colonnello ci ha chiesto, per favore, se avete ancora la possibilità di aiutarci, noi avremo bisogno di un furgone, e il cuore ci dice non possiamo voltarci dall'altra parte.
1: Senta,
0: ma quello
1: ragioni...
0: che faccio a lei e che faccio a tutti voi e a chi ci segue è che i due binari, sia l'invio delle armi che è importantissimo per la resistenza, ma anche il soccorso alle popolazioni civili in fuga, si sta avvicinando di nuovo il quinto inverno, deve essere parallelo, perché se pensiamo solo a una cosa ma tralasciamo l'altra, alla fine chi ci rimette sono anziani, bambini, invalidi delle linee del fronte che vanno da Sumy a Kherson, passando ovviamente da Kramatorsk.
1: Le ragioni del cuore le fanno passare qualunque tipo di preoccupazione e di paura mentre viaggia, o qualche volta ha timore di subire attacchi o di avere difficoltà per la sua incolumità anche?
0: Abbiamo avuto tanti attacchi, noi la 83esima missione dal 26 febbraio del 2022, però se uno fa questo per passione lo deve fare fino alla fine, e come le ho detto prima, la paura c'è perché non siamo supereroi, ma c'è anche il cuore, e il cuore ci dice non possiamo lasciarli soli, soprattutto perché adesso gli ospedali, se riesce ancora a seguirmi un attimo,

farle vedere, insieme a un altro collega italiano, Francesco. Gli annunzi noi dobbiamo portare all'interno, non so se lo vede, perché noi abbiamo pannolini, pannoloni, materiale per l'ospedale, divise che ci donano dalla Croce Rossa per l'inverno, perché ovviamente, come le dicevo, per il quinto inverno gli ucraini sono di nuovo al freddo, sono di nuovo al gelo, sono di nuovo in balia di questa invasione, e noi non possiamo girarci dall'altra parte, ma non solo noi, perché ci sono tantissime altre associazioni, non solo italiane ma europee, che continuano a portare aiuti. Ma i furgoni blindati, oggi questi scudi di acciaio, sono l'unico strumento che i vigili del fuoco, che la polizia e che le associazioni di volontariato hanno per entrare in queste linee zero, dove il cielo sereno, come lo vede adesso, è un cielo pericolosissimo, perché i droni ovviamente individuano soprattutto obiettivi civili, e per loro è la fine. Questi scudi di acciaio permettono di salvare almeno il soccorritore e chi viene soccorso.

0: e delle difficili situazioni dell'ex Ilva e di Electrolux. Allora parliamo con Marco Bentivogli, insomma, che ha guidato i metalmeccanici per tanto tempo, ha fondato poi Base Italia, ma insomma cominciamo dall'ex Ilva. Domani incontro a Palazzo Chigi, un decreto anche per offrire soluzioni all'indotto. Secondo te, secondo lei, scusi, si salverà lo stabilimento dell'ex Ilva?
1: Ma la situazione è sicuramente molto compromessa. Domani, ho fatto un conto dal 2023, questo è il 20° incontro a Palazzo Chigi. Sicuramente domani un risultato bisogna portarlo a casa, e cioè garantire gli ammortizzatori sociali per il territorio, per l'indotto, che è sempre quello che con più fragilità affronta queste grandi situazioni di incertezza. Purtroppo l'incertezza dura da troppo tempo, dal 2012, e noi abbiamo una situazione in cui la vendita è assolutamente traballante per come è stata costruita, e il risultato della vertenza rischia di essere un passaggio da un rinvio a un altro. Nel frattempo il mercato dell'acciaio nel mondo non sta a guardare, l'acciaio come il denaro non dorme mai, si rialloca tutti i suoi approvvigionamenti. Noi abbiamo 15 milioni di domanda di acciaio da ciclo integrale, quello che ormai in pochissimo si fa solo a Taranto, e stiamo destinati a continuare a importarlo dal resto del mondo. Questo di sicuro non è la soluzione che si può utilizzare per un paese fortemente industriale e manifatturiero che ha bisogno di acciaio dentro le sue nervature del sistema economico.
0: Quali potrebbero essere le proposte che domani il governo metterà sul tavolo, e quali sono nello specifico, nei dettagli, le esigenze, le necessità dei lavoratori?
1: Ma di sicuro, come dicevo, innanzitutto fermare le lettere di licenziamento, assicurare ammortizzatori sociali per l'indotto, però bisogna contemporaneamente immaginare come si risolve questa situazione. Ci sono troppe parole magiche: decarbonizzazione, green, nazionalizzazione, provvedimenti speciali, si parla di provvedimenti tipo giubileo, terra dei fuochi. In realtà quello che sta offrendo la politica è passare di emergenza in emergenza, ma non è di per sé un elemento risolutivo. Bisogna ricostruire le possibilità di offrire garanzie agli investitori e fare sì che in qualche modo si salvi l'area a caldo. Ricordiamo che senza area a caldo il prodotto non viene realizzato a Taranto. Taranto diventerebbe un grande stabilimento di trasformazione, non di produzione, e questo rappresenta un problema, perché significa che delocalizziamo anche quel pezzo di produzione che in gran parte del nord Europa non ha problemi di impatto ambientale perché si sono utilizzate tecnologie innovative.
0: Si attende a un mese poco più dalla chiusura appunto dell'area a caldo l'offerta vincolante della cordata italiana. Gliel'ho già chiesto all'inizio, ma se può fare una previsione, pensa che davvero si potrà salvare, oppure le condizioni sono talmente negative che sarà difficile?
1: No, la situazione sicuramente è compromessa, anche perché si vede che in questo susseguirsi di incontri il governo rappresenta al massimo qualche tampone per il tempo perso dei mesi precedenti. Qui bisogna assolutamente resettare tutta la situazione, affidare questa partita a persone che abbiano passione per l'industria, che conoscano il settore, e cercare soprattutto soluzioni. Qui bisogna garantire gli investitori rispetto a una prospettiva di acciaio che non inquini, ma questo non è un miraggio. In gran parte del mondo la produzione di acciaio a ciclo integrale è senza grande impatto ambientale. La cordata italiana dei siderurgici risponde solo a una parte di problemi, perché vogliono concentrarsi solo sul freddo, lasciando la parte dell'area a caldo assolutamente così com'è, e per cui destinata non solo alla fermo. Il 28 è il giorno finale, ma un impianto a ciclo integrale, lo spegnimento va avviato diverse settimane prima. Questo significa che probabilmente già alla fine del mese avremo l'aria a caldo completamente spenta, e questo rappresenta per noi sicuramente un problema. Bisogna iniziare a dire quali sono le condizioni per cui l'aria a caldo può riaprire. È chiaro che sono condizioni ambientali che riguardano gli idrocarburi policiclici aromatici, le polveri sottili, le diossine. Bisogna iniziare immediatamente quello che non si è fatto sin qui, bonificare quello stabilimento dell'amianto che è ancora attorno agli altoforni in grandissima quantità. Ecco, queste cose bisogna farle con molta serietà. Purtroppo la politica cerca sempre consenso di breve. E risolvere i grandi problemi industriali del paese comporta fischi, comporta impopolarità, e chi ha il coraggio di impopolarità ma di tenere la barra dritta verso la soluzione dei problemi forse può tirare fuori dal guado questa vertenza.
0: Allora, domani avremo alcune prime risposte dal governo su questo. L'altra questione critica è Electrolux. Ovviamente anche in questo caso i sindacati chiedono risposte urgenti. Quale soluzione potrebbe esserci per salvare i lavoratori e l'industria?
1: Ma nel breve innanzitutto bisogna costruire una diversa interlocuzione con il gruppo svedese Electrolux, perché è inaccettabile la chiusura di Cerreto Desi. Cerreto, dove si è fatta la grande manifestazione oggi in provincia di Ancona, nella realtà di Fabriano che è sempre più desertificata, era un grande polo industriale, era una delle capitali del bianco, della produzione dell'elettrodomestico, e stabilimento dopo stabilimento si sta desertificando. Bisogna bloccare l'idea di chiudere Cerreto Desi e bisogna ridurre l'impatto anche su tutti gli altri stabilimenti. Le riduzioni del personale degli altri stabilimenti sono molto importanti. Su questo bisogna immaginare anche che cosa fa l'Italia dal punto di vista industriale. Gli svedesi di Electrolux la stanno giocando con l'idea cinese in Nord America. Probabilmente serve un governo autorevole che si faccia sentire.
0: Grazie molto a Marco Bentivogli, ex guida dei metalmeccanici e fondatore di Base Italia. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi.

Al nord cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata, poi in serata arriverà un nuovo sistema nuvoloso che a partire dalle Alpi porterà maltempo su tutte le regioni. Al centro sarà una bella giornata soleggiata con nubi che però diverranno via via più consistenti sulla Toscana, dove sarà possibile qualche precipitazione in serata. Sulle regioni peninsulari meridionali invece splenderà il sole, non ci saranno piogge ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Continua a piovere invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e orientale, con qualche locale rovescio, mentre invece sulla Sardegna sarà bel tempo con pochissime nubi. Le temperature per la giornata di mercoledì risulteranno per lo più stazionarie, con valori che riusciranno a raggiungere ancora i 32 gradi al centro-sud.

0: Caccia NATO italiano abbatte un drone russo nei cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Elicottero danese sfiorato dai razzi. Il ministro, la nostra presenza è forciatura della Corte Suprema alla legge contro il voto per posta. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Immediata le reazioni di Cina e Russia. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale. 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera. Scontro tra maggioranze e opposizione. Avrebbero voluto costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Ben ritrovati su Rai News 24, edizione delle due in punto. Dunque in primo piano, lo avete sentito dai titoli, la tensione tra la NATO e la Russia. Un drone è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. E poi ci sono altre possibili provocazioni in Olanda e Germania che alimentano i timori di una nuova offensiva ibrida. L'Europa prova a fare fronte comune. Sentiamo da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: Dal Cremlino arrivano le prime aperture etiche rilanciate dal presidente Trump. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Anche il presidente ucraino Zelensky apre alla tregua energetica, ma si